0: dante6president@gmail.com. Letteratura, poesia e musica per celebrare San Francesco. Ti aspettiamo!
1: E bentornati a Radio Italiani 531 questa mattina con io, Liliana, Angela e grande Giuseppe Cavuto. Come se volete parlare con Giuseppe, 8340 7700.
2: Giuseppe, stiamo arrivando a quello tempo dell'anno che incominciano tutte le feste.
1: Sì,
2: adesso
1: sì.
2: Perché tutto come abbiamo sentito, sì, perché c'è la Madonna dei Crocchi il 13 settembre, dopo, come sappiamo, l'ultima domenica di settembre è sempre la festa della Madonna di Montevergine, è una delle più grandi feste.
1: Cinque mesi, tu sei stato.
3: Ho conosciuto tante cose, del convento, avevo intercettato la malattia, e allora il dottore preferì che io andassi in montagna
1: per
3: mezzo di mia nonna alle distanze.
1: La tua nonna,
2: perché Giuseppe, sorry Liliana,
1: no, perché tu stavi malata, Giuseppe, perciò è andata in Montevergine per 5 mesi.
2: Qual è la festa del tuo paese, Giuseppe?
3: La Madonna del Carmine.
2: La Madonna delle Carmine?
1: Ok.
2: E quella è stata celebrata non tanto tempo fa. Perché si celebra anche nel mio paese, in Calabria.
1: 16 luglio.
2: Sì, sì.
1: Oh, it's my dad's birthday.
3: Queste feste belle, paesane.
2: Ma Giuseppe, sai, faceva questo discorso ieri con qualcuno, perché le feste in Italia è stata la festa della festa di Sant'Eufemia. La festa è stata festeggiata in Sant'Eufemia la settimana scorsa, ma la festa di Sant'Eufemia qui non la fanno fino a gennaio.
1: Fanno in l'estate qui e fanno in l'estate in Italia, non fanno lo stesso.
2: Ma questo era il discorso che facevamo ieri, perché il prossimo giovedì c'è anche una messa per la festa di San Pellegrino, per il suo giorno, ma dopo San Pellegrino venne festeggiato in gennaio. Se ci stanno un paio di settimane è una cosa, ma tanti mesi.
1: Perché l'estate, lo fanno l'estate. Ma Giuseppe, tu ti ricordi bene tutte queste feste in Italia? Ti ricordi bene? Belli ricordi.
3: E belli ricordi del paese.
1: Paese,
3: Anche la città.
1: La città?
3: Ma meravigliosa. Funziona ogni anno. Ogni stagione.
1: Perché tutti il paese andavano insieme, le giovani tutti camminavano alla festa, una grande giornata.
2: Tu pensi, Giuseppe, che c'è ancora, quando tu eri in Italia un po', un po' più giovane, c'era una grande fede per queste Madonne, queste sante, queste feste? Tu pensi che adesso è più
3: profonda nel cuore?
2: Sì, ma penso che forse adesso la fede c'è, ma è più la parte sociale di queste feste che adesso.
3: È vero, i giovani partecipano, ma raramente.
1: Questo è vero, però Angela, se tu vai alla chiesa ogni settimana, and tu lo sai che ci sono molti giovani che vanno ancora alla chiesa, the Indian community, the Asian community, ci sono molto molto giovani, è come cambiare il tempo, the time.
3: Dipende come i genitori spiegano le attese religiose e tutte le donne.
2: Perché Giuseppe dipende tutto dai genitori, perché se i genitori non portano i bambini alla messa domenica, i bambini di 7, 8, 9, 10 non possono andare da soli. So, è una responsabilità.
3: Questa relazione tra i genitori e i figli è molto importante.
1: Right.
2: Dicono Giuseppe che con questo Papa che abbiamo adesso, questo Papa nuovo, che c'è stata una grande per i giovani a ritornare nella Chiesa.
1: Sì, questo è vero.
2: A te ti piace questo Papa nuovo? Ti piace
1: Papa Leo?
3: È bravo.
1: È bravo?
3: Sì, è molto, molto affettuoso.
1: Sì, simpatico. Sì, yeah. E lui è un po' più giovane as well, yeah.
2: Sì,
3: relazione è molto importante. Tra i giovani e le persone anziane.
1: Okay, Angela, tu volevi parlare un po' di number one canzone, molti anni fa.
2: On domenica, Giuseppe, 16 agosto, non solo che ci saranno i feste, ma era l'anniversario della morte del Elvis Presley.
1: Lui,
2: giovane, è morto 16 agosto 1977 all'età di 42 anni. Giovanissimo, proprio. Troppo giovane.
3: È vero.
2: Sì, troppo giovane.
3: Ma ha lasciato tanti ricordi.
1: Tanti ricordi.
2: Sì, tutto il mondo. Ma in questo giorno, Liliana, 18 agosto, nel 1962, questa canzone di Elvis Presley, dedicata a qualche ragazza che lui forse si è innamorato, non la poteva avere, She's Not You, lei non è non è te, era la canzone numero uno in Adelaide.
3: Ah,
2: so Liliana, ascoltiamo il nostro boyfriend.

0: Liliana, oh,
1: che bella, bellissima che bello, voce. Bello, bello, he's bello, just bello, beautiful. Yeah. Quand'anni, how old would he have been now?
0: 42, well, if he died 77, he would have been 91, maybe.
1: He would have still been good looking.
0: He would have still been good looking. Your boyfriend. And sexy, our boyfriend, so we don't care. So, Giuseppe.
2: Yeah.
0: Allora, tu ti trovi in una casa di cura adesso?
2: E mi trovo bene.
0: E ti trovi bene? Pensavi mai che nelle tue anni, questi anni che tu andavi in un nursing home, o volevi forse pensare qualcosa per la tua vita?
2: No, ho cercato sempre quello che mi è stato dato, presentato, e sono stato contento col servizio.
0: Yeah. Yeah. Io quando sto a casa martedì mattina ascolto questo programma e io so che la comunità italiana anche quando vado in giro dicono quanto ci piace sentire ancora la tua voce.
2: È vero.
0: Perché tu hai fatto gran parte di questo radio, so per tutte quelle persone che ti ascoltano questa mattina a casa, qual è il tuo messaggio per oggi, Giuseppe?
1: Piacere
2: e gioia.
1: Gioia
2: e trasmettere la propria
1: al cuore
2: esperienza personale della
1: tua vita
2: e la gioia conoscere sempre di più e sempre meglio.
1: Sempre meglio, perché Giuseppe, sono 51-52 anni che tu stai alla radio e tu fai parte della famiglia di molte generazioni, non solo la tua generazione.
2: La gente magari non è ascoltata. Giuseppe,
1: come sta Giuseppe?
2: Ci sentiamo, ci ascoltiamo, ci vogliamo bene e Dio te altrettanto.
1: Perché Giuseppe ha 96 anni e Angela, come abbiamo detto, lui non si sente bene, tu non ti senti bene, ma ancora ogni martedì arriva qua alla radio a 96 anni con tuo figlio Nick. So grazie a Nick as well.
2: Mi sono perso che la radio mi manca.
1: Ci manca, la radio.
0: Manca. Ma Giuseppe, tu lasci a questa radio quando, dopo, ma anche adesso, tu lasci un grand legacy, perché tu sei stato con questa radio dal principio, hai fatto un gran lavoro e certo che ti manca.
2: È vero.
1: Sì.
2: Mi manca perché passa il tempo. Passa
1: il tempo
2: e se c'è tutto con l'amore
0: noi ti ringraziamo e anche dobbiamo ringraziare a Nick se si prende questo impegno ogni mattina. È un figlio bravo. Ti ringraziamo che oggi ti sei trovato qui alla radio.
2: È un piacere, è una gioia per me trasmettere e comunicare con le persone.
1: Comunicare con le persone.
2: Sì.
1: Perché Giuseppe, tu.
2: Grazie mille, grazie a tutti, amici ascoltatori. E seguitemi e io vi seguo. Allo stesso modo.
1: Tutti gli ascoltatori, Giuseppe. Ti voglio salutare a tutti. Tutti ti vogliono bene, Giuseppe, perché tu sei a real gentleman per molti anni.
2: Grazie.
1: Grazie molto, Giuseppe. È sempre un piacere che tu arrivi qua ogni martedì.
2: È grandioso.
1: Ok.
2: Partecipare a questo strumento di comunicazione. Col mondo intero.
1: Come tu dici, Giuseppe, ascolto, non parlare molto, ma ascolto.
2: La mia nonna mi diceva, parla poco. Ascolta molto.
1: Angela, did you hear that? Parla poco,
0: io devo allora parlare poco, ascoltare di più.
2: È una gioia per me, anticipare con la radio, comunicare, ascoltare.
1: Ascoltare.
2: Seguire. E comunicare è il nuovo più possibile con la comunità italiana.
1: La comunità italiana.
0: Giuseppe, di nuovo, grazie.
2: Ogni bene. È una gioia infinita essere con voi e dare quello che posso.
1: Fai quello che posso. È importante che arrivo ancora ogni martedì, Giuseppe. Ogni martedì, anche se non ti sente bene, per arrivare qui per parlare un po'.
2: Allora, mio figlio, sono certo che il braccio di mia zia,
1: sì, sì.

0: Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
2: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.

0: belle canzone, Liliana.
1: Sì, anche io. Yes.
0: Belle canzone, solo tu.
1: Solo tu, solo noi.
0: Solo noi. Lindy and Bendy.
1: Come abbiamo detto il weekend, come sappiamo i Crows e Port Adelaide hanno perso nel weekend. Right? So not a very good football weekend. Questa settimana sarà l'ultima partita dell'anno per Port Adelaide. And I have to say, sorry, meno male.
0: Meno male, that's right.
1: La vita is all about football at the moment. E come sappiamo i Crows sono andati in finale, potrebbero avere la loro prima partita del finale qui in Adelaide.
0: No, ma loro sono numero 7.
1: Yes, but it's wild card. Quest'anno hanno cambiato.
0: Hanno cambiato.

0: Forza Adelaide jogger quiz. So they're expecting about 50,000 persona. Not
1: well,
0: this
1: let's
0: week.
1: Hope so. Yeah, let's hope so. Them. But maybe not.
0: Ma, come sappiamo, il football quasi finito per quest'anno, che significa che primavera arriva.
1: Arriva.
0: Ma in Italia, come sappiamo, era Ferragosto on the weekend. Mm. E la radio stava in where were they? In Sydney
1: Five
0: per la
1: Dock,
0: festa.
1: Sydney.
0: Yeah, a great day. But noi, Angela, come tu hai detto prima, siamo andate in Cucina di Angela. Spiega un po' cos'è Cucina di Angela.
1: Cucina di Angela è la mia casa.
0: No,
1: it's not about me. Voi avete con Rosalie intervistato
0: Alex,
1: un uomo, I was going to say Alex, ragazzi, and lui ha una organization, and ogni mese is it, they do queste pranzi, they prepare queste pranzi perché Fanos, lui, yeah. Perché Angela era sua mamma.
0: Yeah, lei si
1: right?
0: chiamava Angela, sì, lui sì. È italiano, sì, prima italiano,
1: prima,
0: allora,
1: and lui vuole fare queste pranzi, cooking classes
0: cooking
1: più,
0: classes.
1: In onore della sua mamma. Angela, e che grande lavoro hanno fatto sabato.
0: Loro fanno non solo cucina, Angela, they do dancing classes, exercise, per le gente che si sentono isolate. Mm. Right? Ma c'erano forse un 20-25 persone at the Pain and Bowling Club on Saturday.
1: E Liliana erano tutte, a parte di quel uomo, Andrew, che parlava sempre, erano tutte donne italiane.
0: Erano donne italiane.
1: Donne italiane imparare a fare la pasta.
0: It was interesting perché c'erano molte giovani, anche nostra generazione, che loro dicevano, io sempre guardavo mia nonna, mia mamma che faceva la fettuccine con la farina e l'uovo e un po' di acqua, ma non ho mai fatto
1: la pasta. Yeah.
0: So, questo è vero perché anche io lo vedo sempre mia mamma che lo fa, but I've never made it. Ma on sabato io e Rosalie abbiamo made a bit of a mess actually, but siamo imparati a fare fettuccini.
1: Liliana, la cosa che mi è piaciuta quando ho arrivata, I've never seen so many Italian aprons.
0: Yeah.
1: All different, tutte queste donne preparate with these aprons,
0: yeah,
1: mangia,
0: yeah.
1: Or you know, sort of, but era bello vedere perché volevano non solo imparare, ma dicevano noi vado a casa and adesso provo a fare questa pasta. Lui fa queste classes per raccogliere un po' di fondi per sostenere i suoi programmi, che lui vuole fare una comunità inclusiva, in particolare per persone che si sentono un po' a disagio, mi hanno fatto un gran lavoro lui e il suo compagno.
0: Mac,
1: è stato il suo compagno che ha fatto quello champion sugo.
0: And he's Vietnamese, yeah.
1: Io volevo chiedere perché ho andato a guardare Liliana and they had ci è rimasto a lot of that sugo. Quasi I wanted to ask him, give me some to take
0: that
1: home.
0: Was beautiful.
1: That was just to die for.
0: Ma anche la pasta, it was so delicate and beautiful, easy to make.
1: Easy to make, and per voi a casa loro usavano la Imperia, macchinetta e la pasta l'hanno passato fino al numero 2 quella che era
0: right.
1: Proprio abbastanza fina.
0: Yeah, right.
1: Sembrava che mangiave, I don't know, it was
0: like,
1: just
0: very
1: beautiful.
0: Very light.
1: It was very light and it was just...
0: Well, Angela, I hope my mum's not listening. Mum, si tu stai in ascolto, perché I can just imagine she's saying, adesso, fate anziana e adesso ti vuoi imparare a fare la pasta.
1: Yeah, but io ti voglio dire, zia Maria, se tu sei in ascolto, Liliana si è messa a impastare quella pasta.
0: I did.
1: Il segno di una buona cuoca che ha fatto tanto lavoro is if your apron is full of farina.
0: Flour, yeah.
1: And tu sembravi
0: flour
1: a Biancaneve.
0: Dopo tutta... to miss Rosalie and me, we made a mess actually, but we had a good laugh. Perché, Angela, il cibo ci tiene tutti insieme e riduce l'isolamento. Quanto convidi convidiamo il cibo, ci sono sempre storie da raccontare e risate. And that's true, because food brings us together.
1: E Liliana, la bella cosa è che se non voleva cucinare, perché dopo hanno cucinato, ogni persona che ha fatto pasta, cucinavano la sua pasta, ma se è rimasto un po' cotta o cruda, tu puoi portare quello
0: a casa, in the freezer,
1: quella a casa.
0: So thank you to Alex and Mac for a fun day out. So fra poco, Angela, arriva Laura from ANFEP.
1: Okay.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 10:04.
2: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
0: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
2: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Vediamo insieme le principali notizie di oggi, martedì 18 agosto 2026, dal South Australia e dal resto dell'Australia. Cresce la preoccupazione in South Australia per l'emergenza legata all'influenza aviaria H5. Alcuni veterinari avvertono che senza nuovi finanziamenti e strutture adeguate potrebbero essere costretti a sopprimere centinaia di uccelli selvatici che potrebbero invece essere curati. Una clinica veterinaria delle Adelaide Hills meridionali ha già registrato un forte aumento degli animali bisognosi di assistenza. È iniziata, davanti alla Federal Court, la causa per cercare di fermare la controversa riqualificazione del North Adelaide Golf Course. Due cittadini del South Australia sostengono che il progetto, che prevede l'abbattimento di centinaia di alberi, possa avere conseguenze sul patrimonio culturale e ambientale delle Adelaide Parklands. Il processo dovrebbe durare 5 giorni. 6 ragazzi tra i 14 e i 16 anni sono stati arrestati dopo un inseguimento della polizia attraverso Adelaide. Secondo le autorità, il gruppo avrebbe guidato e-bike modificate illegalmente, attraversando semafori rossi e creando situazioni di pericolo per automobilisti e pedoni. Nell'operazione è intervenuto anche l'elicottero della polizia. I giovani compariranno davanti alla Adelaide Youth Court nel mese di ottobre. Nuove incertezze sul futuro del LIV Golf Adelaide. La Lega ha deciso di concludere anticipatamente la stagione 2026 e sta preparando un nuovo modello per il prossimo anno. In South Australia sono stati sollevati ulteriori dubbi dopo la richiesta di LIV Golf di posticipare un pagamento al Cuyonga Golf Club, sede prevista dell'evento di Adelaide nel 2027. Breaking news dal mondo dell'AFL. La Victoria Police sta indagando su una presunta violenza sessuale avvenuta in un hotel di East Melbourne dove alloggiavano i Sydney Swans. 4 giocatori dei Swans sarebbero coinvolti nell'inchiesta e alcuni giocatori sono stati sentiti dalla polizia. Il club ha avviato anche un'indagine interna e ha dichiarato di collaborare con le autorità. Al momento si tratta di accuse oggetto di indagine e nessuna responsabilità è stata accertata. A Canberra si riaccende il confronto politico sul futuro dell'NDS. Il leader dell'opposizione, Angus Taylor, ha dichiarato che il sostegno dell'opposizione alle riforme del National Disability Insurance Scheme dipenderà dalla decisione del governo di eliminare quella che l'opposizione definisce la Widow's Tax. La questione sarà al centro del dibattito politico federale. E diamo ora uno sguardo al meteo. Adelaide, oggi cielo parzialmente nuvoloso con possibilità di 1 o 2 brevi rovesci. Temperatura massima prevista di 19 gradi e minima di 12 gradi. Queste erano le principali notizie di oggi. Buon ascolto con Radio Italiana 531 e appuntamento a domani. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
0: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
3: Dinner Night at Molinara Club, venerdì 28 agosto dalle 6:30 di sera. Cene di 4 portate, con antipasto, tagliatella alla bolognese, chicken mignon, insalata, dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414-815-806. Venerdì 28 agosto, Dinner Night at Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
4: Nubini Piccianini.
5: Tralalelo tralala.
6: Trippi troppa troppa trippa.
4: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
5: 531.

0: Hi, bentornata a Radio Italiana 531, questo martedì 18 di agosto con io Liliana e Angela. Abbiamo 1, 2, 3, 4 ospiti questa mattina. Yes, so Laura from Enfa. Buongiorno Laura.
1: Buongiorno.
0: Come stai?
1: Io bene, grazie. E tu?
0: Yeah, good. You brought some friends with you today.
1: Sì, oggi ce l'ho Shireen.
2: Buongiorno.
1: Paola and Sue. Io sono Laura.
0: Oh, sono Laura. So Laura, iniziamo un po'. Parlaci chi è ANFA?
1: Sì, ANFA è un'organizzazione che siamo vivi più di 65 anni ormai. Abbiamo cominciato 1961 primariamente a servizi agli immigranti di quell'ora, 60. Sì. Ma ora facciamo un po' di tutto, facciamo servizi per gli anziani, per i disabili, facciamo un po' di tanto.
0: Yeah, perché you've moved, haven't you?
1: Sì.
0: Si chiama ancora Casa Grande?
1: Casa Grande,
0: is that
1: sì.
0: Right?
1: È il nome dell'ufficio, sì.
0: Oh, l'uomo di... And dove si trova?
1: Grange Road, 372 Grange Road, opposite Mater Christi Church.
0: Yeah, Kidman Park.
1: Kidman Park.
0: E quali servizi hai allora?
1: Facciamo più servizi per gli anziani, o nella casa sua, la casa dei clienti, portarli shopping, fare la spesa, andare a fare caffè, quello che ci serve, oppure stare a casa, fare una chiacchierata,
0: support work,
1: sì, cucinare un po' insieme, queste cose, andare dal dottore, andare dal cimitero, oppure facciamo il gruppo dove vengono da noi, facciamo pranzo insieme ogni giorno, giochiamo a tombola, carte, fa un po' di esercizi, queste cose. Pure facciamo quei gruppi piccoli che andiamo fuori ogni settimana, nello bus, andiamo a Adelaide Hills o Bross Valley, da tutti i parti.
0: Ogni settimana lo fai?
1: Ogni settimana, almeno una volta. Ora lo facciamo due volte alla settimana.
0: Wow.
1: Gruppi da 12 fino a 20 persone, sono piccoli quei gruppi. Facciamo arts and craft, facciamo un po' di giardino, facciamo un po' di tutto.
0: Sono tutti italiani i tuoi clienti? O?
1: Nel gruppo maggiormente sono italiani, sì, però quelli che facciamo a caso o nella comunità sono mischiati.
0: Mischiati. E dovevano avere un pacchetto per questi servizi?
1: No, non dovete... avere un parcheggio sul, però devo essere registrato con MyAgeCare.
0: Right,
1: O con la Commonwealth Program o con la package.
0: So la prima cosa per registrare with MyAgeCare, loro ti danno un numero, registration, e poi puoi fare questi servizi sociali with them.
1: Sì,
0: All right, grazie. Allora fra poco ritorniamo, Angela, con il nostro ospite.
3: Radio Italiana 531.
4: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. ANFA Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di ANFA è al vostro fianco ogni giorno. ANFA sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. ANFA Community Care, where culture and care meet.
5: Frigo è vuoto!
6: Ed io ho finito la farina e il pane.
7: Ma in questa casa manca tutto!
6: E allora andiamo da Your Italian Pantry. Prodotti freschi e confezionati. Salumi, formaggi, vari tipi di pasta, anche fatti in casa. Puoi ordinare platters per ogni occasione. E non dimenticate il famoso pane calabrese cotto nel forno a legna. Offerte speciali. Inizia bene il weekend gustando zeppole calde con acciughe o zucchero. Disponibili ogni venerdì pomeriggio e sabato tutto il giorno. Cosa aspetti? aspetti? Fai come me. Vai da Your Italian Pantry, 703 Lower North East Road, Paradise. Joe e Anna Molluso ringraziano la clientela. Your Italian Pantry, la tua dispensa italiana.
2: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
8: Grazie, Claudia! Mi sento proprio bella! Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
2: Beata te! Io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
8: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
2: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
8: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
9: Vieni a trovare Gabriella da The Chair of Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.
10: Ok, noi siamo Radio Italiana 531 e questa mattina abbiamo quattro signore, belle signore, che fanno parte da Anfè, ma abbiamo Laura Paula, che lei è una nuova arrivata a Anfè, ma abbiamo anche Shireen, che lei dopo 13 anni ha deciso di ritornare al suo paese. Se vogliamo fare un po' di contrast, Shireen, quello che tu hai trovato a Anfè 13 anni fa e come ha cambiato adesso, e dopo we will talk to you, Paula, about your experience, sure, given you're a fairly new arrival at this organization. So, Shireen, so we're losing, you're leaving us.
11: Yeah, would you like me to speak in Italian or English? What would you prefer? Italiano? Italian, okay, non c'è problema. Parliamo in italiano.
10: Sì.
11: Allora, io ho cominciato con l'ANFE in aprile 2013. Mm-hmm. Ho cominciato come una volontaria. Mi è piaciuto molto perché ero nuovo in Australia e volevo fare qualcosa prima di trovare un lavoro.
10: Di quale paese tu sei di origine?
11: Sono egiziana, vengo dal Cairo.
10: Oh, beautiful.
11: Sì,
10: wow.
11: Sì. Yeah. Appena sono venuta qua in Australia volevo fare qualcosa e ho pensato, ok, faccio un po' di volontari, il lavoro volontario, e ho cominciato con l'ANFE e dopo 2 settimane ho trovato un altro lavoro. Mm-hmm. E sono rimasta in questo lavoro per 6 mesi e dopo ho cambiato idea e dopo ho tornato all'ANFE di nuovo, ho detto avete qualche posto per me, se posso venire a aiutare un po', e mi hanno detto sì, c'è qualcuno che sta andando via e tu potrei prendere il posto suo. E ho lavorato solo 3 giorni alla settimana, mm-hmm, aiutare la gente che vanno a fare il dialysis al Queen Elizabeth Hospital. Mm-hmm. E per me era qualcosa nuova perché non ho saputo che significa dialysis. Mm-hmm. Io non l'ho saputo che significa il dialysis, la malattia, la gente, mm-hmm, che c'hanno questa malattia. Era un'opportunità di sapere tante, mm-hmm, cose, e piano piano ho imparato tante cose, ho incontrato tante brava gente e così sono andata avanti nell'ANFE.
10: Cosa ti ha tirata per andare a l'ANFE per fare first il volontariato e dopo per cercare lavoro?
11: Prima di tutto era la lingua, perché io ho studiato la lingua e la letteratura italiana in Egitto. Oh, okay. E anche ho lavorato con tanti clienti italiani, perché in Egitto ho lavorato nel campo di marmo e granito. L'Italia sono andata più di 30 volte, lo so, ogni parte in Italia, la cultura è Io dico sono italiana, egiziana, australiana, sono mischiata di tutto, di tutto questo.
10: È un po' diverso lavorare con il marmo e dopo lavorare
11: con gli anziani,
10: era a fare dialisi per whatever problem.
11: Era qualcosa nuova per me, ma mi piace fare delle cose differenti. E volevo usare il mio italiano che ho studiato e mi è piaciuto molto e non ho avuto niente studi, non ho saputo niente del aged care, cosa niente, fanno, quali sono le regole, niente di niente. E piano piano ho imparato, ho fatto Certificate 3 in aged care in TAFE e sì, e così mi è piaciuto e ho continuato. E
10: E durante quest'anno che tu sei stata ANFE, il tuo lavoro ha cambiato?
11: Ha cambiato molto, molto. Sì.
10: So, adesso, anche se tu vai via, qual è il tuo lavoro al momento?
11: Adesso sono una coordinatrice del programma del one-to-one, aiutare la gente per andare a fare la spesa o flexible respite, che significa se qualcuno c'ha una persona a casa con demenza o con una malattia e il carer voleva prendere un po' di pausa, io organizzo per qualcuno per andare a casa loro per accompagnare la persona mentre il carer prende un po' di pausa. Sì, al passato anche ho aiutato la gente per registrare con My Aged Care perché nel 2016 il sistema era totalmente nuovo e nessuno sa che cosa è il My Aged Care. Anch'io non ho saputo niente e piano piano l'ho imparato, ho aiutato la gente di registrare, tenere i servizi in casa, diversi tipi di servizi.
10: Perché registrare with My Age Care è la prima chiave.
11: La prima
10: senza
11: chiave,
10: quella chiave
11: non potete avere niente
10: non
11: servizi.
10: Non si fa niente.
11: Giusto,
10: so,
11: giusto.
10: So, se siete più di 65
11: anni
10: e
11: più, giusto.
10: And, è importante registrare con My Age Care perché, come abbiamo detto tante volte con Liliana e io, Rosalia, quando tu hai bisogno, succede qualcosa, My Age Care non arriva il prossimo giorno.
12: No, that's right.
10: No. Ok, perché ci vuole tanto tempo.
12: That's right.
10: Dopo devono venire a fare un assessment e dopo chissà quando arrivano quelle servizi.
11: Sì, e non tutti i servizi sono disponibili.
10: Disponibili, no. That's
11: sì,
10: right.
11: Questo è il problema, sì, ma speriamo che andiamo avanti, ci saranno più servizi per i nostri anziani nella comunità.
12: Tutto il tuo knowledge, informazione age care, you're going to be missed.
11: I know. Ma sto andando per un'altra nuova opportunità tornerà, come ho detto prima di andare in onda, che sono là per una lunga vacanza per spendere. Ho aiutato tutti i clienti qua, allora è il tempo di aiutare mia mamma e mia suocera.
12: Tu c'hai famiglia ancora in
11: Egitto? C'ho ancora la famiglia in Egitto.
12: Quanto tempo che tu sei andata in Egitto? Quanto tempo è
11: da
12: passato?
11: Da 2 anni fa.
12: Io okay.
11: Ho avuto quante visite? Quasi 7 visite dal 2012, perché sono arrivata qua 2012 e perché loro ancora sono là.
12: Yeah.
11: Ogni secondo anno torniamo là. Mia mamma è venuta qua 2 volte, ma no, lei c'ha il cuore là, c'ha la vita là. È difficile per una persona a questa età
12: questo
11: di cambiare tutto e venire. Quando noi siamo giovani è più facile di venire qua prendere l'opportunità, ma loro è un po' difficile a loro di risistemare tutta la loro vita.
12: Ma tu c'hai famiglia qui?
11: C'ho solo il mio marito.
12: Il tuo marito.
11: Sì.
12: That's right. Ma tuo italiano is perfect.
11: Grazie.
12: It's amazing.
11: Ho studiato la Divina Commedia, tutti questi arti. Allora, il mio italiano, it's okay.
10: Ti posso fare una domanda po' fuori strada?
11: Certo.
10: In Egitto ci sono organizations come ANFE?
11: Ci abbiamo, ma dentro la chiesa. È come un servizio per la comunità,
10: non governativo like My Age Care.
11: Noi non siamo avanzati come qua, ma ci sono tanti servizi per la comunità e questo veramente è qualcosa che io volevo fare quando tornerò a aiutare povera gente, sì, bambini, sì, negli orfani. Tutte queste cosette ci abbiamo molto, perché l'Egitto non è un paese ricco come l'Australia.
10: Ma you're very well, sei proprio in prima linea per ritornare al tuo paese, per dare qualcosa indietro, perché sì, ormai dopo 13 anni
11: l'esperienza,
10: tu hai una grande esperienza, sì, qui, sì, anche se quei servizi non vengono consumati dal governo, dal comune,
11: ma dal cuore,
10: vengono dal cuore, ma sì, puoi fare lo stesso, puoi fare qualcosa,
11: sì,
10: perché you've got so much knowledge, so much knowledge. Sì. So lucky,
11: spero che lo
10: lucky
11: uso.
10: Egypt, bad luck for you, Laura.
12: Okay, we'll go to a break e poi ritorniamo con Anfa, Amazing Shireen, Laura, and then we're going to talk to Paola as well. Fra poco.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
2: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joe James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
3: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
4: Bentornati questa mattina con queste bellissime signore da Anfi. Laura, vogliamo parlare un po', and we will ask Paula and probably Shireen, because over 13 years, you get attached to people when you do this job, don't you? And you were saying that you've got a commitment later on today or this morning with somebody you've only known for a short time.
5: Yeah, I've known them since February. They started using the service and I built a really lovely relationship. And it was only really brief, once a week, taking them shopping and then picking them up. But those minutes between time, I got to know them, I think, really well, and they've got to know me. So I do feel sad, but also really happy and grateful that I met them.
6: Yes.
5: Really, and I was able to help them when they needed it and when he needed it. So, yeah, it is sad, but also happy.
4: Because when you're dealing with people in any job, you do become attached to people.
5: Yes.
4: And, you know, then obviously things happen in life. But it's nice that you're able to, even at the end for this gentleman, that you're still...

0: always have that thing in mind that throughout their life you were part of that life.
1: Yeah, and you made a big difference
0: exactly.
1: to their life.
0: Yes, yeah. yes. So, yeah. Of course, you get attached, but you have done your bit till the end, and it's time for a new client and a new journey to start. So,
1: yeah, to share that experience and pass on that love to 100%, to
0: yes.
1: somebody
2: but
1: else.
2: But Angela, per tutto chi sta in ascolta, anche se non bisogno di molti servizi di queste compagnie, anche a support worker che viene alla casa una volta a settimana o ogni 15 giorni, che ti porta fuori per un'ora, due ore, è importante, come abbiamo
0: un po' di compagnia, persona differente di parlare con,
2: sì.
0: perché a volte questi clienti non vogliono parlare con i figli,
2: sì,
0: o hanno paura a volte,
2: sì,
0: però
2: sì.
0: quando hanno questo rapporto con noi,
2: sì.
0: possono parlare di più e dicono tutto quello che era dentro, che c'hanno la paura di parlare con i figli o non c'hanno la fiducia di esprimere loro stessi con i loro figli.
2: Questo è molto molto vero.
1: È anche un punto, anche se ci sono problemi in quella famiglia, because you can't get involved a lot in
0: certo,
1: family stuff.
0: Certo.
1: Ma se questa persona c'è un problema come abuso,
0: certo, loro hanno il coraggio di parlare a volte
1: almeno
0: con noi.
1: Una
0: sì.
1: persona fuori dalla famiglia forse si sentono più ad agio a dire qualcosa a te, e
2: sì.
1: forse no, perché a volte could be one of the children that's the abuser.
0: Sì,
1: so
0: sì,
1: è anche un punto to provide come un welfare check con queste persone,
2: con queste persone.
1: In casa.
2: Sì. Yeah, perché ci sono molte figlie, Shireen, che i genitori dicono ogni volta che arriva mio figlio parla, mamma, you know, did you take your tablets? È andato il dottore, sempre lo stesso per
0: sì.
2: la cura,
0: sì.
2: però si parlano con un'altra persona, si sentono un po' più comodo a parlare something different.
1: So
0: e i figli anche hanno la loro vita, hanno
2: sì.
0: i loro impegni, e anche ancora hanno i parenti che sono vivi e vogliono essere sicuri che loro stanno bene.
2: Sì, sì.
0: Forse non hanno questo tempo di essere un po' rilassati,
2: sì,
0: parlano
2: sì.
0: con una tazza di caffè,
2: sì,
0: di
2: sì,
0: cosa hai visto oggi nella televisione, una nuova ricetta o
2: that's why è importante
0: sì.
2: Se una vuole solo questo servizio, how do they ring you, how do they contact you, Laura?
3: Il numero di telefono 8234 5550, nell'ufficio ci sta sempre qualcuno che si risponde. Ma anche alle servizie, se parli con una delle staff o volontarie, sempre ti mandano nell'ufficio.
2: Yeah, fantastic. Well, grazie molto, Paula. Welcome. And thank you for coming. And
4: thank you for having
2: the
4: me.
2: Amazing work that you do. Shireen, we wish you all
0: grazie,
2: the best.
0: Grazie, thank you so much. Thank
2: and
0: you.
2: And torna a trovarci.
0: Certo,
2: yes,
0: certo,
2: I
0: certo.
2: think you'll be very well missed.
0: Thank
2: yeah.
0: you, yes, yes. Grazie
2: and Laura
0: mille.
2: Always do such a fantastic job. And domani abbiamo due grandi ospiti di Amfi. Is that right, Laura?
3: Sì, molti speciali, due clienti proprio bellissime.
2: Yeah, per il nostro programma alle due domani, le ragazze che si vogliono divertirsi.
3: Grazie.
2: Okay. Angela, grazie per la compagnia oggi.
1: Grazie a te, Liliana.
2: Yes, yes.
1: Ci vediamo con te domani, perché il prossimo martedì ritornerà Rosalia.
2: Yeah.
1: And grazie a voi a casa per l'ascolto. Fate una bellissima
2: sì.
1: giornata. Andate on Sunday, Liliana, io ho comprato 3 bunches of daffodils.
2: Is it daffodil week?
1: Daffodil
0: yes,
1: day è il 29.
2: Di
1: it's
2: agosto.
1: Not this Thursday, next
2: yeah, okay,
1: Thursday.
2: Okay.
1: Ma se vedete the daffodils in giro,
2: yeah.
1: ma state attenti dove comprate, perché quella moneta deve andare to the cancer council,
2: that's right, that's
1: not
2: right.
1: to the big shop.
2: Yeah. And Shireen, all the best.
0: You,
2: it's a
0: thank
2: pleasure
0: so
2: to have you here.
0: L'onore
2: well.
0: Mio, thank
2: yeah.
0: you. Thank
2: and
0: you
2: Paula,
0: so
2: we hope to speak to you again.
4: Well, I'd love to come back. Thank
1: yeah,
4: you for
1: but
4: having
1: when you
4: me.
1: Come back, you've got to come back with some more Italian.
4: I will,
1: words.
4: I promise.
1: We don't need, we normally give homework to people
2: yes,
1: that
2: we
1: don't
2: do.
1: Speak Italian.
2: Even if it's dialect, doesn't matter.
4: Okay.
2: Grazie a tutti in ascolto. Buona
1: ciao,
2: giornata
1: ciao.
2: E ci
1: ciao.
2: Vediamo domani. Ciao, ciao a tutti.
5: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 11 e un minuto. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Vediamo insieme le principali notizie di oggi, martedì 18 agosto 2026, dal South Australia e dal resto dell'Australia. Cresce la preoccupazione in South Australia per l'emergenza legata all'influenza aviaria H5. Alcuni veterinari avvertono che senza nuovi finanziamenti e strutture adeguate potrebbero essere costretti a sopprimere centinaia di uccelli selvatici che potrebbero invece essere curati. Una clinica veterinaria delle Adelaide Hills meridionali ha già registrato un forte aumento degli animali bisognosi di assistenza. È iniziata, davanti alla Federal Court, la causa per cercare di fermare la controversa riqualificazione del North Adelaide Golf Course. Due cittadini del South Australia sostengono che il progetto, che prevede l'abbattimento di centinaia di alberi, possa avere conseguenze sul patrimonio culturale e ambientale delle Adelaide Parklands. Il processo dovrebbe durare 5 giorni. 6 ragazzi tra i 14 e i 16 anni sono stati arrestati dopo un inseguimento della polizia attraverso Adelaide. Secondo le autorità, il gruppo avrebbe guidato e-bike modificate illegalmente, attraversando semafori rossi e creando situazioni di pericolo per automobilisti e pedoni. Nell'operazione è intervenuto anche l'elicottero della polizia. I giovani compariranno davanti alla Adelaide Youth Court nel mese di ottobre. Nuove incertezze sul futuro del LIV Golf Adelaide. La Lega ha deciso di concludere anticipatamente la stagione 2026 e sta preparando un nuovo modello per il prossimo anno. In South Australia sono stati sollevati ulteriori dubbi dopo la richiesta di LIV Golf di posticipare un pagamento al Cuyonga Golf Club, sede prevista dell'evento di Adelaide nel 2027. Breaking news dal mondo dell'AFL. La Victoria Police sta indagando su una presunta violenza sessuale avvenuta in un hotel di East Melbourne dove alloggiavano i Sydney Swans. 4 giocatori dei Swans sarebbero coinvolti nell'inchiesta e alcuni giocatori sono stati sentiti dalla polizia. Il club ha avviato anche un'indagine interna e ha dichiarato di collaborare con le autorità. Al momento si tratta di accuse oggetto di indagine e nessuna responsabilità è stata accertata. A Canberra si riaccende il confronto politico sul futuro dell'NDS. Il leader dell'opposizione, Angus Taylor, ha dichiarato che il sostegno dell'opposizione alle riforme del National Disability Insurance Scheme dipenderà dalla decisione del governo di eliminare quella che l'opposizione definisce la Widow's Tax. La questione sarà al centro del dibattito politico federale. E diamo ora uno sguardo al meteo. Adelaide, oggi cielo parzialmente nuvoloso con possibilità di 1 o 2 brevi rovesci. Temperatura massima prevista di 19 gradi e minima di 12 gradi. Queste erano le principali notizie di oggi. Buon ascolto con Radio Italiana 531 e appuntamento a domani. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
3: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. Saia Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
4: Essere Benessere è sponsorizzato da LifeCare. Da 75 anni il tuo partner di fiducia nella terza età. Scegli di vivere in modo indipendente e sereno con assistenza a casa e cura personale. Chiama 1300 555 220 o visita lifecare.org.au. LifeCare, il primo passo per vivere alle tue condizioni.
5: Buongiorno a tutti, io mi chiamo Daniela Di Fabio, il programma si chiama Essere e Benessere. Vorrei mandare in onda un brano che mi piaceva quando ero una bambina, che ho sentito alla radio l'altro ieri, che mi piace, e quindi andiamo a ascoltare insieme un brano dai ricchi e poveri. Eccoci qui.

0: Ricchi e poveri con Sara perché ti amo. Allora, cambiando discorso, perché vi ho detto che mi piace molto questa canzone, oggi volevo parlare di un paio di informazioni, queste nuove scoperte, diciamo, scientifiche della salute. Allora, parlo un po' della salute mentale riguardo il dolore, perché la maggior parte di noi abbiamo dolori, può essere mal di testa, può essere un infortunio, può essere un sacco di cose, però diciamo che abbiamo un dolore di solito, può essere anche mal di schiena, può essere un dolore che dura poco, un dolore che dura per tanti anni. E questi dolori, l'anno scorso, anzi, sono stata via per un weekend, ho fatto un corso su pain science, cioè il dolore cos'è, cosa significa, come si manifesta, cosa fa il cervello quando sente un dolore, eccetera, eccetera. Non è che voglio parlare proprio di questo oggi, magari ne parlerò un'altra settimana, però come noi sentiamo il dolore e poi cosa noi facciamo con quel dolore, parlo nel nostro cervello, influisce molto il dolore. Quindi ci sono dei scienziati, anzi sono in Adelaide, questo è il conference che sono stata l'anno scorso, in Queensland sono andata però, è un gruppo che si chiama The Noi Group e loro pensano che pain is in the brain, che è vero perché cioè tutto è nel suo cervello per dire la verità, perché senza il cervello noi non funzioniamo. Funzioniamo, mamma mia, non riesco neanche a parlare, però cioè è il cervello che ci dice tutto, in effetti. Quindi io credo, e io non sono un scienziato, che sì, pain is in the brain, perché è il nostro cervello che poi decide se abbiamo dolore o meno. Questo è tutto un altro discorso, però partendo da quello, c'è questo studio qui, quindi è tutto un po' correlato, c'è questa connessione tra quello che ho detto e quello che adesso vorrei parlare, esprimere con voi. Quando noi facciamo attenzione a certe cose, in questo caso qui il dolore, cosa succede? Okay? Perché quando facciamo attenzione su una cosa, cambia il nostro perspective di quella cosa lì. In questo caso è il dolore di cui sto parlando. So, where we direct our attention can change how we experience pain. Cosa pensiamo quando abbiamo un dolore? O pensiamo, oh, questo fa male, fa male, fa male, fa male. Può essere che fa ancora male perché noi stiamo lì a pensare, fa male, fa male, fa male. O possiamo anche magari avere una distrazione e pensare ad altro. Queste nuove ricerche suggeriscono che dove mettiamo la nostra attenzione, il nostro cervello, può avere un effetto su come noi abbiamo l'esperienza del dolore. Può anche influire il sistema immunitario del nostro corpo, come risponde the immune system, il sistema immunitario, che è quello che ci fa star bene, che aiuta a combattere il raffreddore, queste cose qui. Quindi, where we direct our attention, dove mettiamo la nostra attenzione, influisce il dolore, magari anche il livello del dolore, e queste nuove ricerche suggeriscono che, a parte a influire come sentiamo questo dolore, possiamo o può la nostra attenzione influire la risposta del nostro sistema immunitario.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: If you're looking looking for quality fruit and veg from someone you can trust, go to those who know, your local fruit and veg store. They're at the markets before dawn, selecting the freshest produce from SA growers. They know what's in season, the best varieties for cooking, and have an eye for quality. Shop in stores displaying the red Pick a Local, Pick SA sign, and follow us on Facebook for inspiration, recipes, and more ways to enjoy South Australian grown.
3: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400. E organizza un tour personale.
4: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 82551947.
5: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il Caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
0: Io sono Daniela Di Fabio e sto parlando di quest'ultima ricerca riguardo come noi sentiamo fisicamente o mentalmente il dolore. Allora, tanti pensano che magari se, non so, ti batti il piede sull'angolo della sedia, per dire, no? Ti va male, se pensi al dolore fa più male e però invece se cambi la tua attenzione e pensi a qualcos'altro ti farà meno male. Allora la domanda è, questo è vero o no? Quindi pensiamo l'ultima volta che abbiamo avuto un dolore, magari come ho detto prima ti alzi in mezzo alla notte, stai per andare a bere un bicchiere d'acqua, è buio e cosa fai? Il tuo batti la caviglia contro una sedia di legna in cucina, tanto per, e fa male, ok? Questo dolore può essere molto molto intenso, però se tutto un tratto, non lo so, il tuo bambino inizia ad urlare che sta dormendo in un'altra camera, cosa può succedere? Ti dimentichi di questo dolore perché il bambino sta urlando e vai nell'altra camera e il dolore non lo senti più. Il dolore è sempre lì, nel senso esiste quello che hai fatto e magari il dolore c'è, però c'è una distrazione e quindi il tuo cervello non sente più quel dolore perché hai un'altra cosa più importante a cui pensare. Questo può capitare. Però, quando questa cosa ci distraia, ok, può essere un sacco di altre cose, sì, noi possiamo pensare, vabbè, adesso non ho più male alla caviglia. E noi poi pensiamo, ok, la prossima volta che abbiamo un infortunio simile o un dolore, è meglio distrarsi, pensare a qualcos'altro. Però questa nuova ricerca dice che invece di pensare ad altro può essere più utile, di più beneficio, se pensiamo al dolore in sé. E cosa hanno fatto per questo studio qui, per vedere se questo è vero o meno? Hanno preso delle persone, ok, e hanno iniettato con un po' di histamine, che è una cosa, sai, quando uno ha allergie, di solito va a prendere antihistamines, perché questi antihistamines cala la reazione allergica. Quindi in questo studio qua hanno iniettato un po' di histamine, che poi promuova questa allergia, sulla pelle con un piccolo ago sul braccio. E questo histamine ha prodotto un reazione infiammatorio temporaneo, okay? Un'infiammazione temporanea sulla pelle. Allora, le persone sono stati poi chiesti o di focalizzare la loro attenzione sulle sensazioni di questa area o di distrarsi con altre cose, magari guardando un video o facendo un'altra cosa. Quindi c'erano questi due gruppi, no? Hanno questo prick sulla pelle di questo antihistamine, che viene iniettato. Due gruppi, un gruppo deve focalizzare su questo punto, sulla pelle, sul braccio, e l'altro gruppo sono stati chiesti di focalizzare o fare altro. Nei prossimi 20 minuti, in questo studio, i ricercatori hanno misurato il risultato dell'infiammazione in questa zona, quanto era rosso, e anche i cambiamenti psicologici delle persone. Ok, ripeto, due gruppi, sempre questo aghetto, ok, sul braccio con histamine che porta a un'infiammazione, un po' di rosso, un po' di dolore. Due gruppi, o ti distrai o focalizzi su quello che ti è capitato e il dolore. Allora, i risultati sono questi. The inflammatory response, ok, la risposta infiammatoria, was 1.5 times smaller when participants focused on their bodily sensations. Cioè, la risposta infiammatoria in questa zona qui era 1.5 volte in meno quando i partecipanti hanno focalizzato la loro attenzione sulle sensazioni del corpo. 1.5 volte in meno rispetto alle persone che sono stati distratti. Around 90% of participants showed a stronger response when they were distracted. Quindi il 90% dei partecipanti hanno dimostrato una risposta più forte quando sono stati distratti, che va contro quello che pensiamo noi. Sai, ti fai male, il bambino urla, la tua attenzione va diretta in un altro posto e quindi il dolore non lo senti più. Però cosa interessante di questo studio è che non solo in questo gruppo qui che ha focalizzato su il punto dove uno è stato messo questo antihistamine sul braccio, e non solo che era un cambiamento in come i partecipanti hanno sentito questa scomodità di questo histamine sul braccio, però i ricercatori hanno anche misurato la risposta infiammatoria nella pelle in questa zona e hanno notato che ha cambiato, il cambiamento era dipendente su dove i partecipanti hanno messo la loro attenzione. Quindi non solo il dolore è stato influito, è stato influito anche il livello di infiammazione in questa zona. Quindi disse il dottore Rosenkrantz, se l'ho pronunciato bene, "What was particularly striking was that directing attention towards the inflamed area changed not only what participants experienced, but the inflammatory response itself. This raises the possibility that our subjective experience of what is happening in the body is not only a passive process, but may be actively contributing to how psychological responses are regulated." Quindi praticamente lui dice che è molto interessante perché l'esperienza che noi abbiamo di quello che sta succedendo nel nostro corpo non è un processo passivo, possiamo influirlo invece, e la nostra esperienza può contribuire anche alla risposta fisiologica, cioè l'infiammazione al posto, perché un conto è avere il dolore che ce l'hai nel cervello e poi dici mamma mia fa male, no? Però c'è anche un'altra risposta quando uno viene, diciamo, uno viene dato questo histamine, ecco, poi c'è infiammazione anche in quella zona. E quindi la tua esperienza personale influisce non solo il livello di dolore, però influisce quello che succede in quella zona, cioè quanto infiammazione c'è. Questo è una cosa interessante. E hanno cercato di capire com'è che questo è possibile. Andiamo a pensare un attimino a questa cosa qua. The research has identified two possible mechanisms that may help explain the effect. Ci sono due meccanismi. Prima, dove metti l'attenzione influisce il modo in cui il tuo cervello fa le sue processi per mandare segnalazioni di sensazioni in tutto il nostro corpo. Quindi, attention appears to influence the way the brain processes sensory signals coming from the inflamed area. Perché cosa succede? Ti fai male, ci sono nervi, c'è tutto un sistema, te fai male perché sbatti il polso contro il tavolo. Quella zona lì manda informazione al cervello, ok? Perché hai sbattuto, non so, il polso contro il tavolo, manda informazione al tuo cervello. Il tuo cervello poi decide, ah, pericolo o non pericolo. Se è pericolo o qualcosa è successo, il tuo cervello dice questo fa male. Poi manda l'informazione ancora giù dentro il tuo polso e ti dici caspita, ho male al polso. Funziona così. Questo si chiama il sensory response. Ti sbatti il polso, il punto dove hai battuto il polso, manda informazione al cervello, il cervello decide cosa fare con quell'informazione, magari dice, vabbè, non è niente, e quindi non hai dolore. E questa è una cosa molto interessante, magari dovrai fare un programma su tutto questo, perché questo è tutto un altro discorso, la prossima settimana, adesso ci penso. Allora, poi dove noi, a quello che pensiamo poi noi, influisce non solo il dolore, però quello che succede al sito, cioè diventa rosso, c'è infiammazione. Focusing on bodily sensations was linked to increased activity in the parasympathetic nervous system, including the vagus nerve, which helps regulate inflammation. Questo diventa un po' tecnico, scusatemi. C'è un nervo, un vagus nerve, un nervo enorme, lungo, il nostro busto, più o meno, non parlo di questo oggi, però questo nervo qua, the vagus nerve, aiuta a regolare infiammazione. Potrei fare tutto, ma io non sono un medico, però comunque questa roba mi interessa, perché il vagus nerve è un nervo importante. E questo nervo qua regola l'infiammazione anche nel nostro corpo. Quindi, quando focalizziamo sulle sensazioni di questo dolore, ci può essere un'attivazione del parasympathetic nervous system, quel sistema parasympathetic del nostro nervous system, anche il vagus nerve che aiuta a influire, che influisce l'infiammazione. Quindi significa che tutto influisce tutto, in sintesi. The study was conducted under controlled laboratory conditions and looked at a short-term inflammatory response in the skin after a histamine prick. Quindi, questo studio è stato un studio molto controllato in un ambiente controllato e hanno analizzato soltanto l'effetto di un piccolo iniezione di histamine nel nostro corpo. Non hanno dimostrato che poi possiamo aiutare con infiammazione o condizioni croniche, eccetera, eccetera. Però quello che è interessante è che dove noi mandiamo la nostra attenzione può avere un effetto su quello che veramente succede, e questo ha bisogno di ancora studio. Quindi siamo ancora nell'infanzia di questo studio qui. Però torno a dire che è interessante. Di solito pensiamo, ok, ti sei fatto male, distrazione, non dobbiamo pensarci. Questo può andare bene per il dolore in sé, però se focalizziamo sulla zona che si è fatto male, dove c'è il dolore, in questo caso qui, in questo studio, focalizzando in questa zona qui, ha influenzato sull'infiammazione in questa zona. Ci sono ancora più studi che dovrebbero fare su queste cose qui, però interessante è quello che facciamo, che il nostro cervello può veramente influire non solo sulle sensazioni che abbiamo, però anche su quello che succede alla zona dove questo infortunio o questo piccolo iniezione di histamine è stato fatto.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
6: Speed camera locations per martedì 18 agosto: Barker Road, Mount Barker, River Road, Port Nolunga, Sheriff's Road, Ranella, Victoria Road, Mount Barker and Elizabeth Road, Morford Vale.
7: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
8: Da oltre 50 anni,
7: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
8: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
7: Romeo,
8: Drake's,
7: Foodland,
8: Coles,
7: IGA,
8: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
7: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
8: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
7: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
8: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
7: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
9: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
10: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
9: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
10: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
9: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
10: Per maggiori informazioni visita atasteofitalygriffith.com.au.
9: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
10: sì?
9: Tu, ci vai tu.
10: Ci vado io. Io e Peter, Clara.
9: A Taste of Italy Griffith.
10: Experience Italy in the heart of Griffith.
11: Dinner Show Night a Sicilia Club, sabato 29 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera, con la band The Chevy Tones e il grande ritorno di Mark Anthony. Costo $85 a persona. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 29 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
12: Essere Benessere è sponsorizzato da Life Care. Da 75 anni il tuo partner di fiducia nella terza età. Scegli di vivere in modo indipendente e sereno, con assistenza a casa e cura personale. Chiama 1300 555 220 o visita lifecare.org.au. Life Care, il primo passo per vivere alle tue condizioni.

0: Eccoci qui ancora, io sono Daniela Di Fabio, il programma Essere Benessere. Abbiamo sentito un brano che si chiama Una Tregua da un gruppo che si chiama Sunremo. Allora, cambiando discorso, sappiamo che attività fisica ci fa bene, questo è molto ovvio, lo sappiamo tutti, però nuove ricerche, decidere di fare le scale. Okay? Invece di prendere l'ascensore, può ridurre il rischio di morire da cardiovascular disease. Questo ci dice un nuovo studio, cioè le patologie cardiovascolari del nostro cuore, soltanto decidendo di prendere le scale al lavoro o in casa, ovunque, invece di prendere l'ascensore. Quindi ci sono un quarto dei adulti in tutto il mondo, uno fuori quattro, non fanno il livello di attività fisica che dovrebbero fare. Un quarto, uno fuori di quattro di ogni adulti, non fanno abbastanza attività fisica. Quindi, decidendo di fare le scale invece di prendere l'ascensore, può avere più benefici di quello che voi magari potrebbero pensare. I ricercatori dalle università di East Anglia and Norfolk and Norwich University Hospital hanno scoperto, fatto questa ricerca che li ha fatto scoprire che le persone che facevano le scale avevano 39% in meno la possibilità di morire da cardiovascular disease e 24% in meno likely to die from causes, altre cose, rispetto a quelle che facevano le scale in meno. Di solito queste persone che prendevano le scale avevano un sacco di altri rischi diminuiti, cioè l'infarto, l'ictus e heart failure. Quando io mi ricordo che ho guardato questo documentario su queste zone blu, se quelle zone nel mondo dove le persone vivono più a lungo, in Giappone, in Sardegna, ci sono queste zone nel mondo dove le persone hanno tanti di centenarians, le persone che vivono fino almeno 100 anni, no? Queste sono le zone blu. Una cosa in comune della maggior parte di queste zone era che la zona in cui abitavano non era piatto come Adelaide, non era in pianura, no? Non erano sempre le montagne, però erano zone un po' più come Sydney, per dire che devi fare più la salita su e giù e su e giù, non come Adelaide che, diciamo, non ci sono tante salite. Sì, ok, se vai in Adelaide Hills ci sono le salite, però di solito qui in Adelaide siamo in pianura e tutto, cioè cammini e cammini. Infatti, quando vado a Sydney e poi cammino abbastanza, torno mi fa male un po' le caviglie perché devo fare la salita e la discesa. Poi, quando abitavo in montagna, ovviamente andavo a camminare molto, ero molto più allenata, perché in montagna cosa fai? Fai la salita, fai la discesa e ti allena, ma allena anche il cuore, okay? Perché c'è la salita e la discesa, allena i muscoli in modo diverso, perché c'è la salita e la discesa. E questo quando hanno studiato queste zone blu, hanno notato che di solito queste persone facevano la salita e la discesa quando camminavano, no? Ma specialmente in questi paesi piccoli, no? In queste zone qua. Però, tornando a quello che sto dicendo, che comunque è molto simile, andare su e giù per il nostro corpo ci fa bene, cioè le scale, perché stiamo parlando delle scale. Taking the stairs is a practical and often overlooked way to build physical activity into daily life. Quindi, se siete al lavoro e potete fare le scale, fate le scale, perché aiuta a difendere contro le malattie del cuore e tante altre cose. I ricercatori hanno analizzato la data da più di 480.000 persone, quindi questo è un studio abbastanza ampio. 480.000 partecipanti, ci sono tanti per studi, no? Con l'età tra 35 e 84 anni, 35-84 anni, e hanno incorporato tanti studi in questo studio nel periodo di 14 anni, ok? Quindi anche con le persone in questo studio, hanno tenuto anche queste persone in questi studi per 14 anni. Quindi è un studio abbastanza ampio per un periodo, diciamo, abbastanza lungo, 14 anni. Quindi dice Sophie Paddock, che è una signora che faceva parte di questo studio, unlike going to the gym or doing a workout, climbing the stairs is something you can easily fit into your day at home, at work, or when you're out. Quindi prima di tutto è una cosa che si può fare quando sei fuori, se sei a casa e hai due piani. Poi c'è anche c'è il pro e con di avere due piani, perché se uno ha una certa età e magari fa fatica avere due piani, non è sempre così practical, ok? Può essere anche una cosa non giusta da fare. Per questo le persone anziane preferiscono non avere scale a casa, ma anche perché può essere un pericolo in certe circostanze. Però comunque fare le scale è una buona opzione per persone che non hanno accesso a attività fisica, cioè non puoi andare a correre, magari non hai tempo, non puoi andare in palestra, è una vita diversa. Quindi se potete fare le scale, ricordatevi che vi aiuterà con la salute del cuore. Può ridurre anche il colesterolo, ti può far diventare più forte fisicamente e ci sono un sacco di altri benefici non solo del cuore, colesterolo, il muscolo, perché cresce, cioè i muscoli crescono rispetto all'attività fisica che facciamo, no? Perché vediamo che atleti hanno tutti anche corpi diversi, uno che nuota ha un fisico particolare, uno che fa danza classica ha il suo fisico, uno che gioca a rugby ha il suo fisico. Quindi l'attività fisica che facciamo ovviamente influisce poi il sviluppo dei nostri muscoli. Fare le scale fa molto bene ai glutei, ai quadricipite, the quadriceps, cioè le cosce, e ovviamente anche i polpacci e probabilmente anche le caviglie e i piedi, no? Perché c'è questa flessione nella caviglia. Quindi fare le scale ha un sacco di benefici, anche fisici, cioè parlo a livello dei muscoli di questo musculoskeletal system, e poi un effetto molto buono anche sul nostro cuore.
1: Radio Italiana 531. Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
2: Quest'anno sono 800 anni dalla morte di San Francesco. La Dante Alighieri, in collaborazione con il Consolato d'Italia e il coro Os Italian, ti invita a celebrare questo importantissimo anniversario, venerdì 21 agosto alle 7 di sera, dove? Al The Meeting Hall in Paul Kelly Lane, giusto dietro la Adelaide Town Hall in città. San Francesco per secoli ha ispirato artisti in tutte le forme d'arte. Vieni a celebrare con noi il racconto della sua vita, la recita emozionante del famosissimo Cantico delle Creature e un'esibizione musicale al pianoforte con Michael Jerace. Costo $55 per i membri della Dante e $60 per i non membri. Il ticket include un rinfresco. Prenota su Tribooking o scrivi a dante6president@gmail.com. Letteratura, poesia e musica per celebrare San Francesco. Ti aspettiamo!
3: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci?
1: Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
3: Festa in onore della Madonna di Crochi.
4: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
3: 19 Susan Street, Virginia.
4: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
3: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da Padre Germano Baiguini e Padre Howe.
4: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
3: Intrattenimento musicale con
4: Angela Cutri,
3: Domenico Greco,
4: Rocco Carpentieri
3: e Mila San Gregorio and the Boys.
4: Non mancare, domenica 13 settembre.

Avete sentito una canzone da Luca Barbarossa, Passe Mersale. Immagino che è romano, eh? Con quell'accento lì. Io oggi ho parlato un attimino del dolore e del fatto di dove noi mandiamo la nostra attenzione mentre noi stiamo passando questo momento doloroso, influisce non solo sulla sensazione del dolore, però anche su il posto fisicamente sul corpo dove questo dolore esiste. E stanno facendo ulteriori ricerche su questa cosa qui, perché è molto interessante. Poi, come sappiamo già, fare le scale sarebbe una buona idea, se hai la possibilità. Ovviamente se non ce la fai perché hai un dolore, magari possiamo pensare diversamente a quel dolore, comunque fare le scale, non lo so. Io vi devo lasciare per oggi, perché il mio tempo qui per oggi è finito. Vi lascio nelle buone mani di qualcuno, spero che viene adesso la Tilde, di solito è già qua, però vi lascio nelle buone mani per questo martedì, che di solito

martedì della salute, mettiamolo così. Un forte abbraccio a tutti i nostri ascoltatori, noi ci risentiremo la prossima settimana, buona giornata, buon weekend e ciao ciao a tutti voi. Ciao ciao!

L'italiano allo specchio, ogni giovedì dalle 14 alle 16 con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti, li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì, l'italiano allo specchio su Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 12:03.
2: Essere benessere è sponsorizzato da LifeCare. Da 75 anni il tuo partner di fiducia nella terza età. Scegli di vivere in modo indipendente e sereno, con assistenza a casa e cura personale. Chiama 1300 555 220 o visita lifecare.org.au. LifeCare, il primo passo per vivere alle tue condizioni.
3: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
5: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Vediamo insieme le principali notizie di oggi, martedì 18 agosto 2026, dal South Australia e dal resto dell'Australia. Cresce la preoccupazione in South Australia per l'emergenza legata all'influenza aviaria H5. Alcuni veterinari avvertono che senza nuovi finanziamenti e strutture adeguate potrebbero essere costretti a sopprimere centinaia di uccelli selvatici che potrebbero invece essere curati. Una clinica veterinaria delle Adelaide Hills meridionali ha già registrato un forte aumento degli animali bisognosi di assistenza. È iniziata, davanti alla Federal Court, la causa per cercare di fermare la controversa riqualificazione del North Adelaide Golf Course. Due cittadini del South Australia sostengono che il progetto, che prevede l'abbattimento di centinaia di alberi, possa avere conseguenze sul patrimonio culturale e ambientale delle Adelaide Parklands. Il processo dovrebbe durare 5 giorni. 6 ragazzi tra i 14 e i 16 anni sono stati arrestati dopo un inseguimento della polizia attraverso Adelaide. Secondo le autorità, il gruppo avrebbe guidato e-bike modificate illegalmente, attraversando semafori rossi e creando situazioni di pericolo per automobilisti e pedoni. Nell'operazione è intervenuto anche l'elicottero della polizia. I giovani compariranno davanti alla Adelaide Youth Court nel mese di ottobre. Nuove incertezze sul futuro del LIV Golf Adelaide. La Lega ha deciso di concludere anticipatamente la stagione 2026 e sta preparando un nuovo modello per il prossimo anno. In South Australia sono stati sollevati ulteriori dubbi dopo la richiesta di LIV Golf di posticipare un pagamento al Cuyonga Golf Club, sede prevista dell'evento di Adelaide nel 2027. Breaking news dal mondo dell'AFL. La Victoria Police sta indagando su una presunta violenza sessuale avvenuta in un hotel di East Melbourne dove alloggiavano i Sydney Swans. 4 giocatori dei Swans sarebbero coinvolti nell'inchiesta e alcuni giocatori sono stati sentiti dalla polizia. Il club ha avviato anche un'indagine interna e ha dichiarato di collaborare con le autorità. Al momento si tratta di accuse oggetto di indagine e nessuna responsabilità è stata accertata. A Canberra si riaccende il confronto politico sul futuro dell'NDS. Il leader dell'opposizione, Angus Taylor, ha dichiarato che il sostegno dell'opposizione alle riforme del National Disability Insurance Scheme dipenderà dalla decisione del governo di eliminare quella che l'opposizione definisce la Widow's Tax. La questione sarà al centro del dibattito politico federale. E diamo ora uno sguardo al meteo. Adelaide, oggi cielo parzialmente nuvoloso con possibilità di 1 o 2 brevi rovesci. Temperatura massima prevista di 19 gradi e minima di 12 gradi. Queste erano le principali notizie di oggi. Buon ascolto con Radio Italiana 531 e appuntamento a domani.
3: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
4: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'823801100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
6: L'Adela d'Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la Grande Gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adeladeitalianfestival.com.au. Adela d'Italian Festival! Entra anche tu a far parte della festa.
7: In questa notte di sole. Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano. In Australia.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti al programma Mi Ritorna in Mente. Io sono Tilde col programma Mi Ritorna in Mente perché il nostro dottore non è qui con noi oggi, lo salutiamo caramente. Come sapete sono sempre sola di solito a quest'ora, però oggi c'ho un po' di compagnia che mi fa tanto piacere. Che ho mia figlia dal Queensland, Brisbane, che è qui per una settimana e oggi è qui con me. Ciao Jessica!
1: Ciao mamma!
0: Come stai?
1: Molto bene!
0: Mi fa piacere. E con lei è anche il suo caro marito Craig. Craig non parla.
2: Buongiorno Tilda!
0: Buongiorno caro, com'è? Tutto bene?
3: Sì.
0: Ah, va bene. E adesso con loro ci sono anche i suoi due amici, vero? E abbiamo qui noi con Rosa e Marco. Marco parla un po' in italiano. Buongiorno Marco.
4: Buongiorno Tilde.
0: Com'è? Tutto bene?
4: Molto bene, grazie.
0: Sì, tu c'hai una storiella lunga, vero?
4: Un po', sì.
0: Come parli italiano, perché sei nato australiano.
4: Sono proprio australiano.
0: Ecco, bene.
4: Forse lo sa dalla mia pronuncia.
0: No, fai molto bene, perché hai detto che hai vissuto in Toscana, vero?
4: Sì, ero lì per 8 anni in totale.
0: Oh, guarda
4: sì.
0: Un po'.
4: Sì.
0: Allora, vuoi raccontarci un po'? Cioè, prima che incominciamo a dare alla tua storia, vorrei ricordarvi che potete chiamare lo stesso a dedicare le vostre canzoni preferite, il numero 8340-7700, che vi farò contento lo stesso con le vostre canzoni. E adesso andiamo un po' di pubblicità e torniamo fra poco.
5: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
6: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di 1 ora ogni 2 settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingolf Arm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
7: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
8: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
9: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David De Vito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati, la nostra storia. Ci vediamo là!

0: Eccoci qua di nuovo con voi, Radio Italiana 531, col programma Mi ritorna in mente. Io sono Tilde con i miei ospiti oggi, però potete lo stesso chiamarmi che vi farò ascoltare le canzoni preferite del vostro desiderio. 8340 7700. Stavamo parlando con Mark. Come è andata la tua come l'avventura che hai fatto? Sei nato qui in Australia,
1: sì,
0: però hai vissuto qui fino all'età di prima che sei andato in Italia?
1: Sono partito da Brisbane nel 1982, ero 22 anni.
0: Ah,
1: facevo un viaggio di Europa
0: solo per vacanze?
1: Sì, tipo viaggio backpacking.
0: Ah, ok. E ti è piaciuta l'Italia? E com'è? Sei rimasto?
1: Molto,
0: com'è?
1: Molto. L'Italia sì, è stato una cosa del cuore per me.
0: Ah,
1: sì, è stato.
0: E dopo come hai finito a vivere in Italia? Non sei più tornato da quella vacanza oppure sei tornato dopo?
1: Era una vacanza lunga.
0: Ah, ecco.
1: Come 2 anni.
0: Ah, ecco.
1: Però avevo bisogno di soldi.
0: Ecco.
1: Allora trovavo lavoro in Inghilterra e poi ho trovato un lavoro in Italia, nelle colline fuori di Lucca.
0: Ah, ecco.
1: Per un inglese.
0: Ah.
1: Lui stava restaurando una vecchia casa, un rudere. Stavo lì un paio di mesi e poi sono andato via, è tornato, andato via.
0: Andato via essendo in Australia e tornato o no?
1: No, no, viaggiando in Europa,
0: ah, ecco,
1: sempre.
0: So,
1: sì.
0: Ha esplorato l'Europa abbastanza.
1: Sì, sì.
0: Ah, bravo.
1: Sì, sì.
0: Ma la tua residenza era in Lucca, vero?
1: Alla fine sì.
0: Ah, ecco.
1: Alla fine mi sono sposato lì,
0: sì,
1: con una donna lucchese.
0: Ah.
1: Noi siamo stati insieme per 6 anni.
0: Mm-hmm.
1: Io stavo un paio di anni dopo anche, dopo quella storia è finita, purtroppo.
0: Sì.
1: Facevo un muratore e ho avuto un socio, David, che era inglese e noi si lavorava per tanti inglesi,
0: ah,
1: nella zona.
0: Sì.
1: Sì.
0: Ah, beh, allora andiamo a sentire una richiesta di tua, vero, del zucchero?
1: Zucchero, sì. L'ho, sì, visto in Viareggio.
0: Ah,
1: a un,
0: sì,
1: concerto, sì.
0: È bello, vero?
1: Molto, molto,
0: sì,
1: mi piace tanto.
0: Allora andiamo a ascoltare Zucchero col volo.
1: Okay.
0: Buon ascolto a tutti.

0: Radio Italiana 531.
1: Messe solenne in onore di San Pellegrino Martire. Martedì 25 agosto alle 7 di sera, presso l'Annunciation Church di Hatfield in Montacute Road. Come sapete, il santo viene celebrato ad agosto in Italia, con la parata dei battenti per le strade di Altavilla Alpina. Dopo la messa, l'Altavilla Club di Adelaide ti invita per un fresco al club. Non mancare!
2: Adamis Sand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17, sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.
3: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
4: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
5: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
4: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
5: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
4: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, Nightlife Band.
5: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, The Italian Stallions.
4: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre.
5: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
4: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
6: Eccoci qua di nuovo con voi, Radio Italiana, come ha detto la nostra Angela. Siamo qui con voi con la 531 8340 7700. Dobbiamo salutare la nostra cara Anna Morelli. Ciao cara, grazie dei tuoi dolci parole. E lei ha voluto donare la canzone Un mazzolin di fior per dare un mazzolin di fior alla cara mia figlia Jessica.
7: Grazie Anna.
6: Ecco, tutto per te Anna, anche buonasera.

0: va.
1: Eccoci, siamo qui di nuovo con voi. Abbiamo ascoltato un mazzolino di fiori per Jessica dalla nostra cara Anna Morelli. E adesso andiamo a vedere cosa ci racconta di nuovo Marco. Dimmi, il tuo tempo in Italia com'è stato?
2: È stato molto bello. Ero fortunato che erano buoni tempi in Italia. Anche economicamente.
1: Economica e della temperatura parli, oppure buoni tempi per te che hai scoperto l'Italia?
2: Per me, penso anche in generale, sì. Non penso che è tanto facile in Italia ora, economicamente.
1: No. Sì, infatti.
2: A quei tempi lì c'era tanto lavoro e lo sai che in Italia si vive bene, eh?
1: Sì, sì, è bella, mangia l'atmosfera bene, è bellissima in Italia, sì.
2: Tutti ridono insieme.
1: Sì, le passeggiate che
2: passeggiate,
1: si fanno.
2: I posti. Ho fatto un viaggio on moto in Sud Italia, intorno di Sicilia. Quello è molto bello, molto piccoli viaggi. In generale è molto bello.
1: Ah, sì, sì. In generale l'Italia si sta bene.
2: Sì,
1: l'inverno,
2: sì.
1: D'estate,
2: sì,
1: è sempre bello.
2: Sì, sì.
1: E allora sei stato là parecchio tempo, vero? Hai detto?
2: Otto anni.
1: Ah, otto
2: anni in totale, sì. Sì.
1: Dopo sei tornato qui e ti sei adattato di nuovo in Australia. Hai pensato mai di tornare in Italia e fare la vita, vivere in Italia o no?
2: A vivere no, perché sono tornato qui e mi sono sposato qui e ho avuto famiglia, eccetera. Tornavo un anno in 93 perché avevo una casa in Italia. E poi l'ho venduto, allora dovevo tornare per fare gli affari.
1: Ah, sì.
2: Tramite di questa casa.
1: Mm-hmm.
2: Però voglio tornare forse il prossimo anno per un viaggio.
1: Ah, sì?
2: Ho sempre tanti amici lì, tanti.
1: Ah, hai viaggiato con i tuoi... c'hai bambini, vero? C'è un maschio e una femmina?
2: Sì, sì, sì.
1: Sono andati mai in Italia loro?
2: Sì, siamo andati 12 anni fa.
1: Ah.
2: È stato un bel... visita, diciamo. Sì,
1: ti
2: sì,
1: credo.
2: Sì, sì, sì.
1: E loro sono stati a vedere il posto dove hai vissuto tu, certamente.
2: Sì, infatti. Siamo andati anche alla mia vecchia casa. Ho bussato sulla porta e lo sai come in Italia, che entri e non ti lasciano andare.
1: Vieni, prendo un caffè, mangi.
2: Caffè, vero? Gelato, un mischino e erano molto gentili, volevano mostrare tutto che loro hanno fatto alla casa.
1: Ah.
2: Era una piccola casa in campagna.
1: Ah, ecco.
2: 40 minuti nella montagna, sopra di Lucca, nei Appennini.
1: Bella.
2: Sì, sì.
1: Vabbè, ci fermiamo qua perché andiamo a salutare la nostra cara bella Maria Donato. Ciao Maria.
3: Ciao Maria.
1: Lei dice che sta ascoltando, che siamo tutti qua in famiglia con te Jessica e i tuoi due amici, che Rosa e Marco, vero?
3: Tanti tanti baci Maria.
1: E lei vuole donarti questa bella canzone, Amici per sempre. Andiamo a ascoltare. Buon ascolto Maria.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'83378222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.
3: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
4: Il Comitato dei Trevisani nel Mondo ti invita alla festa di San Pio X, domenica 23 agosto, nella chiesa di Madre Cristi. Alle 10.30, Santa Messa con il coro parrocchiale, celebrata da Padre Angelo Cagna, missionario scalabriniano. Alle ore 12, nella sala adiacente la chiesa, sarà servito un pranzo di tre portate con pasta alla bolognese, pollo al barbecue con verdure, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Tutti sono benvenuti. Per prenotare, chiama Guido allo 04 38 87 30 91. Domenica 23 agosto, festa di San Pio X. Ti aspettiamo!
5: Eccoci qua, Radio Italiana 531, col programma Mi Ritorni in Mente. Adesso andiamo a salutare il nostro caro Santino. Ciao Santino di Vita Aba, però oggi non è in Vita Aba. È in Adelaide che sta facendo le olive, guarda un po', mi piacciono anche tanto a me le olive, Santino, sì, e lui vuole ascoltare la canzone di Zucchero, Va Pensiero. Buon ascolto e buona giornata,

0: Ecco, siamo di ritorno con voi, Radio Italiana 531. Purtroppo siamo arrivati alla fine di questo programma. Mi dispiace, Jessica e Marche e Rosa e Craig, che siamo stati in compagnia. Mi ha fatto così tanto piacere. Devo dirti ciao e grazie, Jessica.
1: Grazie, mamma, per avere noi qui a parlare.
0: È stato un grande piacere, grazie. Ciao Greg, grazie che hai fatto compagnia anche te a me.
2: Ciao Tilda, thank you.
0: Ciao. E adesso andiamo a salutare il nostro caro nuovo Marco. Com'è il tuo cognome? Di un po'.
3: Welch.
0: Ah, Welch. Marco,
3: sì.
0: Welch.
3: Ma non sono tanto nuovo.
0: No,
3: sono
0: no,
3: un po' vecchio.
0: Sì. No, per me sì. Ok, grazie Rosa, anche a te, ciao. E adesso per finire andiamo a salutare la nostra cara Italia Vella, ciao cara. E lei vuole ascoltare Profumo di Mamma. E fra poco ci sarà il nostro Franco Bavas. Restate in ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 12 e 58 minuti.
2: Speed camera locations per martedì 18 agosto. Barker Road, Mount Barker, River Road, Port Nolunga, Sheriff's Road, Ranella, Victoria Road, Mount Barker and Elizabeth Road, Morford Vale.
3: È tempo di salame da Banquet Foods!
4: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
5: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi.
4: Veneto,
5: abruzzese,
4: calabrese,
5: dolce o piccante.
4: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
5: e tutto il necessario come il budello,
4: sale,
5: pepe,
4: finocchio,
5: spago per legare
4: e vari tipi di peperoncino.
5: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
3: È tempo di salame da Banquet Foods!
6: Il tuo salame è sempre il più invidiato, mettilo alla prova!
7: Venerdì 28 agosto, dalle 6:30 di sera, da Nonna's Cucina a Holden Hill, torna la Salami Competition!
6: Partecipa con il tuo miglior salame e sfida gli altri concorrenti per conquistare il titolo di miglior salame del Sud Australia 2026.
7: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna's Cucina.
6: L'iscrizione alla competizione costa $50.
7: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di $150 e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistabili al bar.
6: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.
7: Che vinca il miglior salame!

0: Eccoci qua, Radio Italiana 531, siamo nel secondo segment del nostro programma, che è il nostro caro Franco Bava. Buongiorno Franco.
1: Buongiorno gentilissima Tilde. E
0: come
1: a tutti
0: stai?
1: I nostri amici in ascolto.
0: Certo.
1: Devo farmi una, come devo dire, una confessione in me stessa con i nostri lettori, che ti sei portato alla famiglia per tutta, per farti difenderti, perché pensavo che io vengo arrabbiato.
0: Sì,
1: come al solito. Ben trovata, cara Tilde, mi ha fatto molto piacere e siamo qui di nuovo alla nostra radio per fare il nostro programma, il nostro meglio, sempre con l'aiuto di Tilde e Franco, e certo, grazie alla nostra radio che ci dà il permesso di
0: certo
1: farlo.
0: Vede? Facciamo tanta compagnia ai nostri ascoltatori, vero?
1: Infatti, vede, le piccole cose a cura di Radio Italiano 531 presentano per voi la Tilde e Franco per un'ora per voi.
0: Certo.
1: Secondo martedì e quarto martedì del mese.
0: Certo.
1: Dall'una alle due.
0: Sì.
1: Buon ascolto a voi, amici in ascolto. E come sempre noi ricominciamo il nostro programma con il Santo dei Miracoli di Padova, a cura di Don Livio Tonello. L'editoriale, che è molto molto importante questa bella pagina che egli ha scritto, Il sentiero di Antonio. Lo facciamo in due tempi, cara Tilde,
0: sì,
1: perché è un pochettino lungo. È ben noto il tragitto che Sant'Antonio percorse nel suo ultimo viaggio verso Padova, lasciando il paese di Campo San Piero, dove il conte Tiso lo aveva accolto amorevolmente nella primavera del 1231, dopo l'impegnativa predicazione a Padova durante la Quaresima. Su quel tracciato storico è fiorito un cammino di fede che ancora oggi i pellegrini percorrono a piedi. Esiste però un altro sentiero legato al santo, una via interiore aperta a tutti loro, lo presentano nel calendario di quest'anno attraverso le opere dell'artista Romeo Sanzin, illustrato nell'intervista fatta all'artista. È possibile rivederla nel canale YouTube United States, eccetera. La riproduzione delle sculture bronzee che ci accompagnano nel mese dopo mese, da forma plastica a quello che è denominato il sentiero di Antonio, Vangelo e Carità, non solo a raffigurazione, ma riflessi delle virtù evangeliche che il santo ha incarnato come discepolo di Gesù. Cara Tilde, ci fermiamo qui un po', e
0: sì,
1: se puoi metti l'Ave Maria.
0: Certo.
1: E poi continueremo la seconda parte.

0: Ecco di nuovo con voi. Dove andiamo ancora? Continui?
1: Sicuro. Finiamo la seconda parte perché è la cosa più importante. E poi, se possiamo, mettiamo un'altra bella canzone. In questo mese di giugno, mentre celebriamo la nascita al cielo di Sant'Antonio, siamo invitati a riscoprire quel sentiero di devozione, prezioso camminare sulle orme della santità, è una sfida più alta per donare, spezzare il pane, sostare in preghiera, abitare la sofferenza. Sono questi i passi che richiedono una reale conformazione al Maestro lungo il sentiero evangelico. Sant'Antonio ha incarnato il Vangelo mettendosi pienamente a servizio di Cristo e abbracciandone lo stile di vita in ogni persona, è riuscito a vedere il volto di Gesù ed accoglierla come fratello e sorella. Oggi più che mai questo stile di vita è la chiave per restituire un'umanità alle nostre relazioni e dignità alle persone. È un sentiero che attende ancora di essere percorso, non solo con i piedi, ma con il cuore, per ritrovare la speranza oltre ogni barbarie e la fiducia nella bontà originaria dell'uomo. Vale per i grandi della terra, ma anche per noi. Il 13 giugno non è solo una festa di lode e di gratitudine, ma l'inizio di un nuovo cammino ispirato al Vangelo, per trarre ispirazione e motivazione per vivere in pienezza la propria vita come Sant'Antonio.
0: Sì, andiamo a un piccolo stacco e torniamo fra poco, vediamo un po'. Puoi andare avanti o andiamo a ascoltare Andrea Bocelli?
1: Sì, sì.

0: Radio Italiana 531.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
1: Romeo,
2: Drake's,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo. Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
3: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
4: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
3: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
4: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
3: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
4: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
3: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre.
4: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
3: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
5: Eccoci qua, noi siamo nello studio di 215 Port Road, Hindmarsh.
6: Ma noi non trasmettiamo tutto il giorno, noi trasmettiamo soltanto
5: per un'ora.
6: Per un'ora.
5: Sì.
6: Già si stancano per un'ora, immagino se dobbiamo farlo tutto il giorno.
5: Infatti.
6: Ecco, ecco, ma ci vuole un po' di tutto.
5: Certo.
6: Ed è bello pure perché quando ci si ricordano artisti locali è molto importante, perché noi facciamo parte dell'erario.
5: Certo.
6: E facendo parte dell'erario, essendo volontari, diamo con tutto il cuore per la nostra italianità del tricolore. Quindi se ci sono tante brave artiste bisogna anche dare una mano in più a farsi notare.
5: Certo.
6: Vedi,
5: sì.
6: Nelle mani adesso c'è un altro piccolo opuscolo, che questa è stata una grande artista, ed è la signora Olga Mattiasi. E Olga Mattiasi ha scritto Di là del filo spinato, un libro veramente interessante. Negli anni 60, ai tempi di quella guerra bruciante, è tutto. E qui dentro ho visto che oggi siamo quasi alla primavera e lei c'è, ha scritto la poesia La primavera, e noi l'attendiamo tanto con ansia. Guarda come dice la signora Mattiasi. La pioggia aiutata dal sole scioglie la neve. Il tempo è capriccioso e si veste a fare i dispetti, invita i fulmini e la grandine alle nuvole, fa piangere e infuria un temporale. Guarda come te l'ha descritta. Appena finisce il temporale, i raggi del sole come un incanto dipingono i colori dell'arcobaleno. Il tempo si commuove e invita il sole. Quindi gli alberi germogliano, il mandorlo è in fiore, nelle aiole sono fiorite le rose e le viole. Cantano i canarini e nascono gli uccellini. Sa perché? Perché Loretta Goccia è talmente arrabbiata con questo inverno che non voleva arrivare la primavera, ce la fa ascoltare adesso per essere un po' in anticipo e ascoltare la sua calda e stupenda voce per maledetta primavera.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'813974000 e organizza un tour personale.
2: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherston, Lockris, Royal Park, Kilkenny, Port Adelaide e Fairview Park troverete i seguenti specials da mercoledì 5 a martedì 18 agosto. Pasta garofalo 500 grammi, $3. Provolone Leonardo, $23.95 al chilo. Tonno Solemare 185 grammi, $3.25. Olio d'oliva Melina's Kitchen, 1 litro, $13.95. Passata di pomodoro Melina's Kitchen, 660 grammi, $1.50.
3: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo. We are family.
4: Festa del papà all'Abruzzo Club. Domenica 6 settembre, dalle 5 di pomeriggio alle 9 e mezza di sera. Una serata speciale per tutta la famiglia, con cena di 3 portate e musica dal vivo con live band. Costo $45 per i membri e $50 per i non membri. $25 per i bambini dai 4 ai 12 anni. Mentre per i bambini sotto i 4 anni la pasta è gratuita. Prenota chiamando il club al 8269-6567 oppure visita il sito abruzzomoliseclub.com.au. Festa del papà all'Abruzzo Club, domenica 6 settembre, 86 Churchill Road, Prospect.
5: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
6: Eccoci qua, vogliamo salutare la nostra cara Maria, grazie delle tue dolci parole che facciamo compagnia, lei ha detto grazie
7: no,
6: che ci siamo.
7: Infatti noi per questo siamo qui, per fare compagnia a tutti coloro che sono ancora più soli di noi.
6: Certo, sì.
7: Quindi una buona parola, una poesia, una canzone, una soltanto dolcezza. Quando ci incontrano e ci dicono grazie, grazie, grazie. Guarda un po', adesso sa quanto tempo torno indietro, cara Tilde?
6: Dimmi.
7: Quando, ma tanto.
6: Dove andiamo?
7: Andiamo a nessuna parte, siamo fermi qui.
6: Sì.
7: Che parliamo di quando ancora si andava alla scuola. Quando ragazzi felici si andava alla scuola. Con la cartella tracolla e in tasca la mela. Per il futuro avevamo un vestito di dama. Quanti ricordi di gioia e di felicità. Addio, sogni di gloria. Ce la fa ascoltare l'intramontabile Claudio Villa. E facciamo l'augurio a una gentilissima signora, appunto, che farà i suoi belli anni, ricordandosi sogni di gloria.

0: Eccoci, siamo arrivati
1: addio,
0: di nuovo qua.
1: Addio, sogno di gloria.
0: Sì.
1: Cara amica mia lontana, siamo arrivati ai sogni di gloria e gli anni passano e non ce ne accorgiamo. Era meglio quando si giocava con in tasca la mela. Auguri, amica mia. Ciao, ciao. Ed ora facciamo un po' di diverso, cara Tilde, per non stancare a nessuno, ma ricordare pure a qualcuno che abbiamo avuto tanti talenti, sia nella musica che nella poesia e in tante cose, e se la radio non ci fosse stata era ancora di peggio. Quindi vorrei oggi presentare due artisti lontani, cioè una bella canzone folcloristica del lontano nostro carissimo Vince Palumbo e Angela Cutrì, I Bronzi di Riace.

0: Ecco, siamo di nuovo con voi, Radio Italiana 531, con il nostro Franco Bava. Allora.
1: Ecco tanti ospiti, cantanti, pure locali, e che hanno fatto tanto per la radio pure.
0: Sì.
1: Quindi, se noi le mettiamo di tanto in tanto pure, è anche dovere e soddisfazione per chi ci ha partecipato e chi ci partecipa ancora, perché la radio è uno strumento ascoltato da tutti. Cosa andiamo a fare adesso, cara Tilde?
0: Ci abbiamo la canzone pronta di Vince Palumbo.
1: Allora, ascoltiamo questa bellissima canzone e vedi quante belle canzoni ci si potrebbero ancora più praticare.
0: E vorrei anche ricordarvi su queste canzoni che canta Vince Palumbo il signore Franco Bava che le ha scritte. Brava,
1: mamma mia,
0: brava.
1: Tu non era del caso che tu lo dicevi, che la gente le belle ricorda.
0: Lo sanno, vero, che Vince Palumbo ha cantato tante delle tue
1: canzoni,
0: vero? Sì.
1: Come tante altre. E se tempo ne avrò, col tempo io, tutti quelli che hanno cantato le mie canzoni saranno sempre ospiti di Franco Bava finché io verrò qui alla radio.
0: E andiamo a ascoltare
1: M'innamorai tia.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 82 59 59 87. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi That's Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio That's Amore per ogni occasione. Puoi trovare That's Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita thatsamorecheese.com.au. That's Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
3: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività: incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
4: Festa in onore della Madonna di Crochi.
5: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
4: 19 Susan Street, Virginia.
5: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
4: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da Padre Germano Baiguini e Padre Howe.
5: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
4: Intrattenimento musicale con
5: Angela Cutri,
4: Domenico Greco,
5: Rocco Carpentieri
4: e Mila San Gregorio and the Boys.
5: Non mancare, domenica 13 settembre.
4: Festa in onore della Madonna di Crochi.
5: 19 Susan Street, Virginia.
4: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
6: Eccoci qua, dobbiamo salutare la nostra cara Maria. Grazie Maria della telefonata. Lei voleva sapere se sei di Calabria, di
7: Caulonia.
6: Caulonia.
7: Sì,
6: ecco,
7: sì, sì. Sì.
6: Ecco.
7: Sì. Io saluto anch'io la signora Maria con grande piacere e vengo di Caulonia, esatto.
6: Ecco.
7: Esatto. Allora, guarda qua. Facciamo l'ultima canzone?
6: Certo, sì.
7: E prima dell'ultima canzone facciamo l'esempio del saggio. Quando una persona non può più dare, viene ammonito di non molestare. Si bagnano gli occhi, si asciuga la gola e la sua bocca non pronuncia più una parola. So, carissima amica Tilde, teniamoci sempre in forma affinché ci possiamo difenderci.
6: Certo.

0: Eccoci, dobbiamo salutare purtroppo.
1: Sì, è vero. Vincenzo, si vede che tu ti sei arrabbiato con me. Tu volevi qualche altra canzone, no? Rosita, ragazza brasiliana. Perché quanto sembra qua il computer non funziona per poterla mandare avanti.
0: Ok, grazie, grazie di cuore Franco. Ci risentiamo.
1: A te, Tilde, alla nostra radio e a tutti quelli che hanno telefonato pure.
0: Grazie, sì, e fate buona giornata da me, Tilde. Ciao, ciao, ciao Frank, e buona giornata.
1: Grazie, grazie, alla prossima.
0: Ciao.
2: Ciao. La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
3: Aiutami a sparire come c'è.
2: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: Radio Italiana 531. Sono le 14.
1: Speed camera locations per martedì 18 agosto. Barker Road, Mount Barker, River Road, Port Nolunga, Sheriff's Road, Ranella, Victoria Road, Mount Barker and Elizabeth Road, Morford Vale.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Dinner Show Night a Sicilia Club, sabato 29 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera, con la band The Chevy Tones e il grande ritorno di Mark Anthony. Costo $85 a persona. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 29 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
4: The Health Chronicles is sponsored by Devereux Finance. For tailor-made financial solutions, call Dino Penner on 0403 035 651. Devereux Finance, the clear guide for your financial choices.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 15:02.
2: The Air Chronicles è offerto da Devereaux Finance. Per ogni decisione importante, affidati a Devereaux Finance. Esperienza, strategia e supporto personalizzato per il tuo futuro. Chiama Dino Penna allo 0403 035 651. Devereaux Finance, la guida chiara per le tue scelte finanziarie.
3: Speed Camera Locations per martedì 18 agosto, Barker Road, Mount Barker, River Road, Port Nolunga, Sheriff's Road, Ranella, Victoria Road, Mount Barker and Elizabeth Road, Morford Vale.
4: Festa del papà a Sicilia Club, sabato 5 settembre alle 7 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo con la band Friends. $60 a persona per i membri del club, $65 per i non membri. All'arrivo ogni papà e nonno riceveranno un drink. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Festeggia il papà al Sicilia Club, sabato 5 settembre. Non mancare!
5: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.

0: Ed eccoci qua, buon pomeriggio, noi stavamo ridendo per le nostre cose, siamo qua con Roberto e Ida, il Salotto del Gusto. Ciao a tutti i nostri radioascoltatori.
1: Sì, perché Ida ogni tanto dice teleascoltatori, allora mi raccomando.
0: Mike, buongiorno.
1: Esatto, forse tu sei la testimone vivente di Mike Buongiorno.
0: Ah sì sì,
1: comunque
0: guarda,
1: buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati, siamo di nuovo in compagnia come ogni martedì dalle 3 alle 4.
0: Sì.
1: Come stai, Ida? Tutto bene?
0: Sì, dai. Sì.
1: Il weekend è andato bene?
0: È andato benissimo, ho cominciato giovedì, ho far festa.
1: Mamma mia, tu sei l'anima, la vita proprio.
0: No. Ho cominciato a far festa perché mi sono trovata, ho trovato con un amico.
1: Ah.
0: E Angela, va bene, siamo andati a mangiare fuori, ci siamo divertiti un sacco.
1: Che bello.
0: Un sacco. E comunque dai, va bene, dopo venerdì niente di speciale, sono venuta a trovarmi una mia amica perché lei parte per il Vietnam domenica prossima e siccome lei è eternamente indecisa cosa portare, cosa non portare, allora hai qualcosa da prestarmi, ma lei è taglia 8, io sono taglia 12, cioè quindi dove metto?
1: Vabbè, ascolta, è sempre meglio un po' più grande che più piccolo.
0: Beh,
1: dai.
0: Vabbè, insomma, comunque dai, è passato.
1: Ma è vero che tu veramente, la gente ti cerca perché sei l'esperta della moda. Tu dovresti fare veramente un corso di moda, di colori, eccetera.
0: Io amo queste cose.
1: E scarpe
0: qua.
1: Le scarpe quella è un'ossessione, non è una passione.
0: No, è proprio una roba che a me piace da matti.
1: Bene, dai.
0: Comunque bene, dopo domenica siamo andati a un pranzo e basta, questo è successo. E mangia,
1: bene. Cioè, per fortuna che la prova del costume è ancora lontana.
0: Vabbè, ormai a prova il costume penso di non farla più, perché veramente, cioè, se continuo così a mangiare, sì.
1: Beh, anche io comunque... penso che sia una cosa proprio nostra, che ci piace incontrare la gente davanti a qualcosa da mangiare, quindi anche io domenica ho incontrato delle mie amiche, abbiamo fatto un brunch insieme. Una volta in Italia il brunch che non esisteva neanche,
0: esatto.
1: E quindi figurati, invece adesso la domenica a me piace, quando è libera, incontrarmi per brunch, perché per comunque non è proprio prima mattina,
0: esatto.
1: E dopo salti il lunch in
0: la
1: questo
0: cena,
1: modo qua.
0: Esatto. No, sarebbe più salutare, dire il vero, perché il problema è che facendo il brunch mangiamo un po' di più, però dopo si riesce ad andare a fare una passeggiata.
1: Sì, infatti,
0: oppure,
1: è quello che abbiamo fatto.
0: Esatto, dopo è più salutare.
1: Sì.
0: Però se dopo facciamo qui i brunch, che mangi per mezzogiorno e anche sera, c'è una buona cicca.
1: Sì. Anche perché comunque a quell'ora là mangio più volentieri le cose salate, cioè alla mattina io alle 8 mangiare robe salate non sono abituato, però in realtà consiglierebbero di mangiare cose salate la mattina. E allora in questo modo qua alle 11, 10 e mezza, 11 invece riesco già a mangiare le mie cose salate perché...
0: No, anche noi ci siamo trovati a mezzogiorno, siamo andati a questo pranzo, melone e prosciutto.
1: Fuori stagione al 100%?
0: Fuori stagione e in più era...
1: il prosciutto non era...
0: No, era buonissimo, è che è un piatto tipicamente del nord, melone e prosciutto, invece siamo andati a mangiare con gente del sud.
1: E non sono abituati.
0: Però ce l'hanno presentato e ho detto, Dio... Bene.
1: Non è una cosa, qua c'è chi lo apprezza, ma non è come l'Italia.
0: A Mario non piace il melone, io lo amo d'estate. Io lo amo.
1: Anche noi a casa facevamo uno o due cene almeno a settimana, perché venivano fuori i meloni in orto e quindi dopo era una cena facile.
0: No, un bel antipasto con prosciutto, melone e dopo c'erano le crocchette, insalata. Primo un bel piatto di pasta. Cioè. E dopo c'era anche il secondo, che c'erano gli arancini.
1: Leggerino?
0: Sì, molto leggero. Infatti sono arrivata a casa alle 4, cioè non riuscivo neanche a camminare.
1: Perché comunque questa cosa qua sono appetitose e ti fanno fame. Cioè nel senso che quando li mangi
0: ti fanno gola.
1: Però poi quando sono fritti eccetera, alla fine giornata le senti, dice la digestione adesso mi richiede il letto.
0: E a parte quello, e dopo tutto accompagnato da un buon vino nero e rosso, scusami.
1: Sì.
0: E bevi e mangia e bevi e dopo per finire... dulcis in fondo, il bel canolo.
1: Quello non manca mai.
0: Oddio, ho detto signor, buonissimo, era veramente delizioso, ma molto sì, molto dai. Buono, però va bene, dai.
1: Dai, due o tre giornate in palestra e sarà andato via tutto.
0: Sì, no, sta settimana qua salta perché ho il problema del collo, allora cerco di evitare.
1: Ho capito.
0: E ricominciamo il prossimo weekend con pranzi ancora. Va bene, dai.
1: Perfetto. Noi non facciamo solo la trasmissione sul mangiare, proprio noi mangiamo, quindi...
0: Ed io prima di venire qua in radio ho cucinato perché stasera ho i ragazzi a cena.
1: E quindi dai, e cosa almeno la cena è pronta. Cosa hai fatto?
0: Ho fatto il sugo di pesce, che allora quando vado a casa basta che cucino la pasta, faccio un po' di finocchio con arancio, farò degli snook impannati. E basta.
1: È tutta roba che poi avete pescato voi, immagino. Certo. Quindi certo. Siete sicuri della provenienza.
0: Tu lavori invece stasera.
1: Io lavoro, però insomma dai, ci vuole anche il lavoro, no?
0: Ah, beh, certo.
1: Sono andato anche stamattina, pausa radio, ritorno al lavoro. Ecco.
0: Bene, bene,
1: oggi,
0: dai.
1: Oggi,
0: di cosa parliamo?
1: Parliamo
0: oggi, Roberto?
1: Di un alimento che è un po' anche sì, è un importante alimento proprio dalla nascita e parliamo del latte.
0: Wow.
1: Perché sai cosa, Ida? Secondo me, cioè, prima di tutto, il latte comunque, come abbiamo detto, un alimento che fino dai primi giorni accompagna tutti i mammiferi.
0: Certo.
1: Però poi sai, con il tempo il latte un po', ci sono varie filosofie delle persone che continuano a prendere latte scremato, latte intero, latte in vegetale, possiamo veramente chiamarlo latte perché una persona magari preferisce uno rispetto all'altro. E quindi abbiamo deciso di fare una piccola introduzione di cosa è il latte, quali sono le proprietà nutrizionali del latte,
0: quali sono i derivati del latte,
1: parlare un po' anche dei latti vegetali e capire un po' quali sono le motivazioni perché una persona magari decide di prendere latte vegetale rispetto a quello animale.
0: Ci sono anche persone che sono
1: intolleranti, parleremo un po' della differenza
0: che devono, per forza.
1: Assolutamente, ci sono delle persone che sono intolleranti e delle persone che sono invece allergiche e vedere quali sono le differenze tra le due cose.
0: Tu ami il latte?
1: Io sì. Guarda, io quando ero piccolo, Ida, andavo addirittura da mio zio che aveva le mucche, che attenzione, se uno studia devi dire vacche, perché le mucche esistono solo per i bambini, però ero talmente ossessionato che andavo ad imparare a mungere le mucche.
0: Sì?
1: Sì, e a me piace proprio, ma un po' era anche perché mi piacevano gli animali, quindi
0: certo.
1: Però a me proprio non sono mai riuscito a cambiare. Se proprio devo cambiare, prendo quello di soia. Perché
0: io non riesco neanche a sentire l'odore
1: ma
0: del latte.
1: Sempre? No,
0: da sempre, da piccola, proprio non mi è mai piaciuto, però se devo mangiare uno yogurt, il formaggio lo amo, però il latte
1: è proprio
0: in sé non riesco a... Ecco. Anche l'odore stesso mi viene la nausea.
1: Sì, infatti ci sono alcune persone che anche di tenera età comunque rifiutano il latte. Quindi comunque dopo la pubblicità ne parleremo un po' più in dettaglio, okay?
0: Ok?
1: A tra poco.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.
4: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di Genus Street Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
5: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens. Il tuo salame è sempre il più invidiato, mettilo alla prova.
6: Venerdì 28 agosto, dalle 6:30 di sera, da Nonna's Cucina a Holden Hill, torna la Salami Competition.
5: Partecipa con il tuo miglior salame e sfida gli altri concorrenti per conquistare il titolo di miglior salame del Sud Australia 2026.
6: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna's Cucina.
5: L'iscrizione alla competizione costa $50.
6: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di $150 e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistabili al bar.
5: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.
6: Che vinca il miglior salame!
7: Ricorda il tempo, ricorda com'era prima di tutta questa malattia degenerativa. Ricorda di chiudere la porta e controllarla 7 volte. Se questo ti sembra follia, la follia è farlo ogni notte. Ricorda di non ricordare come la tua mente vuole, perché ti confonde la vita reale, dove non sai stare da solo, ma continui a restare da solo in un mondo che ti vivi accanto, con le voci che ti senti dentro. Amica mia, anche se quando nel cielo non vedi le stelle, ti prego non fare l'errore che ho fatto io. Dimenticare l'amore per le cose belle, dimenticarle. Amica mia, anche se quando nel cielo non vedi le stelle, ti prego non fare l'errore che ho fatto io. Dimenticare l'amore per le cose belle, dimenticarle. Ricorda non chiudere gli occhi, se arriva qualcosa di bello, la paura ti guarda e ti blocchi,

casa mia, anche se quando nel cielo non vedi le stelle. Ti prego non fare l'errore che ho fatto io, dimenticare l'amore per le cose belle, dimenticarle, amica mia, anche se quando nel cielo non vedi le stelle. Ti prego non fare l'errore che ho fatto io.

0: Bentornati al Salotto del Gusto in compagnia di Ida e di Roberto. Allora, Roberto, oggi abbiamo detto che parliamo del latte, siamo un po' distratti oggi.
1: Sì, perché parliamo troppo io e te, Ida.
0: Durante la pubblicità e quando andiamo in onda non sappiamo neanche di cosa parlare.
1: No, non è così. No. Oggi appunto parliamo del latte e un attimo per capire di cosa si tratta e, e che utilizzi viene fatto. Cos'è il latte? Il latte è il prodotto delle ghiandole mammarie dei mammiferi. Quindi l'uomo, essendo un mammifero, è anche produce latte anche lui e viene utilizzato per nutrire i piccoli dei mammiferi. Quindi tutti i mammiferi hanno per il primo periodo della loro vita nutrimento basato del latte. E nell'alimentazione umana ovviamente si usa soprattutto il latte vaccino, che è il prodotto appunto delle mucche o delle vacche, come si suol dire, e esistono però anche altri tipi di latte che possiamo trovare e vengono utilizzate per il consumo umano, che sono il latte di capra e il latte di pecora. E non so, Ida, se anche tu lo sai, però alcune persone, e io quando ero piccolo, perché avevo tantissime allergie, ho provato anche il latte di asina. Tu hai mai sentito parlare di questo?
0: Sì, ho sentito di parlare di latte di asina, non credo
1: magari, che avevo... magari il tuo latte prediletto.
0: No.
1: Secondo me avere un asinello un'asinella in giardino, e dopo magari alla tua età scopri che è il tuo latte prediletto.
0: Guarda che da noi si fa la festa di San Matteo a settembre e da noi si chiama la festa dei mussi.
1: Ecco. Che, cioè, è come il fringe della...
0: Esatto, la festa dei mussi. E cosa succede? Che fanno lo spezzatino di musso.
1: Ma poverine, cioè quella dopo che festa...
0: Non cercare che ha roba la magnanca, no.
1: Sì, ma scusa, ma che festa è? Dovresti celebrarli i mussi invece te li mangi?
0: No, fanno anche lo spezzatino dell'asino. Fanno all'inizio, allora presentano questa sagra, era la sagra di San Matteo, che è il patrono di Iesi Pio X.
1: Ok.
0: Fanno sta rappresentazione degli anni passati con i mussi, le mucche, i carretti.
1: Guarda che la gente non sa che i mussi sono gli asini. Cioè, già la gente magari parla inglese, mussi è asino in dialetto veneto.
0: In dialetto veneto c'è anche i
1: non so, cosa sono?
0: Le cozze? Mi sfugge. I muscerini.
1: No, mussati.
0: Sì, mussati, mussi.
1: Ah sì, ecco, vedi. Perché io e te veniamo dalla stessa provincia, però tu sei del nord della provincia, io sono del sud e ogni tanto cambia il coso. E quindi, insomma, stavo dicendo che anche il latte di asina viene utilizzato perché ha una composizione un po' differente rispetto a quella bovina. E alcune persone ha meno grasso, è più magra e dicono, però non è proprio così, che hanno una composizione un po' più simile a quella umana. E quindi se uno ha tante allergie come io avevo da piccolo, allora avevano provato a darmi questo latte. Parliamo che anche 40 anni fa probabilmente uno tentava quello che c'era, non c'erano tante alternative.
0: Non è che c'erano tutte le prove allergiche che ci sono adesso.
1: E quindi così. Comunque il latte di per sé è un alimento molto completo, soprattutto perché ha un buon contenuto di proteine ad alto valore biologico, contiene il calcio e il fosforo come minerali, la vitamina B12, che è una vitamina che noi non riusciamo a sintetizzare, quindi è importante l'assunzione, e ha anche vitamina D che, ricordiamo, può essere anche assunta attraverso il sole. Però se uno vuole sapete, tanta gente si assume attraverso delle pastiglie.
0: Certo.
1: Un bicchiere di latte ha un certo quantitativo di vitamina D, che è anche facilmente assorbibile dall'uomo. Quindi, come vedi, comunque soprattutto per un bambino è un alimento molto importante, è un alimento che è abbastanza completo. Che quindi, ma 100 millilitri di latte cosa contengono di latte vaccino?
0: No, ti dico dopo, vai avanti.
1: Allora, cosa su 100 millilitri di latte cosa possiamo trovare? Prima di tutto, 100 ml di latte hanno circa 60 o 65 kcal, quindi è anche abbastanza calorico, e poi ha 3,2 grammi di proteine, tre, che poi sono le proteine, sono anche quelle che poi danno tutto quello che è il formaggio, che quindi hanno un ruolo molto importante. Ha un circa 3,5% di grassi, però poi vedremo che a seconda del tipo di latte avremo diversi quantitativi. E poi c'è il lattosio, che è lo zucchero del latte, e contiene tipo 5 grammi di zucchero. E poi c'è il calcio, che sono 120 milligrammi. Quindi questa è la composizione. E poi la restante percentuale è acqua, che è la componente principale del latte.
0: Ti stavo dicendo prima, essendo un alimento completo, ben per questo ai bambini neonati non si può dare da subito.
1: Quello vaccino no.
0: No, perché è tanto tanto
1: ricco
0: perciò viene dato attorno ai 6, 7, 8 mesi, dopo dipende comunque.
1: Sì, perché il latte, ovviamente quello materno, è diverso. E ricordiamo che anche la cosa importante sia per i bambini sia per i mammiferi in generale è che nei primi giorni di nascita, quando il bambino o il piccolo assumono il latte, non è un latte normale, è un latte che si chiama colostro, e il colostro ha la caratteristica di contribuire tantissimo alla difesa immunitaria, perché viene trasferita dalla madre al piccolo. Sì, io so tutto. A parte questo, sono cose che magari uno sottovaluta, però in realtà l'evoluzione delle persone, degli animali, eccetera, hanno anche portato anche questo per garantire che insomma i piccoli poi crescono belli e forti. Ecco, io sinceramente mi sognavo addirittura di bere del latte.
0: Io, Angela, lei è amante del latte, lo beve in tutte le salse possibili. Infatti, Alberto, zero.
1: Infatti, una volta ho trovato Angela, è venuta a bere un caffè da me. E ha preso un latte super quarter strength latte. Ho detto: ma Angela, ascolta, ma è un bebicino questo? E si è messa a ridere. Ho detto: se vuoi ti metto il marshmallow,
0: Angela,
1: vicino.
0: Angela,
1: lei adora il gusto
0: latte,
1: del latte.
0: Sì, sì, invece suo fratello zero. Ecco, come me. Ecco. Proprio non neanche l'odore. Io solo l'odore del latte bollito.
1: Ma quello ha un gusto particolare, soprattutto il latte a lunga conservazione ha quella. Ma il latte, quello che proprio differenzia principalmente quello che trovi nel commercio, è il quantitativo di grasso, perché ovviamente alcune persone, per questioni di salute o questioni comunque di seguire una dieta o guardare un po' le calorie, alcuni prediligono il latte intero quando vogliono latte più cromoso, più ricco, e magari possono ottenere anche bevande un po' più appunto consistenti. Allora prendono il latte intero, che ricordiamo ha tipo 3,5% di grassi. Invece c'è latte parzialmente scremato, dove all'inizio il latte viene fatto affiorare il grasso, poi viene eliminato e il rimanente parte viene fatta poi venduto, o poi c'è proprio il latte scremato in cui la gran parte del grasso viene tolta e quindi ha meno calorie. Quindi anche questa è una importante classificazione del latte. Quando uno va al supermercato trova il latte scremato, che qua si chiama skimmer milk, o il latte intero, full cream milk, e la principale differenza è che proprio appunto il contenuto di grasso viene modificato. Diamo un po' di spazio alla pubblicità e poi torniamo a Radio Italiana 531.
2: Radio Italiana 531. Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
3: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar. Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
4: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
5: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn, open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
6: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la Grande Gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival! Entra anche tu a far parte della festa!
7: Il Comitato dei Trevisani nel Mondo ti invita alla festa di San Pio X, domenica 23 agosto, nella chiesa di Madre Cristi. Alle 10.30, Santa Messa con il coro parrocchiale, celebrata da Padre Angelo Cagna, missionario scalabriniano. Alle ore 12, nella sala adiacente la chiesa, sarà servito un pranzo di 3 portate con pasta alla bolognese, pollo al barbecue con verdure, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Tutti sono benvenuti. Per prenotare, chiama Guido allo 04 38 87 30 91. Domenica 23 agosto, festa di San Pio X. Ti aspettiamo!
8: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: bella sta canzone, mi è
1: sì,
0: piaciuta.
1: Sì, molto.
0: Bentornati al Salotto del Gusto con Radio Italiana 531, sempre in compagnia di Ida e di Roberto. Oggi parliamo del latte, che è un alimento molto completo, come Roberto ci ha spiegato. E adesso cosa ci vuoi
1: dire? Cosa succede al latte una volta che il latte viene, la mucca viene munta, e quindi quali trattamenti vengono eseguiti al latte per poi arrivare alla nostra tavola, al nostro frigo? Prima di tutto viene fatta una filtrazione, perché appunto il latte può avere delle impurità, ovviamente, venendo da un animale che stava nelle stalle, un po' di proprio una filtrazione dalle impurità fisiche è necessaria. Dopodiché è molto importante che venga fatta la refrigerazione, perché appunto dopo la mungitura la temperatura deve essere portata il prima possibile alla temperatura di refrigerazione, quindi sotto i 4 gradi, okay, in modo tale che se ci sono dei microrganismi eccetera non iniziano a proliferare, a crescere e fare andare a male il latte. Poi un'altra cosa molto importante che è fatta soprattutto negli ultimi anni, perché prima quando eravamo in pausa dicevi che appunto tu una cosa che proprio non sopportavi è quando si separava il latte e faceva quella parte di
0: la pellicina
1: sopra e il grasso si separava. Allora, cosa è stata fatta nella tecnologia alimentare per evitare quello? Il latte si omogenizza. E cosa vuol dire questo? Che i globuli di grasso che ci sono sospesi nel latte vengono passati su dei fori microscopici, quindi vengono rotti, e in questo modo qua si restano sospesi nel liquido in modo migliore. E invece in passato, quando lasciavi là un litro di latte appena munto, dopo poco tutto il latte affiorava e uno dopo doveva magari toglierlo.
0: Diventava,
1: o comunque,
0: solido anche la parte superiore.
1: Sì, dopo una volta
0: grasso,
1: si faceva il burro da quello, si faceva la panna.
0: Certo.
1: Perché appunto uno
0: otteneva
1: diversi.
0: Da noi si chiamava il cao, che è il grasso del latte.
1: Mai sentito,
0: vedi?
1: Pensa
0: cioè
1: te,
0: siamo
1: guarda,
0: dalla stessa regione,
1: però parole diverse.
0: Certo.
1: E poi un altro trattamento che ha comunque cambiato completamente la sicurezza del latte è la pastorizzazione. È il trattamento più importante per il latte fresco, perché viene portata la temperatura del latte per pochi secondi sopra i 65 gradi, in modo tale che questo uccide i microrganismi patogeni, perché ovviamente, pur seguendo tutte le scrupolosità della pulizia eccetera, comunque arriva da un animale vivo e quindi comunque ricco di batteri.
0: Certo.
1: Quindi alcune persone appunto dicono ma perché uno non beve il latte direttamente dalla mucca senza trattamento termico? In realtà ci sono dei microrganismi che sopravvivono e possono essere molto pericolosi.
0: Certo.
1: Se uno beve il latte, magari in passato la gente era anche molto abituata, avevo un intestino
0: molto più
1: resistente rispetto al nostro, invece adesso uno magari starebbe anche male. Io quando sono andato l'anno scorso, quando sono tornato in Italia, che poi tra l'altro ci stavamo sentendo quel periodo quando eravamo in montagna, con mia sorella eravamo su una malga praticamente, e quelli che ci davano l'alloggio erano dei farmer as well, e quindi alla mattina ci facevano trovare fuori dalla porta un litro di latte.
0: Wow.
1: No, era troppo bello, e poi lo scaldavamo. E quello che succedeva era che un
0: però,
1: po'
0: Roberto, una volta portavano il latte, lo mungevano e lo portavano dentro e subito lo bevevo.
1: No, fresco.
0: Io non lo bevevo, però.
1: Sì. Ma la tua famiglia aveva
0: le mucche? Sì, avevamo la stalla, sì. Mio papà faceva il lattaio.
1: Dai!
0: Mio papà faceva il lattaio, in più faceva il contadino, perché avevamo terreno.
1: La terra, sì, di
0: invece
1: solito
0: quando eravamo qua lui era cementista, pensa a te. Però lui ha fatto per tantissimi anni il lattaio.
1: Vedi, anche a casa mia. Però mio papà non è mai stato contadino,
0: farmer.
1: Perché poi, sai, noi siamo veramente la tua generazione, la mia generazione, siamo proprio quelle che poi ha, cioè, le ultime generazioni proprio in cui c'era
0: quei lavori duri, diciamo, perché dopo c'erano i ragazzi che andavano a studiare, chi voleva fare la parrucchiera, chi voleva fare tanti altri lavori, e il lavoro di contadino
1: è venuto un po' a mancare. Sì, adesso ci sono grandi proprietari, certo, che hanno allevamenti giganteschi, certo, tante proprietà, però vedi proprio che il contadino piccolo della realtà casalinga non c'è, cioè ce ne sono sempre meno anche dalle nostre parti. Certo. Infatti mio papà, insomma, tiene botta, però tutte le persone che una volta mi hanno fatto questo ragionamento, che tutte le case della mia via avevano animali, eccetera, adesso ci sono solo 3 o 4 che ancora mantengono questo.
0: Il modo di vivere che c'era ai miei tempi, quando io vivevo in Italia, era proprio questa gran casa di 3 piani che sopra
1: coloniale.
0: C'era il solaio, che mettevamo il grano, le patate.
1: Ma tu vivevi sotto?
0: Sì, appena andati ad abitare in Italia, noi siamo andati ad abitare con nonna, e nonna c'erano altri 3 fratelli di mio papà, di cui 2 erano sposati, 1 aveva 2 figli e l'altro era da sposare. E abbiamo vissuto là per parecchi anni, affinché mio padre non ha costruito la casa.
1: Eravamo
0: tutte ste famiglie in queste case coloniali, come hai detto tu, e di lato c'era la stalla.
1: Oh.
0: E allora mio papà, uno era muratore, l'altro era camionista. Mio papà aveva iniziato a coltivare il terreno. Hanno comprato il terreno dopo che siamo tornati anche noi, e quindi, ha fatto vigneti, campi di grano, le mucche, e in più aveva questo lavoro al mattino di lattaio.
1: Di lattaio, quindi le sue giornate erano molto, si svegliava molto presto. Alla mattina, perché sono tutti i lavori che devi fare all'alba, anche proprio per le temperature. Comunque, quando uno trasporta il latte, c'è da stare attento, perché
0: io mi ricordo, sono andato diverse volte con lui, andavo a raccogliere il latte, e il latte era messo non negli secchi di plastica, oppure c'erano queste tine, e adesso non mi ricordo come si chiamavano, però venivano prese, messe sul
1: camion. Erano proprio dei barattoli, tipo...
0: Esatto, i barattoli di latte, proprio di acciaio, penso fossero stati.
1: Sì, prima probabilmente non erano neanche di acciaio, però con il tempo effettivamente l'acciaio ha, anche quello da un punto di vista igienico, sono migliore. Invece proprio l'ultima fase, poi che stiamo parlando delle fasi per la trasformazione del latte, è il confezionamento. Uh-huh. E ci sono diversi, non so se hai notato, c'è il latte che poi è venduto fresco, magari in bottiglia di vetro, in bottiglia di plastica, o dopo dipende anche quanto vuoi pagare, ovviamente. Esatto. O poi c'è anche quel Tetra Pak, che è quella confezione di cartone plastificato. E poi ci sono dei trattamenti che poi il latte può subire per ottenere diversi tipi di latte. Per esempio il latte UHT, che è un trattamento ad altissime temperature. Non si porta solo il latte a 65 gradi, ma viene portato a più di 100 gradi per pochi secondi, e poi viene confezionato in contenitori sterili. Quindi quel latte là si può mantenere per anni, oggettivamente, perché il latte di per sé non è più contaminato, perché tutta la flora microbica è...
0: Sarebbe il latte a lunga conservazione?
1: Sì, viene detto anche latte UHT. Ed è perché ha subito un trattamento molto forte al calore, e quindi in questo modo qua puoi tenerlo anche fuori dal frigo, si mantiene per un periodo più allungato, però come hai detto te prima, si sente l'odore, perché quando il latte subisce questo trattamento termico, in qualche modo gli zuccheri leggermente si caramellizzano, ed è proprio l'odore tipico da latte bollito, tra virgolette.
0: Esatto,
1: ovviamente con il tempo le cose sono migliorate, però se uno lo fa in casa, sicuro che lo sente l'odore del latte bollito.
0: Io lo sento subito.
1: Diamo spazio alla pubblicità. A tra poco.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di 1 ora ogni 2 settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA Sensei sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingolf Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
4: Da 65 anni Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
5: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
6: Quest'anno sono 800 anni dalla morte di San Francesco. La Dante Alighieri, in collaborazione con il Consolato d'Italia e il coro Os Italian, ti invita a celebrare questo importantissimo anniversario, venerdì 21 agosto alle 7 di sera, dove? Al The Meeting Hall in Paul Kelly Lane, giusto dietro la Adelaide Town Hall in città. San Francesco per secoli ha ispirato artisti in tutte le forme d'arte. Vieni a celebrare con noi il racconto della sua vita, la recita emozionante del famosissimo Cantico delle Creature e un'esibizione musicale al pianoforte con Michael Jerace. Costo $55 per i membri della Dante e 60 per i non membri. Il ticket include un rinfresco. Prenota su Tribooking o scrivi a dante6president@gmail.com. Letteratura, poesia e musica per celebrare San Francesco. Ti aspettiamo!

0: Eccoci qua, Roberto, te l'ho fatta ascoltare tutta la,
1: mia
0: la tua canzone preferita.
1: Preferita, insomma.
0: Beh, una dei playback che ti piace.
1: Sì, a me piace molto questa canzone di
0: a
1: noi.
0: Te piacciono
1: sempre
0: le
1: quelle
0: canzoni
1: nostalgiche.
0: Molto, molto movimentate.
1: Sì, sentimentalista. Ecco, tu sei la discotecara.
0: Sì, no, e tu non sei da Mattonella, sì. Il ballo da Mattonella, ti ricordi?
1: Sì. E allora, stavamo parlando del appunto latte. Del latte. Adesso vorrei un po' trattare, perché sai, alcune persone il latte o per non piace o in qualche modo non riescono a digerirlo. Mm-hmm. Però dobbiamo distinguere due importanti categorie. Mm-hmm. Una sono le persone che hanno un'intolleranza

0: non è tanto pericolosa quanto,
1: quanto
0: però in
1: quello
0: realtà
1: dei Nets.
0: questa cosa qua è anche un po', devi stare comunque molto attento perché se una persona è altamente allergica comunque può andare in shock anafilattico. E
1: Ok.
0: ricordiamo che le proteine è una componente importante perché da quella poi
1: Certo.
0: ci sono le K-caseine, le seroproteine dalle quali si ottengono formaggi, si ottiene la ricotta. E le persone allergiche non possono assolutamente assumere. Per quanto riguarda il lattosio, è principalmente per una mancanza di un enzima, perché tu quando assumi il latte, in qualche modo, il lattosio che è presente nel latte, che è lo zucchero del latte, è composto da due componenti, il glucosio e il galattosio. Un enzima che è presente nel nostro stomaco riesce a scindere a dividere questa molecola, rendendolo molto più digeribile. Le persone che invece sono intolleranti, questo enzima non ce l'hanno o non funziona bene, e quindi a quel punto là il lattosio passa inalterato nell'intestino. E quando passa inalterato nell'intestino, non è più l'uomo o i nostri enzimi a disintegrarlo o comunque a
1: Certo.
0: scenderlo, ma sono i microrganismi che noi abbiamo nella nostra flora microbica intestinale. Ed ecco che allora l'intestino non lo digerisce bene, quindi poi non andiamo nei
1: Provoca,
0: dettagli,
1: certo.
0: provoca
1: Sì, abbiamo già capito.
0: abbiamo già capito.
1: Sì. Provoca
0: Esatto, non
1: disinteria.
0: andiamo nei dettagli. Quindi ecco, queste sono le due cose principali. Per quelli che sono intolleranti al lattosio, comunque la tecnologia ha un po' aiutato in questo. Adesso, infatti, si va al supermercato, si trova il lactose free milk. E questo qua cosa succede? Mettono al posto di darti il latte così com'è, fanno il trattamento loro, ci mettono il latto deidrogenasi, che è l'enzima che scinde il lattosio, lo mettono direttamente nel latte, lo fanno lasciare per un periodo agire e quindi tu bevi già il latte che ha il lattosio diviso in glucosio e galattosio. Infatti, se tu non l'avrai mai provato, però se
1: No.
0: uno beve un bicchiere di latte lactose free, di solito percepisce una certa dolcezza, perché il glucosio e il galattosio hanno un potere dolcificante maggiore dello zucchero del
1: Ok.
0: latte, che è il lattosio.
1: Ho
0: Quindi,
1: capito.
0: per quelli che invece sono allergici alle proteine del latte, poco si può fare perché le proteine non è. Cioè, ci sono sempre presenti.
1: Sì,
0: Se uno
1: sì,
0: è
1: sì.
0: veramente allergico, comunque anche passi
1: Evita di
0: contenuti.
1: berlo.
0: Esatto, ed è per questo che al giorno d'oggi ci sono tantissimi
1: Tipi di
0: latti,
1: latti, sì.
0: che ovviamente anche questa è una cosa, si chiama latte, però in realtà se noi diamo come definizione il prodotto dato dalle ghiandole mammarie, di certo latte di soia, latte di mandorla, latte di cocco, eccetera, non è la definizione corretta, però al giorno d'oggi ci sono tantissime opportunità, anche quando uno va al bar può chiedere latti alternativi. In passato, quando avevo iniziato a lavorare in una caffetteria, c'era veramente pochissima scelta. Se
1: Certo.
0: eri fortunato, trovavi il latte di soia. Però adesso, secondo me, il latte di mandorla ha superato il latte di
1: Sì.
0: soia. Poi, sai,
1: È
0: vai
1: più
0: anche un po'.
1: dolce, secondo me, no?
0: Ma
1: O...
0: dipende,
1: Beh, io
0: perché
1: non
0: poi
1: lo
0: ci
1: so
0: sono.
1: perché, ripeto,
0: Neanche quello non
1: no,
0: vedi tu.
1: neanche quello non...
0: Niente,
1: Cioè, io
0: proprio per la
1: tutto quello che
0: consistenza.
1: vedo là, no.
0: Però ci sono anche qua ci sono latte che sono senza aggiunte di zuccheri, ci sono quelli con aggiunta di zuccheri e come sempre bisogna guardare le etichette e fare la comparazione. Io personalmente, se prendo un latte alternativo, latte di soia e Bonsoi, che è un latte giapponese, e quello c'è anche una proprietà, una capacità di montare quando lo fai la schiuma.
1: Sì.
0: È ottimo, davvero. Infatti, ho quel marchingegno a casa che fa il froth
1: La
0: e il
1: schiumetta.
0: latte, la schiumetta e il latte di soia Bonsoi la fa ottima, anzi, anche troppo.
1: Allora, per chi piace il latte,
0: Sì,
1: può prendere questo latte e la schiumetta è proprio
0: esatto,
1: ottima.
0: è un'ottima alternativa.
1: Caro Roberto, noi siamo arrivati alla fine perché è già passata la nostra oretta.
0: Ok.
1: E che
0: noi
1: dire?
0: Ci diamo appuntamento la prossima settimana, un'altra settimana che ci separa per la prossima puntata. E ti auguro una buona settimana. Noi ci sentiamo sempre, ma auguriamo davvero una buona settimana ai nostri radioascoltatori. Penso che Eda abbia imparato la lezione,
1: sì,
0: perché l'altro giorno ci

0: siamo trovati, abbiamo riso un sacco.
1: Veramente, Roberto, io non mi sono mai resa conto che dicevi che gli ascoltatori.
0: Siamo a questo livello.
1: Ma veramente.
0: Ok, Mike, buongiorno.
1: Mike, buongiorno. Va bene, noi ci risentiamo martedì prossimo
0: dalle 3 alle 4
1: in compagnia di Roberto con il Salotto del Gusto e Radio Italiana 531.
0: A presto, ciao a tutti.
2: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.
3: Cosa è normale per te? Oggi forse.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
2: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Spare camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Martedì 18 agosto, Barker Road, Mount Barker, River Road, Port Nolunga, Sheriff's Road, Ranella, Victoria Road, Mount Barker and Elizabeth Road, Morford Vale.
3: Spare camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!
6: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
4: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
6: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnato dal coro San Francesco.
4: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
6: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
4: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
6: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre,
4: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
6: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.

0: a tutti, siamo su Destinazione Australia a Radio Italiana 531.
1: Buon pomeriggio!
0: Buon pomeriggio, questa bella giornata di sole. Abbiamo Stefano in pole position, Pina e come sempre un ospite speciale.
1: Un ospite speciale che i più giovani e anche non i giovani in realtà, cioè coloro che in realtà escono e vanno nei nostri club.
0: Quelli attivi.
1: O anche quelli tipo la nostra Tilde che sgambetta e balla in tutti i club
0: I ballerini.
1: O anche quelli che si godono una bella cena nei club, no? Certo. Quelle cose che si possono fare nei nostri club regionali l'avranno sicuramente vista.
0: Eh sì.
1: Perché lei fa parte del Fogolar Furlan.
0: Del mitico Fogolar.
1: Del, come si può dire? Del fertilizzato Fogolar Furlan.
0: Bellissimo termine, giusto?
1: Sì, perché insomma c'è stata una coltivazione. Certo. No? Tu sai che se tu semini bene, raccogli meglio.
0: Bravo Stefano, parte sempre con la parte filosofica. Stefano, annunciaci tu la nostra ospite di oggi, perché mi sono dimenticata il cognome.
1: Sì, è un cognome composto. Allora, noi abbiamo qui Aiko Gravner Pereira.
2: Vai!
1: Ho detto bene?
2: Sì, hai detto bene, sì.
1: Pazzesco.
0: Ma che introduzione, Aiko, ti abbiamo fatta.
2: Sì,
0: benvenuta.
2: Molto bella, grazie. Mi sento molto fertilizzata da questa cosa.
1: Che tipologia di elementi della tavola chimica prediligi?
2: Beh, scusa.
1: Il mercurio.
2: Sì.
0: Che fertilizzante è usato?
1: L'elio.
2: Ultimamente molto elio.
1: Molto elio?
2: Sì.
1: Ma elio le storie tese o elio dai palloncini?
2: Elio dei palloncini.
1: Aiko, allora
0: benvenuta intanto, benvenuta. Grazie per essere venuta. Grazie.
1: Bentornata, perché sei già stata una volta in onda Osteria 531 con la nostra Bianca.
2: Già.
0: Quindi siamo tornati adesso alla destinazione Australia. Sì. Stefano oggi ci mandocchiate, voi non lo vedete, però è lì che vuole che prendiamo la palla al balzo.
1: Giochiamo a pallavolo.
2: Certo. Palla.
0: Allora Aiko, sei qui con noi, grazie veramente di essere venuta.
2: Grazie
0: a voi. Siamo qui per raccontare la tua storia, come tutte le storie dei nuovi arrivati. E Aiko è una delle fresche nuove arrivate, anche se la sua esperienza australiana è stata molto intensa, nonostante sarà breve fino adesso, ma
1: certo,
0: tu mi continui.
2: Sì,
1: ricorda sempre non importa quanto ma come.
0: Sì, la qualità non la quantità.
1: Sì,
0: giusto. E quindi abbiamo detto
1: tutti sempre senza parole oggi.
0: Sì, perché adesso oggi Stefano è così, deve mettere la parte filosofica. Noi ci piace Stefano.
1: Grazie.
0: Tu fai la frase filosofica,
1: l'analogia, perché
0: giusto.
1: Però
0: sì, avrai un futuro anche tu da filosofo.
1: Bene. Andiamo ad Aiko, tu sei al Fogolar Furlan perché sei friulana.
2: Sì, sono friulana.
1: Cioè,
2: come ho detto l'ultima volta, non sembra che io sia friulana, però sì.
0: Voi friulana. Non la vedete, avete visto la foto adesso.
1: Ma sei proprio nata lì?
2: No, allora.
1: Ecco, facci capire un po' i rigiri per cui siamo finiti in Friuli e perché magari di prima occhiata non sembri friulana, perché c'è una famiglia multiculturale.
2: Sì, allora, in verità la mia famiglia non è friulana, è della minoranza slovena italiana di Gorizia. A Gorizia c'è, come a Trieste, ci sono delle grandi minoranze slovene. La mia famiglia è una di quelle che faceva parte dell'impero austro-ungarico e quando è stata divisa l'Italia è finita sotto l'Italia. Però sempre parlato sloveno in casa. Io in casa parlo sloveno con mia mamma, con i miei nonni, con i miei cugini, con le mie zie. Quindi questo è. Però
1: andavi a scuola in una scuola di Gorizia, quindi parlavi italiano.
2: No, io no, sì, boh, vicino a Gorizia,
1: vicino,
2: però
1: certo.
2: Io le scuole le ho iniziate slovene in Italia, perché a Gorizia ci sono elementari, asilo, elementari, medie e superiori slovene.
0: Ah, quindi tu hai fatto tutte le scuole in sloveno?
2: No. Perché mia mamma non ha voluto.
0: Okay.
2: Io ho fatto le scuole italiane, perché comunque nelle scuole slovene si fanno sloveno, italiano come base, come si fa in Italia l'italiano, però si fanno due lingue e poi si fanno tedesco e inglese. Come seconda lingua.
0: Okay.
2: Cioè, come in Italia, solo che c'è l'aggiunta della seconda lingua che tu parli a casa.
0: Ok.
1: Questi sono dei motivi per cui il Friuli Venezia Giulia è una delle regioni a statuto speciale, perché
2: sì,
1: ci sono le diverse etnie, no? Dopo la seconda guerra mondiale, la divisione.
2: Sono i tedeschi. Cioè, tedeschi ci sono, cioè parlano dei dialetti veramente tedeschi praticamente. E, però questo, io ho fatto le scuole italiane, alla fine ho fatto italiano, sloveno, sloveno-tedesco, inglese e tedesco, finito lì, non è che okay. non mi ha complicato più di tanto la vita. Purtroppo lo sloveno lo parlo, ma scriverlo per me è la morte. Poi lo sloveno è difficile. Lo sloveno è difficile, cioè
1: nella grammatica o nella pronuncia?
2: Nella pronuncia, se lo sai parlare non è un problema, però le cose non si scrivono come si leggono, cioè non si leggono come si scrivono. Quindi è veramente
1: strano. La capitale è Lubiana?
2: Lubiana, sì.
1: Sei mai stata, certo.
2: Certo.
1: Domanda, sì, del cavolo.
2: Un'ora e mezza da casa.
1: A cui tenevo a fare questa domanda del cavolo, sì, particolarmente.
2: Slovenia l'ho girata.
1: A quanto da casa? Un'oretta?
2: Un'ora e mezza. Da quando ho fatto l'autostrada, perché da piccola mi ricordo ci volevano 2 ore e mezza.
0: Ah, l'ho fatto. Bene, bene.
1: E da dove passavate? Dalle Alpi o giù da Trieste, circunnavigare la...
2: No, da Gorizia. L'Artico. Cioè, da Gorizia a parte... Cioè, quando finisce, no, la 4 finisce a Trieste, ma quando tu arrivi a Villesse, che poi si divide e vai verso Gorizia, c'è la 34 se non mi sbaglio, ed è non è una tangenziale, non parlo. Però tu arrivi direttamente in Slovenia, cioè se tu perdi l'uscita tu sei in Slovenia. Tantissima gente, perché senza vignetta, perché in Slovenia c'è le vignette, pagano un sacco
0: le
2: di
0: vignette?
2: Multa. Sì, come in Austria, come no, la vignetta che tu paghi tot all'anno e tu passi
1: come il toll a Melbourne e a Sydney.
2: Non so.
1: Sì.
2: E tu vai, passi.
1: Okay. E ti arriva poi a casa prendi. Sì.
0: Quindi tu hai vissuto il tuo periodo, la tua infanzia, la tua, diciamo, il periodo delle scuole a come si chiama il paese?
2: Oslavia in sloveno.
0: Oslavia in provincia di
2: Gorizia.
0: Però la parte slovena. Bello. Ok, quindi
1: ma eri una che
0: qui
1: andava bene a scuola, o no, ti piaceva solo andarci, o ti piaceva non andarci?
2: No, mi piaceva non andarci.
0: Ma
2: poi io facevo la pendolare, perché andavo a scuola a Udine, cioè le superiori dopo le ho fatte a Udine.
0: Mi piaceva non andarci, è bellissimo.
1: Ci siamo passati, un po' tutti.
0: Ma da quando ti piaceva non andarci?
2: Tipo dalla seconda superiore, perché la prima poi ho avuto un po' di, cioè nel senso, ho avuto un momento down, io avevo la media dell'8, tutto bello, poi a marzo è successa la merda.
0: Che, il COVID?
2: No, era il 2015.
1: Che c'ha 12 anni?
0: Questo è il 2015?
2: 2015-2016, sì.
0: Ok,
1: vabbè.
0: Ah, giovanissima. Appunto, siamo là, cioè,
2: Però sono stata bocciata, perché dopo marzo è successo un casino, ho detto mamma lascio stare, mi ha detto va bene.
0: Allora aspetta, però facciamo un attimo di riorganizzazione. Ok, quindi Aiko cresce nella ridente Oslavia, fa le sue scuole in italiano, le elementari e
2: le medie,
0: e poi però decidi di andare a scegli di fare le superiori a Udine. Che cosa hai studiato? Cosa hai scelto?
2: Io ho fatto l'artistico e poi ho fatto come si dice? Indirizzo fotografica.
1: Grafica pubblicitaria?
2: Sì, però io ero in verità più indirizzata verso proprio design del prodotto.
1: Ok.
0: Bello. Quindi c'era proprio una scuola, il liceo artistico aveva questo indirizzo.
2: Sì, cioè c'erano 8 indirizzi, infatti eravamo più di 2000 a scuola. Cioè io il primo anno che ero, io ero nella sezione M, c'era ancora la N.
1: Immaginati quanto grande potesse essere questa scuola.
2: 4 sedi.
0: Quindi tutti che volevano fare grafici pubblici.
2: No, magari. C'era fotografia, c'era grafica, c'era architettura, c'era scenografia, architettura del prodotto.
1: Ma che bello!
2: Sì, design del prodotto, design industriale, moda.
0: Esisteva questa cosa ai nostri tempi.
1: Sì, io ho fatto moda in Italia, però non in Italia, a Prato, però non è.
0: Sì, Italia.
1: È sempre Italia, ma non era liceo artistico, era un tecnico. Istituto tecnico.
2: No, infatti io ho avuto il culo che era liceo, ma non c'era latino. Perché se no sarei ancora lì in prima.
1: Vabbè, però tu con le lingue, ora insomma siamo alla fine della prima parte, tu con le lingue abbiamo capito che sei una che le mastica di default.
2: Sì, boh, capisco lo spagnolo perché mio padre è spagnolo, mia madre mi parlava in spagnolo.
1: Allora senti, quindi la parte austriaca che ci parlavi prima viene dalla mamma. E
2: sì,
1: il cognome infatti Pereira
2: Gravner
1: è quello austriaco.
2: È tedesco proprio.
1: Tedesco. E Pereira è quello spagnolo.
2: È portoghese. Perché mio padre è capoverdiano di origine.
0: Ma è portoghese perché è capoverdiano.
1: Ma come si sono conosciuti i tuoi?
2: In Barcellona. Mia mamma ha lavorato lì per 2 anni, se non sbaglio.
1: prendiamo un po' di soppopera anche dei genitori, no?
0: L'ha raccontata prima, infatti è un po' difficile ricreare tutto, però
2: sì, sono conosciuti lì e mia mamma una volta mi ha detto, adesso si è sposata l'anno scorso, sono felicissima per lei, però io mi ricordo una volta mi ha detto, ecco, tuo padre è l'uomo che ho amato di più in vita mia. Ho detto, ah, che bello, l'ho visto una volta in vita mia, io e mio padre.
1: Davvero?
2: Sì, okay. E non me lo ricordo quasi per niente, avevo 11 anni, quindi era 13 anni, 14, 13 anni fa quasi.
0: 13 anni fa, eri piccola. Okay, sì, sì. Allora, quella la parte del tuo papà, quindi viene dal Capoverde.
2: Capoverde originario, è nato, okay, in Portogallo, se non sbaglio a Porto. Però ha sempre vissuto in Spagna, cioè lui ha cittadinanza portoghese. Infatti io quella spagnola non ce l'ho di cittadinanza.
1: Vabbè, ormai quella europea è come averle tutte.
2: No.
1: Ormai come quella italiana è come averle tutte,
2: sì,
1: quelle europee.
2: Sì, sì, sì, ormai.
1: Allora va bene, mandiamo la prima canzone che hai scelto, i 99 posti, quello che mi fa proprio dal liceo artistico, proprio, posso dirlo?
2: Sì, ma ero una brava ragazza. Avevo i capelli fucsia, ma ero una brava ragazza.
0: Che bello, dolce fucsia, stupendo.
1: Allora ci ascoltiamo 99 posti, quello che è.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo, we are family.
2: Radio Italiana 531.

0: Siamo a Destinazione Australia solo su Radio Italiana 531 con Pina e la nostra ospite, ovvero Aiko, che i più mondani della
1: di Adelaide,
0: del tessuto italo-australiano di Adelaide, conosce quando va al Focolare Furlan,
2: sì,
0: al
2: sì.
0: bar, vi fa i cocktail migliori che si possa
1: trovare sulla scena,
0: perché cioè io quando vado al Focolare Furlan e Aiko mi fa un Negroni, non ce n'è per nessuno.
1: Qual è il cocktail che ti piace più fare, Aiko?
2: Allora, il
0: fare
2: negro...
0: e bere.
2: Fare bere gin tonic, onestamente.
0: Sì, okay. Tu così classico.
2: Io classica gin tonic, cioè cosa più semplice non c'è. L'espresso martini, anche se non mi fa impazzire, però è divertente farlo. E
0: lo so fare anch'io.
2: Però sì, cioè quello che va di più in verità da fare è il Negroni, mi diverto un sacco a farlo, è bellissimo.
1: Ma
2: per
1: senti,
2: la gente.
1: Il target Negroni di che età che è?
2: Actually va da tipo 20 anni agli 80,
1: ma vedi,
2: sera
1: Negroni,
2: me l'ha chiesto la signora durante la cena e ha detto ah.
0: Quindi anche quando giocano a carte il giovedì mattina,
2: no.
0: I signori ti chiedono
2: no, caffè corretto.
0: Però corretto.
2: Sì, molto corretto.
0: Salutiamo
2: molto.
0: Tutti i giocatori di carte
1: del giovedì mattina,
0: compreso il nostro Lorenzo Ferini che ci sta sicuramente
2: sì.
0: ascoltando.
1: Certo, ma che gioco giocano? Io ignorante.
2: 3-7.
1: 3-7.
2: Che io non so giocare 3-7.
0: Anch'io ora così a occhio e croce non ricordo.
1: Dobbiamo
0: ma se
1: andare
0: mi trovo lì...
1: a fare un corso, andiamo un giovedì mattina e vediamo come giocano, così impariamo anche noi.
0: Certo, con tutti i corsi che dovremmo fare,
1: certo,
0: per altri motivi, quello è prioritario. Torniamo ad Aiko, torniamo ai corsi, siamo rimasti insomma alle scuole superiori. Ed è la prima volta che abbiamo qualcuno che ha fatto le scuole superiori in Italia
2: durante il COVID.
1: Sì, anche
0: quando
1: se tu mi hai infamato prima,
0: sì,
1: lo dobbiamo dire.
0: Sono distratto.
1: Ti sei distratto, però invece ho ragione, perché Aiko ha detto, ha iniziato questo liceo, sì, che hai scelto l'artistico con indirizzo
2: grafica, però si prodotti. Facevano prima i 2 anni di introduzione, si faceva un mese ogni indirizzo per 2 anni e alla metà del secondo anno si sceglieva effettivamente che indirizzo scegliere.
1: Mamma mia,
2: c'era biennio e triennio.
1: Ah,
2: quindi
1: okay.
2: Nel biennio si faceva l'introduzione.
0: Il biennio propedeutico?
2: Sì. E poi c'era il triennio e io
0: l'indirizzo.
2: Sì. E a gennaio del secondo anno ho scelto di fare grafica, che comunque era il mio terzo anno, perché sono stata bocciata in prima.
1: Perché lei ha detto che a un certo punto...
0: Con orgoglio, insomma,
2: no,
0: lo ripeto.
2: Ormai.
1: No, perché prima l'ha detto, ma non l'abbiamo finito, perché poi abbiamo iniziato a fare le battute sul COVID. Però lei ha detto, a un certo punto mi sono persa, quindi ok, può succedere, però comunque andavi molto bene, ti sei persa per un anno.
2: No, per un po' di mesi, però dopo quello credo mi abbia segnata un po', perché è stata una cosa un po' traumatica per me, e non ne ho voluto parlare, infatti ne ho parlato qualche anno fa con mia mamma e mi ha detto Aiko, cazzarola, potevi parlarmene prima e risolvevamo prima sta cosa. Ha detto sì, mi dispiace, ma ormai il processo è andato e
1: vabbè.
2: È andata così, fine.
1: Però l'importante è che
0: vabbè,
1: tu ne abbia,
0: quell'età
1: sì, ne abbia
0: è normale
1: preso,
0: che non, non si riesca.
2: 16 anni cioè, non mi
0: non si può, è un'età in cui si comincia a non parlare più di tutto con i genitori.
1: No, già penso a 9-10 anni, io vedo già mio figlio che ha fatto a scuola niente.
0: Quel niente nasconde delle storie.
1: No, poi magari la connessione la devi trovare in dei momenti particolari, perché naturalmente subito non si aprono le persone, i ragazzi. Vabbè, comunque ti sei e comunque dopo praticamente tu hai fatto le tue scuole e a un certo punto era il COVID che eri ancora stavi ancora studiando.
2: Sì, avevo appena iniziato la terza e erano le vacanze di carnevale e c'era uscita la notizia, primo caso COVID, su e
1: sì.
2: giù, qua e là. A un certo punto arriva la circolare, non tornate più a scuola, andate in didattica a distanza.
1: Dad. Quindi
0: Dad.
1: È partito l'esperimento didattico.
2: Sì, ma
1: distanza.
2: Il problema perché tipo tantissimi di noi non avevano wifi a casa.
1: 2000 persone, perché 2000 stavate
2: noi eravamo a scuola sì.
1: 2000 solo di quella scuola in dad, immagina che delirio.
2: Poi bello in casa, cioè nel senso qui.
0: Ma cioè, riuscivi, cioè si studiava meglio o peggio?
2: Si studiava.
1: Non si studiava.
0: Studiava. Ah, no, questa è la pura.
2: Non studiava nessuno, cioè nel senso.
0: A trovare verità.
2: Onestamente. L'unica cosa in cui andavo meglio era storia dell'arte, perché la mia prof, per quanto fosse brava, era una gran brava donna. E ci odiava, cioè odiava tutta la classe. Il voto più alto che ho preso con lei è stato 6 meno, e le ho scritto un papiro.
0: E studiavi?
2: E studiavo, perché storia dell'arte mi è sempre piaciuta.
1: Nonostante lei fosse...
2: No, però ci dava
0: una
2: tipo...
0: Strega.
2: Sì, ci dava delle piccole task durante questa didattica a distanza, e quindi cioè, ce la siamo tirata un po' fuori, cioè nel senso abbiamo... finito l'anno con un 7 scarsino, ma tutta la classe, anche i più bravi, secchioni.
1: Ma in tutto ciò, durante il periodo Covid, era più, diciamo, difficile andare avanti, oppure diciamo facevano passare un po' tutti?
2: Allora, hanno fatto passare tutti il primo anno. Il secondo anno siamo tornati a scuola dopo metà anno, se non sbaglio, se non mi ricordo male. Però mascherine, distanza, è stato un trauma. Cioè, potevano non tornare a scuola, onestamente.
0: A quel punto,
2: sì. Cioè non, io ero, sono stata fidanzata per 3 anni e mezzo e stavo con mio ragazzo, tra che non ci siamo visti durante il Covid, e poi siamo tornati a scuola e non potevamo toccarci, cioè nel senso dovevamo stare lontano.
1: Ragazzi,
2: guardarci
1: però,
2: abbiamo oculari.
1: Iniziato la soap opera.
0: Aspetta, io fa, aspetta.
2: No,
0: aspetta.
2: Il mio ex.
0: No, quello l'ex.
2: È l'ex.
0: Posso farti una domanda? Tu che hai passato il momento del Covid in quell'età da scuola superiore,
2: anni.
0: Quindi veramente molto giovane, cioè come percepisci la cosa? A volte pensi alla possibilità che possa riaccadere una cosa del genere? Perché io per esempio, anche se l'ho attraversata ma avevo più di 30 anni, io non ci penso per niente, cioè non mi preoccupa per niente.
2: No, io onestamente non
0: è
2: non
0: una
2: è
0: cosa che mi
2: preoccupa...
0: mi è rimasta di trauma addosso, forse
2: no.
0: Perché ero già grande.
2: Non mi è rimasta come trauma, se non magari per delle dinamiche che sono successe in casa, ma per la cioè...
0: Che è una cosa a parte.
2: Ma sì, è una cosa a parte, ma dal fatto che non avevamo spazio per stare in casa, perché oltre a me c'era anche il marito di mia mamma che doveva lavorare da qualche parte.
0: Certo.
2: E poi c'eravamo i vicini, cioè facevamo un po' di cacciara tra di noi. Per fortuna abitavo in mezzo ai campi, quindi io potevo uscire, cioè uscivo, non era un
0: che
2: problema.
0: Bellezza.
2: Quindi
0: e portavi,
2: non
0: avevi una mucca da portare in giro,
2: sì,
0: come fosse un cane?
2: Il mio gatto, perché è una
0: il
2: vacca.
0: Tuo gatto?
2: No,
0: ho detto mucca per fare una
1: al
0: battuta.
1: Guinzaglio.
0: Ma... Sì, al guinzaglio, sì. Volevo l'immagine proprio così.
2: No, cioè uscivo anche senza animali, non mi facevo problemi. Anche perché anche vuoi beccare in mezzo ai campi,
0: certo.
2: Onestamente. Però non l'ho vissuta così come trauma, e ti dico, se succede mi zio sono altri 3 mesi a casa.
0: Ok, la prendi
1: Anche perché adesso è passato il periodo scolastico, che però comunque tu l'hai presa con molta filosofia, quello che
2: sì.
1: Ho capito.
2: Sì, sì, ma come tutta la classe, cioè nel senso non è che ci siamo fatti problemi.
1: Ma quella è una cosa.
0: Posso fare una domanda sul tuo invece crescere nella ridente Gorizia, la movida, la sera, cosa uscivi, ci c'erano i gruppi un po' del liceo artistico, c'è un ritrovo a Gorizia particolare,
2: allora.
0: Descrivici un po' come...
1: Udine anche, perché tu hai fatto le scuole.
0: Sì, Udine, sì. Esatto.
2: Allora, io avevo, durante gli anni ho cambiato vari gruppi, prima superiore avevo un po', poi ci siamo allontanati, tra che io e il mio amico siamo stati bocciati insieme, eravamo insieme in classe, siamo allontanati, però Udine è stata una cosa un attimo passeggera, cioè nel senso non è era la mia gente. Io avevo la gente del treno e lì è stato
1: la comitiva del treno.
2: La comitiva del treno.
0: La comitiva
2: abbiamo,
0: del treno.
2: Io ho fatto 2 estati in Irlanda prima di partire, e dopo che sono tornata facevamo grigliatone. Eravamo in 5, ero la più piccola. E andavamo, prendevamo, facevamo grigliata. Sì, sì, andavamo al cinema, andavamo al mare di notte. Era la cosa che io amavo di più, perché comunque Gorizia dalla prima spiaggia sono mezz'ora, 3/4 d'ora di macchina.
1: Quindi questo d'estate con le persone che avevi conosciuto,
2: sì.
1: In treno mentre viaggiavi per andare a Udine.
2: Sì.
1: Ha capito?
2: Sì, sì, sì.
1: Il gruppo del treballo.
2: Poi loro avevano una macchina, io ovviamente comitive. A 17 anni non ce l'avevo, non ce l'ho neanche ora. E allora la Vespa, quindi io giravo con la Vespa. E ci beccavamo ovunque, cioè, loro venivano a casa, bevevano le birre, cioè, poi maschi, mia mamma non si è mai preoccupata di loro.
1: Quindi sono tutti maschi e tu?
2: No, no, c'era un'altra ragazza.
1: Altra ragazza, okay.
2: Sì, eravamo in cinque, tre ragazze, due ragazze.
1: Un gruppo.
2: Oh,
0: senti, ma invece l'Irlanda come esce fuori?
2: L'Irlanda, mia mamma mi ha detto che devi imparare l'inglese, vai in Irlanda.
1: Vai, boom.
2: Così, cioè,
1: l'estate questo?
2: L'estate, l'estate, sì.
0: A fare un lavoro estivo?
2: No, no, no, a scuola.
0: Proprio a scuola?
2: A scuola. Che bello. A scuola, bellissimo, perché ho conosciuto un sacco di gente fantastica, principalmente tedeschi, sono dei gran boni.
0: Sono dei boni allucinanti.
1: Tedeschi in Irlanda.
0: Sai che Zen ha un DNA nord europeo, che ecco, è quello che prediligo se vado alla macelleria.
1: E vai, partiamo così.
0: Comunque, sì.
1: Quindi il tedesco, le piace il
0: Hai dei bei ricordi dell'Irlanda?
2: Molto belli.
0: L'estate fresca, vero?
1: Ma dove stavi? A Dublino?
2: No, magari. No, in verità non magari. Io stavo sulla costa ovest, tra Galway e... non mi ricordo come si chiama l'altra città. Limerick. Quindi ero nel Cochlear. E era proprio... un posto dimenticato da Dio, onestamente.
1: Poi c'era una scuola d'inglese, no?
2: Sì, c'è un preambolo. Io ho fatto le scuole steineriane in Italia, le elementari e medie. E anche quella era una scuola steineriana, che quest'anno ci ha mandato il messaggio tutto dispiaciuto che non farà più questa cosa d'inglese, perché lui è vecchio, il signore che lo faceva, e quindi la scuola ha chiuso baracca e burattini. Però sì, quindi...
0: Sei in contatto con gli altri studenti che hai conosciuto?
2: Sì, perché ho conosciuto dei ragazzi di Padova e con loro sono rimasta in contatto. Con i tedeschi anche sono rimasta in contatto, con quelle che erano in casa con me sono rimasta, perché eravamo in host family comunque. E, però sì, in Italia.
1: Quindi comunque tu hai imparato l'inglese lì?
2: Sì.
0: Va bene, siamo andati un po' lunghi. Ascoltiamo la seconda canzone che ha scelto la nostra Aiko, che è Per me di Angelo Desideri. Chi?
2: Uno nuovo.
0: È uno nuovo, ma perché l'hai scelta? Che cosa rappresenta?
2: Perché per me.
1: E per me la dedica, perfetto.
0: Ok, rimanete con noi.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
2: Aiutami a sparire come c'è.
1: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: Eccoci qui a Destinazione Australia su Radio Italiana 531. Siamo qui a raccontare con Stefano e Aiko naturalmente la storia bellissima di vita. Siamo arrivati che Aiko fa questo liceo artistico con 1000 indirizzi, stupendo, mai sentito, perché naturalmente noi, essendo un po' più dinosauri, non ancora eravamo arrivati.
1: No. Venendo dal Paleolitico.
0: Dal Paleolitico non avevamo ancora sentito la nascita di questi licei bellissimi. E Aiko, durante il Covid ha passato il periodo scolastico e poi ti diplomi, no?
2: Magari, non sono diplomata, però va bene.
0: Va bene, finisce. Però comunque finisce.
2: Cioè, finita la quinta non ho fatto il diploma.
0: Finita la quinta e hai fatto il diploma.
1: Benissimo,
0: quindi hai fatto fino al quarto.
1: Deciderà.
0: Però lo sai che cos'è la cosa figa di sta storia?
1: Che può succedere anche questo.
0: No, a parte questo, che in Italia noi facciamo 13 anni di scuola, no? 13 anni invece che 12. Invece in tutto gli altri paesi sono 12. Quindi tu sei arrivata all'anno 12, quindi in realtà...
2: Io ho finito
0: year 12, che qui in Australia per esempio sei arrivato year 12, non devi fare nemmeno l'esame.
2: Ci avessi un diploma però no, boh, solo in Italia cambia.
0: Puoi dire che hai fatto year 12.
2: Sì.
0: Cioè, arrivata fino a quell'anno.
2: Okay. Sì, boh, però comunque dal 2020 in poi io la scuola l'ho veramente accantonata perché avevo già iniziato a lavorare.
0: Ok.
2: Perché... io ho iniziato a lavorare in Carnia, sperduta.
1: L'ho sentita nominare da Michele De Bono da qualche parte.
2: Sì, probabilmente. Ero sperduta veramente sui Monti Carnici, e perché per fortuna io stavo ancora con il mio ex, stavo da lui, che lavoravo.
0: Un carniese.
2: Un carnico.
1: Carnico, peggio ancora.
2: Ecco, un carnico. Ho iniziato a lavorare in suo posto, bellissimo.
0: Ma che lavoro facevi?
2: La barista. Barista cameriera. Sì, ho iniziato così.
0: È un posto di montagna?
2: Sì, ma super hippie. Cioè io mi divertivo un sacco. Il mio capo era ubriaco del 10 mattino.
0: Eccolo.
2: Sì, ciao Luca, non mi ascolterai mai, ti voglio bene.
0: Magari lo possiamo dire.
1: Ti puoi mandare il link.
2: Sì.
1: Ricordiamo che chi ci sta ascoltando può sempre riascoltare le nostre puntate sul sito internet. Anche per chi si fosse appena sintonizzato e avesse perso l'inizio della puntata.
0: Certo.
1: No?
0: Scusa, Aiko, che lingua si parlava lì?
2: Il carnico. Quindi...
0: il carnico, quindi tu che parlavi? Il carnico?
2: No, io l'ho dovuto imparare.
1: Ma è una lingua completamente a parte?
2: È come il friulano, cioè nel senso, il friulano è una lingua. Però è una parte del friulano che è nordico e è molto più duro.
0: È mischiato con qualche altro, col tedesco. Vedi.
2: Anche il mio sloveno è mischiato col tedesco, infatti sono certe parole che... i friulani non capiscono, io le capivo perché sono simili.
1: Forte,
0: quindi tu hai imparato il carnico.
2: Sì, ma... ad orecchio. Sì, ma che poi comunque basta un po' di intuizione, non è che ci vuole una laurea.
0: Certo, io subito potrei imparare il carnico.
2: No,
0: non sapevo nemmeno che esistesse.
1: No, tra l'altro.
2: Essendo una lingua che comunque il friulano non senti, anche a Gorizia, che in Gorizia si parla goriziano, tutti dicono bisiacco, non è il bisiacco.
1: No, ma tu questa cosa delle lingue ce l'hai assolutamente dentro di te.
2: Quindi ho iniziato a lavorare su, ho fatto 4 stagioni nello stesso posto, 3 estive e una invernale, e durante la seconda stagione estiva io e mio ex siamo mollati e ho iniziato a incontrare gente bel po' più grande di me, di tipo 8 anni, e da lì
0: cioè, proprio 8 anni, quindi vuol dire che stiamo parlando di una persona specifica, ok.
2: Che mi ha fatto il filo per tanto tempo, perché io non stavo cagando.
0: Ma come è avvenuto questo ecco. Approccio? Raccontaci un secondo.
2: È avvenuto che, onestamente non me lo ricordo, cioè nel senso...
1: cioè lui ha iniziato a un certo punto e tu a un certo punto ti sei resa conto.
0: Sì, ma iniziato a fare che aspetta, lavoravi.
2: Io lavoravo e lui un giorno che ho servito le birre, ma questo me l'ha raccontato i suoi amici, io gli ho messo giù le birre e mi ha detto brave e buine, che vuol dire... oh, brava e buona.
0: Ha detto alle birre o a te?
2: A me. Però io non l'avevo sentita sta cosa.
1: Ma tu già capivi la parola buina?
2: Sì, però io proprio non l'avevo sentita.
0: Buina.
2: Buine. Buine.
1: Attenzione a confondersi
0: buine,
1: con
0: perciò
1: burina.
0: Io pensavo che erano le birre. Infatti c'è buine per una persona.
1: Non confondiamo.
2: No, buine per una persona, cioè nel senso.
0: Scusa.
2: Perché io non so la grammatica.
0: No, perché avevo capito che lei ha servito le birre e ha detto brava e buine. Invece no, era proprio tu, a te stava dicendo
1: brava e buine.
2: Sì. Brava e buona.
1: E tu hai fatto finta di nulla.
2: No, perché io non l'ho sentito.
1: Okay.
2: E poi me l'hanno detto i suoi amici. E questo era il 2020. Nel 2021 io mi sono incontrata con di nuovo i suoi amici e uno di loro ha detto: aspetta che mandiamo una foto a Tobia. Che cazzo, cioè, nel senso. E poi un giorno io stavo lì, erano tutti lì in gruppo, ho detto:
1: è arrivato Tobia.
2: No, Tobia era già lì, era già aveva bevuto, insomma. Ma
0: bravo carnico.
2: Ma sì, ma quella cioè, nel senso, quello
0: siamo montagna,
2: sì, quello si fa, ci si tiene caldi.
0: A che altitudine siamo?
2: 600.
0: 600, no, adesso, 600
2: è sì, già... poi si sale a 1200.
0: Quindi
1: in un
0: già...
1: attimo.
2: Sì, sì.
0: Cioè, scaldarsi a quelle
1: ma
0: altezze.
1: Certo, sì, normale.
2: Ovviamente. E poi quella poi una sera hanno detto: andiamo in montagna, che c'era
0: ancora festa, più in alto.
2: Sì, una festa tecno. C'era una festa tecno e niente.
0: Tecno, così.
2: Sì, mini. Non era mini, ma non me lo ricordo. Però insomma, niente, abbiamo iniziato a frequentarci.
0: Ah,
2: e da lì 4 anni sono passati ormai.
0: 4 anni.
1: 4 anni e a oggi, no?
2: A oggi, sì.
0: Quindi tutto nasce nelle ridenti carniche.
2: Alpi carniche.
0: Da dove lo sentite?
1: Certo.
0: Le Alpi Carniche,
1: chiaramente
2: sono le Prealpi Giulie, che sono più vicino a Gorizia, e poi sono le Alpi Carniche.
0: Quindi da lì nasce l'amore e quindi iniziate la vostra relazione. Tu continui a lavorare sempre in quel posto, Aiko?
2: E ancora per 2 stagioni e poi ho mollato e ho iniziato a lavorare in un altro posto.
1: E okay, poi facciamo un salto
2: quantico temporale
1: che abbiamo un po' discusso,
2: sì,
1: nella pausa. A un certo punto voi partite per un viaggio in Asia,
2: sì,
1: entrambi,
0: decide,
1: no?
0: Decidete insieme, andiamoci a fare un viaggio,
2: sì,
0: a scoprire il mondo.
2: Sì, c'eravamo un po' stufati, abbiamo detto: ma cosa facciamo qua? Che senso ha stare qua in Italia? Paghiamo, in verità pagavamo anche poco d'affitto, ma
1: volevate vedere un po',
2: sì,
1: il mondo.
2: Poi io sono, cioè, comunque sono un po' più giovane di lui, avevo voglia di vivermi la mia vita, non avevo voglia di star lì sedimentata, sì, belle, bellissime,
0: sì, però vivevate lì dopo.
2: Sì, vivevamo insieme, avevamo anche un gatto, Furio, amore.
0: Dov'è Furio?
2: Con la mamma di, sì, con la mamma di un nostro amico, sta da Dio, un pascià,
0: Furio,
2: pascià,
0: salutiamo anche Furio.
1: Salutiamo anche Furio, cavallo del West.
2: Gatto del Nord.
1: Gatto del Nord. Gatto delle Carniche. Insomma, partite per questa Asia.
2: Per questo viaggio. Siamo partiti.
0: Destinazione?
1: Giacarta.
2: Giacarta, eccolo, inizialmente.
1: Entriamo,
2: sì,
1: deep in the land.
2: Abbiamo fatto un mese in Indonesia, ce la siamo girata un po' tutta. Abbiamo preso anche la multa perché abbiamo fatto un giorno di overstay.
0: Meno male che c'era una multa.
2: Sì, una multa,
1: sì,
2: cioè, a testa.
1: Cioè, quindi per il visto, per stare in Indonesia, se stai di più di un giorno ti danno la multa.
2: Sì, cioè, overstay.
0: Se stai più di un mese.
2: Sì, non è firmata da nessuna parte sta multa, noi abbiamo pagato e basta.
1: Va bene.
2: Cioè, Indonesia.
0: Cioè, se fate l'overstay per più di un giorno, dopo un mese?
2: Sì.
0: Okay,
2: abbiamo fatto un mese e un giorno.
0: Ah, okay.
1: Ecco, ok.
2: Bellissimo.
0: Quindi
2: da rifare.
1: Però insomma, voi siete in Asia per fare un po' di vacanza. Che cosa succede in Asia?
2: Succede che noi comunque eravamo partiti con l'idea di andare in Nuova Zelanda inizialmente.
1: Ah, ok.
2: Sì.
0: Dopo l'Asia.
2: Sì, dopo... doveva stare 3 mesi e mezzo,
1: un
2: una
1: po'
2: cosa
1: in Asia,
2: del genere,
1: poi...
2: sì, perché a settembre ci avrebbero raggiunti degli amici da noi in Vietnam e quindi mi ha detto: boh, ci becchiamo là, bellissimo. E poi durante il nostro giro, che noi abbiamo preso pochi voli, cioè abbiamo preso il volo da Giacarta, siamo andati fino a Lombok, cioè dove l'accorcio,
1: sì,
2: poi abbiamo preso nave e abbiamo fatto Bali, Malesia, quindi Kuala Lumpur, e da lì abbiamo fatto tutti i confini a piedi. Zaino in spalla, confine a piedi,
1: wow,
2: bus.
1: Ma che incredibile, questo
2: sì,
1: merita tutta una puntata a parte.
2: Sì,
1: Aiko,
2: sì, ma ci siamo divertiti tantissimo, esaurimenti nervosi, piedi,
0: certo,
2: stanchi, è stato veramente divertente. Però quando siamo arrivati a Bangkok, se non sbaglio, a un certo punto siamo guardati perché abbiamo detto: ma perché Nuova Zelanda? In Australia. Poi avevo sentito Kevin, che non ho mai conosciuto. Conosco suo padre, ma io non ho mai conosciuto Kevin.
1: Kevin Basso?
2: Sì.
0: Scusate, infatti c'è uscito,
2: sì,
0: questo,
2: sì,
0: Kevin.
2: Sì, sì, sì, sì, sì, sì.
0: Kevin, che è un ragazzo che non sta più qua adesso.
1: Che non è,
2: no,
1: più
2: che,
1: qua, ma
2: tra l'altro è a Bangkok in questo momento,
0: ah,
2: in Thailandia.
0: Kevin è un ragazzo che ha lavorato per un po' al Fogolato,
1: al bar, per l'appunto.
2: Sì,
0: che è tuo amico.
2: Non l'ho conosciuto personalmente,
0: sentito,
2: conosco
0: così
2: suo padre. Poi io ho sentito suo padre nel momento che eravamo in Thailandia, che ci ha detto: cosa fai? fare, cosa non fare. Quindi
0: suo padre, perché era un conoscente di famiglia?
2: Sì, è un conoscente di mia madre. Cioè, la sua attuale moglie è la testimone di mia madre.
0: Ah, ok. Quindi avete, quindi avete già messo in contatto.
1: Il mondo è piccolo. Vai a vedere mia figlia in che condizioni è a Bangkok.
0: Dove sta a Bangkok?
1: No, vai a vedere se
0: no,
1: sta
0: non
1: bene.
0: Ci siamo incontrati.
2: Manda la
0: Adelaide al Fugar Furlan.
2: No, sì,
1: vi siete solo
2: scritti.
1: E lui ti ha dato un po' di informazioni su com'è l'Australia.
2: Sì, com'è l'Australia.
1: In base all'esperienza che ha avuto, sì. Kevin.
2: E poi quando siamo arrivati cioè a Bangkok mi è stato a pensare, quando siamo arrivati a Ho Chi Minh, perché abbiamo fatto una settimana in Cambogia, cioè tipo l'abbiamo sorpassata, perché mi hanno detto bella, però da fare con un po' più preparati.
1: Angkor Wat l'avete vista un attimo?
2: Sì, Angkor Wat, abbiamo visto Phnom Penh. Phnom Penh è bellissima, però la storia che c'era a Phnom Penh mi ha distrutta, sì, perché l'anno scorso poi prima di partire ci siamo fatti anche Auschwitz e Tobia, quindi c'è, cioè, la storia sì. Cioè abbiamo passato tre mesi di storia cruenta, quindi
1: ma io non vedo l'ora di andarci.
2: Bellissima, cioè merita veramente tutto, però ho detto possiamo farci anche un po' l'entroterra della Cambogia, che deve essere stupenda.
1: Sì.
2: Poi siamo arrivati in Vietnam, e in Vietnam mi hanno detto applichiamo per sti visti per l'Australia.
0: Quindi avete deciso Australia, avete cambiato idea,
2: sì.
0: Avete deciso Australia,
2: sì.
0: Ok.
2: Abbiamo deciso Australia. E i visti non arrivavano, perché siamo stati abbiamo applicato dopo tre mesi e mezzo fuori dall'Unione Europea, e tu nel momento che lo fai devi fare visite mediche. E dopo quelle visite mediche, due mesi di tempo, sono passati tre e mezzo prima di vedere il mio visto. Perché quello di Tobia è arrivato, il mio non arrivava. E il mio non è arrivato. Ci ha messo tre mesi e mezzo.
0: Quindi avete fatto domanda, e dopo vi hanno chiesto subito le visite, e dopo tre mesi ancora
2: è arrivato il mio visto. Però
1: quei tre mesi te li sei goduti in Asia o non tanto, perché eri in ansia di arrivare qua in Australia?
2: Ce li siamo goduti inizialmente, perché abbiamo detto, cioè, un mese di tempo arriva il visto, quindi veramente per il primo mese siamo stati da Dio, abbiamo fatto Hanoi, abbiamo fatto a Lung Be, abbiamo fatto Ninh Binh, cioè eravamo in Vietnam. Poi abbiamo dovuto rinnovare i visti a un certo punto del Vietnam, è gratuito, ma tu devi uscire e rientrare nel paese per rinnovare il visto. Con il passaporto italiano tu non puoi pagare per rinnovare il visto.
0: Ecco. Ti fanno scarpe.
2: Siamo andati in Cina. Siamo andati in Cina. Avevo i battiti a 140, ci hanno interrogati prima di rientrare in Vietnam. I cinesi ci hanno detto: perché siete stati poche ore? Non lo so. E poi siamo tornati in Cambogia pagando $35 americani di visto, che potevamo evitare di pagare, bastava che giravamo il confine. Che i vietnamiti ci hanno chiesto tipo 100.000 dong, quindi sono circa 4 euro, 8 dollari di sottobanco.
1: Ecco. Detto, no. Ma si dice queste cose nei confini, succedono.
2: Sì, molto.
1: Allora, vi devo fermare tutti, perché dobbiamo assolutamente mandare la terza canzone e poi rientrare, abbiamo pochissimo tempo.
0: Siamo quasi arrivati Australia.
1: Quasi arrivati in Australia, hai scelto Sole Zingaro dei Patagari.
2: Sì.
1: Perché? Chi sono soprattutto?
2: Ma i Patagari onestamente piacciono un sacco a Tobia.
1: Ok. Che salutiamo ancora.
2: Ciao Tobia,
0: ciao Tobia.
1: Cioè, nel senso, lui sicuramente li ascolterà la puntata.
2: Sì, fan completo di Radio Italiana. ultimamente mi esce. Io ascolto molta musica italiana, non tra quelle proprio attuali, ascolto più musica di questo genere, insomma,
1: sì.
2: E a Tobia piacciono un sacco, e a me sta canzone mi tira fuori proprio una vita assurda, quindi ho detto dai.
1: Allora andiamo con Patagari, Sole Zingaro.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il Caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
2: Radio Italiana 531.

0: Bentornati, questa è l'ultima parte della puntata di oggi di Destinazione Australia qui su Radio Italiana 531 e state ascoltando la storia di Aiko e siamo qui con Pina e stiamo sviscerando questa bellissima storia di Aiko, giovanissima, arrivata da poco in Australia. Abbiamo fatto un bel giro di panoramico, direi. Siamo partiti da Gorizia alle Alpi Carniche, dove io e Pina abbiamo ricordato i nostri studi superiori geografici.
1: Abbiamo sentito assolutamente avevamo sentito il nome, ma non ci ricordavamo dove.
2: Le Alpi Carniche, famosissime, studiate.
1: Grazie che ce l'hai ricordato, perché no, era una cosa che era rimasta lì e non era più uscita.
0: Quando, anche queste cose che non ci servono a niente, quando tornano alla memoria, in realtà ci rallegano.
1: Perché poi io sinceramente non ho mai conosciuto nessuno che ci abitava, quindi pensi sempre come se è un posto, capito, disabitato, che non sai...
0: Dove in realtà si vive.
2: Anche bene, onestamente.
0: E si conosce anche... Tobia, nel caso di Aiko.
1: Tobia proprio di che?
2: Da dove Sutrio.
1: Viene? Ah, che è un paese.
2: È un paese anche abbastanza famoso. Qualche anno fa il come si dice, presepio, che è stato al Vaticano, è stato fatto proprio a Sutrio.
0: Ah,
2: sì. Adesso abbiamo il presepio.
1: Scusa, che provincia è Sutrio?
2: È provincia di Udine, comune Sutrio.
1: Ok.
2: Cioè, è abbastanza grande avere comune.
0: Torniamo qua.
2: Sì.
1: Siamo a Nasi, arriva, allora dopo tanto tempo arriva il visto tuo.
2: Sì, ma siamo tornati in Italia nel mentre, perché stavamo esplodendo, eravamo cimin da 2 mesi, non sapevamo cosa fare, ma dopo Natale mi hanno detto, senti, il 29 partiamo, il 30 noi eravamo a Venezia.
0: Quindi Capodanno a Venezia?
2: No, abbiamo chiamato il nostro amico e ho detto, guarda, stiamo tornando, facciamo una sorpresa a tutti, ci è venuto a prendere. E il 31 si è ricomparsi così, come fiori. E siamo stati fino a marzo e poi siamo partiti poco prima del compleanno di Tobia. Abbiamo fatto il nuovo compleanno a Cimin, perché comunque, per quanto abbiamo vissuto un'esperienza dura, abbiamo detto ritorniamo a Cimin a fare compleanno. Avevo fatto il mio, quindi
0: che
2: lui
0: bello.
2: Ha fatto il suo.
0: Cioè,
1: quindi, però avevate già preso il visto, quindi
2: abbiamo fatto Milano Cimin, o Cimin una settimana e poi Cimin Australia, cioè così diretto.
1: Quindi arrivate in Australia, nessuno dei due era mai stato qui, no?
2: Mai,
1: quindi
2: nessuno.
1: Arrivate ad Adelaide proprio?
2: No, siamo atterrati a Sydney, ma dopo subito ad Adelaide, perché non avevamo tempo da perdere.
1: Avevate già i contatti qui ad Adelaide?
2: Sì, abbiamo dormito una settimana, perché comunque volevamo stare da soli, è stato un attimo di

0: comunque un cambiamento grande per essere una coppia. E secondo giorno siamo andati a Fogolare Furlan così papà abbiamo conosciuto Giovanni, ci ha introdotto a tutte le persone. Da lì è iniziato quello che probabilmente è l'esperienza più bella della mia vita.
1: Bello,
2: l'Australia o il Fogolare?
0: L'Australia
2: ma anche il Fogolare
1: in generale.
0: Sì, e il Fogolare fa parte di questa esperienza,
1: dove ci rientra dentro anche il Fogolare. Allora, quali altre cose stai facendo qui in Australia o stai esplorando oltre al Fogolare?
0: Allora,
1: quella del Fogolare abbiamo capito, a chi si è appena sintonizzato, Aiko la trovate naturalmente a gestire il bar del Fogolare Furlan. I negroni, i migliori del Fogolare Furlan ve li fa Aiko.
2: L'espresso Martini è quello che le piace
1: Martini
2: di più,
1: è il suo preferito. Ci sono anche altre cose che...
0: Allora, io in verità...
1: Stai esplorando.
0: Sì, più che altro sto spingendo i miei limiti, perché tipo ho iniziato ad andare in palestra, cosa che io mi sono sempre detto, no, non andrò mai in palestra, io in palestra, ma quando?
1: Come io e Pina, che speriamo di andarci, ma... Forse allora, se andiamo insieme
2: in
1: ci
2: realtà
1: riusciamo.
2: Abbiamo spinto i limiti scrivendoci.
0: allora questa, cioè
2: ma io forse avrò fatto 4-5 volte
1: anch'io, e poi un anno pagato per la gloria,
0: la fama. No, io invece ho detto vado, perché ho detto voglio iniziare proprio a essere la persona che voglio essere.
1: Brava.
0: Quindi ho detto iniziamo da qualcosa, e poi adesso con Tobia abbiamo detto andiamo a Melbourne, quindi ci facciamo il primo road trip, e come coppia in questo momento stiamo bene, abbiamo trovato il nostro equilibrio, quindi è un momento, abbiamo detto è il momento giusto, andiamo, facciamo. Abbiamo iniziato a fare progetti, viaggi, a dicembre andiamo poi a Sydney al concerto di Lady Gaga.
1: Che bello,
0: bellissimo, non vedo l'ora.
2: Bello, perché così vi vedete un po' l'Australia dopo essere stati nella ridente Adelaide, vi fate un po' un giro.
0: Adelaide a me piace tantissimo, cioè Gorizia, essendo una cittadina veramente di quattro gatti, sono 30.000 persone in Gorizia.
1: Ecco, quindi il passaggio Gorizia e Adelaide funziona.
0: Sì, anche perché è piccola, cioè onestamente dovevamo andare a Darwin, quindi
1: A me piacerebbe, ora non so viverci, però visitare sicuramente.
2: E comunque la cosa bella è che comunque Aiko e Tobia sono venuti, diciamo, quasi direttamente qui a Adelaide, che non è una cosa molto, diciamo, battuta, no? Dai giovani di oggi. Siamo sempre Melbourne, Sydney, Brisbane. Anche Adelaide ha il suo perché.
1: Ha il suo perché, ha il suo fascino, ha i suoi vantaggi.
2: Certo.
1: E li potete scoprire, tra l'altro, sempre nelle puntate anche con il nostro Riccardo Ippoliti, perché scardiniamo un po' tutte le regole e gli aggiornamenti sui vari visti, Pina.
2: Certo.
1: Quindi effettivamente Adelaide anche per fare prendere una strada di residence. Sì.
2: E infatti Tobia sta lavorando, ha trovato subito un lavoro perché lui è un falegname, mi diceva in fuori onda, e quindi ha iniziato subito a lavorare per una ditta. E
1: fantastico,
0: è felicissimo, è rilassato, prima volta in vita sua,
2: è rilassato. Lavora rilassato, quindi la cosa più bella che possa esistere. E
1: dobbiamo
2: quindi,
1: salutare per dobbiamo forza salutarci. Siamo alla fine. Aiko, grazie che sei venuta, so che tornerai
0: in
1: varie forme.
2: L'ultima
1: sì.
2: Adelaide ci sono tantissime feste, adesso c'è il festival italiano,
1: c'è stato l'Harvest Rock. Erano tutti con gli anfibi,
2: sì,
1: perché c'era visto le pozze,
2: c'è il Fringe l'anno appena febbraio-marzo, è una città di festival. Ok, un saluto a tutti, grazie di nuovo,
0: grazie a voi,
1: grazie Aiko, tanto ci rivedremo qui, e andate a trovare Aiko al Fogolare Furlan.
0: Benissimo.
1: Ciao a tutti,
2: ciao.
3: Radio Italiana 531,
4: Onde Nuove, sponsored by
5: The Chair of Hair by Gabriella.
4: Whether you're looking for clever curl specialists
5: or a nanoplasty smoothing treatment,
4: book with Gabriella
5: today.
4: Call or text on 0419 590 529.
5: The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross Trevor.
6: Sono le 17:03.
7: Spare camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
8: Martedì 18 agosto, Barker Road, Mount Barker, River Road, Port Nolunga, Sheriff's Road, Ranella, Victoria Road, Mount Barker and Elizabeth Road, Morfordvale. Spare Camera Location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
9: Notiziario italiano sponsorizzato da...
10: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
11: Gaza, Netanyahu, Gela, Kushner, nessuna ricostruzione senza il completo disarmo di Hamas. Intanto l'Ucraina lancia una pioggia di droni sulla Russia e spunta il caso delle basi segrete di Mosca ai confini della NATO. Il caso Ranucci, la vittima si dice pentito ma ribadisce che l'idea dell'attentato fu sua. Nel veneziano Tania Terrini uccisa dall'ex compagno che poi si è tolto la vita. Cronaca Roma, muore un 24enne aggredito a Tor Sapienza. Cagliari è morta dopo 25 giorni di agonia. Michela Rubio, colpita la testa dal marito. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
9: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
10: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'823801100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
9: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.

Top 20, buon pomeriggio dal vostro Marco e dalla vostra Radio Italiana 531. Benvenuti a un altro viaggio nella musica italiana, benvenuti a un altro viaggio alla scoperta delle 20 canzoni più ascoltate in questo momento nel nostro bellissimo paese, che sta insomma passando una bella estate italiana calda, mentre qui ci godiamo l'inverno freddo adelaidese australiano. Quindi benvenuti, buon pomeriggio a tutti. 20 canzoni che ci raccontano la storia della musica in questo momento nel nostro bel paese. Tanta roba diversa, poca roba nuova rispetto alla settimana passata, ma c'è roba, c'è materiale. Cominciamo subito, perché qui c'è da fatturare e quindi siamo tutti un po' dei businessmen. Numero 20, dito nella piaga con proprio Businessman. Non scappate, perché puntata scoppiettante anche oggi, questo sabato pomeriggio.

Comincia la grande, la nostra top 20 di questa settimana, con alla 20 dito nella piaga con Businessman, perché anche di sabato si fa del fatturage, perché i businessmen fanno quello, fatturano. Benvenuti a una nuova puntata, la top 20, tutti i sabati alle 6 con la musica che insomma fa parte della radio italiana e con la musica che fa parte della storia in questo momento della musica italiana, chiaramente che ci ascoltiamo insieme tutte le settimane, anche in versione replica, perché in versione podcast, come possiamo dire adesso in maniera un po' più giovane, è in versione podcast sul nostro sito all'indirizzo radioitaliana531.com.au. Una puntata, quella di oggi, con qualche new entry, qualche canzone che non abbiamo ancora ascoltato, ovviamente, se no non si chiamerebbero new entry, chiaramente, però tanta musica anche che rimane nella classifica da qualche settimana, e c'è una nuova numero uno che in realtà è già stata una numero uno nelle settimane precedenti, quindi insomma tanta roba che ci fa capire come vanno i trend della musica italiana. Numero 19 non l'ascolteremo, ma è una new entry in sé per sé, Gianna Nannini con Marrakesh, America Inc. Alla 18 invece una canzone che non abbiamo ancora ascoltato ed è la prima volta anche per me, andiamo ad ascoltare, visto che sono anche finiti tra l'altro da poco i mondiali in America, la numero 18 che è Blanco con Los Angeles.

Una bellissima canzone di Blanco, Los Angeles, numero 18 per la nostra top 20 di questa settimana, le 20 canzoni più ascoltate in Italia in questo momento. Allora, 17, Poesia di Saldavinci, nuovo singolo del vincitore di Sanremo 2026, che ascolteremo la settimana prossima, perché andiamo alla 16 con Posizione invariata di Gabri Ponte con Jovanotti. Insieme hanno questo nuovo singolo, questo nuovo featuring che si intitola DNA. Andremo ad ascoltare la 15, ma volevo ricordarvi velocemente che potete mandarci feedback sul programma, anche qualche richiesta. Potete anche dirci: ma questa settimana non mi è piaciuta la top 20 perché volevo questo artista alla numero 1, però non la facciamo noi la classifica, sia ben chiaro, noi andiamo a prendere l'algoritmo, andiamo a prendere i dati di Year One, la classifica ufficiale Year One, che con tutti i metodi più matematici, più specifici, più svizzeri, come un orologio svizzero, vanno a vedere i passaggi radio minuto per minuto, secondo per secondo, e ci dicono i trend della musica italiana in questo momento, in queste settimane. Si delineerà una classifica interessante soprattutto nelle posizioni di punta, ma malediciamoci un pochino in questo sabato, se ci state ascoltando live in questo sabato pomeriggio, e si maledice da solo, tra l'altro Fulminacci alla 15 con Maledizione.

Quanto mi piace questa canzone, Jovanotti Alfa, buon vento. Buon vento a tutti i marinai che sono partiti in questa estate italiana nelle mete più belle balneari. Buon vento anche ad a Ulisse a questo punto, che sappiamo ormai da una settimana o più è uscito il film, l'ultimo film di Nolan. E insomma, diciamo che buon vento ne ha avuto bisogno tanto, anche se diciamo che Eolo non è che all'inizio ha aiutato un po' Ulisse e i suoi compagni, poi dopo verso la fine era quasi arrivato a Itaca e poi dopo si è su un casino. Insomma, non entriamo troppo nell'Odissea, era solo per fare una reference all'ultimo film di Nolan e non smetterei mai di farlo, perché sapete benissimo, ormai avete capito quanto sono fan di Christopher Nolan. Numero 11 abbiamo ascoltato con Jovanotti Alfa, abbiamo saltato delle posizioni tra l'altro dalla 15 chiaramente, abbiamo ascoltato Maledetto Me con Fulminacci, poi dopo abbiamo saltato IPIO di J-Ax, che tra l'altro per una cosa tra l'altro secondo me incredibile era alla numero 1 settimana scorsa, cioè nel senso nella puntata che abbiamo saltato non era nelle posizioni della seconda parte della classifica, era al top della classifica per qualche motivo. Non si capisce, si vede che tutti hanno cominciato ad ascoltare la musica country in Italia e poi hanno smesso. Numero 13, White Girl Wasted di Anna. Numero 12, un'altra ex numero 1, Cabana di Rama, abbiamo ascoltato la 11 proprio adesso. E alla 10, continuiamo con il bel ritmo, continuiamo con le cose che ci piacciono tanto, perché c'è Noemi con Tu cosa fai questa sera.

Noemi con Tu cosa fai questa sera era la numero 10 di questa settimana della nostra classifica delle canzoni più ascoltate della musica italiana alla Top 20. È il programma di questo sabato alle 6 del pomeriggio. Se ci state ascoltando live, benissimo, bravi, grazie. Se invece ci state riascoltando, siete altrettanto bravi, perché vuol dire che ascoltate durante il programma e dite: ah, vedi che Marco quando dice che il programma è riascoltabile, noi vogliamo testare se sta dicendo la bugia o sta dicendo la verità. Ed è tutto vero. È tutto vero che siamo già al giro di boa, tra l'altro, di questa classifica. Quindi numero 20 abbiamo ascoltato Dito nella piaga con Businessman, 19 America Inc, Gianna Nannini con Marrakesh, 18 Los Angeles Blanco, una new entry, 17 In salita Poesia di Sal Da Vinci, 16 DNA Gabri Ponte Giovanotti, 15 Maledetto Me con Fulminacci, 14 IPIO, però anche no, DJ Ax, che la settimana scorsa era alla numero 1, 13 White Girl Wasted di Anna, 12 Cabana di Irama, 11 Buon Vento con Alfa Giovanotti, 10 abbiamo ascoltato proprio adesso Tu cosa fai questa sera di Noemi, alla 9 Summer Funk con Francesco Gabbani, alla numero 8 arriva Saif con Buona Domenica. Quindi io ve lo dico sempre, se state ascoltando live, vi diciamo già buona domenica.

con Buona Domenica numero 8 in salita in realtà, ed è quasi un mese che è in classifica, quindi bravo Saif che risale, sta scalando le posizioni della classifica della top 20. Allora, con il vostro Marco ogni sabato le classifiche più importanti, perché vogliamo sapere cosa c'è che bolle in pentola nella musica italiana, vogliamo sapere tutto e lo scopriamo insieme tutti i sabati qui su Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Australia. Siamo qui ormai alle posizioni di punta, perché ci stiamo avvicinando alle prime posizioni, 7, Bossa Nostra di Gaia, che ascoltiamo ormai da qualche settimana, e mi sembra anche, insomma, vogliamo dare la possibilità a Gaia di riposarsi un pochino con il suo ritmo carioca, e andremo subito ad ascoltare la 6, perché ragazzi, il tempo è tiranno, siamo già messi così, e noi cerchiamo di fare il servizio più completo possibile facendovi ascoltare quasi tutte le canzoni, e andiamo ad ascoltare la 6 con Emma e Fabri Fibra. Questa è Antidroga.

0: Top 20, la classifica delle canzoni più ascoltate nelle radio italiane. Numero 5.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

È il canto d'amore dell'estate 2026, alla numero 5, Angelina Mango con Marco Mengoni. Canto d'amore, chiaramente il titolo di questo bellissimo featuring. Siamo nelle posizioni top della classifica e alla numero 4 andiamo subito con l'ultimo singolo di Tommy Paradise, Tommaso Paradiso, che fa una cosa che se la fate nella vita vera, poi dopo succede un bordello, succede veramente un casino. Soprattutto se avete una maglietta bianca, che è quella di agitare la Coca-Cola. State attenti. Numero 4, agitare Coca-Cola.

con agitare Coca-Cola, che non è consigliato per niente, soprattutto se ci avete messo dentro una mentina. Sapete che ci sono quei video virali dove ci sono questi esperimenti, chi ci mette la Mentos nella Coca-Cola e fa la gettata a vulcano? Ecco, non fatelo, non fatelo. E se agitate la Coca-Cola, poi non apritela, questo lo sanno tu, lo sanno anche i Sassi. Sanno anche i Sassi ormai che da qualche settimana abbiamo un disco fuori classifica. E prima di andare col podio della nostra Top 20, voglio proporvi ancora una volta il mio disco fuori classifica della settimana. Stranamente questa canzone non è nella Top 20. Io non lo so cosa stanno facendo queste radio italiane in queste settimane, ma mi sembra proprio strano che non sia nella Top 20 Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo con La Costiera Amalfitana, ragazzi. Ma com'è possibile? Com'è possibile? Disco fuori classifica.

La Costiera Amalfitana non la puoi portare a Milano. È il disco fuori classifica di questa settimana, Rovazzi con Nino D'Angelo e Arisa, una canzone super di quest'estate. Dobbiamo dirlo che sicuramente nel mese di agosto l'ascolteremo tantissimo nella nostra Top 20. Siamo sul podio della nostra classifica e ci sono tre canzoni che già conosciamo, che già abbiamo ascoltato, e se non le avete ascoltate con la Top 20, sicuramente le avete ascoltate nella nostra rotazione musicale. Soprattutto la prossima, perché è stata anche una numero 1 e già la conoscete bene, e ve la faccio ascoltare subito: Flamenco Paranoia di Samurai J, che a me piace da morire e mi piaceva ancora di più quando era numero 1, eh? Però dai, va bene così, va bene così.

numero 2 Partenope, Mark and Cremont, Serena Brancale, The Colors, per chiudere quasi la nostra classifica, perché abbiamo la numero 1 che arriverà tra pochissimo, ma prima il countdown dalla 10. Tu cosa fai questa sera? Noemi, 9, Summer Funk, Francesco Gabbani, 8, Buona Domenica di Saif, 7, Bossa Nostra, Gaia, 6, Antidroga, Emma, Fabri Fibra, 5, Canto d'Amore, Marco Mengoni, Angelina Mango, 4, Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso, 3, Flamenco Paranoia, Samurai J, 2, Partenope, Mark Cremont, Brancale, The Colors. Numero 1 abbiamo i Pinguini, Tattici Nucleari, con Sorry, Scusa, Lo Siento. Puntata riascoltabile sul sito, puntata riascoltabile sull'app. Grazie dell'ascolto, buon sabato sera se ci avete ascoltato live. Vi abbraccio, vi bacio, grazie a tutti. Ciao ciao!

0: Bini Pizzanini.
1: Tra la lelo, tra la la.
2: Trippi, troppa, troppa, trippa.
0: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5, 3, 1.

L'italiano allo specchio, ogni giovedì dalle 14 alle 16 con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti, li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì

non cerca i guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 18 e 3 minuti.
2: Onde Nuove is sponsored by
3: The Chair of Hair by Gabriella.
2: Whether you're looking for clever curl specialists
3: or a nanoplasty smoothing treatment,
2: book with Gabriella
3: today.
2: Call or text on 0419 590 529.
3: The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross Trevor.
4: Notiziario italiano sponsorizzato da...
5: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
6: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Massiccio attacco con droni contro la Russia, circa 620 velivoli senza pilota sarebbero stati lanciati durante la notte verso la regione di Mosca. Secondo le informazioni disponibili, 180 sono stati intercettati e distrutti dalle difese russe. L'attacco ha provocato danni ad alcuni edifici nella zona di Kolomna e si registrano diversi feriti. Tra loro anche un bambino di 10 anni colpito mentre si trovava all'interno della propria abitazione. Proseguono le verifiche sulle conseguenze dei raid e sull'entità complessiva dei danni.
7: Le esercitazioni militari congiunte tra Corea del Sud e Stati Uniti non preludono ad un attacco contro Pyongyang, a precisarlo l'ufficio presidenziale sudcoreano, secondo cui le manovre non hanno l'obiettivo di aumentare le tensioni nella penisola coreana. Il presidente Lee Jae-myung ha spiegato che lo scopo è preservare in sicurezza e pace la vita quotidiana della popolazione. Seoul punta però ad un cambiamento significativo nella catena di comando in caso di guerra. L'obiettivo è trasferire dagli Stati Uniti e la Corea del Sud il controllo operativo delle proprie forze militari.
6: La Colombia è il quarto paese al mondo per rischio di disastri naturali, il primo dell'America Latina, è quanto emerge dalla World Risk Report. Davanti al paese sudamericano figurano soltanto Filippine, India e Indonesia. A pesare sono l'elevato rischio di inondazioni e soprattutto la limitata capacità di risposta dello Stato legata a fragilità strutturali, sociali ed economiche. Il rapporto segnala anche carenze nel sistema sanitario e nella gestione delle emergenze. Gli esperti chiedono maggiori investimenti nella prevenzione e nelle infrastrutture resilienti. In America Latina, dopo la Colombia, i paesi più vulnerabili sono Messico, Perù, Ecuador e Nicaragua.
7: Veniamo in Italia. Walter Davitola si dice pentito per aver inguaiato Ranucci, che è come un fratello, ma continua ad attribuirsi la piena responsabilità dell'idea dell'attentato al giornalista di Report. Al carcere di Rebibbia arrivano nuove precisazioni attraverso il suo avvocato. Nessuna ritrattazione, ma chiarimenti sulle dichiarazioni già rese. Secondo il legale, Davitola avrebbe anche avvertito Ranucci del rischio di attentati circa un mese prima dell'esplosione davanti alla sua abitazione. Intanto è scontro tra Fratelli d'Italia e Report dopo la pubblicazione sul tempo degli stipendi degli inviati. La redazione definisce false le cifre diffuse, mentre il consigliere Rai Roberto Natale denuncia una grave fuga di dati riservati. Fratelli d'Italia chiede alla Rai di fare chiarezza.
6: Restano gravissime le condizioni di Yael Trepi, il ventenne attaccante del Cagliari che ha rischiato di annegare nella piscina di una villa a Porto Cervo in Costa Smeralda. Il calciatore è ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari ed è mantenuto in coma farmacologico. Nei polmoni è stata riscontrata una grande quantità di liquido. All'origine del principio di annegamento potrebbe esserci stato un malore. Il giovane resta sotto costante monitoraggio. Siamo tutti con te, Yael. La tua famiglia rossoblu prega di poterti riabbracciare al più presto. Il messaggio dal presidente del Cagliari, Tommaso Giulini.
7: E vediamo la pagina sportiva. Terremoto e vertici della FIFA. La federazione internazionale ha licenziato il direttore operativo Kevin Lamour dopo le dure critiche rivolte al presidente presidente Gianni Infantino. Il dirigente francese si era opposto pubblicamente al progetto che prevedeva l'apertura dei mondiali agli investitori privati attraverso la cessione di un pacchetto del 20% delle quote, arrivando ad affermare di essere stato ingannato da Infantino. Ai membri del Consiglio FIFA è stato comunicato che la decisione è arrivata dopo un'attenta valutazione e si legge nella comunicazione: con grande rispetto per Kevin.
6: Chiudiamo infine con il tennis. Alexander Zverev raggiunge gli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Il numero 3 del mondo ha dovuto faticare contro il francese Terence Atman, battuto in 2 set, entrambi decisi al tie-break 7-6, 7-6, ma l'attenzione del pubblico è stata soprattutto per il ritorno in campo del doppio delle sorelle Williams, insieme dopo 4 anni, accolte da una grande ovazione. Hanno dato spettacolo prima di arrendersi di misura alla coppia formata da Peyton Stearns e Marta Kostyuk. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
8: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'823801100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
9: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la Grande Gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival! Entra anche tu a far parte della festa!
10: Dinner Show Night a Sicilia Club, sabato 29 agosto dalle 6 di sera. Cena di 3 portate e musica dal vivo tutta la sera, con la band The Chevy Tones e il grande ritorno di Mark Anthony. Costo $85 a persona. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 29 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
11: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
12: Aiutami a sparire come c'è.
11: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: Buonasera a voi tutti, con un benvenuto alla nostra trasmissione Friuli Venezia Giulia e la sua gente della Radio Italiana 531. Sono Marisa assieme a Cristiano.
1: Buonasera a tutti.
0: E naturalmente, invece che la buonasera, diamo il buongiorno a coloro che stanno in ascolto proprio in Friuli. Incomincio con il solito aforisma: questa sera si tratta del lavoro, che senz'altro sarà applicabile per noi tutti. Il governo ha due doveri: quello di mantenere l'ordine pubblico a qualunque costo e in qualunque occasione, e quello di garantire nel modo più assoluto la libertà di lavoro. Buon ascolto a voi tutti. Speriamo che Cristiano venga a noi con la novità, la brutta novità del Friuli.
1: Io ho brutta novità del Friuli. Intanto buonasera a tutti, buonasera agli ascoltatori della Radio Italiana 531. Cosa è successo? Allora, ci sono d'estate, adesso in Italia è estate.
0: No? Sì.
1: Quindi
0: in estate ci sono tanti temporali in Italia?
1: Non ha piovuto tanto ultimamente, e quindi cosa è successo? Sul Monte Mariana, ad Amaro, vicino a Tolmezzo, è scoppiato un incendio, un gravissimo incendio che ha coinvolto il Monte Mariana e Amarianutte, con conseguenti anche evacuazioni delle frazioni limitrofe, che sta andando avanti da giorni. Oggi ho ricevuto delle notizie che fortunatamente la pioggia è arrivata e sta un pochettino migliorando la situazione, perché non c'era nulla da fare. È talmente esteso che è stato scelto di aspettare la pioggia. E la gente mi sente qua? Sì, ok. Perché vedo che non mi si vedevano nel monitor. Sì, quindi io vorrei iniziare la puntata appunto riconoscendo il fatto che è un problema, per quanto sia un po' sconosciuta la nostra regione agli occhi dell'Italia, anche agli occhi del mondo. Ci tengo benissimo a dire a tutti voi, cari ascoltatori, che il Friuli sta oltrepassando un momento molto molto particolare, e a ridosso anche di un avvenimento catastrofico come il terremoto del 76, ovvero la seconda scossa che avvenì il 13 di settembre. Ci tengo a mettere questa canzone un pochettino per tutti noi, per farci ricordare la caparbietà del popolo friulano per quanto riguarda le calamità che sono successe nella nostra stupenda regione. Quindi, come dice Dario Zampa, forza Friul.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
0: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
2: Festa del papà all'Abruzzo Club. Domenica 6 settembre, dalle 5 di pomeriggio alle 9 e mezza di sera. Una serata speciale per tutta la famiglia, con cena di 3 portate e musica dal vivo con live band. Costo $45 per i membri e $50 per i non membri. $25 per i bambini dai 4 ai 12 anni, mentre per i bambini sotto i 4 anni la pasta è gratuita. Prenota chiamando il club al 8269-6567 oppure visita il sito abruzzomoliseclub.com.au. Festa del papà all'Abruzzo Club, domenica 6 settembre, 86 Churchill Road, Prospect.
3: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
4: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
3: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
4: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
3: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
4: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
3: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre.
4: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
3: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
5: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

Lei danza col fuoco negli occhi sotto le stelle, così brillanti magari potesse averle. Nel silenzio sente il suono del cielo, sembra muto e non pensa lo sia davvero. Oh. E domani lei suoi piedi disteso, e un salto nel vuoto lei ci si butta di peso. No, non è facile, è vero, perché ci vuole del fegato, e le paure la inseguono.

perché al momento Ferragosto è nell'aria, che caldo fa. Lei balla con gli occhi chiusi a metà. Settembre, l'autunno nascosto dietro, l'inverno che verrà sarà sotto un altro cielo. Ferragosto è nell'aria, che caldo fa. Lei sa che sto caldo non durerà. E se lo segue poi no, che non torna indietro, l'inverno che verrà sarà sotto un altro cielo.

0: Allora, sapevate che la leggenda dei papaveri rossi in Friuli è legata alla sanguinosa battaglia tardo antica in cui le truppe di Carlo Magno affrontarono e sterminarono gli avari? Secondo la tradizione popolare friulana, il colore scarlatto dei papaveri che ogni primavera accende i campi e i prati della regione non è casuale. Quei fiori sarebbero nati proprio dal sangue versato dai soldati caduti durante il violentissimo scontri per difendere i confini orientali dell'impero. L'invasione degli avari verso la fine del VIII secolo, tra il 795 e il 796, coprivano continue e feroci scorriere nei territori del Friuli e della Baviera. La risposta dell'imperatore Carlo Magno decise di intervenire militarmente per annientare definitivamente questa popolazione e mettere in sicurezza i confini. La nascita del fiore, il massacro fu tale che la terra friulana rimase impregnata di sangue, dice la leggenda. Ma le leggende qualche volta si crede, qualche volta no, sono dopo tutto leggende. Dicono invece che Carlo Magno, dappertutto dove era stata una battaglia molto feroce, anche dai nemici, non solo per sé, ma anche per i nemici, piantava i semi dei papaveri. Quindi si dice che i papaveri in Friuli vengono proprio da Carlo Magno.
1: E anche dicono che c'è anche, come qui, ma anche in Inghilterra, lo stesso motivo che mettono il papavero anche qua per l'Anzac
0: Day. Ah, ma quello è un altro papavero.
1: Sì. Comunque... Sì.
0: Questi sono veri papaveri che fioriscono e fanno... io ricordo da piccola non vedevo l'ora che venissero i papaveri, perché venivano proprio quando era la festa di Corpus Christi.
1: Corpus Domini.
0: Si riempiva le strade dei petali dei papaveri. Diventava rosso.
1: Io invece ho un ricordo dei papaveri, che quando erano... mi ricordo che si doveva fare le bomboniere per la mia comunione. E quindi andavamo in mezzo ai campi di campi di frumento, spuntavano i papaveri di fuori
0: con i fiordalisi,
1: sì. E quindi io, quando uno mi dice del papavero, non ho l'idea del papavero come noi li spuntare ogni giorno, perché teoricamente il papavero è un parassita.
0: Difatti è un parassita.
1: E quindi vedermi i campi friulani, distese di campi di frumento, con ogni tanto i campi gialli con un po' di con i papaveri che spuntano fuori, è sempre una bella immagine.
0: E poi si sente diverse storielle. Mia nonna raccontava sempre che far bollire i petali dei papaveri e dare un po' di quella bibita ai bambini che non dormivano.
1: Perché? Perché il papavero c'ha un oppioide dentro, che è lo stesso che cui fanno
0: Sì, e difatti quando io e mio marito, l'ultima volta che siamo stati in Friuli e abbiamo visitato anche i paesi del nord, più nord, più vicino alla Russia, c'erano dei campi dei papaveri, ma papaveri bianchi.
1: No, che non sai.
0: Allora ci ha detto la guida, quelli sono medicinali. Quindi saranno stati come addormentare i bambini piccoli.
1: Non penso che era per quello.
0: Io non vedevo l'ora di vedere i papaveri a giugno, perché era la festa di Corpus Christi e le nostre strade diventavano rosse di papaveri. Ma però... devo dire anche che non li ho visti poi dopo per 33 anni, quando sono venuta via.
1: Come per me le lucciole, stessa cosa, perché era quel periodo lì, il periodo delle lucciole è simile al periodo dei papaveri, no? Le sì. Lucciole, le, come si chiamano, parlo inglese.
0: C'è roba.
1: Le lucciole.
0: The fireflies.
1: Fireflies, che roba lì.
0: Guardate, la libellula.
1: La libellula è la... horsefly. Dragonfly.
0: Dragonfly, la libellula.
1: Mentre, anzi, è stato Cimo che si dice per Furlan? Come si dice in friulano la libellula?
0: Lužnic.
1: No, comodo. Dopo la pubblicità, cari ascoltatori, vi dico come si dice libellula in friulano. Non ve l'aspettereste mai. Ricordiamoci che potete chiamarci il numero 83 40 77 00 per qualsiasi intervento in live. Noi siamo qua, pronti per rispondervi. A dopo.
2: Radio Italiana 531.
3: Speed camera locations per martedì 18 agosto, Barker Road, Mount Barker, River Road, Port Nolunga, Sheriff's Road, Ranella, Victoria Road, Mount Barker and Elizabeth Road, Morford Vale.
4: Messe solenne in onore di San Pellegrino Martire, martedì 25 agosto alle 7 di sera, presso l'Annunciation Church di Hatfield in Montacute Road. Come sapete, il santo viene celebrato ad agosto in Italia, con la parata dei battenti per le strade di Altavilla Alpina. Dopo la messa, l'Altavilla Club di Adelaide ti invita per un fresco al club. Non mancare!
5: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
6: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da Chi Se Ne Intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
7: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joe James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!

0: Allora, come il folklore friulano, siamo un po' in ritardo perché volevo parlare prima, la settimana scorsa non abbiamo potuto venire, ma il 10 agosto, quindi anche l'onomastico di Lorenzo Ferini e tutti i Lorenzi, auguri, in ritardo. Comunque la data ha un'altra importanza, la notte del 10 agosto. Ogni anno gli occhi non solo dei friulani, ma bensì di tutti gli italiani si rivolgono speranzosi al cielo per cogliere al volo una stella cadente. E durante questo periodo ci sono molte, difatti si chiama anche la notte delle stelle. Se scientificamente la caduta delle stelle è da imputarsi al passaggio all'interno dell'orbita visiva terrestre degli asteroidi della costellazione Perseo, detti appunto Perseidi, culturalmente la pioggia di stelle è stata elaborata in modo più poetico. Questa notte è infatti da tempi immemorabili dedicata al martirio di San Lorenzo, dal III secolo, sepolto nell'omonima basilica a Roma, e le stelle cadenti rappresentano le lacrime versate del santo durante il suo supplizio, che vagano eternamente nel cielo e scendono sulla terra solo il giorno in cui Lorenzo morì, creando un'atmosfera magica e carica di speranze. Noi sappiamo che anche scientificamente tutto questo è stato spiegato, ma allo stesso tempo si crede alla sofferenza di San Lorenzo. In questa notte, infatti, si crede si possano avere i desideri di tutti coloro che si soffermino a ricordare il dolore di San Lorenzo, e ad ogni stella cadente si pronuncia la filastrocca: stella mia, bella stella, desidero che... E lì dovete mettere il desiderio. Adesso è troppo tardi perché tutto questo è successo verso il 10 agosto. Nella tradizione popolare le stelle del 10 agosto sono anche chiamate fuochi di San Lorenzo perché ricordano le scintille provenienti dalla graticola infuocata su cui fu ucciso il martire, poi volate in cielo. Anche se in realtà San Lorenzo non morì bruciato, ma decapitato, comunque nell'immaginario popolare dell'idea dei lampilli volatili in cielo ha preso piede, tanto che ancora oggi il Veneto, un proverbio recita: San Lorenzo dei martiri innocenti, casca dal cielo carboni ardenti. Questa tradizione così radicata e evocativa che anche il grande poeta Giovanni Pascoli vi dedicò un canto chiamato 10 agosto, in cui nevicò la morte del padre ucciso in una imboscata proprio quel giorno. La notte di San Lorenzo è anche il nono film diretto dai fratelli Taviani. Al fresco della campagna toscana dell'agosto del 1944, che fa sfondo ad uno dei tanti drammi della Seconda Guerra Mondiale, raccontato guardando però alle tenerezze, alla buona volontà, agli eroismi della paura della gente comune, i contadini.
1: Io ho bei ricordi della notte di San Lorenzo. Prima appunto stavo un pochettino pensando a dove l'anno scorso sono stato a vedere le stelle.
0: Perché, davvero? Sì, bisogna andare in alto un po', no?
1: Sono stato vicino a San Daniele.
0: Ah.
1: Ed ero con una mia amica che mi ha portato là e ha detto: dai, andiamo a vedere le stelle. E allora sì, gli spiegavo io che mi è sempre piaciuto vedere appunto...
0: Si vedono anche qui, sai?
1: Si vedono qui, sono anche diverse da quelle che siamo abituati,
0: sono abituato io. Ma si deve andare in un posto dove non sono le luci della città.
1: Sì, stessa cosa per andare vicino a Pinzano al Tagliamento. Sono andato a vedere, là era su un castello, adesso non mi ricordo bene dove perché ce n'è passato un po' di tempo, ma basterebbe solo andare a cercare. E, sì, io sono sempre stato appassionato, anche lo zio Fausto, il mio zio mi ha sempre dato la passione che vedevamo con il telescopio, vedevamo con il... vedevamo con il telescopio le stelle, sì. E quindi ho sempre dato un buon ricordo. Adesso che mi parli, sì, mi viene ancora più nostalgia.
0: Io le ho viste a Munta Bay. Munta Bay, un paesetto dove sono arrivati quelli di Cornavaglia tanti anni fa. Ma lì non sono le luci della città e si le vedeva fuori proprio strada. Noi abbiamo una casa a Munta Bay. Fuori della casa si vedeva le stelle cadenti e abbiamo fatto tanti desideri che sono andati perduti con il vento.
1: Ma ognuno che fa i suoi desideri che vuole, no?
0: Sì.
1: Nel senso, anche qua c'è l'occasione, perché più sottile è, più teoricamente, perché non è che ci sono solo la notte di San Lorenzo, diciamolo bene, solo che durante appunto la notte di San Lorenzo ci sono le Perseidi, che è uno sciame meteorico che è ricorrente ed è tra virgolette sicuro, ma le stelle cadenti non sono solo d'estate o d'inverno qua da noi. Qua ne ho viste tante di più.
0: Davvero?
1: Sì, perché qua siamo molto più vicini allo spazio, diciamo.
0: E dove sei andato qua per vederle?
1: Basta, Marisa, credimi, che visto che io vivo a Hacktonville Suburbs, che non c'è tanto luce attorno, basta stare col cielo lì in su, aspettare un pochettino e 5 minuti una la vedi sicura. Una ne vedi sicura sempre.
0: Ma a me piace vedere quando sono tante.
1: Anche a me
0: le stelle,
1: piace.
0: Proprio le stelle cadenti.
1: Sì, quello è tanta. Sì. No, io mi ricordo che invece da piccolo andavo su in montagna a vederle. Perché in montagna non c'è. Sì. Non c'è.
0: Ricordo me che mi hanno portata fino a Savorgnano, perché Savorgnano è sulle colline, no?
1: Io, fino.
0: Sì.
1: Fino a Savorgnano, tu sei di Paulet, cioè Savorgnano.
0: Io ero piccola, al vino non guardavo, ma le stelle cadenti volevo stare lì a vedere, che si poteva vedere più bene, non c'era la luce della città di Udine, che era la città più vicina.
1: Pensa che una volta c'era poca luce, ma pensa adesso com'è.
0: Com'è?
1: Tanta
0: vero?
1: Luce.
0: E anche
1: tanta luce.
0: Più, non so io, gli edifici sono più grattacieli che...
1: Io, a Udine non abbiamo questi grandi grattacieli, non ce ne sono tanti, però la luce c'è, si vede.
0: Non c'erano tanti neanche qui in Adelaide, sono venuti in poco tempo.
1: Lo so benissimo io che sono andato a mettere...
0: Arriviamo in cielo.
1: Sì, ma bisognerebbe fare come fanno a Milano, sai cosa mi fanno a Milano?
0: Come fanno a Milano?
1: A Milano ogni grattacielo che è più alto del Duomo deve avere una piccola Madonnina.
0: Ah, oh, che bello.
1: Sì. E comunque, cari ascoltatori, qua la Radio Italiana 531, siamo io, Cristiano e Marisa, che vi teniamo compagnia fino alle ore 8 nostre, australiane. ricordiamo il... Ottimamente che mi paga Stuart. Ricordiamo il numero 83 40 77 00 per intervenire in live. C'è ridito? C'è ridito, Marisa? Ah, come ridito? Mi ho rimetto le pubblicità, va. Torniamo subito.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.
4: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
5: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
6: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
5: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
6: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
5: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
6: Per maggiori informazioni visita atasteofitalygriffith.com.au.
5: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
6: sì?
5: Tu, ci vai tu.
6: Ci vado io.
5: A Taste of Italy Griffith.
6: Experience Italy in the heart of Griffith.
7: Dinner night at Molinara Club, venerdì 28 agosto dalle 6:30 di sera. Cene di 4 portate con antipasto, tagliatella alla bolognese, chicken mignon, insalata dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414-815-806. Venerdì 28 agosto, Dinner Night at Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.

0: Allora, di solito durante la nostra trasmissione tratta di un friulano all'estero, invece questo argomento parliamo di un romagnolo che però ha una distinta connessione con il Friuli. Quindi l'8 agosto 1916 le truppe italiane entrarono a Gorizia. Con Trento e Trieste si completava il ciclo risorgimentale della nazione. Il prezzo di vite umane fu altissimo. Quanti e quanti oscuri soldatini sacrificarono la loro giovane vita perché la patria fosse una, libera e indipendente. Non vorremmo far torto a nessuno. Nel ricordo di quei giorni impossibile narrare la storia di tutti, ma possiamo prendere come esempio di una vita e di un patriottismo uno dei nostri connazionali, il soldato Aurelio Baruzzi, nato a Lugo di Romagna il 9 gennaio 1897, veniva decorato nella campagna del 1915 al 1918 con due medaglie di bronzo e della croce di guerra Piave. Di lui si ricorda un'azione compiuta con grande ardimento, allorché alla periferia di Piedimonte, imboccando il sottopassaggio a lui oggi dedicato, assieme ad una pattuglia di soldati, giocando di sorpresa, fece prigionieri più di 200 austriaci, compresi i loro ufficiali. E subito dopo, era martedì 8 agosto, dunque questo mese del 1916, il 19enne sottotenente romagnolo piantava per primo il tricolore d'Italia sulla stazione ferroviaria di Gorizia, e compimento di un sogno atteso da 14 mesi nelle trincee. E il settembre successivo, su campo d'aviazione a Medeuzza, sai dov'è Medeuzza?
1: Sì.
0: Sì?
1: A Medeuzza.
0: Non è tanto distante da te, vero?
1: No, no, non è.
0: Gli veniva conferita per tale azione la medaglia d'oro al valore militare. Baruzzi, deceduto di veneranda età, è ritornato tutti gli anni nella nostra Gorizia, che gli conferì nel 1926 la cittadinanza onorevole.
1: Diventò
0: friulano. Quindi ecco il nostro friulano. Comunque non un friulano, ma bensì un romagnolo con cittadinanza friulana onorevole, che fu primo a portare il tricolore nella città di Gorizia, un'azione che la ufficialmente dichiarò patria d'Italia.
1: No, ma ti ricordi che quando è venuto Giovanni avevamo parlato del fatto che Udine era diventato italiano,
0: sì,
1: ufficialmente? Che erano quanti anni adesso non mi ricordo, era l'anniversario che Udine è diventata proprio italiana per la prima volta. Dobbiamo ricordarci ogni volta che noi pensiamo del Friuli o dell'Italia in generale, che non è stata sempre così. È recente, diciamo, facciamo un esempio.

0: poste al nord, al sud,
1: sì.
0: Il personale dell'insegnamento al nord, al sud.
2: Però,
0: e poi anche i contadini padovani, i friulani che sono andati a Litoria, che adesso si chiama Latina.
2: Latina. Mm.
0: Si chiama Latina, prima era Litoria, prima del Mussolini, che hanno asciugato le paludi lì.
2: Anche Tor Viscosa, friulana, è tutto, o anche la stessa Lignano Sabbiadore in Friuli è dovuta a delle operazioni di bonifica effettuate durante il ventennio,
0: Sì.
2: Cioè nessuno dà niente da dire, però c'è da dire che
0: cercato di unire l'Italia, certo, in qualche modo.
2: Mussolini cosa ha fatto? Ha anche tolto i nomi in friulano dei paesi e li ha italianizzati, per esempio. Sì. Ziracco, vicino.
0: Lo conosco benissimo.
2: Prima non si chiamava Ziracco.
0: Come si chiamava?
2: Ziras. Il paese, il nome si chiamava, era Ziras. Poi durante l'epoca fascista ha deciso di metterlo a nome italiano. Tanti nomi di paesi italiani, cioè in Friuli, sono conseguente a una traduzione imposta dal fascismo, perché,
0: sì,
2: perché doveva essere, tutti dovevano parlare la stessa lingua, che era l'italiano. Non, sì.
0: Credo che la cosa che ha unito più di tutti gli italiani, che non ci guardiamo in faccia, diciamo io sono friulano, tu sei calabrese, tu sei napoletano, vero? No, è proprio l'emigrazione. Qui in Australia siamo più uniti.
2: Dio, allora Marisa, io penso che se prendiamo tutti gli italiani che sono qua in Australia e li mettiamo tutti in una stanza, vengono fuori almeno 5 morti. Assolutamente.
0: Cosa vengono fuori?
2: Almeno 5 morti. Perché se l'italiano, ieri ne stavamo parlando proprio nel mio altro programma, dove sono ospite, grazie alla gentile concessione di Marco e di Domenico, ovvero Non c'è due senza tre, in onda il lunedì, sempre dalle 6 alle 8, qua sulla radio italiana 531, ne stavamo proprio parlando. È bello perché siamo diversi, ma siamo talmente tanto diversi.
0: Particolarmente se si impara.
2: Sì, però ma siamo talmente tanto diversi che in prima mezz'ora tutti aperti al dialogo. Dopo uno dice una cosa che non va bene all'altra. bastava quella volta, tutti insieme, italiani qua in Australia, un'ora, quattro moars, sicuro.
0: bisogna mettersi in testa. Nella scuola dove insegnavo io c'erano le diverse nazionalità italiane. E la mia amica preferita era calabrese.
2: Mm.
0: Bisogna avere il rispetto per gli altri e l'intenzione di imparare. In questo modo si diventa più grandi, si diventa più belli, più buoni, più tutto.
2: Però io resto di quella.
0: Ma naturalmente
2: prima sono
0: friulano.
2: Io prima sono friulano e poi sono italiano.
0: Anch'io, tu sai, anch'io sono friulana doc,
2: No, ma...
0: Però apprezzo la diversità.
2: Certo, ma non, sì. nulla da dire in contrario, solo che se ci rendiamo conto cosa abbiamo, non è brutto da dire, ma si chiate in bagno da metà furlans.
0: Sì.
2: ovvero che gli ascoltatori, sto dicendo che ci troviamo bene sempre tra friulani, per questo ne rinnoviamo anche l'interesse per il weekend. Se non avete un posto, se non volete mai stare a casa a mangiare, volete provare un'esperienza diversa con la cucina del nord Italia, vi invito a venire al Fogolar Furlan di Adelaide a Felixau. Quindi
0: sì,
2: perché non c'è Giovanni oggi, che di solito è lui quello che fa la...
0: Ma forse sta ascoltando.
2: Forse sta ascoltando.
0: Senti,
2: quindi aspetta un attimino, non parliamo mai del Fogolar, diciamo, ricordiamo che durante il weekend a cena potete prenotare al numero 8414 459 658, ripeto 8414 459 658. Vi aspettiamo, perché probabile ci sarò anche io in questo periodo, se Giovanni non c'è verrò a dare una mano, e la domenica troverete anche Marisa.
0: Davvero, la domenica scorsa ho incontrato tante persone.
2: Benissimo, allora intanto che pensate e guardate il menu del nostro bellissimo club, andiamo in pubblicità, torniamo subito con il Friuli.

0: Crespi e la sua gente.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Sono le 19.
3: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
4: Festa in onore della Madonna di Crochi.
5: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
4: 19 Susan Street, Virginia.
5: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
4: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da padre Germano Baiguini e padre Howe.
5: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
4: Intrattenimento musicale con
5: Angela Cutri,
4: Domenico Greco,
5: Rocco Carpentieri
4: e Mira San Gregorio and the Boys.
5: Non mancare, domenica 13 settembre.
4: Festa in onore della Madonna di Crochi.
5: 19 Susan Street, Virginia.
4: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
6: Festa del papà a Sicilia Club, sabato 5 settembre alle 7 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo con la band Friends. $60 a persona per i membri del club, $65 per i non membri. All'arrivo ogni papà e nonno riceveranno un drink. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Festeggia il papà al Sicilia Club, sabato 5 settembre. Non mancare!

0: I mestieri dell'uomo e gli attrezzi dell'uomo fanno la storia dell'uomo. Più che le guerre, le battaglie, i grandi fatti e rivolgimenti della storia ufficiale e attività spesso umile di ogni giorno a disegnare la fisonomia di un popolo e una cultura. È un concetto da sempre implicitamente riconosciuto e oggi fatto proprio della più moderna storiografia. Così, parlare dei mestieri del Friuli e gli attrezzi dei loro mestieri, in un certo senso, significa parlare della storia del Friuli, una storia e una civiltà che da sempre traggono linfa dal mondo contadino. E al mondo contadino appartengono le immagini senza tempo dei vecchi che oggi, come tanti secoli fa, curano la terra amorevolmente con le proprie mani, sia che si tratta di far crescere e curare la più tradizionale cultura friulana, quella della viti, delle vite, sia che l'improvvisi una piccola serra sviluppare le piante. Piante, anche piante esotiche come il pomodoro, è esotico il pomodoro, per esempio, che va salvaguardando dal rigido inverno friulano. Direttamente legata al mondo contadino è la lavorazione e la manutenzione dei primi più tradizionali e necessarissimi attrezzi del lavoro. Particolarmente per i nostri ascoltatori friulani. Non ho scelto qualche mestiere o qualche attrezzo, vediamo se vi ricordate della lingua friulana di un tempo. Vi dico il vero che benché so cosa sono queste parole in madrelingua, non so tutte le traduzioni in italiano, forse Cristiano ci aiuterà questa
1: sera. Dai, sono pronto.
0: Cercherò di chiedere proprio a Cristiano.
1: Non solo a Cristiano. Puccitar. Non solo, solo a Cristiano, ricordiamo il nostro numero 83 40 77 00. Se volete per caso dire una vostra parola, oppure se avete anche voi Watris di rispondi, se avete anche voi voglia di risponderci, potete telefonarci all'83 40 77 00, perché Cristiano, il sottoscritto, ha imparato anche a usare a mettere il telefono in onda. Quindi, se volete, siamo qua. Sì. Torniamo a noi.
0: Allora, Purcitar.
1: Il Purcitar, come me nono, come il nonorino.
0: Come si dice in italiano?
1: Il norcino.
0: Sì.
1: No, aspetta, aspetta, vedi insocchiati un... Dai, facciamo una robe...
0: Ma sentiamo ancora un po' chi prima di fare quello.
1: No, sotto c'è cofà, sai cosa ho fatto? Metto il ting, come dire, giusto, sai?
0: Hai quei, right.
1: Vedi, un attimo, eccolo, vedi, salva bank, ok? Perfetto, allora, torna e dimmi.
0: Purcitar.
1: Norcino, giusto? Giusto?
0: Giusto.
1: Ecco.
0: Marangon.
1: Marangon è il falegname.
0: E si può dire anche lavoratore in legno.
1: Benissimo.
0: Sì. Chaliar.
1: Ustimento. Non lo conosco.
0: E chaliar?
1: Non lo conosco.
0: I chaliars che vengono io da Chiarni e battente il tac.
1: Niente, sbagliato.
0: Qualcuno forse lasciamo andare, che qualcuno forse ci telefona e ci dice cos'è il chaliar.
1: Beh, potrebbe essere dire. Dai, prossimo, dai, vediamo se lo indovino.
0: Okay. Allora, il fari.
1: Ultimento.
0: Il fari.
1: Dure che. Chiamate, che così mi aiutate, che c'è l'aiuto da casa.
0: Forse la mamma, sta ascoltando la mamma in Italia?
1: Puscrodi si ascolta le mamme, certo.
0: Forse ci fa sapere lei.
1: Magari sì, vedi se no.
0: Allora
1: se
0: sarebbe il...
1: Ecco, no, non gli dite. Calzolaio.
0: Sì.
1: Ecco, aspetta che metto... ting, ecco.
0: Dall'Italia ci è venuta la risposta.
1: Esatto, dal Friuli più che dall'Italia.
0: Dal Friuli. Il fari
1: e questo qua, il fabbro.
0: Sì, e il guo?
1: Il guo è il coltellaio.
0: Arrotino.
1: L'arrotino, allora però questo qua però
0: è Courtissard.
1: Il Courtissard? Sì, sì, il Courtissard.
0: C'è che tu hai detto prima?
1: Il coltellaio?
0: Sì.
1: Non so se non so se c'è il coltellaio.
0: Neanche questo non sapevo neanch'io. Bronzinar.
1: Assolutamente non
0: e non
1: sai.
0: So neanche in italiano cosa sia.
1: Neanche io. Cosa è?
0: Ramaioli.
1: Non
0: Ramaioli.
1: Non so fare adesso, non so fare adesso.
0: E il mulinar?
1: Il mulinar è il mugnaio.
0: E per bambini sì, il mugnaio, sì. E per i bambini il nicciul?
1: Non sai.
0: No, tu sai, non sai cos'è il nicciul?
1: No.
0: L'altalena.
1: Ah, sì, perché c'è che dici in niciulai, ovvero niciulai.
0: E le scune?
1: Le scune è la cuccia.
0: E la pepine?
1: È la bambola.
0: E le ciucce?
1: Il ciuccio.
0: E in generale, wargenon?
1: Non so vorrei.
0: Sarebbe attrezzo per l'aratro.
1: Ustia. Come ti chiami? Adesso tocca a me, la libellula?
0: La libellula, mi hai detto prima.
1: Sì.
0: Adesso sono dimenticata. La libellula è the dragonfly.
1: Sì.
0: E come si dice in italiano dragonfly? Libellula?
1: La libellula. In furlano?
0: In furlano? Forse la mamma sa.
1: Sì, la mamma sa, lo sa, però te l'ho detto prima. Cosa che acceca i cavalli?
0: Oh, sarebbe il... Il scusson?
1: No, le sguarbe chiavai. La libellula è sguarbe chiavai.
0: Ah, le sguarbe chiavai.
1: E invece il lizard, in inglese la lucertola?
0: The lizard.
1: Yeah.
0: Le lizarte.
1: Le risalte? Just.
0: E il chiarugel?
1: La giostra, il carosello?
0: No, chiarugel. Si trova davanti al Wardenon.
1: Io tu mi metti in
0: e le brisce?
1: Le
0: brisce è una specie di carretto trainato dai cavalli. E il podding?
1: Il podding è il secchio.
0: E il podding di len?
1: Secchio.
0: E il seglot?
1: Sempre secchio.
0: Il boccal?
1: Penso boccale.
0: Il recipiente per il vino, ma non so come si chiama in italiano. Il boccal.
1: Bicchiere, sì. Penso bicchiere.
0: Ma scommetto che i nostri ascoltatori friulani hanno indovinato molti di questo. Fabio De Luca sicuro che sapeva tutti. Oreste Beltrame che sta ascoltandoci,
1: sì,
0: dovrebbe aver indovinato questi. Più per telefonare, che fanno difficoltà a telefonare, ma vorrei sapere quanti verrebbero indovinati dai loro figli o nipoti, che sarebbe come Cristiano. È importantissimo trasmettere la madrelingua, particolarmente come il friulano, che si tratta di una vera lingua, ma pochi lo fanno. E con la nostra trasmissione la lingua friulano verrebbe compresa soltanto dai friulani e naturalmente per questo trasmettiamo in italiano e facciamo il nostro meglio di tradurre qualsiasi brano in friulano.
1: Sì, ma io allora la musica non ci sarà mai la traduzione giusta, però come Marisa ha detto, ricordiamo che il friulano è una lingua con la L maiuscola, quindi ogni tanto mi capita, perché quando trovi uno, soprattutto anche me, si capisce subito che sono friulano. No, Marisa, quando parlo
0: è vero.
1: Vengono anche certe volte delle espressioni tipiche friulane e mi scuso, ma in realtà non mi scuso, perché sono fiero di essere friulano e sono fiero di ogni tanto di sbagliare sono fiero di sbagliare a parlare in italiano. Quindi torniamo subito.
2: Radio Italiana 531. Il tuo salame è sempre il più invidiato, mettilo alla prova!
3: Venerdì 28 agosto, dalle 6:30 di sera, da Nonna's Cucina Holden Hill, torna la Salami Competition!
2: Partecipa con il tuo miglior salame e sfida gli altri concorrenti per conquistare il titolo di miglior salame del Sud Australia 2026.
3: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna Cucina.
2: L'iscrizione alla competizione costa $50.
3: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di $150 e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistabili al bar.
2: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.
3: Che vinca il miglior salame!
4: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.

0: Allora, volevo chiedere particolarmente a Cristiano che viene dal Friuli e sa questo.
1: Mica tanto,
0: Il passatempo dei friulani durante Ferragosto.
1: Tira su una bale. No.
0: Oh. E adesso racconta ai nostri ascoltatori
1: No,
0: cosa hai detto. Non bisogna lasciare i nostri ascoltatori senza sapere cosa hai detto.
1: allora, sì, ho detto fare festa,
0: Far
1: diciamo far
0: festa, va
1: festa,
0: bene, ma
1: no.
0: come per far festa? Non parlare di questo argomento troppo a lungo, lo dividerò, ma vorrei far capire che il popolo friulano non prende la sosta solo perché si tratta del Ferragosto. È ormai assodato che i friulani amino la cultura. Sarà retaggio della contiguità con la Mitteleuropa, da sempre culla di civiltà del vecchio continente. Sarà la possibilità di ricevere continui stimoli sonori, visivi, intellettuali, grazie ai numerosi appuntamenti che si susseguono al ritmo incalzante e non solo d'estate. Resta il fatto che il popolo friulano spicca per consumo annuale di libri, ma anche per presenze, teatro e ai concerti, per partecipazione a conferenze e incontri e per visite alle numerose esposizioni artistiche del territorio. L'alternativa alla spiaggia o all'escursione di montagna, per questo una panoramica che comprende i suggerimenti per una pausa culturale estiva, non può lasciare da parte dall'offerta delle nostre visibili in regione, né dalla proposta di colonne sonore da ascoltare in speciali locali, come a dire a ogni posto la sua musica e ogni musica al suo posto. Ma a me mi è piaciuto sentire cosa ha detto Cristiano prima, che un tai di vino il friulano lo beve sempre. Allora racconta come hai detto prima.
1: No, sei triste?
0: Sì.
1: Beh, funtai. Sei felice? Beh, funtai. È successo qualcosa di bello? Beh, funtai. Sta per succedere qualcosa di brutto? Dillo tu. Dillo tu, cioè, che c'è che cosa si fa? Cosa devi fare?
0: Bevi un tai? E
1: Esatto. Cioè, ormai
0: cosa vuol dire bevi un
1: bevi un
0: tai?
1: tagli. Allora, il taglio, tai, che è tradotto, è il bicchiere di vino. Il bicchiere di vino detto in friulano. Quindi, ma più che altro non è la mia intenzione di dire questa cosa qui perché voglio farci passare per bevitori. Sì, è un po' un nostro stereotipo che si cerca anche di togliere. Però no, noi il friulano anche prima, farce friul, che siamo caparvi, che non ci arrendiamo spesso. È la filosofia del dai quintri. Sai qual è la filosofia? Succede qualcosa? Dai quintri, befuntai. Dai quintri, cioè stringi i denti e vai avanti. Cioè, è un pochettino il riassunto di questo, si può dire, pensiero filosofico friulano, il dai quintri, un qualcosa che tipo in inglese si dice put a feet in front of the other and go.
0: Yes, right.
1: Quindi il nostro dai quintri, che sarebbe se
0: Da contro.
1: sì, dagli
0: Sì.
1: contro.
0: Anch'io ho ricevuto la fotografia sul Facebook dei fuochi in Carnia e sopra era scritto Tendur Friul.
1: Tendur, sì, o dai.
0: Cosa vuol dire Tendur
1: Tieni
0: Friul?
1: duro.
0: Tieni
1: La
0: duro.
1: traduzione è tieni duro.
0: Sì. Mi è piaciuto quello. È stato.
1: Fatti forza e vai avanti.
0: Che andrai avanti, passerà anche questa.
1: Sì.
0: Sì, è vero. Allora, dato che abbiamo il tempo, per l'argomento della letteratura o lingua friulana ho scelto una delle canzoni di Dario Zampa che si chiama Mandi.
1: No, Marisa, sai che canzone avevo messo su da mettere dopo?
0: Quale?
1: Questa?
0: Ma no, adesso, no, adesso.
1: Sì,
0: Proprio Mandi?
1: era già pronta per metterla dopo la pubblicità?
0: Tu hai qualche effetto spirituale?
1: Appunto, cioè.
0: Voi senz'altro sapete cosa vuol dire Mandi. Probabilmente la parola friulana più conosciuta al mondo è la formula di comiato Mandi, Non tutti però saranno a conoscenza della sua storia. Nonostante siano state attribuite a questo termine diverse interpretazioni, a tutt'oggi l'ipotesi più plausibile è che derivi dall'antico Marcomandi, che stava a significare mi raccomando.
1: E invece sapevo un'altra.
0: Ma ci sono altre. A rafforzare tale ipotesi vi sono alcune lettere e poesie dal XVI e XVII secolo, e nella quali il termine veniva utilizzato proprio come formula di saluto, questa parola. Per altri invece la parola mandi avrebbe una valenza anche religiosa, in quanto il termine avrebbe fatto derivare al latino manus dei, mano di Dio, ovvero che Dio ti protegga, oppure similarmente mane diu, che rimani a lungo, ovvero lunga vita, o anche mane in Deo, letteralmente rimani in Dio. Sembrerebbe che lo stesso Papa Giovanni Paolo II, in visita in Friuli,
1: che è venuto anche allo stadio e gli hanno fatto la ola,
0: nella Basilica di Aquileia, salutando i friulani con mandi, sottolineasse tale augurio, e ciò rimane sempre nell'amicizia di Dio. Comunque Dario Zampa canta il suo mandi per gli amici andati lontano in emigrazione, che dice mandi te lo dicono in friulano perché te lo ricordi quando sei lontano. No, non vedrai chissà per quanto tempo i tuoi amici friulani, che come sai sono tutti loro, siamo tutti noi, mentre sei per il mondo sappiamo che nel cuore ti resterà un angoletto mentre ti cantiamo mandi. Mandi, forse lo farai in famiglia e il tuo domani, ma nel cuore resterà il bene cantato friulano della parola mandi. Hai trovato qualcosa da farci sentire allora?
1: Prima che tu parlassi.
0: Allora, cosa dite voi, ascoltatori, che prima che io parlassi su questo argomento, Cristiano aveva già la musica pronta,
1: certo,
0: senza sapere che parlavo di mandi.
1: Ma io l'avevo messa, in realtà c'è da dire che la mamma mi ha detto di mettere la canzone, La mamma ha detto di mettere, quindi è la mamma la sensitiva in questo caso, che mi ha scritto di mettere mandi di Dario Zampa, che l'avevo già raccontato, che appunto c'era la... adesso abbiamo ancora due minuti, posso raccontare questo aneddoto. L'avevo già raccontato. Cosa è successo? L'arrivo del Giro d'Italia sul Monte Zoncolan, abbiamo deciso di guardarlo in famiglia. Siamo andati su sullo Zoncolan e abbiamo visto l'arrivo del Giro d'Italia. Il Giro d'Italia, per i nostri cari ascoltatori, è una competizione ciclistica che comprende tutto il territorio italiano. Normalmente una delle tappe più famose è appunto la tappa del Monte Zoncolan, e all'arrivo ci eravamo messi nello stadio naturale del monte, e Marisa è iniziato a grandinare, ma tanto, a tempestare proprio, cioè a venire giù tanta di quella pioggia, che ci siamo dovuti rifugiare dentro il rifugio dell'arrivo della funivia che porta dalla cima dello Zoncolan a Rascletto, il paese, e dove ero seduto io vicino con la mia famiglia a Dario Zampa, e ci ha fatto l'autografo sulla settimana enigmistica di Dario Zampa. Sì, seduto vicino a lui siamo stati tutto il tempo, perché la funivia e la seggiovia non funzionava perché c'era troppo vento, e allora abbiamo passato un pomeriggio con Dario Zampa.
0: Vedi, sì. Io sono stato nello studio di Dario Zampa mentre trasmetteva la sua studio, no radiofonico ma televisivo,
1: a Telefriuli.
0: Sì, è venuto vicino a me perché lo avevo già conosciuto in Australia al Focolar Furlan.
1: Pensa che io adesso, quando tornerò a visitare, pensa quando tornerò a visitare il Focolar Furlan, che festa che potremo fare, no? Stanno anche fatti i pensieri, no? Di Caioli di la Via. Bene, ragazzi, cari ascoltatori, vi lasciamo ancora un momentino di pubblicità. Restate con noi, con il Friuli e la sua gente, qua con Cristiano e Marisa. Vi teniamo ancora a compagnia per questa ultima mezz'oretta di programma prima delle 8. Restate con noi.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
4: L'indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800-272-943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility. Crea indipendenza.
5: Centennial Park, il parco memoriale del South Australia, serve la comunità da più di 80 anni. Un luogo tranquillo per riflettere, commemorare e mantenere vive le tradizioni familiari. Che tu stia organizzando un funerale, pianificando un memoriale o preparandoti per la fine della vita, il team di Centennial Park garantisce un'esperienza unica e speciale. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
6: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.

0: se siamo lontano e ti siamo sempre mandi. Ogni volta, anche agli studenti che avevo nella classe che per imparare la lingua friulana, ho insegnato il mandi prima di tutto.
1: Prima di tutto.
0: E poi anche tutte le altre cose, come insegnare una lingua. Erano bravi, sai.
1: Immagino, ma perché tanta gente mi avevi raccontato che i tuoi alunni non sapevano parlare in italiano, ma hanno imparato il friulano.
0: Il friulano, particolarmente quelli che avevano già studiato l'italiano e il francese, che il friulano ha più o meno le stesse caratteristiche. Erano tutti giovani, che volevano imparare il friulano perché era la lingua dei nonni, quindi ero molto contenta per questo, però... naturalmente sono entrati nella classe anche quelli che sapevano parlare il friulano, anche per rendersi più perfetti nella lingua. E questi non erano contenti come lo insegnavano, perché dicevano: ma noi non diciamo questo senza conoscere gli articoli, le preposizioni articolate o gli articoli o gli aggettivi, parliamo il friulano lo stesso. E difatti, ma in più alla volta, tutti si sono messi d'accordo e parlavano il friulano assieme. Erano belle quelle classi, dovrebbero fare ancora volte.
1: Ma sarebbe bello anche da farlo con i giovani, che adesso va di moda, no? Va di moda l'italiano, qua l'italiano, basta che tu dica italiano e la gente ti arriva subito a fronte.
0: Va di moda conoscere un'altra lingua, siamo monolingui qui in Australia.
1: Ma difatti quando a lavoro, dove ho lavorato io nel cemento, e dicevo: scusate, sapete, l'inglese non è la mia unica lingua, non è l'unica lingua che io conosco, quindi se potrei sbagliarmi è perché ne conosco altre due. Quindi, voi quante ne conoscete?
0: Difatti pochissimi sanno di più, perché io sto insegnando adesso all'università per la terza età, anzi prendo questa occasione per salutare che diversi di loro stanno ascoltando e ci dicono che parliamo troppo velocemente, naturalmente, ma sono tutti, quasi tutti, sì, ho uno che faceva la telecomunicazione con il calcio inglese.
1: Un cronista.
0: Poi ho un dentista anche. Ma la maggioranza dei miei studenti sono insegnanti di altre lingue. Durante la loro giovinezza hanno insegnato altre lingue e adesso stanno imparando l'italiano.
1: Io non potrei mai mettermi nei panni di una persona che prova a imparare il friulano da zero, perché io... non l'ho mai imparato il friulano.
0: Da zero, tu lo sapevi, perché sei già partito con il friulano.
1: Bene o male, alla fine, cioè, anche da piccoli, quando ti parlano in friulano, stavo vedendo io l'altro giorno.
0: Ma anch'io, e anche io, naturalmente, sono tanto, tanto più vecchia di te. Tutte le mie amiche parlavano friulano.
1: Ma anche ti faccio un piccolo esempio. L'altro giorno, sai che adesso con i social si vengono tanti video. Mi era capitato di vedere un video, una compilation di bambini piccoli. E allora ci ho pensato: cavolo, se io un giorno, che Dio mi mandi buine, potrò fare una famiglia, io sarò tutto il tempo: vai chi, non sto schiappando, venga, chi chiappi, ti seseli, venga, cioè, quindi, vieni qui, o se no, fammi il tuo rical.
0: Voi non sapete che qui si ride, particolarmente quando c'è la musica e Cristiano canta a squarciagola.
1: Sì, no, ma bisogna un pochettino, come si dice, dare un po' di spirito, no? Fare un po' di spirito.
0: Veramente sei friulano. È strano per un giovane come te, perché quasi tutti parlano l'italiano.
1: Guarda, io ho un mio grandissimo amico che era un mio professore. Una volta dovevo, l'ho già raccontata questa cosa qua, ma è sempre bello dirla. Dovevo andare a fare un esame di scuola a Roma. E io mi fa: Cristiano, devi fare delle lezioni di dizione che veramente uno non ti capisce a Roma, anche se parli in italiano, perché sono tutto in italiano. Ma sì, allora, insomma, l'altro giorno siamo andati a vedere di mettere a posto il capanno a casa, no? E allora abbiamo preso su, abbiamo tirato su in un secondo il muro, e dopo che era stato buttato giù, abbiamo preso i calcinacci, li abbiamo messi della carriola. Cioè, io, se uno di Roma, e gli dico, uno dice, stai a disegnare, cosa sta dicendo sto qua?
0: Però io ti avrei capito.
1: Certo, però anche perché avrei parlato quello che si dice, l'italiano peato col filo di fiaro.
0: Sì.
1: Come la canzone dei
0: la canzone della strana fattoria.
1: Della strana fattoria.
0: Che la suonerai stasera, vero?
1: Non lo so, vediamo, perché è un po' che la metto.
0: In caso che sta ascoltando Wanda, le moriva da ridere.
1: Ah, boh, ma magari viene Buinora. Buinora qua, e allora la facciamo ascoltare, gliela metto.
0: Sì, ad ogni modo, sì, è bello. Nei miei tempi si imparava l'italiano, però si imparava tutti assieme ugualmente, si era tutti nello stesso livello e si imparava facilmente. Tanto che tutte le poesie italiane, ricordo le preghiere italiane, le poesie, i giochi, ma... Dopo tutto non si parlava italiano fra di noi, si parlava il friulano.
1: Sì, allora io adesso ti voglio fare, io non so se riesco a metterla in grande, perché c'è un video che ho trovato l'altro giorno di un vecchio archivio dove appunto parla, di un vecchio archivio di quasi 50 anni fa, dove una maestra friulana spiegava la difficoltà del insegnare il friulano insegnare l'italiano ai friulani. Se lo trovo molto volentieri.
0: È da ridere.
1: No, non è da ridere, è interessante come cosa, e quindi se io veramente se la trovo dopo la metto.
0: Sarebbe bello proprio sapere.
1: Sì, adesso un momentino, ma vediamo se l'ho trovata, No, non l'ho trovata. Marisa, intanto che la cerco, ricordiamo che siamo sempre contenti di fare questo programma, ma il bello di questo programma è che solitamente quello che ci prepariamo sono due righe e dopo parliamo noi della nostra, sì, della nostra esperienza un po', sì, più fornita, la tua, e da giovane friulano dalla mia parte.
0: Ricordo che quando ero giovane è ritornata nel nostro paese una famiglia che era emigrata in Africa. Loro avevano avuto tutti questi problemi lì e sono ritornati indietro perché non erano sani e salvi dove erano. Ricordo che avevano anche loro dei bambini della stessa nostra età e sono rimasti molto contenti a sentirci a parlare, che anche loro parlavano il friulano e parlavano il friulano fra di loro e imparavano l'inglese in Africa. Ricordo sempre quella gente lì che poi hanno emigrato in Argentina, sono andati mi sembra nella Terra del Fuoco, e hanno fatto il Friuli anche là, perché la Terra del Fuoco è molto friulana, penso io così, perché non sono mai stata là, però dicono tanti che la cultura friulana è molto ampia in queste zone.
1: Aspetta,
0: hai trovato?
1: Forse l'ho trovato, però mi toccherà metterlo con il telefono attaccato al microfono, perché non è su Instagram, appunto. Dai, fammi un'occhiata. Eccolo qua. Allora, vediamo. No, forse. No, non riesco.
2: È molto diverso dall'italiano.
1: Ecco, allora appunto parla del friulano, quanto è diverso. È un video abbastanza breve.
2: Il friulano è molto diverso dall'italiano.
3: Sì, anche come costruzione è un po' diverso dall'italiano. Come costruzione del pensiero. E come termine completamente diverso.
2: Oh, lei come maestra mi può dire quali sono gli errori più comuni che commettono i friulani quando parlano italiano?
3: Beh, ci sono dei vocaboli usati erroneamente, ad esempio il bambino usa il nome rose, rosis, per designare tutti i fiori. Poi dicono sono usato invece di sono abituato, o di fare invece di devo fare, ho di andare invece di devo andare, insomma, e altre espressioni che...
2: Dal punto di vista delle immagini, dal punto di vista della maggiore espressività della lingua, lei pensa che il bambino si esprime molto meglio in friulano che in italiano?
3: Senz'altro, più padronanza del friulano, quindi più colorito il suo discorso, è più ricco di immagini, più ricco di... ci mette più se stesso, insomma, almeno all'inizio, dopo no, si rende padrone man mano della lingua italiana e parla bene, uguale, insomma, parla ugualmente bene anche in italiano.
1: Ecco, quindi appunto
0: si capisce molto da lì.
1: Cose diversamente, cioè proprio completamente diverse. Allora vi lasciamo con l'ultimo stacco della pubblicità per oggi e ricordatevi che siamo quasi sempre in onda il martedì dalle 18 alle 20, dalle 6 alle 8 australiane con il numero 83 40 77 00. Potete anche voi join arci, potete raggiungerci durante la nostra
0: trasmissione
1: con qualsiasi cosa, con qualche intervento o anche una curiosità che volete chiedere di spiegare meglio oppure che volete dire a noi. Ci lasciamo per gli ultimi due minuti, poi torniamo subito da voi.
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
5: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
6: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova nata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
7: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
8: Grazie Claudia, mi sento proprio bella. Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
7: Beata te, io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
8: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
7: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
8: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
7: Vieni a trovare Gabriella da The Chair of Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.

0: Eccoci, eccoci tornati qua.
1: Voi avete sentirete la mancanza, perché Cristiano canta anche lui più forte che i cantori.
0: Beh, io, Marisa, non mi ci vuole tanto ad abbassare il volume delle case e cantare sopra di loro, perché un periodo così quello che mi sta prendendo adesso, e quindi cantare ogni tanto fa anche bene.
1: Bisogna.
0: Perché è quello che avrei cantato a Ferragosto se avessimo fatto la festa in Friuli.
1: Cosa facevi tu al Ferragosto?
0: Vale, però in fieste. però sì, se si mette una canzone, ci sono certe quelle canzoni che non importa la cassa, se uno inizia a cantarla e si fa ritmo sul tavolo ogni volta.
1: Allora, siamo arrivati alla fine, sai?
0: Lo so.
1: Friuli Venezia Giulia e la sua gente, speriamo che sia una trasmissione che vi faccia piacere. Vi ringraziamo per il vostro ascolto, con la speranza che sia valuta la pena. E naturalmente termino con il solito aforisma. Dico sempre grazie perché non pretendo nulla e non do mai nulla per scontato. Chiedo scusa se sbaglio perché non sono onnipotente e sono umanamente imperfetta e spesso sbaglio anch'io. Sono sempre attenta a non ferire gli altri, anche se gli altri non sono sempre tanto attenti con me. E questo è rispetto. Il passato è la mia lezione, il presente il mio dono, il futuro è la mia motivazione. Winegnot, e che Dio ti dal bene.

0: che, che di questa terra
1: adesso
0: e
1: mi
0: delle
1: fai
0: persone. No,
1: anche.
0: No, no, non è, non è la mia intenzione. Quindi, come te, ricordi bene il Friuli e lo ricordi con malinconia, sì, ma anche riconoscimento, perché è una terra che, sebbene l'hai potuta, ne hai potuto godere poco, la pensi ancora con romanticismo, con benevolenza. Io, a me succederà al contrario, ma non perché mi mancherà l'Australia dal punto di vista che, della flora e della fauna, come può mancare il Friuli. Io la mancherò per queste piccole cose, questi piccoli momenti che si hanno con le persone che ci circondano e come appunto comunità di friulani, che io invece non sono bravo con le parole come lo è Marisa, certamente.
1: Sei bravissimo.
0: No, io vorrei dire solo una cosa intanto che parte la nostra sigla finale. Una frase che è scritta sui piatti tipici friulani, che Salcurtidul torna in Friuli. Buonanotte a tutti.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 20.
2: La Dante Alighieri del Sud Australia presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa, istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia, oppure ha completato italiano Stage 2 SEIS e ha presentato domanda per proseguire gli studi universitari. Inoltre possono partecipare studenti di qualsiasi origine culturale, purché studino italiano. Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto. Per conoscere tutti i requisiti e scaricare il

0: modulo di registrazione, contatta la Dante Alighieri all'indirizzo dantesapresident@gmail.com.
1: Notiziario italiano sponsorizzato da Osifast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Osifast Transport Solution, telefono 131364.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Donald Trump è tornato sulla questione della porta aerea americana USS Lincoln, dal giorni al centro di polemiche dopo che i familiari dei marinai a bordo hanno lanciato un allarme per le presunte pessime condizioni di vita. Il presidente americano, rispondendo ad una domanda della CNN, avrebbe negato tutto, aggredendo la giornalista con cui stava parlando: sei solo rumorosa, devi stare zitta, spargi solo fake news. E sulla porta aerei è tenuta in condizioni eccellenti. Intanto Stati Uniti e Iran rilanciano il braccio di ferro sul controllo di Hormuz, mentre è scaduta ieri la tregua di 60 giorni firmata a giugno col memorandum di Islamabad. Sul fronte israeliano, Netanyahu gela l'inviato americano Jared Kushner, genero del presidente americano Donald Trump. Il servizio della redazione:
3: senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà alcuna ricostruzione di Gaza. La posizione è stata ribadita durante l'incontro con Kushner e il Board of Peace. Donald Trump invita intanto Israele a non attaccare la striscia, mentre l'inviato americano chiede di non creare ostacoli al piano di pace. Tensione anche sullo stretto di Hormuz. Alla scadenza del memorandum tra Stati Uniti e Iran, Trump minaccia l'Oman, impegnato a mediare con Teheran.
2: In Italia, con la cronaca, resta in carcere Faustino Cardillo, il 76enne che nel pomeriggio di Ferragosto ha ucciso a coltellate la moglie Maria D'Alessandro, sua coetanea, nella loro villetta di Sant'Angelo a Cupolo in provincia di Benevento, e poi, dopo aver chiamato i carabinieri, ha tentato il suicidio con la stessa arma bianca. Nel corso del primo interrogatorio nel carcere di Benevento, l'uomo ha confessato il delitto, ha raccontato di essere preoccupato per la gestione delle sue proprietà che gli avevano creato uno stato d'ansia, motivo per cui era ricorso a cure mediche specialistiche nei giorni prima dell'omicidio. I legali ha chiesto la misura degli arresti domiciliari in una struttura idonea in considerazione dello stato di salute del suo assistito, che è stata però respinta dal GIP. Il calcio: ieri altre quattro gare dei 32esimi di Coppa Italia. Il Palermo batte 2-0 il Lecce grazie ai gol di Bavassoli e Poyan Palo, e ai 16esimi sfiderà il Mantova in uno stadio Barbera sold out. Inzaghi è costretto subito al primo cambio. Al primo minuto Joronen cade sulla spalla dopo uno scontro di gioco con Pierozzi e lascia il campo a Fortin tra i pali. La Cremonese batte 2-0 la Sampdoria con un gol per tempo. Decinano le reti di Stuckler e Di Berti. Nel finale liguri sbagliano un rigore. Tutto facile per il Sassuolo, che cala il Tris 3-0 contro il Cesena, e nel prossimo turno affronterà il Frosinone. Di fronte a Reggio c'erano due tecnici all'esordio sulle rispettive panchine, Alberto Aquilani e Alessandro Diamanti, ed è andata meglio al primo, la cui squadra ha sempre avuto il controllo della partita. Pisa-Empoli si decide ai rigori dopo che i tempi supplementari si sono conclusi sull'1-1. Alla fine passa il Pisa per 4-3. Automobilismo in lutto per la morte di Alessandro. Alex Fiorio, figlio di Cesare e pilota di rally, protagonista al volante della Lancia, aveva 61 anni e, come annunciato nei mesi scorsi, aveva un tumore secondo nel campionato del mondo rally alle spalle di Miki Biasion. Nel 1989 si era avvicinato all'automobilismo dopo che un infortunio l'aveva costretto in gioventù ad abbandonare lo sci agonistico. Ed è tutto, a dopo.
1: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Osifast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364. Sito internet www.osifast.com.au.
4: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
5: COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni, iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
6: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
7: E
1: allora che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
0: Ah, giusto. E già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
1: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
0: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
1: Senti, basta. Mi è venuta fame adesso.
0: E una bottiglia di vino, anzi due.
1: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
6: Messe solenne in onore di San Pellegrino Martire. Martedì 25 agosto alle 7 di sera, presso l'Annunciation Church di Hattieville in Montacute Road. Come sapete, il santo viene celebrato ad agosto in Italia, con la parata dei battenti per le strade di Altavilla Alpina. Dopo la messa, l'Altavilla Club di Adelaide ti invita per un fresco al club. Non mancare!
7: Ho visto la tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
8: Aiutami a sparire come c'è.
7: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
8: Mi sento un odore al cuore.
9: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
10: Ma ascoltiamo anche la Radio Italiana 531.

Benone, allora chiedo scusa alla carissima Colomba, ma purtroppo quando si accende la luce rossa non posso parlare, cara Colomba. Ti saluto, ti ringrazio, so che a te piace Polvere, lo faremo senz'altro più tardi. Comunque incominciamo questa sera con le vostre telefonate. Sto ringraziando la carissima Antonietta Gagliardi, la quale è sempre pronta con noi. Grazie cara, fai benone, perché questa sera siamo partiti un po' tardi, non ho avuto neanche il tempo di mandarvi un saluto a tutti voi, la quale lo farò appena che un pochettino di tempo, perché il telefono squilla e mi è scappato di testa. Comunque vi saluto, vi ringrazio. La carissima Antonietta Gagliardi vuole ascoltare Michele Rodella che ci canterà Croce di Oro. Cara Antonietta, eccolo qua, tutta per te, poi ritorneremo a voi. Grazie di cuore e buon ascolto.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
2: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.
3: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
4: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
3: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
4: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
3: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
4: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
3: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre,
4: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
3: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
5: Bene, allora un salutone, un abbraccio, una stretta di mano a tutti voi in ascolto. Questa sera col telefono mi ha bombardato di telefonate, quindi la musica è partita prima che ho salutato voi, quindi perdonatemi un saluto e augurandovi una buona serata. Telefonateci, siamo qua, aspettiamo le vostre chiamate, siamo con voi e per voi. Detto tutto ciò, un salutone a Loretta che è la direttrice d'orchestra, sala console, quindi quello che gli dico, quello che mi mandate voi, lei trova e ve la manda. Quindi grazie anche a te Loretta, piacere, sei mia moglie, siamo sempre assieme, è bello, sì.
6: Grazie Lorenzo, buonasera a te, buonasera a tutti che siete in ascolto. E spero che godete la trasmissione.
5: Benone, allora vi ringraziamo, aspettiamo le vostre telefonate. Adesso vediamo un po' cosa... va benone, vediamo un po'... Mando una canzone io, tanto che mi preparo. Ecco qua.

Benone, allora devo chiedervi scusa un'altra volta. È impegnato un po' col telefono, ero dimenticato da mettere il PIN nella computer e quindi ascoltavo la canzone solo io. Comunque, perdonate, ho messo un'altra veloce, veloce. Cercheremo di addrizzarsi questa sera. Qualcosa è un po' storto con me. Vi saluto e vi ringrazio. Saluto la nostra carissima Anita che vuole ascoltare Rosamunda. Cara Anita, di cuore grazie, ed ecco qua la canzone da te voluta. Rosamunda, tutta per te. Buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci, lenticchie. Sanremo, we are family.
2: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Lockridge, Royal Park, Kilkenny, Port Adelaide e Fairview Park troverete i seguenti specials da mercoledì 5 a martedì 18 agosto. Pasta garofalo 500 grammi, $3. Provolone Leonardo, $23.95 al chilo. Tonno solemare 185 grammi, $3.25. Olio d'oliva Melina's Kitchen, 1 litro, $13.95. Passata di pomodoro Melina's Kitchen, 660 grammi, $1.50.
3: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'813974.00 e organizza un tour personale.
4: Benone, allora siamo arrivati a salutare e dire grazie al carissimo amico Fabio De Luca, la quale è sempre con noi. Grazie, caro Fabio. Tu mi hai detto che oggi ci troviamo sempre al club a pranzo il giovedì, tu mi hai detto che tutto il tavolo numero 2 oggi è andato a salutare un carissimo amico che per tanto tempo era sempre presente con noi. Si vede che il buon Dio l'ha chiamato, carissimo Fabio, e siete andati tutti a salutarlo. Un ricordo, una preghiera lo farò anch'io. Comunque ti dico grazie a te e tutto il tavolo numero 2. Questa sera tu vuoi ascoltare i Girasoli, caro Fabio? E tutti gli amici che sono là, Oreste Beltrame, Doro Coronica, Aldo Mechis, Nicola Pameli, Mario Montin, Gianfranco Favretto, insomma siete in tanti. Un salutone e un abbraccio a tutti, canto con gli amici, per te e per tutti coloro che sono in ascolto. Grazie Fabio.

Benone, allora un grazie e una stretta di mano all'amico Tony Mussolino. Bravo caro Tony, così mi piace, si tiene compagnia, di cuore grazie. Tu vuoi ascoltare il Barcarolo Romano ed eccolo qua tutto per te. Nell'augurarti un buon ascolto, ti salutiamo. Grazie Tony.

0: Radio Italiana 531.
1: Festa del papà all'Abruzzo Club. Domenica 6 settembre, dalle 5 di pomeriggio alle 9 e mezza di sera. Una serata speciale per tutta la famiglia, con cena di tre portate e musica dal vivo con live band. Costo $45 per i membri e $50 per i non membri. $25 per i bambini dai 4 ai 12 anni, mentre per i bambini sotto i 4 anni la pasta è gratuita. Prenota chiamando il club al 8269-6567 oppure visita il sito abruzzomoliseclub.com.au. Festa del papà all'Abruzzo Club, domenica 6 settembre, 86 Churchill Road, Prospect.
2: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!
3: Dinner night at Molinara Club, venerdì 28 agosto dalle 6:30 di sera. Cene di quattro portate con antipasto, tagliatella alla bolognese, chicken mignon, insalata dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414-815-806. Venerdì 28 agosto, dinner night at Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
4: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
5: Benone, allora un salutone vada alla carissima Colomba, la quale Loretta Dio ti ringraziamo di cuore, cara Colomba, ci tieni sempre compagnia, sei in assidua ascoltatrice della 531. Loretta Dio, ne siamo grati e orgogliosi e la radio italiana senz'altro ti vuole un sacco di bene. Tu questa sera vuoi ascoltare Polvere ed eccola qua, cara Colomba, tutta per te. Ti auguriamo un buon ascolto, ti vuole un sacco di bene. Tu questa sera vuoi ascoltare Polvere ed eccola qua, cara Colomba, tutta per te. Ti auguriamo un buon ascolto e buon riposo dopo. Ciao e grazie.

Benone, allora con la prossima canzone saluto la nostra Anita. Caso fosse che Oreste e Gina Beltrame sono in ascolto, mi è capitata sott'occhio una canzone intitolata Non è Viglie, che sarebbe in friulano, e Anita e Oreste vogliono ascoltare una canzone friulana, quindi sperando sia di vostro gradimento, perché tanto che non la sento, spero che sia carina, eccola qua, tutta per voi, e me la godrò anch'io. Grazie di cuore e buon ascolto.

Bene, allora il prossimo grazie nella stretta di mano va dal carissimo Nicola Pameli, la quale ti ringrazia di cuore, caro Nicola. Ci incontreremo giovedì di nuovo al Focolar. Mi ha telefonato anche Fabio De Luca, mi ha spiegato la situazione, dove siete andati oggi. Vi ringrazio di cuore. Quindi questa sera tu vuoi ascoltare il silenzio, ed eccolo qua. Caro Nicola, tutto per te, e sono sicuro di captare l'idea che tu vuoi ascoltare il silenzio. Un momentino di silenzio per ricordare l'amico che il buon Dio si è preso. Ti ringrazio di cuore augurandoti buon ascolto. Il silenzio.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 21 e 2 minuti.
2: Il tuo salame è sempre il più invidiato, mettilo alla prova.
3: Venerdì 28 agosto, dalle 6:30 di sera, da Nonna's Cucina a Holden Hill, torna la Salami Competition.
2: Partecipa con il tuo miglior salame e sfida gli altri concorrenti per conquistare il titolo di miglior salame del Sud Australia 2026.
3: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna's Cucina.
2: L'iscrizione alla competizione costa $50.
3: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di $150 e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistabili al bar.
2: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.
3: Che vinca il miglior salame!
4: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la grande gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival! Entra anche tu a far parte della festa!
5: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
6: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
7: Benone, è arrivata l'ora di salutare i nonnini di Sant'Ilario, ma come sempre dico, non soltanto quelli di Sant'Ilario, bensì ovunque vi troviate, carissimi nonnini, in qualsiasi ospizio, quel che si trovano a casa, consentito grazie, un salutone, un abbraccio, un augurio di buon riposo più tardi, non dimenticando la carissima Giuseppina, colei che per 40 anni più li ha accuditi e sta in loro compagnia, li aiuta più o meno. Comunque Giuseppina, grazie anche a te. Questa sera per i nonnini e i nonetti, Marie Monti, con un augurio di buon ascolto e grazie.

Bene, eccoci nuovamente con voi. A questo momento vogliamo salutare una coppia fantastica. Sto parlando di Giovanni e Rosa Panuccio, la quale ringrazio per essere sempre con noi. Vorrebbero ascoltare la canzone cantata da Mimmo Locasiullo, se ho detto il nome bene. Buona fortuna, caro Giovanni e Rosa, un abbraccio, un sentito grazie e un augurio di ogni bene. Grazie e buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
2: Festa in onore della Madonna di Crochi.
3: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
2: 19 Susan Street, Virginia.
3: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
2: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da Padre Germano Baiguini e Padre Howe.
3: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
2: Intrattenimento musicale con
3: Angela Cutri,
2: Domenico Greco,
3: Rocco Carpentieri
2: e Mila San Gregorio and the Boys.
3: Non mancare, domenica 13 settembre.
2: Festa in onore della Madonna di Crochi.
3: 19 Susan Street, Virginia.
2: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
4: Dino Show Night a Sicilia Club, sabato 29 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera, con la band The Chevy Tones e il grande ritorno di Mark Anthony. Costo $85 a persona. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 29 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
5: Quest'anno sono 800 anni dalla morte di San Francesco. La Dante Alighieri, in collaborazione con il Consolato d'Italia e il coro Os Italian, ti invita a celebrare questo importantissimo anniversario, venerdì 21 agosto alle 7 di sera, dove? Al The Meeting Hall in Paul Kelly Lane, giusto dietro la Adelaide Town Hall in città. San Francesco per secoli ha ispirato artisti in tutte le forme d'arte. Vieni a celebrare con noi il racconto della sua vita, la recita emozionante del famosissimo Cantico delle Creature e un'esibizione musicale al pianoforte con Michael Jerace. Costo $55 per i membri della Dante e 60 per i non membri. Il ticket include un rinfresco. Prenota su Tribooking o scrivi a dante6president@gmail.com. Letteratura, poesia e musica per celebrare San Francesco. Ti aspettiamo!
6: Il Comitato dei Trevisani nel Mondo ti invita alla festa di San Pio X, domenica 23 agosto, nella chiesa di Madre Cristi. Alle 10:30, Santa Messa con il coro parrocchiale, celebrata da Padre Angelo Cagna, missionario scalabriniano. Alle ore 12, nella sala adiacente la chiesa, sarà servito un pranzo di tre portate con pasta alla bolognese, pollo al barbecue con verdure, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Tutti sono benvenuti. Per prenotare, chiama Guido allo 04 38 87 30 91. Domenica 23 agosto, festa di San Pio X. Ti aspettiamo!
7: Bene, allora a questo momento saluto e ringrazio la nostra carissima Nicolina, alla quale augurando lei ogni bene, cara Nicolina, coraggio sempre e avanti. Questa sera lei vuole ascoltare 50 primavere ed eccola qua Nicolina, tutta per te. Grazie di cuore e buon ascolto.

Benone, allora un salutone alla nostra carissima Antonietta che vuole ascoltare il bravissimo Michele Rotella che canterà Addio, amore, addio. Ed eccola qua, Antonietta, tutto per te, carissima, buon ascolto.

Benone, allora siamo arrivati a salutare Giovanna e Pasquale Galarella in famiglia. Questa sera hanno scelto una bella canzone che Giovanna vuole dedicarla a Pasquale e Pasquale le dedica a Giovanna. Quindi noi cosa facciamo? Vi auguriamo pace e bene 100 anni ancora. Quindi la canzone da loro scelta è L'universo per me. Guarda com'è bello scambiarsela una con l'altro. Quindi buon ascolto cari ed eccola qua. Tutta per voi.

Bene, allora un salutone va dalla carissima Maria Teresa. Cara Maria Teresa, ti ringrazio sempre per le tue belle parole. Tu mandi la canzone Dio come vorrei. Vuoi salutare a noi, a Loretta, Dio, al mondo intero. Ti ringrazio a nome nostro qua di Loretta, Dio e di tutti coloro in ascolto. Ecco qua la canzone Dio come vorrei. Nel dirti grazie, Maria Teresa, ti auguro buon ascolto e buon riposo dopo. Ciao, grazie.

Benone, allora con la prossima un saluto, un abbraccio alla carissima Mimma Barilà, la quale questa sera ha chiamato, mi ha detto che ha una sorella carissima che è stato un piacere trascorrere un po' di tempo assieme, la sorella Rosa. È pronta per ritornare in Italia, comunque capisco, è bello l'arrivo e triste la partenza, comunque sia giusto. Chi è qua piange nel vedere partire, che in Italia che aspetta sorride nel aspettare il ritorno. Comunque, cara Mimma Barilà, hai goduto un po' di compagnia con la sorella, che Dio vi benedica e rimarrete sempre in contatto. Tu vuoi dedicare alla sorella erba di casa mia, cara Mimma, ed eccola qua. Grazie di cuore, un salutone in auguri alla sorella Rosa e tante belle cose. Buon ritorno in Italia, cara Rosa.

Benone, allora un saluto caro al nostro amico Tony che questa sera ha telefonato, lo ringraziamo, vuole ascoltare Rose Rosse. Eccola qua caro Tony, tutto per te, buon ascolto, buon riposo dopo e grazie.

0: Tazio, ciao.
1: Benone, allora con la prossima ci abbiamo il nostro carissimo Alberigo che vuole ascoltare Cicirinella. Ed eccolo qua Alberigo, di cuore grazie e buon ascolto.

Benone, allora siamo giunti all'ultima canzone per questa sera, ringraziando il carissimo amico Francesco Fogliano e tutta la sua famiglia. Quindi lui questa sera vorrebbe ascoltare la Madonna di Tindari. Mi auguro che non sia troppo lunga, carissimo Francesco, perché alle 10 devo chiudere. Quindi ti ringrazio ed eccola qua, tutta per te, la famiglia compresa. Grazie di cuore e buon ascolto.

0: Benone, con questa canzone siamo giunti al termine, ringraziandovi tutti, carissima Rosa di Febo. Mi dispiace, siamo già passato il tempo, dobbiamo fare svelti, se no l'allarme ci suona. Quindi prendo l'opportunità per dirvi grazie a tutti, siete stati fantastici questa sera, ci avete tenuti impegnatissimi, quindi vi ringrazio di cuore. Caso fosse che qualcosa abbiamo lasciato fuori, rimedieremo la prossima volta. Un salutone Loretta, brava Loretta, a nome mio, a nome degli ascoltatori, hai fatto un bel lavoro, grazie.
1: Grazie Lorenzo, grazie a tutti che avete chiamato, io vi do la buonanotte, mandi buone notte.
0: Con un abbraccio e un saluto di pace e bene, io sarò con voi domani da mezzogiorno alle 2. Con un abbraccio e un sentito grazie, buone notte, mandi.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

Erano tempi disperati, scuri, violenti. Il grande sogno americano di una nazione libera, unita e nel pieno del boom economico si era infranto in milioni di pezzi. Era finita l'età dell'innocenza e il germe dell'odio razziale aveva contaminato l'intero paese. Avevo solo 2 anni quando uccisero il giovane Emmett Till, seviziandolo prima di sparargli per poi gettare il suo cadavere nelle acque del fiume Tallahatchie. Eppure, la fotografia di sua madre con la bara aperta, intenta a mostrare le sevizie subite dal figlio, colpevole solo di aver salutato una donna bianca in un bar, erano qualcosa di indelebile che mai, come in quei giorni, tornava alla memoria. Che cos'è? Chiesi a fretta. È il programma delle Black Panther. Credo che tu abbia il dovere di aiutarci.

Mi ritrovavo in quelle parole e così entrai a far parte del movimento. Lui mi sorrise.

Come primo incarico mi trovai a gestire una mensa per bambini in una vecchia chiesa del Southside. Dovevo accertarmi che tutto fosse in ordine, che le posate fossero pulite e che i pasti fossero serviti caldi. Fred, insieme alla sua squadra, tutti vestiti di nero, facevano a loro volta delle ispezioni per accertarsi che stessi svolgendo il mio lavoro correttamente. Mi sentivo utile. Stavo finalmente facendo qualcosa per la mia comunità. Un giorno, durante uno sgombro di un'aula occupata nel campus, vidi cadere una pistola ad una guardia di sorveglianza. L'arma restò a terra, a qualche centimetro da me. La osservai per un po' e poi decisi di prenderla. Era una Colt 38 a canna lunga. Iniziai a fantasticare. Ero armata. Non ero più in difesa. Potevo reagire, potevo attaccare. Quella sensazione di potenza però venne spazzata via da una serie di terribili pensieri. Pensieri di violenza, violenza ovunque. Violenza a Newark, violenza a Watts, violenza ad Harlem. La ragione scompariva dietro i lacrimogeni, i vetri infranti, i roghi appiccati nelle strade, la morte dei leader bianchi e neri, il dottor King prima e il senatore Bob Kennedy dopo. Persino la non violenza generava altra violenza. Puoi uccidere un rivoluzionario, ma non la rivoluzione, ripeteva sempre Fred. Ma quale rivoluzione? Contro chi stavamo lottando? Non credevo più nel movimento. Conoscevo la discriminazione, conoscevo la ferocia dell'odio razziale e per questo non potevo farne un'arma. Molti dei miei amici erano bianchi, molti dei pensatori che stimavo e studiavo lo erano. E se essere a favore dei negri significava odiare qualcun altro, era giunto il momento di tirarsi fuori.

Lanciai quella pistola in un cespuglio nel giardino botanico del campus. Mi sentii libera. Quel macigno che avevo sul cuore non c'era più. Qualche giorno dopo, esattamente il 4 dicembre di quel terribile anno, mi arrivò una telefonata. Fred Denton era morto. Aveva 21 anni. Fu un'esecuzione. Gli spararono nel suo appartamento. L'America aveva ucciso quello che sembrava essere candidato a diventare un nuovo messia per il popolo afroamericano. Nel suo appartamento vennero contati 87 proiettili esplosi. Due furono letali. Uno lo raggiunse alla testa, mentre l'altro si conficcò nel cuore di Mark Clark, un altro giovane leader del movimento. Nessuna arma venne trovata in possesso di Fred. Era disarmato. In casa aveva solo corolle e stelle di Natale, addobbi natalizi per la mensa dei bambini. Nessun poliziotto venne condannato per l'omicidio. Aiutai la sua ragazza incinta di 8 mesi nel vestirlo il giorno del funerale. 5.000 persone formarono un corteo compatto e fiero dietro la sua bara. La sera in cui Fred è stato ucciso a Chicago, il popolo nero, in particolare quello con una coscienza in generale, ha sanguinato ovunque, disse sulla sua bara il reverendo Jesse James.

Quel decennio terribile era finalmente tramontato e l'insegnamento di Fred mi ha accompagnato per tutta la vita. Ogni giorno mi sembra di sentire le parole di Fred. Ciao, sorella Chaka, cosa stai facendo per la tua comunità? Quella domanda ha finalmente una risposta nella missione che la mia fondazione, la Chaka Khan Foundation, si è posta. Aiutare e assistere donne e bambini a rischio, perché è su di loro che si gettano le basi per un futuro migliore. Le madri insegneranno ai bambini ad essere i nuovi leader del domani. I loro sorrisi e la loro gratitudine mi appagano più di 70 milioni di dischi venduti e delle 10 statuette Grammy che prendono polvere sulla mensola del mio caminetto.

dal telescopio all'universo femminile. Scrivo fine in un secondo, se in te c'è un secondo fine. Lo so, è brutto da pensare. Mi aspetto che ti piaccia stare sotto le coperte, non sopra le copertine. L'amore a prima vista è un sentimento splendido. Mi ha detto un indovino che legge le carte di credito. Vomito, amore tossico. Per me sei stata il mio primo bacio sulla bocca dello stomaco. A volte sembra che mi sfidi, ma non mi spaventi. Nella vita hai provato più vestiti che sentimenti. Istruzioni di lavaggio per cuori sintetici. Ti prego dimmi che mi ami, potrei persino crederci. E tutte le tue amiche fanno un muro da spavento. I miei tatuaggi non sono di loro gradimento. Io sono sporco all'esterno, ma giudicare le apparenze è l'atteggiamento tipico di chi è sporco dentro.

volte Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un golpe al cuore, più truccata di un appalto su uno scorcio suggestivo. Se ti guardo luci spente, sei un tramonto abusivo. Inverti lo schema e cambi anche il teorema. Prima eri un problema di cuore, ora sei il cuore del problema.

0: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.
1: Cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri, il mio

0: ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe

secondo e quarto martedì del mese, Franco e Tilde presenteranno per voi il mondo delle piccole cose con poesie, canzone. A voi tutti buon ascolto.

stringe la pelle, sembra una carezza veloce. Io vorrei avere gli occhi profondi e larghi, che ci si perde il mondo, per avere la certezza che presto o tardi.

stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

ma no, storia triste, aspettative basse. C'è chi sparisce finché si calmano le acque. C'è chi annuisce tra le frasi fatte. E c'è chi stupisce sempre a mani basse. Grazie, ma no, grazie. Grazie, ma no.

Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano in Australia.

0: Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone! Thank God it's Melbourne ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai!
1: E vai, woo!

c'è ragione e chi no. Se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzia, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che nessuno c'è ragione così sia.

tempo in cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante in fondo a me.

voglio i nomi di chi ha mentito, di chi ha parlato di una guerra giusta. Io non le lancio più, le vostre sante bombe.

serenella coi soldi, cravatte, vestiti e dei fiori, e una vespa per correre insieme al mare.

0: L'angolo dell'amicizia, tutte le domeniche dalle 14 alle 16. Io, Nancy e Elena porteremo la nostra voce nelle vostre case.
1: Un amico è la cosa più bella che c'è.
0: Vi aspettiamo!

0: Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: È mezzanotte e 4 minuti.
2: Appunto delle esperienze che sono esperienze talmente potenti che, se adeguatamente accompagnate, possono fare la differenza nel modo di vedere se stessi e gli altri. Gli psichedelici aiutano la persona più di quanto non possa farlo un farmaco, questo è abbastanza validato in letteratura, aiuta la persona a approfondire ulteriormente questa ricerca di sé, questa costruzione di sé, lo fa attraverso sia un effetto neurobiologico molto potente che attraverso un'esperienza di estrema profondità, di estrema introspezione che non sarebbe altrimenti possibile. Se volete, la psicoterapia passa inevitabilmente dalla parola, si intellettualizza, si cerca di trovare delle parole che spieghino la sofferenza. Gli psichedelici bypassano la parola, riescono a far capire alla persona, a far prenderle coscienza di alcune cose che erano state magari intellettualizzate ma non erano state integrate. Riesce a mostrare delle vie di sollievo dalla sofferenza che non sono altrimenti accessibili nella psicoterapia, diciamo, tradizionale. Cosa vuol dire? Vuol dire che grazie a queste sostanze, chiaramente in un certo contesto terapeutico, con il dovuto accompagnamento e con la dovuta sicurezza, si riesce a modificare delle cognizioni, quindi dei pensieri e anche dei comportamenti che erano controproduttivi.
1: La psilocibina, il principio attivo dei funghi allucinogeni, l'MDMA, cioè l'ecstasy, l'LSD e il DMT, il principio attivo dell'ayahuasca. Quando parliamo di psichedelici, parliamo di questi composti chimici che alterano profondamente la percezione, l'umore, i processi cognitivi e inducono stati di coscienza espansi o alterati, con effetti visivi, uditivi e sensoriali molto intensi. Psichedelico, dal greco psiche e delos, significa proprio ciò che manifesta la mente.
2: Sono esperienze quasi oniriche, ma di cui ci si ricorda tutto. È uno stato di alterazione della coscienza abbastanza particolare, in cui si vedono delle cose, si sentono, si sperimentano delle cose, delle scene, però si è al contempo in grado di distinguere la realtà tangibile, cioè di aprire gli occhi e di rendersi conto che si è in uno studio medico, si sta facendo un'esperienza di psicoterapia assistita dagli psichedelici, si è tendenzialmente capaci di chiedere aiuto al terapeuta se qualcosa non va. Io credo che la terapia assistita dagli psichedelici sia primariamente una psicoterapia, perché è più quello che la persona ha vissuto durante l'esperienza che permette alla persona proprio di cambiare.
3: Ma come avviene una seduta di psicoterapia con psichedelici? Come si sceglie quale allucinogeno usare e quante sedute servono per ottenere benefici?
2: Per darvi un'idea, una seduta con uno psichedelico, dipende da quale, però dura più o meno tutta la giornata, e per avere un miglioramento significativo di solito servono più sedute. Tutto è variabile e soggettivo, chiaramente, però se vogliamo dare una media, parliamo di 3 sedute a distanza di un mesetto. La psilocibina dà delle esperienze molto introspettive, molto profonde, in cui l'inconscio la fa da padrone. È una sostanza estremamente introspettiva che può essere paragonata all'ayahuasca, che è un decotto di 2 piante amazzoniche, il principio attivo al DMT. Invece l'MDMA dà esperienze più lucide, se vogliamo il conscio, il mentale, l'intelletto è molto più presente, dà tipicamente delle esperienze molto più dolci, molto più controllabili, in cui si possono ricordare le intenzioni discusse durante le sedute preparatorie.
1: Il ricorso a estratti naturali di piante o funghi magici è antico come il mondo, spesso all'interno di riti sciamanici o religiosi. ma è solo con la chimica farmaceutica moderna che nasce la scienza degli psichedelici, precisamente nel 1938, quando a Basilea il chimico svizzero Albert Hofmann sintetizza in laboratorio un composto, la dietilamide dell'acido lisergico, o LSD. Hofmann ancora è ignaro che abbia effetti psicoattivi. Le sue ricerche riguardano tutt'altro, studia sostanze stimolanti per la circolazione sanguigna. La scoperta stupefacente avverrà in modo accidentale, 5 anni dopo, il 19 aprile 1943, in quello che resterà alla storia come il Bicycle Day. Hofmann decide di sperimentare su se stesso la sostanza, prima di tornare a casa in bicicletta. Quel tragitto in bici diventa leggendario. È il primo trip di LSD della storia. L'LSD si rivela una molecola potentissima. Pochi anni dopo viene commercializzato come farmaco sperimentale e negli anni 50 si diffonde l'uso tra medici e psichiatri per trattare diversi disturbi mentali come depressione o alcolismo. Ricerche e studi clinici si moltiplicano.
3: Ben presto, però, la febbre psichedelica esce dai laboratori e contagia scrittori, artisti, intellettuali, entusiasti di spalancare le porte della percezione. Arrivano gli anni 60 ed esplode l'uso ricreativo degli psichedelici, che accompagna il movimento hippie, la controcultura, i raduni musicali, l'amore libero e i movimenti giovanili pacifisti che si oppongono alla guerra in Vietnam. Si scatena il panico. L'LSD, la psilocibina, la mescalina sono visti come una minaccia all'ordine sociale e arriva la stretta. Nel 1971 gli psichedelici sono ufficialmente banditi, prima dal presidente americano Richard Nixon con la sua guerra alle droghe, poi anche dall'ONU che le bolla come droghe pericolose e prive di interesse terapeutico. Diventano illegali in tutto il mondo, il divieto segna una battuta d'arresto per gli studi scientifici per oltre 30 anni, finché nei primi anni 2000, in un altro clima culturale e politico, l'interesse scientifico verso gli psichedelici si riaccende. Il centro di ricerca più importante in Europa, fondato dal neuroscienziato Robin Carhart Harris, si trova a Londra, all'Imperial College. Qui lavora anche un ricercatore italiano, Tommaso Barba.
4: L'idea è andare a studiare cosa succede nel cervello in questi stati di coscienza estremi, quindi osservare il cervello sotto psichedelici in cui per capire di più come funziona il nostro senso di sé, no? La nostra coscienza e così via.
1: Nel 2016 è proprio il gruppo di ricerca dell'Imperial College a fare una delle scoperte più affascinanti che segna una pietra miliare nella riscoperta scientifica degli psichedelici. I ricercatori annunciano sulla rivista internazionale PNAS di aver fotografato per la prima volta i cambiamenti cerebrali durante le allucinazioni di 20 volontari sani sotto effetto di LSD e psilocibina.
4: Ci si aspettava un aumento dell'attività cerebrale, visto che spesso le persone riportano visioni e così via, ma si è visto invece che quello che succedeva è che c'era una diminuzione dell'attività cerebrale in alcuni hub della corteccia che regolano il nostro senso di sé, quindi che si chiama il default mode network, che è fondamentalmente questo set di aree della corteccia che si attiva per esempio quando chiudiamo gli occhi e non pensiamo a nulla, e si è visto che l'attività cerebrale diminuiva in queste aree. Questo era correlato con questa diminuzione del senso del sé. E un altro risultato importante che si è ottenuto con queste ricerche, che poi ha catalizzato l'interesse successivo negli anni, è che l'attività cerebrale diventava molto più difficile da predire, quindi fondamentalmente diventava più caotica, più entropica. Dopo queste sessioni psichedeliche il cervello funziona in maniera meno modulare, meno settata a livello di schemi, ma è più rilassato, e questo va poi a correlare con un miglioramento dei sintomi depressivi. Molto spesso in disordini mentali come la depressione, l'ansia o le dipendenze, le persone affette hanno una mente molto rigida che fa fatica a fuggire dal modo in cui normalmente si approccia alla realtà di tutti i giorni, e l'idea è che con lo psichedelico vai a aggiungere entropia a un sistema troppo rigido, e con l'aiuto di una psicoterapia che ti guida prima, durante e dopo può aiutare alle persone a fuggire da questi modi di pensare e aiutarli ad avere una prospettiva nuova sulla propria vita.
3: Dal punto di vista neurobiologico, insomma, sarebbe questo il potenziale terapeutico degli psichedelici nel trattamento di alcuni disturbi mentali, come la depressione maggiore. Riorganizzare le connessioni cerebrali, creare nuovi percorsi, nuove sinapsi, modificare pensieri fissi nei quali si tende a restare intrappolati.
2: Facciamo un esempio pratico. Se io ho una depressione, potrò avere delle cognizioni autosvalutanti, delle cognizioni secondo cui non esiste futuro, secondo cui tutto quello che faccio non ha senso, non darà alcun impatto positivo, e i comportamenti di solito purtroppo seguono queste cognizioni. Il risultato è che si crea una spirale di sofferenza e di passività che impedisce alla persona di stare meglio. Gli psichedelici possono essere somministrati nella misura in cui tutte le tecniche provate in precedenza, come dicevo, non hanno funzionato, e riescono spesso a modificare questi schemi rigidi negativi che facevano restare la persona arenata in questa sofferenza perpetua.
1: È quello che ha vissuto Andrea Siclari quando ha scoperto a 36 anni di avere un tumore terminale. L'ansia e la paura di morire stavano prendendo il sopravvento. Lui, che vive in Svizzera, ha chiesto all'Ufficio federale della sanità pubblica elvetica l'accesso alle terapie sperimentali con psichedelici, ottenendolo. Ecco come ci racconta la sua prima seduta con l'LSD.
5: Bisogna immaginarsi che in uno studio di psicoterapia, con una terapeuta che mi è stata assegnata, anche Röskamp, e con un materasso per terra, una playlist personalizzata, e quindi si arriva lì il mattino presto, 8:30, e si prende questa sostanza preparata da una farmacia diluita nell'alcol, e quindi iniziava il viaggio. Dopo mezz'ora hanno iniziato gli effetti visivi. Ho cominciato a vedere il soffitto che si muoveva, cominciavo a vedere i colori più accesi, la musica mi penetrava molto di più del solito. E poi, forse dopo un'ora, ho iniziato a avere questa sensazione di lasciare il mio corpo. Ho rivissuto la mia di nascita, e poi sentivo che ero nato già tantissime volte, vedevo tutte queste vite in parallelo, e questa esistenza era solo una piccolissima parte della mia esistenza, no? Ho avuto poi contatto con antenati, è successo di tutto in quel viaggio. Ho visto un po' come dare uno sguardo dietro le quinte della vita, come funziona, che cos'è la vita, che cos'è la morte, visto che la morte è un passaggio, che non è la fine, e quindi i miei sintomi di ansia sono spariti dopo questa prima seduta. Prima magari facevo una netta distinzione fra emozioni positive e negative, cioè quelle positive le volevo vivere, mentre quelle negative cercavo in tutti i modi di evitarle, mentre adesso so che esistono emozioni, che darle un giudizio non ha senso, e che vanno vissute tutte, e va dato loro il posto che meritano.
3: Mentre l'uso ricreativo degli psichedelici provoca sballo e stordimento, non ha nulla di positivo ed espone a tutti i pericoli dell'assunzione di stupefacenti, dentro protocolli terapeutici seri, in associazione alla psicoterapia, invece, le stesse sostanze possono diventare strumenti di cura. È il contesto che cambia tutto, ma è soprattutto un altro aspetto che rende le sostanze allucinogene molto diverse dalle droghe come l'eroina o la cocaina.
4: Non creano dipendenza. La differenza fondamentale è che le sostanze psichedeliche non vanno ad agire sui circuiti della ricompensa, il sistema limbico, come il nucleo accumbens, che di base si attivano quando facciamo un qualcosa di significativo. Quindi, per esempio, quando hai sete e bevi l'acqua, si attivano i circuiti della ricompensa, oppure quando ti connetti con una persona a livello a livello intimo, si attivano i circuiti della ricompensa, sono tutti i comportamenti che ci aiutano a sopravvivere. Ma quello che queste droghe che hanno un alto potenziale di abuso vanno a fare, vanno ad attivare in maniera chimica questi circuiti della ricompensa, quindi illudendoti di stare facendo un qualcosa di significativo. Gli psichedelici invece non vanno ad agire su questi circuiti cerebrali, ma vanno ad agire su un altro recettore che è della serotonina, non è della dopamina, in particolare è un recettore della serotonina 2A che si trova in gran parte nelle aree prefrontali e nella corteccia visiva, e quando lo va a attivare aumenta il funzionamento dei neuroni che posseggono questo recettore, quindi aumentandone il funzionamento rende l'attività cerebrale più imprevedibile e questo crea questo stato di coscienza più ricco ed alterato. Però non vanno a toccare circuiti legati al potenziale d'abuso.
1: Un altro aspetto peculiare che distingue gli psichedelici dagli psicofarmaci tradizionali riguarda la loro somministrazione. Non si tratta di prendere una pillola tutti i giorni, ma di seguire un trattamento puntuale e intenso, affiancato da psicoterapia. A volte basta una sola assunzione per produrre miglioramenti duraturi. Ogni sostanza ha le sue specificità. Il DMT, il principio attivo della bevanda sciamanica amazzonica ayahuasca, sembrerebbe utile contro depressione e dipendenze. L'MDMA o ecstasy in ambito clinico aiuterebbe soprattutto a ridurre la risposta cerebrale alla paura, risultando potenzialmente utile per il disturbo da stress post-traumatico. Mentre su depressione, ansia e disturbo ossessivo compulsivo, la molecola con le evidenze più forti è la psilocibina. Uno dei principali studi clinici sulla psilocibina, condotto proprio da Robin Carrart-Harris e Tommaso Barba, ha messo a confronto due trattamenti in pazienti affetti da depressione moderata o grave. Alcuni hanno ricevuto lo psichedelico associato a psicoterapia, altri un antidepressivo molto diffuso, anch'esso in combinazione con la psicoterapia. I risultati hanno mostrato un'efficacia comparabile, con alcune differenze significative.
4: I miglioramenti dei sintomi depressivi classici, quindi il senso di tristezza che normalmente viene osservato dagli psichiatri come il punto cardine della depressione, era migliorato in maniera paragonabile tra i due gruppi. Però la cosa interessante è quando siamo andati ad osservare le altre misure che avevamo raccolto, in particolare nel senso di benessere, nel senso di connessione con gli altri, di capacità di funzionare lavorativamente, socialmente, il funzionamento sessuale, in queste dimensioni dell'esperienza umana e accessorie tra virgolette, ma non penso che debbano essere chiamate accessorie, la psilocibina aveva dei miglioramenti superiori rispetto a quello degli antidepressivi, quindi sembra che abbia un funzionamento più comprensivo, più olistico rispetto a quello dei farmaci tradizionali, in particolare nell'andare a migliorare l'emotività positiva delle persone, quindi il senso di benessere. Sembra che gli psichedelici possano avere degli effetti aggiuntivi rispetto ai farmaci tradizionali, se non migliori.
3: Ci sono diversi fattori che condizionano il successo o meno della psicoterapia assistita da psichedelici, che non è alla portata di tutti. Fondamentali, per esempio, sono il set, ovvero lo stato mentale e le aspettative soggettive del paziente, e il setting, cioè l'ambiente dove viene somministrata la sostanza. Sono poi importantissime l'assistenza e la formazione del terapeuta durante le sedute, perché i pazienti, nel momento in cui il loro stato di coscienza è alterato, sono vulnerabili ed esistono dei rischi, come il bad trip, il viaggio negativo.
4: Ci sono dei rischi sicuramente, nel senso che usare queste sostanze, per esempio, senza un approccio terapeutico, ti possono indurre delle esperienze molto intense, difficili da navigare, che possono essere pericolose, soprattutto a dosi alte possono anche portarti a ritraumatizzarti, sai, delle cose all'interno della tua mente che ti turbano. Infatti per questo automedicarsi è completamente sconsigliato, perché è un farmaco combinato con un approccio di supporto professionale, non è una cura fai da te. Questi non vengono mai dati a casa, vengono sempre dati in una clinica e poi il paziente se ne torna a casa senza mai avere il farmaco con sé. Sono esperienze profonde e con l'utilizzo ricreativo ha diversi rischi che non sono nulli nell'utilizzo terapeutico, ma sono estremamente ridotti rispetto all'uso ricreativo. Abbiamo collezionato dati su uso ricreativo, anche vedi che comunque c'è più possibilità di avere effetti avversi, perché facendovi una battuta, finché hai magari una rievocazione di ricordi infantili traumatici quando sei in un lettino in un ospedale con un terapeuta che ti aiuta, è diverso da avere in una discoteca ad Amsterdam con delle altre persone che non hanno idea di quello che sta succedendo, magari esci a un attacco di panico.
1: Al momento nessuna sostanza psichedelica è ancora un farmaco approvato, né in Italia né nel resto del mondo. Solo l'azienda farmaceutica Compass Pathway si trova nella fase 3 di sperimentazione, la più avanzata, per lo sviluppo di un farmaco a base di psilocibina sintetica per la depressione resistente. Ma la commercializzazione è ancora lontana. Invece l'uso terapeutico controllato è permesso in alcuni paesi, tra cui Svizzera, Australia, Canada e Stati Uniti, e da febbraio 2026 anche in Italia. È una donna di 63 anni la prima paziente a ricevere una dose di psilocibina nella sperimentazione avviata nella clinica psichiatrica dell'ospedale Santissima Annunziata di Chieti.
3: Lo studio, guidato dallo psichiatra Giovanni Martinotti, in corso fino a giugno 2027, coinvolge 68 pazienti affetti da depressione resistente ai farmaci, una condizione complessa in cui gli antidepressivi convenzionali non risultano efficaci. Il trattamento prevede due somministrazioni di psilocibina a distanza di 21 giorni, con un attento follow-up clinico per valutare l'evoluzione dei sintomi depressivi nel tempo. Intanto, a livello europeo, nel 2024, con un finanziamento da 6,5 milioni di euro, è partito il progetto PsyPal, che ha come obiettivo quello di sperimentare l'uso terapeutico della psilocibina e sviluppare nuovi approcci di cura della malattia mentale. Gli psichedelici potrebbero diventare così un nuovo standard per la psichiatria, a patto di dimostrare la loro sicurezza ed efficacia. Resta però molto da fare, dalla formazione del personale ai pregiudizi culturali e sociali che ancora pesano, prima che queste terapie possano entrare nella pratica clinica quotidiana.
4: Il pregiudizio c'è, e c'è anche questa idea che comunque sono esperienze intense che magari ti vanno ad aprire in maniera molto profonda chi sei e come ti relazioni con l'ambiente esterno e con gli altri, e non è ancora chiaro quante persone poi vogliono effettivamente aprirsi a questo tipo di esperienze, se verranno incluse nel sistema sanitario e in quanti dottori poi vorranno prendersi la responsabilità e la voglia di imparare un nuovo metodo di fare psicoterapia.
6: Da sentire.

0: ore 17.
1: GR1.
2: Alice Andreoli in studio. La Svizzera riprenderà da fine agosto i trasferimenti verso l'Italia dopo quasi 4 anni di blocco dei richiedenti asilo entrati dal nostro paese. Lo ha annunciato la portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione, Magdalena Becker. La ragazza somala, che dovrebbe essere espulsa domani dalla Germania verso l'Italia, riceverà invece asilo da una chiesa evangelica di Norimberga in Baviera, che intende garantirle protezione fino a quando Berlino non accoglierà la richiesta di Roma di annullare il trasferimento. 36 migranti, tra cui 2 donne incinte, sono stati avvistati a bordo di un'imbarcazione alla deriva nel Mediterraneo centrale. A renderlo noto è l'ONG Alarm Phone, che spiega di aver allertato le autorità ma di non aver ricevuto alcuna informazione se sia stata avviata un'operazione di salvataggio. Ad avvistare l'imbarcazione l'aereo Albatros di SOS Mediterraneo. Stallo tra Stati Uniti e Iran. Trump interviene nuovamente sui social affermando che non sono in corso né sono previsti colloqui o conversazioni con Teheran. Inoltre che il blocco navale rimane pienamente in vigore, lo stretto di Hormuz è aperto e operativo e tutte le mine sono state rimosse o fatte brillare. Secca la risposta degli ayatollah, che dicono: presto correggeremo le illusioni di Trump su Hormuz. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha annunciato la scoperta in Siria, grazie alla segnalazione dell'attuale governo di Damasco nel luglio scorso, di diverse tonnellate di materiale nucleare in un sito mai rivelato dal precedente regime di Assad. Lo ha annunciato in conferenza stampa il direttore Rafael Grossi, il ministro degli esteri siriano al-Shiban, che ha riferito che il team della IAEA ha completato stamane la visita dell'area e ha raccolto campioni. Aveva gioielli e 1.500 euro nello zaino il ragazzino fermato per strada a Procida dai carabinieri. Aveva appena truffato un'ottuagenaria.
3: Il padre in galera, la madre in vacanza a Terracina, genitori separati, vive a Napoli con la nonna, la madre e i fratellini. Ha solo 13 anni, un'adolescenza bruciata da una famiglia sgangherata che tenta in trasferta a Procida la truffa agli anziani della finta rapina, spacciandosi per carabiniere. Signora, siamo i carabinieri, hanno appena rapinato una banca e dalle telecamere si vede la sua auto, deve dimostrare la sua innocenza. Mostri al nostro collega i gioielli che possiede, dimostri che non sono quelli appena rubati. A cadere nella trappola, una donna 83enne che consegna soldi e gioielli per 1.500 euro. I militari sono già alla ricerca di persone sospette, il ragazzino cattura l'attenzione, si avvicinano, potrebbe essersi perso, è schivo. Dice di attendere un taxi, non fa parola dei suoi genitori, apre lo zaino e salta fuori la refurtiva sottratta poco prima, che viene restituita alla vittima. Il ragazzino, accompagnato in caserma, viene segnalato alla procura dei minorenni per le eventuali misure di sicurezza e di tutela minorile. Potrebbe essere stato utilizzato dalla criminalità dedita alle truffe agli anziani, proprio per l'età, al di sotto della soglia minima di imputabilità. Vincenzo Perone, GR1.
2: L'instabilità che ha colpito il centro-nord in queste ore sta scivolando verso sud, portando qualche rovescio forte sul basso Tirreno e sulla dorsale appenninica. E tra giovedì e venerdì assisteremo a un bis del maltempo estremo che colpirà duramente per 48 ore il nord e parte del centro, Toscana, Umbria e Marche. I nubifragi più intensi sono attesi a ridosso di Alpi, Prealpi, Triveneto e nel tratto tra Liguria di Levante e Alta Toscana. La popolarità sui social può più di severi divieti e multe salate. I pericolosi tuffi dal ponte del lago di Como proseguono.
4: Alle 11 sono già centinaia i giovani in costume da bagno che affollano il famoso ponte della Civera sotto la celeberrima cascata dell'Orido di Nesso sul lago di Como. Tuffi, selfie e filmati, un rito collettivo che nulla riesce a fermare. Neppure l'ordinanza emessa dal sindaco lo scorso 6 luglio, che proibisce di tuffarsi dal ponte a 10 metri d'altezza. I lanci continuano anche dai tetti delle abitazioni, da parapetti e manufatti accanto al ponte di epoca romana ricostruito nel Medioevo. Tuffatori e nuotatori sono quasi tutti stranieri. Attirati qui in massa negli ultimi due anni per i video comparsi su TikTok diventati virali di un turista americano che per primo si è fatto immortalare mentre eseguiva acrobazie dal ponte. Nel primo weekend di divieti era intervenuto un servizio interforze riuscendo a limitare per qualche giorno gli accessi, ma il giro di vite che prevede multe fino a 500 euro purtroppo non ha ottenuto il risultato sperato e si riaccende il dibattito sui limiti di un turismo che almeno qui sembra totalmente dimenticare il rispetto per i luoghi e soprattutto per la sicurezza. Da Milano per il GR1, Elena Scarrone.
2: L'intelligenza artificiale ha generato nuovi posti di lavoro in oltre la metà delle aziende del Regno Unito, secondo una ricerca diffusa dalla banca Lloyds. Un dato che si contrappone ai crescenti timori sull'impatto della tecnologia sull'occupazione, anche se lo studio non chiarisce se contestualmente siano state eliminate altre posizioni. Ed è tutto per questa edizione, prossimo giornale alle 18.

0: un mondo da sentire.
1: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
2: Meteoradio. Una serata con residua instabilità sul medio-basso Tirreno, nelle zone interne del centro-sud e sulle Alpi orientali, mentre ampie schiarite interesseranno il resto del settentrione e l'Adriatico. Domani, mercoledì 19 agosto, inizio di giornata con temporali sul Tirreno meridionale tra Calabria e Sicilia, sulla Liguria e locale nuvolosità con piogge anche sui rilievi del Triveneto. Nel corso delle ore centrali, rovesci e temporali diffusi lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con sconfinamenti verso i settori tirrenici ed isolati piovaschi sull'arco alpino, specie quello orientale. Tuttavia, le piogge arriveranno anche sulla pianura settentrionale. Attenuazione dei fenomeni in serata con schiarite. Temperature massime in rialzo al nord e sul Tirreno centro-settentrionale, stazionarie o in lieve diminuzione al sud. Venti da deboli a moderati da nord e mare fino a molto mosso sul canale di Sardegna e il medio alto Adriatico. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.

0: dottor Scotti?
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
0: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
0: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: ore 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. È morto Varenne, il cavallo più famoso al mondo che ha fatto la storia del trotto. Ritenuto il più forte di sempre, grazie alle sue vittorie, era conosciuto come il Capitano. Una carriera ricca di successi, ha centrato il Grande Slam per due volte nel 2001 e nel 2002, vincendo le tre corse di gruppo 1 più prestigiose d'Europa, il Prix d'Amérique, il Gran Premio Lotteria e l'Elite Coupé Loppé. Varenne aveva 31 anni e dopo l'addio alle corse aveva generato oltre 2000 figli. Ha trascorso gli ultimi anni in un allevamento a Eboli. Esplosioni a Dubai e allerta. Sono entrate in funzione le difese aeree per far fronte ad una minaccia missilistica. Ad annunciarlo il Ministero dell'Interno emiratino. Alla popolazione, tramite messaggio sul cellulare, l'invito a rimanere in un luogo sicuro e a seguire gli aggiornamenti diffusi attraverso i canali ufficiali. L'ultima volta di un avviso di pericolo missilistico negli Emirati risale a maggio. Questione migranti: resterà in Germania la 22enne somala che dovrebbe essere espulsa domani verso il nostro paese.
3: Verrà accolta da una chiesa evangelica bavarese a Norimberga, Faduma, la cittadina somala che domani dovrebbe essere trasferita dalla Germania in Italia, il paese dove aveva fatto il proprio ingresso in Europa prima di raggiungere la sua famiglia in Baviera. È stata accolta in un rifugio ecclesiastico, afferma il presidente dell'associazione Matteo Chiesa e Asilo, Stefan Reichel, e rimarrà sotto la nostra protezione, prosegue, fino a quando la Germania non accoglierà la richiesta dell'Italia di annullare definitivamente il trasferimento. Ma è lo stesso Reichel ad affermare che le autorità tedesche non hanno finora bloccato l'espulsione di Faduma e di altri richiedenti verso l'Italia. Reichel ha anche riferito le parole della giovane somala: sono molto felice di essere al sicuro, il tempo orribile della fuga è finito. Roma e Berlino dovrebbero concordare nei prossimi giorni una soluzione definitiva alla questione dei dublinanti, i richiedenti asilo che devono essere riportati nello stato in cui hanno fatto il primo ingresso in Europa e hanno presentato la richiesta d'asilo. E dopo 4 anni di blocco la Svizzera riprenderà i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. I primi voli sono stati prenotati, fa sapere la segreteria di stato alla migrazione svizzera. Si comincerà alla fine di agosto, prosegue la segreteria. I rientri riprenderanno gradualmente come è stato concordato con le autorità italiane. Enzo Arcieri, GR1.
2: Il furto delle opere di Antonello da Messina. In arrivo un provvedimento disciplinare per i 4 custodi in servizio a Ferragosto. Si aspetta la relazione della direttrice del museo regionale a Cascina, che oggi ha intanto riaperto al pubblico.
4: Un telo nero al posto del polittico di Antonello da Messina. La teca che custodiva la tavoletta bifronte non c'è più, resta solo un sostegno in legno, anche questo coperto da un drappo nero. La sala in cui si potevano ammirare i capolavori trafugati è inaccessibile. Le telecamere non possono entrare, vietate le riprese di ogni tipo, ma già circolano in rete alcuni video girati dai primi visitatori.
5: Le foto sì, ma riprese, video lei non li può fare.
4: 3 giorni dopo il furto delle opere dell'artista messinese, il museo regionale a Cascina riapre, ma il clima è piuttosto teso, c'è silenzio. Alcune decine le persone che questa mattina hanno pagato il biglietto per entrare.
6: A noi pareva, al di là del fatto che fosse già in programma, una testimonianza passare per dire che il patrimonio culturale italiano è di tutti gli italiani e se ce lo portano via ci dispiace proprio tanto.
4: Maurizio Di Lucchio, GR1.
2: Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale Europea gli incentivi sull'energia considerati ammissibili dalla Commissione in deroga al patto di stabilità. L'inviato RAI da Bruxelles.
7: Ci sono anche le spese per l'energia nucleare nella lista di misure per aumentare la sicurezza energetica e ridurre la dipendenza da combustibili fossili, che potranno rientrare nella deroga al patto di stabilità concessa dall'Unione Europea agli stati che ne fanno richiesta, come l'Italia. La lista non definitiva è stata pubblicata dalla Commissione. La deroga al patto di stabilità è dello 0,3% annuo tra il 2026 e il 2028, per un massimo dello 0,6%. Gli investimenti per l'energia atomica quindi sono valutati allo stesso modo di quelli per le energie rinnovabili, per l'efficientamento delle reti elettriche e per lo stoccaggio di energia. L'Unione Europea mette in lista anche misure destinate alle famiglie, sovvenzioni per l'energia geotermica e solare, per sostituire le caldaie a combustibili fossili con alternative pulite e per le ristrutturazioni. Comprese nell'elenco europeo anche spese per il trasporto pubblico pulito, come tram e metropolitane, e incentivi per le imprese che vanno nella direzione del risparmio energetico. Positivo il giudizio del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin. Sono già state individuate delle misure che rispondono ai requisiti della Commissione. Ritengo importante che siano stati inclusi gli investimenti sul nucleare, ha detto, è un riconoscimento della sua rilevanza per la transizione energetica. Da Bruxelles, Filippo Golia per il GR1.
2: Negli Stati Uniti tonfo in borsa per Meta, meno 3,5% nel giorno in cui parte il maxi processo contro l'azienda, accusata di favorire comportamenti di dipendenza tra bambini e adolescenti. I procuratori generali di 29 stati chiedono interventi per eliminare i meccanismi presenti su Facebook e Instagram che fanno cadere volontariamente i più giovani nella dipendenza. L'azienda di Mark Zuckerberg rischia multe fino a 1.400 miliardi. Le 18 e 5 minuti, ci fermiamo qui, vi lascio la musica di Radio 1, prossimo giornale alle 19.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: 18:26 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo questo aggiornamento dalla A5 Torino Aosta Montebianco. Tra Courmayeur Sud e l'allacciamento A5 statale 26 DIR verso il Montebianco, la coda è per viabilità esterna congestionata. Al traforo del Montebianco stesso l'attesa di 2 ore al piazzale Italiano, coda verso Chamonix. Sulla A10 Genova Ventimiglia, tra Renzano il Bivio A10 e A26 verso Genova, traffico rallentato a causa del traffico intenso. A24 Roma Teramo, tra Bivio, A24 A25 Torano Pescara e Tagliacozzo verso Roma, la coda è per via di un incidente. Tratto urbano della 24, coda per lavori tra via Fiorentini e Portonaccio in direzione della tangenziale est. Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, tra Pontedera Est e Pontedera Ovest verso Livorno, ci sono 3 km di code a causa di un incidente. Sulla tangenziale di Catania, code per un incidente prima di San Giorgio in direzione di Simeto. Concludiamo con la via Pontina, incidente, traffico rallentato a Tor de' Cenci in via Cristoforo, verso la via Cristoforo Colombo.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
3: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
4: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio, tanto calcio. E adesso tocca a voi.
5: Acqualete!
0: Acqualete.
4: What up?
0: Ottima mossa per le tue ossa.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era.

0: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
1: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
2: Giornale radio del Lazio.
3: È stato un colpo di pistola esploso forse in un agguato ad uccidere il 24enne a Tor Sapienza. Continua la caccia all'omicida, l'ipotesi della droga come movente non è la sola. Ancora un femminicidio nel Lazio, a Colleferro, intorno alle 15.30 di oggi una donna è stata uccisa a coltellate, fermato il compagno dalla polizia, chiamata dalla figlia della vittima. È morto a Roma all'età di 98 anni Fulvio Lucisano, l'ultimo dei grandi produttori cinematografici del Novecento. Grazie a lui più di 130 film hanno visto la luce. Buon pomeriggio da Cleto Romantini in studio per questa edizione del giornale Radio del Lazio. Continua dunque la caccia all'uomo che ha atteso l'agguato in cui è morto un 24enne a Tor Sapienza nella periferia est della capitale. Gli inquirenti si muovono nell'ambito dello spaccio degli stupefacenti, considerato che la zona da tempo è terreno di scontro tra pusher che si contendono la piazza.
4: Quella del regolamento di conti nell'ambiente dello spaccio è una delle ipotesi, ma non l'unica, su cui si soffermano le indagini sull'assassinio di Raymond Sosa Gacy, 24 anni compiuti da poco, italiano di seconda generazione, ucciso a colpi di pistola nel cortile interno di un palazzo nelle case popolari di via Giorgio Morandi nel quartiere romano di Tor Sapienza. Il killer avrebbe chiamato la vittima per nome, forse per accertarsi di individuare il bersaglio giusto, poi una breve discussione, gli spari, la fuga dell'assassino, forse aiutata da un complice in auto. È stato già ascoltato il giovane che ha chiamato i soccorsi, vengono sentiti altri testimoni, anche se non ci sarebbe nessuno che assistito al fatto. Chi abita qui lo considera un quartiere normale, eventuali fatti di sangue non riguardano gli abitanti. In zona ci sono telecamere di sorveglianza anche private, ma nessuna nel punto in cui Raymond sarebbe stato colpito. Il giovane viveva nella zona, qualche abitante del quartiere lo ricorda perché è cresciuto con i suoi figli, non era un cattivo ragazzo, dicono, qualche piccolo precedente non legato al narcotraffico, ma nel quartiere non è il primo episodio di violenza. I più anziani parlano di una maggiore percezione di insicurezza. Anche a Tor Sapienza, come in altre zone della città, oltre allo spaccio, non manca il fenomeno delle case occupate e del mercato nero per entrarci. Le indagini della squadra mobile proseguono a tutto campo. Paolo Martini, TGR Lazio.
3: Una notizia appena arrivata in redazione a Colleferro, in provincia di Roma. Un femminicidio è avvenuto intorno alle 15.30 di oggi. Un uomo che ha ucciso la compagna, probabilmente a coltellate, è stato fermato dalla polizia a poca distanza dall'abitazione dopo la chiamata della figlia. Sul posto il PM della Procura di Velletri, diretta da Carlo Villani. Per gli aggiornamenti vi rinviamo al nostro telegiornale delle 19.35 su Rai 3. Un vero e proprio tassista pusher, quello finito al centro dei controlli della Guardia di Finanza di Roma. La droga su divisa in 5 panetti e trasportata all'interno del portabagagli dell'auto. Quindi la decisione di procedere anche a una perquisizione domiciliare, dove le fiamme gialle hanno rinvenuto altri 8 panetti di hashish, materiale per il confezionamento delle dosi, e circa 20.000 euro in contanti. Giudicato per direttissima, per il tassista sono scattati gli arresti domiciliari. Lotta allo spaccio che nelle ultime ore ha visto impegnati anche i carabinieri del comando provinciale di Roma, dal centro alle periferie. 16 gli arresti che sono scattati nei confronti di persone gravemente indiziate di detenzione e cessione di stupefacenti. I controlli hanno portato al sequestro di 500 grammi di chetamina e diversi chili tra cocaina, crack, hashish, marijuana da Tor Bella Monaca al Pigneto, da San Basilio a Bravetta. Si è risvegliato il 16enne che 10 giorni fa è stato colpito da un fulmine durante un campo scout sul Monte Livata nel comune di Subiaco. Il 7 agosto il giovane era stato ricoverato per arresto cardiaco nel reparto di terapia intensiva pediatrica del Gemelli. Ora, viste le condizioni in netto miglioramento, i medici potrebbero valutare lo scioglimento della prognosi e l'avvio della fase di neuroriabilitazione. Secondo il team del Gemelli, al di là delle cure intensive, il salvataggio del ragazzo è stato reso possibile dal pronto intervento degli scout e dei soccorritori subito dopo la caduta del fulmine. E c'è stato un grave lutto nel mondo del cinema. Si è spento a Roma all'età di 98 anni Fulvio Lucisano, uno degli ultimi grandi produttori e distributori di cinema del nostro paese. Al suo attivo oltre 130 film in 70 anni di carriera, dal documentario alla commedia di genere con i più grandi registi.

0: aveva ricevuto il David alla carriera nel 2009. 18:34:32, termina qui questa terza edizione del giornale radio del Lazio, coordinata da Maria Teresa Laudando, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Francesco Pio Naglieri, da Cleto Romantini che ha condotto in studio. L'augurio di una buona serata e un buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.
1: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: con TV Rai Sat hai Radio tutti i 14 italiani. Canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.
4: Lei è l'avvocata Poet, giusto? Mi hanno detto che prende poco.
5: Meno di un uomo.
6: Ah. È arrivata questa per lei.
7: Hanno annullato la mia iscrizione all'albo.
8: Farò ricorso sulla gazzetta.
9: Le femmine non devono occuparsi di questioni di avvocatura.
10: Posso vincere.
11: Ispirato a una storia vera.
12: Non potrà mai più mettere piede in un tribunale.
13: Teme forse di essere battuto da una donna in aula.
14: Non sai stare al tuo posto.
15: Non hai mai sentito giudizio degli uomini addosso?
16: Sempre, ma non sono riuscita a cambiarmi.
17: La legge di Livia Poet, da martedì 25 agosto, 21:30, Rai 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
3: Un fantastico viaggio nel tempo.
2: Antonella Clerici, padrona di casa.
4: Ti fidi di me?
3: No.
2: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.

0: ore 19.
1: GR1.
2: Addio al capitano dell'Ippica, è morto Varenne, il cavallo leggenda del trotto diventato mito popolare. Guerra nel Golfo, nuove esplosioni a Dubai, botta e risposta tra Trump e gli Ayatollah sul controllo dello stretto di Hormuz. Cisgiordania, la bandiera americana nel villaggio assediato dai coloni. Nel GR il racconto di Luai Ridi, arrivato dall'Ohio per proteggere la casa di famiglia. Il furto di Ferragosto, la banda che ha rubato le opere di Antonello da Messina ha lasciato tracce. Azione disciplinare per i custodi del museo. Meta a processo negli Stati Uniti, Facebook e Instagram accusate di favorire dipendenza nei minori. Il colosso rischia fino a 1.400 miliardi di multa. 40 anni fa il disco dei Bon Jovi che fece amare l'hard rock al grande pubblico e tra 10 giorni parte il tour europeo.

cavalli sono a metà dell'ultima curva. Giampaolo Minnucci e Varen alla ricerca della gloria stanno per fare il loro ingresso addirittura d'arrivo, sempre inseguiti dal gruppo. Si fa sotto anche General Dupomo, che è dotato di un arrivo veramente veemente. General Dupomo in terza corsia, Varen si difende alla corda, si allarga un pochino. Varen e Giampaolo Minnucci, il traguardo sembra non arrivare mai. Varen ancora in vantaggio, inseguito da General Dupomo, c'è ancora da soffrire, e vince Varen, ha vinto, incredibile.

0: Buonasera da Carmelo Lazzaro sulle note di Enzo Iannacci e con la cronaca di Claudio Icardi siamo tornati sulla pista di Parigi per rivivere la prima storica affermazione di Varenne nel 2001 al Grand Prix d'Amérique. Il mito dell'Ippica è morto a 31 anni. Soprannominato il capitano, Varenne è stato il trottatore più forte e più vincente di sempre. Ha collezionato 62 vittorie, da riproduttore ha avuto 2000 figli.
1: Tutto, Varenne alla grande,
2: San Paolo Minucci tra gli applausi del porto pubblico del San Paolo, Varenne che va a dominare fino al palo,
3: Varenne chiude facilissimo da dominatore,
1: Varenne solitario su Vinar,
3: Varenne che prosegue facile.
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
5: Non era solo un traguardo da tagliare prima degli altri, era rappresentare l'Italia nel mondo, decennio dopo decennio, correndo leggero e possente, come solo lui sapeva fare, a fianco della storia. E la commozione e il ricordo arrivano in queste ore da ovunque, dai luoghi dove ha vissuto, dalla Finlandia, terra dei suoi allenatori, da oltreoceano, dove ha scritto pagine indimenticabili. Gianpaolo Minucci, il suo storico driver, affida alle agenzie poche commosse parole. L'ho visto l'ultima volta lo scorso 19 maggio, ha detto Minucci, troppi ricordi in questo momento, mi viene in mente l'ultima uscita agonistica assieme, la gara in Canada, tenete a mente però che la storia l'ha scritta lui, io non ho fatto altro che stargli dietro. Giorgio Germano, GR1.
0: Ora all'estero, la guerra nel Golfo Persico, all'indomani della fine formale della tregua di 60 giorni fra Stati Uniti e Iran, nuove esplosioni a Dubai, mentre Donald Trump dichiara lo stretto di Hormuz territorio americano.
6: Donald Trump rivendica la sovranità su Hormuz pubblicando su Truth una mappa dello stretto con la scritta nuovo territorio degli Stati Uniti. Poi, sempre sul suo social, il presidente americano torna a dire Hormuz è aperto e operativo, il blocco navale contro l'Iran resta e afferma che colloqui con Teheran non sono in corso né programmati. Da Teheran ribattono come sempre lo stretto è chiuso e lo resterà, dichiara il presidente del Parlamento Ghalibaf, finché Washington non rispetterà gli impegni presi nel memorandum di giugno, fra cui la revoca del blocco navale e dei beni congelati. Quanto alla mappa su Hormuz, l'illusione di Trump sarà presto corretta, avverte il vice ministro degli esteri Garibabadi. Di certo il traffico Hormuz resta quasi fermo, colpita da un ordigno di origine sconosciuta a una nave che stamani ha tentato l'attraversamento. E intanto, all'indomani della fine formale dei 60 giorni di tregua, Dubai viene scossa da nuove esplosioni per l'abbattimento di missili lanciati dall'Iran. Valeria Fraschetti, GR1.
0: Il piano di pace per Gaza, ancora a posizioni distanti tra Israele e Hamas sui tempi del disarmo in cambio del ritiro. Nella striscia, nuovo attacco aereo poco fa, 5 vittime secondo fonti locali, tra cui un bambino. E in Cisgiordania continua l'assedio dei coloni israeliani ai villaggi palestinesi. Nel servizio della corrispondente il racconto di un americano arrivato a Kuzra dall'Ohio.
7: Siamo ancora sotto assedio. I coloni continuano a girare attorno alla nostra casa, nonostante i militari. Noi non possiamo uscire. Abbiamo delle scorte di cibo, grazie all'aiuto del sindaco di Kuzra, ma di più non possiamo fare. Ci risponde al telefono Luai Ridi, arrivato dall'Ohio solo ieri, dopo aver seguito per giorni in TV quanto stava accadendo attorno alla sua casa in uno dei tanti villaggi della Cisgiordania. Ormai è zona militare, è impossibile avvicinarsi, ma basta rimanere per qualche ora sulla collina di fronte, guardare che cosa si muove per capire quanto sta accadendo. Luai, appena arrivato, ha voluto stare una bandiera americana sulla casa, spera che in qualche modo li possa proteggere, ma i militari ormai stazionano senza arrestare o allontanare più di tanto i coloni. Alcuni di loro vivono in un caravan dietro la casa di Luai, proprio questo non viene rimosso. Il sindaco del villaggio ammette che solo grazie all'attenzione che tutta la stampa straniera ha riservato a questa storia, qualcuno si è mosso, ma ancora non è abbastanza. La storia di Kuzra è solo quella che oggi è sotto i riflettori, mentre i coloni continuano a compiere irruzioni, attacchi, violenze contro i palestinesi in tante altre zone della Cisgiordania. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
0: La guerra in Ucraina, 10 vittime a Kharkiv negli ultimi raid russi, mentre è finita sotto attacco una missione dell'Agenzia Atomica Internazionale alla centrale di Zaporizhia occupata dai russi. Ci sono delle vittime, la corrispondente.
8: Un drone esplode la fermata dell'autobus della centrale nucleare di Zaporizhzhia, 16 feriti, un morto tra il personale. La centrale è sotto il controllo russo dal 2022, vicinissima al fronte. Il direttore dice è il peggiore evento che l'impianto abbia mai affrontato. Le forze ucraine hanno lanciato ieri notte 791 droni contro il territorio russo. Il Ministero della Difesa dichiara che sono 1671 i droni intercettati nelle ultime 24 ore, un record assoluto. Intanto la Russia rivendica di aver colpito una nave cargo che trasportava armi nel Mar Nero destinate a Kiev. E sale la tensione con il Regno Unito che fornisce droni all'Ucraina. Mosca promette ritorsioni, mentre la Moldavia accusa la Russia di sconfinamenti volontari dello spazio aereo. La pressione sta aumentando da entrambi i lati del fronte. Il leader ucraino denuncia l'attacco russo su Kharkiv, un attacco che definisce brutale perché, dice Zelensky, avrebbe colpito la popolazione civile. 10 le persone uccise, molti i feriti. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
0: Questione migranti, anche la Svizzera annuncia la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo approdati nel nostro paese. E resta per ora in Germania la ragazza somala che il governo di Berlino intende espellere verso l'Italia. La corrispondente.
9: L'espulsione di Faduma è programmata per domani alle 4:30 del mattino. Siccome non abbiamo ricevuto comunicazioni diverse da questa, abbiamo deciso di prenderla sotto la nostra protezione. L'associazione cattolico-protestante Matteo si occupa della 22enne somala che ha riacceso i riflettori sui respingimenti dalla Germania. Le attuali consultazioni tra Roma e Berlino, ritiene il presidente Stefan Reichel, potrebbero portare a una soluzione condivisa. Ma nell'incertezza l'associazione ha deciso di offrire l'asilo ecclesiastico alla ragazza, che ora si dice molto felice di essere al sicuro. Il tempo orribile della fuga è finito. Faduma resterà in una chiesa evangelica di Norimberga finché la Germania non cancellerà il provvedimento di trasferimento in Italia o finché non saranno scaduti i termini per l'espulsione. Anche la Svizzera programma ora di riprendere i trasferimenti verso l'Italia. I primi voli sono stati prenotati per la fine di agosto e avverranno in modo graduale, riferisce il governo elvetico, che parla di casi isolati. Nel 2022 il governo italiano aveva bloccato le riammissioni sia dalla Germania sia dalla Svizzera e ora Berna, che non fa parte dell'Unione Europea ma aderisce a Schengen, reclama anche per sé il rispetto delle nuove regole europee sulle espulsioni. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
0: Caro gasolio, il prezzo è tornato ai livelli registrati prima del taglio delle accise adottato dal governo.
10: Doveva scadere a fine mese, ma i rincari delle quotazioni del petrolio hanno bruciato prima del tempo gli effetti dell'ultimo taglio delle accise varato dal governo lo scorso 4 agosto. Lo sconto sul diesel con il taglio di 17 centesimi al litro è ormai assorbito dall'aumento dei prezzi alla pompa. Secondo gli ultimi dati dell'osservatorio del Ministero delle Imprese, al self-service il diesel in autostrada costa 2,17 euro al litro, sulla rete stradale 2,10. La benzina self in autostrada è a 2,07 euro al litro, mentre sulla rete stradale il prezzo medio è di 1,99. La velocità con cui i prezzi schizzano verso l'alto nasconde una simmetria nella trasmissione delle quotazioni lungo la filiera. Mentre gli aumenti del greggio vengono scaricati subito sugli stili dei distributori, i cali della materia prima e le misure di taglio fiscale faticano invece a trasferirsi al consumo. Imprese e consumatori chiedono dunque nuovi sconti estesi anche alla benzina, ma anche interventi strutturali come una riforma dei meccanismi di formazione del listino. Gelsomina Testa, GR1.
0: Ex Ilva, come preannunciato nei giorni scorsi, Federacciai ha presentato la manifestazione di interesse per gli stabilimenti dell'acciaieria. Oltre che dalla Federazione Imprese Siderurgiche Italiane, il documento è stato sottoscritto da 14 imprese associate. Rai Radio 1 alle 19:11, la cronaca con il furto delle opere di Antonello da Messina. In arrivo provvedimenti disciplinari per i 4 custodi in servizio a Ferragosto, oggi la riapertura al pubblico.
11: Il colore è quello del lutto. Drappi neri dove prima del furto c'erano i capolavori di Antonello da Messina. Questo lo scenario che hanno trovato i visitatori del museo regionale a Cascina nel giorno della riapertura. Le telecamere sono vietate, non si può riprendere neanche con il cellulare. Gli unici video a disposizione sono quelli circolati in rete.
12: Un clima teso, secondo me, per quanto riguarda i controlli. È una sensazione di tristezza perché comunque sono opere che è giusto siano visibili per tutti.
11: In ferie forzate i quattro custodi che risultavano presenti al momento dell'irruzione dei ladri. Per loro in arrivo provvedimenti disciplinari. Intanto le indagini vanno avanti. Gli autori del furto avrebbero lasciato delle tracce su cui sono al lavoro gli investigatori, che continuano a visionare le immagini delle telecamere di sorveglianza. E resta aperta l'ipotesi del basista. Gli inquirenti cercano chi possa aver aiutato la banda a mettere a segno il colpo. Da Messina per il GR1, Maurizio Di Lucchio.
0: Nuovo femminicidio, questa volta a Colleferro, in provincia di Roma, dove una donna di origini polacche è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione. A lanciare l'allarme la figlia, che era appena rientrata. Fermato il marito, un 69enne tunisino, che avrebbe ammesso il reato. L'uomo è ancora sotto interrogatorio della polizia. Secondo quanto si apprende, la donna potrebbe essere stata uccisa davanti ad uno dei 5 figli. Migliorano le condizioni dell'attaccante del Cagliari, Yael Trepi, ricoverato in terapia intensiva a Sassari per un principio di annegamento domenica scorsa in piscina. Il calciatore, dopo circa 48 ore di coma farmacologico, si è risvegliato ed è stato estubato. Spunta un video della sparatoria in un ospedale di Prato in cui un agente della polizia penitenziaria ha ferito un 22enne nordafricano che stava tentando la fuga. Il ragazzo era in manette, l'agente è indagato per tentato omicidio.
13: Le immagini sono sgranate e non c'è audio, ma il video restituisce una scena chiara. Il 22enne ha ancora le manette ai polsi dopo essersi divincolato dalla barella su cui era assicurato. Corre nell'area interna riservata alle ambulanze. Subito dopo arrivano due agenti della polizia penitenziaria, uno all'arma in pugno. Il giovane corre avanti e indietro, ma non avendo vie di fuga si nasconde dietro a un'ambulanza parcheggiata. Poi 3 spari, uno dei quali raggiunge il nordafricano alla gamba. È la stessa procura a spiegare che il ragazzo cercava di scappare ammanettato all'interno di un ambiente chiuso dal quale non poteva uscire. Davanti agli inquirenti l'altro agente avrebbe preso le distanze. Io non avrei mai sparato, avrebbe detto. Il giovane marocchino era finito al pronto soccorso dopo essere stato arrestato perché sorpreso a lanciare droga dentro la casa circondariale. Si era fatto male ed era stato trasferito in ospedale. Lì, nonostante le manette, era riuscito ad azionare un estintore creando una cortina fumogena per agevolare il tentativo di fuga. Il carcere della Dogaia è stato ultimamente al centro di rivolte ed episodi di irregolarità con anche agenti indagati, tanto che lo stesso procuratore di Prato, Luca Tescaroli, non manca di rimarcare come la situazione di illegalità attorno al carcere si perpetui. Claudio Vigolo, GR1.
0: Violenta aggressione di stampo omofobo vicino ad Olbia, in Sardegna. A denunciarla il DJ milanese Angelo Ratti, che al termine di un concerto ha detto di essere stato prima insultato e poi picchiato con calci e pugni da un gruppo di persone. Malmenate anche altri due che avevano suonato con lui. Per il DJ, ferite ad un occhio e ad un orecchio, oltre alle minacce successive al pestaggio da parte del padre di uno dei giovani coinvolti nell'aggressione. L'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Il difensore di Walter Lavitola, in carcere con l'accusa di essere il mandante, ha ribadito che il faccendiere avrebbe informato Ranucci del pericolo che correva un mese prima dell'attentato, ma il giornalista non avrebbe dato peso alla cosa. L'obiettivo della difesa è far cadere l'aggravante del metodo mafioso. La prossima settimana Lavitola verrà sentito dal tribunale del riesame, al quale i suoi legali hanno chiesto i domiciliari. Siamo all'informazione del meteo. Maltempo, piogge e temporali colpiscono il centro-sud con allerta gialla in 7 regioni. In Salento una tromba d'aria e allagamenti a causa dei forti temporali a Porto Cesareo, Lecce. A Napoli interdetto l'accesso alle spiagge, ma la perturbazione alle ore contate tornerà il gran caldo. Le previsioni con il tenente colonnello Daniele Cesarin dell'Aeronautica Militare.
14: Al nord cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Al centro e sulla Sardegna cielo sereno con qualche nube in più in prossimità dei rilievi della Toscana meridionale e dell'Appennino abruzzese, con rovesci o temporali e rapido esaurimento nelle prossime ore. Al sud su nuvolosità su Molise, Campania, Puglia meridionale, Basilicata, Calabria, con rovesci o temporali più intensi sulla Sicilia. Nel corso delle prossime ore si attenuano ovunque i fenomeni, lasciando spazio ad ampie schiarite. Lentamente le temperature tornano ad aumentare, soprattutto al sud.
0: E con il caldo estremo di quest'estate, in Francia si contano i danni per l'agricoltura. La corrispondente da Parigi.
15: In Francia ora non c'è alcuna allerta meteo. La quinta ondata di canicule è scivolata via, lasciando in scia una lunghissima lista di emergenze nel paese, dove per la siccità l'estate per l'agricoltura è stata catastrofica, con il crollo della produzione di ortaggi e cereali. Le ondate di calore che si susseguono dal mese di maggio hanno distrutto parte consistente dei raccolti. La situazione è critica anche per gli allevatori. Il governo promette risposte, tante saranno le soluzioni da trovare per far fronte alla realtà climatica che annuncia estati ancora più bollenti. L'acqua manca in molte zone, non solo per alimentare le piscine in Costa Azzurra, che potrebbero vedere i costi quintuplicati per il loro uso. Nel Dipartimento del Var, incendi hanno messo in ginocchio il settore vinicolo, saltate le vendemmie di Ferragosto, per il fuoco che ha mandato in fumo intere produzioni. Nel settore immobiliare, nuove le regolamentazioni che toccheranno il mercato in evoluzione nelle grandi città, su tutte Parigi, dove gli appartamenti nei sottotetto dallo charme eterno rischiano di non essere più così richiesti in un 2026 che pensa a una nuova economia, frutto di una reale presa di coscienza che le future estati potrebbero essere canicolari dal primo all'ultimo giorno. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
0: Negli Stati Uniti al via il maxi processo contro Meta riguardo a social e minori. Il colosso tech rischia multe fino a 1.400 miliardi di dollari.
16: È un processo che potrebbe riscrivere il futuro stesso delle piattaforme social negli Stati Uniti. A portare in tribunale il colosso Meta, i procuratori di 29 stati americani. Tra le accuse, quella che Facebook e Instagram sarebbero studiate per creare dipendenza. Il patron dell'azienda, Mark Zuckerberg, rischia multe fino a 1.400 miliardi di dollari e la modifica dei suoi prodotti, come l'inserimento di una procedura per verificare l'età degli utenti, la rimozione dei filtri che modificano l'aspetto fisico e l'eliminazione della riproduzione automatica dei video. Un processo che si annuncia di portata storica. Ernesto Belisario, esperto di diritto digitale.
17: Per la prima volta non si giudicano i contenuti, ma l'architettura stessa delle piattaforme, lo scroll infinito, le notifiche, algoritmi pensati per trattenere i più giovani. Quello che si contesta a Meta è di aver messo sul mercato un prodotto consapevolmente dannoso per i minori, occultandone i rischi. E quindi è un cambio di paradigma che, se dovesse essere accolto, potrebbe avere effetti ben oltre i confini americani.
16: Maria Cristina Cusumano, GR1.
0: È sempre più caro tazzina. L'aumento del prezzo del caffè al bar è salito del più 24,2% in 5 anni.
18: 7.000 caffè. Città che vai, prezzo del caffè che trovi. Si passa dai bar di Bolzano e Pescara, dove il costo oscilla intorno ad 1,50 euro, a quelli molto più convenienti di Messina, dove si spende 1,06 euro. In media, per gustare un espresso, rito che milioni di italiani compiono più volte al giorno, occorrono 1,29 euro, cifra che negli ultimi 5 anni è aumentata di oltre il 24%, secondo lo studio condotto dal Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi e Asso Utenti. Ora poi, dopo l'interruzione delle esportazioni dalla Colombia in conseguenza del tragico terremoto che ha colpito il paese sudamericano, potrebbero esserci ulteriori rincari. E così c'è già chi da tempo è corso ai ripari. Gabriele Melluso, presidente di Asso Utenti.
19: Con il caffè al bar rincarato del 24,2% in 5 anni, sempre più italiani scelgono di prepararlo a casa per risparmiare. Lo dimostra anche il boom del caffè in chicchi, tendenza che rischia di mettere seriamente repentaglio il tradizionale primato dell'espresso al bar.
18: Daniele Morgera, GR1.
0: Musica. 40 anni fa usciva l'album che regalò ai Bon Jovi il successo mondiale. 30 milioni di copie vendute, con singoli che ancora oggi sono hit planetarie.
20: Agosto del 1986, Slippery When Wet fu il disco che cambiò le vite dei Bon Jovi. Una serie di singoli, un successo dopo l'altro, da You Give Love a Bad Name a Living on a Prayer, da Wanted Dead or Alive a Never Say Goodbye. Canzoni fortunatissime che portavano la firma della coppia, John Bon Jovi e Richie Sambora, un album che profuma di provincia americana. Chitarre hard rock, un synth prepotente, rullanti che scandiscono il ritmo e quei cori che ancora oggi si intonano a gran voce. Un mix perfetto di tastiere, corde ruggenti e melodie. Non si può negare che i videoclip furono fondamentali per l'ascesa della band, con quelle chiome fluenti, pantaloni attillati e quell'aria da rocker on the road. Una strada che dal vivo i Bon Jovi percorrono ancora, pronti dopo la lunga residency al Madison Square Garden di New York a conquistare il pubblico europeo, con 5 date tra Regno Unito e Irlanda, a partire dal 28 agosto. Marcella Sullo, GR1.
0: E in chiusura il calciomercato che entra nel vivo. Dopo giorni interlocutori, infatti, le italiane impegnate in Champions League iniziano a potenziare l'organico.
2: È atterrato a Roma nel pomeriggio Rodrigo Mora, esterno portoghese, talento classe 2007, acquistato dal Porto e che entusiasma il popolo giallorosso. Per Gasperini un giocatore ideale, come Fofana, la Roma punta forte anche sul 21enne del Lione. Il Como è un mercato da Champions, la squadra di Fabregas vorrebbe aggiungere Ken, ma la Fiorentina non cede e continua a considerare l'offerta, per ora di 30 milioni, inadeguata. Si aspetta l'eventuale rilancio. Fiorentina che ha intanto presentato João Mario, convinto dal progetto, ha detto l'ex della Juventus, che ha già debuttato contro il Benevento in Coppa Italia, assist decisivo per la rete di Ken. La Juve ha ufficializzato Vicario, visite mediche in mattinata e firma, operazione conclusa con il Tottenham. Il portiere arriva in bianconero in prestito con diritto di riscatto a 8 milioni più 2 di bonus. L'Inter non molla Jones, il centrocampista del Liverpool resta un obiettivo, nerazzurri pronti all'assalto finale, mentre il Milan ha accolto l'ultimo colpo, Diego Moreira, l'esterno belga costato 45 milioni. Manuela Collazzo, GR1.
0: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Vanessa Giovagnoli, in regia Massimiliano Mattia e Stefano Catini. Da Carmelo Lazzaro e dalla redazione del GR1, un buon proseguimento di serata.
21: Radio 1, un mondo da sentire.
22: Chi è?
23: La duchessa!
22: La duchessa?
24: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
22: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
24: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato, o del classico Nebbiolo d'Alba.
22: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
25: Ma sembra di essere in uno stadio stasera!
26: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
27: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
28: Onda Verde, viaggiare informati.
29: 19:25 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Tra Foro del Monte Bianco è da qui che partiamo, 1:30 è l'attesa al Piazzale Italiano, la coda verso Chamonix. A 7 Milano-Genova, coda per incidente, l'incidente tra uscita Bolzaneto e Bivio a 7, a 10 Genova-Ventimiglia, 3 km di coda in direzione di Genova. Sempre sulla A10 Genova-Ventimiglia c'è un altro incidente ancora verso Genova tra svincolo Genova-Aeroporto e Bivio a 10, a 7 Milano-Genova. Poi ce n'è uno poi c'è la coda sulla A12 Genova-Roma per un altro incidente tra Genova-Est e Bivio A12 a 7 in direzione di Genova. Sul tratto urbano della 24 lavori, coda tra via Fiorentina e Portonaccio verso la tangenziale est. Sulla A16 Napoli-Canosa tra Vallata e Grotta Minarda verso Napoli c'è un incidente al chilometro 84. Sulla tangenziale di Napoli segnalata la presenza di pedoni a Corso Malta per chi viene dall'allacciamento di diramazione Capodichino. Sulla autostrada del Mediterraneo il traffico è rallentato tra area di servizio Rosarno e Palmi, è rallentato in entrambe le direzioni. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
28: In collaborazione con il CIS.
30: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama, mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
31: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
30: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli, per comprendersi e riconoscersi, per far circolare reciprocità, cooperazione e fiducia.
0: Ascolta il podcast Dialogare Oggi su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.

0: dottor Scotti.
1: Negli anni sono tante le cose a cui mi sono legato. Una in particolare? La vita. No, non la mia, ma quella di tanti bambini sordociechi che grazie a un lascito testamentario potrà andare avanti ed essere migliore. Perché la Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dare loro un contatto con il mondo. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro. Regalerai anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Chiama l'800-96-9600 o vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
2: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
3: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
4: Acqualete! Acqualete.
3: What up?
4: Ottima mossa per le tue ossa.
5: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
6: Meteoradio.
7: Una serata con residua instabilità sul medio-basso Tirreno, nelle zone interne del centro-sud e sulle Alpi orientali, mentre ampie schiarite interesseranno il resto del settentrione e l'Adriatico. Domani, mercoledì 19 agosto, inizio di giornata con temporali sul Tirreno meridionale tra Calabria e Sicilia, sulla Liguria e locale nuvolosità con piogge anche sui rilievi del Triveneto. Nel corso delle ore centrali, rovesci e temporali diffusi lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con sconfinamenti verso i settori tirrenici ed isolati piovaschi sull'arco alpino, specie quello orientale. Tuttavia, le piogge arriveranno anche sulla pianura settentrionale. Attenuazione dei fenomeni in serata con schiarite. Temperature massime in rialzo al nord e sul Tirreno centro-settentrionale, stazionarie o in lieve diminuzione al sud. Venti da deboli a moderati da nord e mare fino a molto mosso sul canale di Sardegna e il medio alto Adriatico. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
8: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio,
9: i podcast di Radio 1.
10: Aula posto, aula attenti. 113esimo corso bis, 114esimo commissario, Polizia di Stato, aula Masone a sua disposizione.
11: Grazie, di riposo.
10: Aula riposo.
11: Allora, intanto buongiorno, io sono qui come rappresentante della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, ci inseriamo in questo filone, ma allo stesso tempo sono qui per portarvi un'esperienza condivisa trasversalmente tra le varie amministrazioni, perché vi parlerò del Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo.
12: Sono Sara Del Rosario, primo dirigente della Polizia di Stato, e sono qui oggi alla Scuola Superiore di Polizia per l'incarico di docenza nel settore relativo all'attività di contrasto e di prevenzione al terrorismo internazionale, al terrorismo interno, all'eversione e all'estremismo violento.
11: Vorrei cominciare nel dirvi che stiamo parlando in questi giorni di minaccia terroristico-eversiva riconducibile all'estremismo. Estremismo violento, perché l'ideologia radicale, perché abbia una sua attivazione per quanto ci riguarda come attività di contrasto, è un'ideologia radicale che sposa il metodo di lotta violenta. Parliamo di cosiddette macro minacce, parliamo di fenomeni complessi e quindi l'attività di contrasto deve essere un'attività adeguata.
8: Questo è La Squadra, il mestiere del poliziotto, un podcast original Rai Radio 1, in collaborazione con la Polizia di Stato. Terzo episodio. Esserci sempre.
13: Passi attenti. 113esimo corso bis e 114esimo corso, commissari della Polizia di Stato, pronti per la cerimonia dell'alzabandiera. Grazie, procediamo. Corsi, attenti. Alza bandiera.
0: Mi chiamo Elisa Beatrice Cozza, sono un dirigente superiore della Polizia di Stato, attualmente vice direttore della Scuola Superiore di Polizia. La Scuola Superiore è una scuola di alta formazione per tutti i funzionari e i dirigenti della Polizia di Stato. Attualmente abbiamo 280 frequentatori del corso dei commissari della Polizia di Stato. I ragazzi svolgono lezioni tecniche, lezioni pratiche e lezioni professionali che spaziano dalla avere dimestichezza dell'amministrazione in cui sono entrata, di quello che è il ruolo del funzionario di polizia, e quindi vanno a studiare tutte quelle che sono le peculiarità dell'attività del funzionario, quindi attività di prevenzione del crimine, di repressione dei reati, di governo e gestione dell'ordine pubblico.
14: È un corso intenso che ho desiderato molto e ho cercato molto, perché il mio primo concorso in polizia risale al 2020. Come tutti i bambini, da piccolo mi sono chiesto cosa potessi fare, cosa volessi fare e quale contributo potessi dare, e sono arrivato alla consapevolezza che il modo per poter essere utile agli altri per me era fare il poliziotto. E lo racconto con un po' di emozione. Spesso nei momenti di scoramento, nei momenti difficili durante lo studio, guardavo un video, un vecchio video che presenta la Scuola Superiore di Polizia, e c'è un'immagine, un fotogramma in cui c'è proprio questa porta con queste bandiere, con la scuola che si vede dietro, e mi chiedevo proprio: ma un giorno riuscirò anch'io a varcare quella soglia? E tra l'altro per me la polizia ha costituito una scelta, perché insomma io il lavoro l'avevo già, era un ottimo lavoro, mi piaceva anche. Però nel mio modo di vedere le cose, diventare commissario della polizia, ispettore prima, ma soprattutto commissario della polizia, non significa fare qualcosa, significa essere qualcosa, e questo essere qualcosa dà una carica diversa alla vita, cambia proprio la dinamica con cui si vive.
15: Non sono nata con il mito della polizia. Quando ero piccola pensavo di voler fare una carriera internazionale, e infatti ho vissuto tanti anni in Germania, e poi c'è stato un momento in cui ho deciso di rientrare, che è stato il crollo del Ponte Morandi, e ho pensato che fosse il momento di tornare in Italia. Suona banale, però pensavo proprio di dover fare qualcosa a casa, quindi sono rientrata in Italia, mi sono laureata, e poi è stato un percorso che è venuto naturale, come se la polizia mi stesse aspettando. Ho fatto varie esperienze, il tirocinio in procura, la pratica forense, ho vinto un concorso da funzionario al Ministero della Giustizia, e poi ho vinto il concorso da commissario e sono arrivata. Abbiamo fatto il giuramento in divisa ordinaria il 29 di luglio, e per me è il primo giuramento, quindi per me è un'esperienza completamente nuova. Anche il gesto di indossare tutti i giorni la divisa all'inizio è stato molto impattante, perché mi è sembrato un po' di perdermi nel gruppo, e in realtà poi non è una perdita ma è un guadagno, è come se ci si rispecchiasse nella divisa che indossano anche i colleghi. È una cosa molto simbolica, per cui c'è un impegno quotidiano a tenere alto il senso della divisa e fare in modo che anche i colleghi siano onorati di rispecchiarsi nella tua stessa divisa.
16: Nella Scuola Superiore di Polizia di Roma, nei giorni in cui registro questo podcast, si sta svolgendo anche un corso di aggiornamento professionale per questori. Ma torniamo ai commissari, vincitori di concorso. Di nuovo la parola ad Elisa Beatrice Cozza, vice direttore della Scuola Superiore di Polizia.
0: Il corso dura 12 mesi nella sua fase residenziale attualmente, quindi i ragazzi stanno con noi 12 mesi e poi 12 mesi in cui andranno a destinazione e svolgeranno un tirocinio operativo. Quindi verranno testati finalmente dal territorio e con le problematiche del territorio per quella che è la loro capacità di saper svolgere questo delicatissimo ruolo del funzionario di polizia.
16: E questa generazione di commissari come sono?
0: Sono dei ragazzi molto preparati, sono dei ragazzi che esigono anche da parte nostra professionalità, esigono il comprendere quello che noi vogliamo da loro, ed è giusto che sia così. Sono delle belle persone, soprattutto hanno molto insito questa loro voglia di imparare, questa loro voglia di mettersi a disposizione dell'istituzione, non solo istituzione polizia, ma delle istituzioni, dello Stato, del loro Stato.
16: Passato subito la prima volta?
15: Passato subito la prima volta, il primo tentativo è stato quello giusto e quindi ad oggi mi trovo proprio sugli stessi banchi e negli stessi corridoi che mio padre, che ad oggi è un primo dirigente della Polizia di Stato, ha attraversato e ha percorso all'incirca 26 anni fa, perché proprio mentre lui era qui io nascevo, quindi sono ancora di più emozionata e orgogliosa di essere in queste aule.
16: Quindi lei ha sempre pensato di fare la poliziotta?
15: Diciamo che è come se fossi nata quasi già indossando questa divisa. Posso raccontarle che a 6 mesi mi è stata già messa la divisa ordinaria della Polizia di Stato, presa da un orsacchiotto e indossata all'età di 6 mesi. Quindi diciamo che possiamo scherzare sul fatto che ce l'ho quasi tatuata addosso. Quando ero piccolissima chiedevo di andare in questura per vedere i vari uffici, per prendere le impronte digitali.
17: Vengo da Palermo e come commissario io mi rivedrei nella mia città, proprio per una questione di sentimento di voler restituire qualcosa alla mia comunità, al mio territorio. Però proprio in ragione del fatto che l'amministrazione è grande, mi piacerebbe anche sperimentare altri settori. Non nego che mi sto approfondendo molto al settore della prevenzione, quindi l'intervento viene svolto prima dell'accadimento delittuoso, quindi evitare che un fatto di reato avvenga, quindi intervenire prima, secondo me è la reale mission della Polizia di Stato.
16: Un commissario oggi di polizia, chi deve essere, cioè che qualità deve avere, che caratteristiche?
0: Innanzitutto deve avere tanta passione. Il commissario di polizia deve avere passione, deve sapere che svolgerà un ruolo fondamentale nelle istituzioni democratiche del paese. Non deve dimenticare di avere intelligenza, buonsenso, una capacità di coinvolgimento nelle problematiche del cittadino. Non deve mai perdere il focus del cittadino come suo focus principale.
18: Vengo da una famiglia di medici, mio padre è un ortopedico, mia mamma è un anestesista e quindi sono sempre cresciuta comunque in un clima, una forte dedizione e spirito di sacrificio verso gli altri. Sono sempre stata molto affascinata e attratta dal corpo della polizia, sicuramente per il forte, diciamo, senso di appartenenza che trasmette. Ad oggi che ne sono parte posso dire anche l'orgogliosa sensazione di essere parte di questa grande famiglia. E poi ho intravisto l'opportunità comunque di potermi calare, quindi immergere attivamente all'interno della società, quindi essere comunque, la Polizia di Stato è un punto di riferimento per il cittadino, quindi diventare proprio parte attiva, viva e con un contatto diretto con il cittadino, dare concretamente una mano.
19: Gli ultimi minuti che ci restano io vorrei dedicarli, ecco, all'importanza che dobbiamo porre, all'attenzione che dobbiamo porre ai dettagli. L'altro giorno, parlando della minaccia, vi ho parlato dell'attentatore di Manchester, no? E vi ho portato le foto. Vedete come questo ragazzo cammina quasi piegato da questo peso, che sarebbe normalissimo, uno zaino alpino pesa, per chi fa climbing lo sa, ma una persona che indossa uno zaino alpino nei pressi di uno stadio dove si tiene un concerto ed è piegato dal peso avrebbe dovuto destare sospetti. Voi sapete che un domani sarete al posto di queste persone qui, di queste persone in divisa, accanto ai quali, come vedete, il ragazzo è passato.
20: Sono Restariano, dirigo la prima sezione della prima divisione del servizio per il contrasto all'estremismo e al terrorismo esterno della direzione centrale della Polizia di Prevenzione. Sostanzialmente mi occupo di porre in essere tutte quelle attività e di coordinare attività sul territorio per prevenire e contrastare il terrorismo di matrice confessionale islamica, in particolare il jihadismo.
19: Quello zaino era pieno di TATP, che viene purtroppo nel nostro ambiente definita la madre di Satana, è un esplosivo, il perossido di acetone. Vi aggiungo pure cos'altro era presente all'interno dello zaino. Vedete che questi sono dei bulloni, chiodi e bulloni chiaramente associati all'esplosivo creano un'aria di danno abnorme.
16: Allora. Dalla capitale ci spostiamo 65 km in direzione sud.
1: Siamo adesso nel piazzale dell'Istituto per Ispettori di Polizia di Nettuno e sono in corso di svolgimento delle esercitazioni pratiche nell'ambito del contesto del modulo di ordine pubblico, durante il quale gli allievi apprendono quelle che sono le tecniche di movimento e gestione e contenimento della piazza, non soltanto dal punto di vista teorico ma anche con una sperimentazione in gruppo.
21: Sono il primo dirigente della Polizia di Stato, dottoressa Rosanna Pellino, e sono il vice direttore dell'Istituto per Ispettori di Nettuno. Abbiamo attualmente 711 frequentatori divisi in 478 ragazzi e 233 ragazze. In questo numero è importante dire che soltanto 240 provengono dalla vita civile, il resto è rappresentato da personale che era già appartenente ai ruoli dell'amministrazione.
16: Che cosa si studia qui, diciamo, che cosa si impara?
21: Allora, il piano della formazione prevede l'approfondimento di materie giuridiche e poi di materie tecnico-professionali e dell'area delle esercitazioni. Tecniche investigative, teorie dell'investigazione, anche declinate non soltanto nei compiti principali della polizia giudiziaria ma anche in quelli specialistici, quindi le tecniche di investigazione della polizia postale oppure le tecniche di investigazione della polizia scientifica.
13: Corso, attenti! Segna nel passo!
16: Nelle stesse ore, nella Scuola Superiore di Polizia di Roma, per un gruppo di commissari del 113° corso bis e del 114° corso, si svolgono attività di addestramento formale.
13: Attenzione, le prime righe, guardatevi quando uscite!
22: Questore Marco Travisani, sono qui alla scuola da qualche anno, soprattutto coordino le attività addestrative. Attività addestrative che vengono svolte insieme alle materie professionali, quindi ci sono l'addestramento al tiro, perché ovviamente al termine del percorso vengono abilitati all'utilizzo dell'arma individuale che porteranno in servizio, ma possono portarla anche liberi dal servizio, quindi devono avere tanta dimestichezza con l'arma, devono saperla usare, devono saperla gestire sia in ufficio che nel proprio domicilio. Tecniche operative si intendono quelle tecniche che vengono applicate proprio nei servizi operativi di polizia, che possono essere perquisizioni o arresti, insomma anche come va manettata una persona, perché ovviamente l'attività polizia segue delle regole, quindi deve assolutamente essere svolta secondo legalità, nel rispetto dei diritti e della dignità della persona. Ci sono tante altre attività. Possiamo pensare ad esempio ai posti di controllo, come si ferma una macchina, come si ferma in sicurezza, perché poi le tecniche operative servono anche agli operatori stessi per lavorare in sicurezza, perché la nostra attività comunque di per sé è un'attività pericolosa.
23: Sono Erika Riolo, commissario capo tecnico psicologo in forza alla Scuola Superiore di Polizia. E lo psicologo non solo fa un'attività di tipo individuale con i frequentatori, ma si sposta anche in aula e quindi vede il gruppo con delle vere e proprie attività definite di psicoeducazione, quindi utilizzando delle tecniche, delle metodologie per indagare, per comprendere, no, quali sono le emozioni governanti al momento, il senso di autoefficacia, sviluppo dell'autorevolezza, quindi della leadership, perché loro sono commissari in formazione, quindi diventeranno i prossimi funzionari che si appresteranno a diventare, diciamo, funzionari di una realtà operativa, quindi avranno al di sotto di loro una squadra.
24: A partire dalla Scuola Superiore di Polizia lascia il luogo della cerimonia.
17: Prima di risultare vincitore di questo concorso già ero appartenente ai ruoli dell'amministrazione, nello specifico ero ispettore. Si tratta di un servizio faticoso che comporta dei sacrifici, però al tempo stesso ti rende tante gratificazioni. Nello specifico la mia situazione particolare personale, io ho una bambina, ne attendo altre due e comunque comporta ulteriore sacrificio, però al tempo stesso mi rende comunque pieno di orgoglio il fatto di indossare questa divisa dopo il settimo tentativo che faccio, e quindi insomma sono convinto che questa sia la scelta giusta per me. Mi permetto anche di dire, rivolgendomi a chi eventualmente volesse intraprendere questo percorso, che è un servizio che si rende agli altri, e per chi sente dentro questa, questo desiderio di impegnare le proprie giornate a favore, insomma, della collettività, per garantirne la sicurezza, è sicuramente una scelta che ti permette di trovare la propria ideale collocazione, perché l'amministrazione è talmente tanto vasta che a ognuno permette di trovare la propria ideale collocazione.
2: Per la formazione dei vincitori di concorso e per l'aggiornamento, la Polizia di Stato si avvale di scuole, centri e istituti di formazione presenti in tutto il territorio italiano. Scuole allievi agenti sono 7, istituti per ispettori e sovrintendenti, scuole per formazione specifica, come la Scuola per il Controllo Territorio di Pescara. A Roma, presso la Scuola Superiore di Polizia, si svolgono anche corsi per commissari tecnici, ne sentivamo parlare, psicologi, ingegneri, fisici, chimici, biologi e per i medici della polizia. E, infine, l'aggiornamento professionale per i primi dirigenti e per i dirigenti superiori.
3: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
2: Un fantastico viaggio nel tempo.
1: Antonella Clerici, padrona di casa.
3: Ti fidi di me?
2: No.
1: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.
4: I podcast di Radio 1.
5: C'è qualcosa che facciamo continuamente senza pensarci. Respiriamo, è il primo gesto della vita e sarà l'ultimo. Tra questi due momenti il respiro accompagna ogni parola che pronunciamo.
6: Sì, eppure noi non ci chiediamo quasi mai come respiriamo. E quando il respiro cambia. E quando cambia, cambia anche la voce. Si accorcia, si tende, si blocca.
5: Questa è Voice Art, la voce come non l'avete mai sentita.
6: Lei è Alessia Navarro.
5: E lui è Pino Insegno. Per capire cosa accade davvero tra respiro e voce, oggi con noi abbiamo Eleonora Bruni, cantante, docente di canto e voce, vocologa artistica, esperta di vocalità estrema, da anni impegnata nello studio dell'equilibrio tra voce, aria e suono.
6: A questo punto andiamo via noi, cioè.
5: Esatto.
6: Parla, tu hai mezz'ora per
5: benvenuta raccontare. Eleonora,
6: ciao,
5: benvenuta
6: Eleonora.
5: Poi, esatto.
7: Grazie a voi.

0: tutto dal respiro.
1: Il respiro veramente, no, è vero, non è un caso, no, che si dice che noi finiamo il nostro passaggio terreno con l'ultimo respiro.
0: Vabbè, ma cambiamo discorso, parliamo di voce.
1: Il soffio.
0: Però è interessante, ovviamente ci vorrebbero tantissimi incontri per raccontare tutto questo, ma anche perché le persone pensano di nascere con quella voce e con quella voce continuare. Non è così,
1: Ah, la voce è qualcosa di estremamente duttile, modificabile. E la cosa meravigliosa è che più impariamo ad utilizzarla, più la voce diventa autentica, vera e capace di esprimere quello che davvero siamo e sentiamo.
2: Quindi tu stai introducendo un tema che la voce è un allenamento, noi possiamo allenare la nostra voce e scoprirla, perché molto spesso non sappiamo qual è la nostra vera voce autentica.
1: È vero, possiamo imparare a entrare in confidenza con il nostro strumento meraviglioso e possiamo modificarla dal punto di vista timbrico, non posso fare delle modifiche, voi mi insegnate molto bene quanti timbri possiamo trovare all'interno della nostra cassa di risonanza, possiamo muoverla dal punto di vista tonale andando molto in acuto, andando molto nei gravi, e quindi cambiamo la frequenza di base, e tutto ciò funziona perché l'uscita dell'aria, qualcosa che avviene perché è un'esigenza del corpo, no? Noi abbiamo fatto i nostri scambi gassosi, deve uscire l'anidride carbonica, quest'aria che esce incontra due cordine vocali meravigliose, piccole, pronte a vibrare in una sorta di bacio rapidissimo, e quella vibrazione dà vita a quello che è il suono. E quindi se ci pensiamo bene, è qualcosa di estremamente naturale, ma nello stesso tempo complesso. E imparare a gestire questo meraviglioso
0: questo
1: strumento ci dà tante possibilità espressive, artistiche, nel canto, nella recitazione, ma appunto
0: anche nella vita quotidiana.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Sono le 4:04.
2: Di vista artistico, ma anche per evitare poi problematiche legate alla voce. Il diaframma.
1: Sì.
2: Cos'è esattamente? Come funziona?
1: Il nostro amico diaframma.
0: Intanto come fa? Perché per molta gente il diaframma dov'è? Cos'è? È un muscolo, è un nervo, è qualcosa, cioè. No, raccontiamo pure.
1: È un muscolo, è il muscolo più grande del corpo umano, ed è un muscolo che divide il corpo umano in due, letteralmente, o meglio,
0: è trasversale.
1: Mi piace pensare che unisce il sopra con il sotto, che è molto più bello, come
2: crea un equilibrio,
1: idea,
2: no?
1: Idea filosofica. È quel muscolo che unisce la parte superiore, dove ci sono solo polmoni, bronchi e cuore, con la parte inferiore, invece, dove c'è tutta la vita viscerale, quindi a partire dallo stomaco e dal fegato e giù tutte le viscere, l'intestino, l'utero, le ovaie, la prostata, i reni, il cistifello, insomma tutta la vita viscerale. E questo diaframma, che è una sorta di telone, diciamo così, che separa queste due zone del corpo, si contrae per sua natura, quindi questo lo fa indipendentemente dalla nostra volontà. Io dormo e lui si contrae, per fortuna. Noi, persino se sveniamo, lui si contrae, lui contraendosi scende e si allarga. In questo modo crea una sorta di depressione, di vuoto d'aria che risucchia l'aria all'interno dei polmoni. Anche se io decido non respiro più, mi blocco, no, lui funzionerà e porterà l'aria dentro. E quello è il suo grande compito. In questo, però, in questo atto, lui scende e comprime leggermente tutte le viscere, riempiendo di aria i polmoni. Le viscere vogliono tornare nella loro posizione iniziale, supportano, aiutano il diaframma.
2: Cioè io me lo sto immaginando, una storia meravigliosa.
1: Sì. Lo aiutano da sotto, è un po' come se dicessero dai, dai, torna su, risali, lui risale e meccanicamente contribuisce allo svuotamento dei polmoni e questo poi crea quel flusso che mette in moto la voce.
2: È vero che i bambini respirano meglio degli adulti, nel senso non hanno delle pressioni legate all'emotività?

0: Spesso?
1: Sì, infatti diciamo sempre che sarebbe bellissimo ricordare per sempre quello che sapevamo fare alla nascita. Il respiro intanto è un respiro prevalentemente addominale, quello sì, del neonato, no? E poi sicuramente non hanno portato all'interno del loro ciclo respiratorio tutti quegli elementi che invece turbano la naturalezza dell'atto, che sono quello che noi in qualche modo accumuliamo giorno dopo giorno con delle vite molto frenetiche, molto stressanti, a volte veramente ai limiti della sopportazione.
0: Ma che poi spesso
1: umana.
0: Si sta anche in apnea. Io ogni tanto a me capita, sì, per esempio, a volte il respiro si blocca proprio. Io mi rendo, sì, conto che non sto respirando delle,
1: sì,
0: volte.
1: Sì, e sai che ogni volta che noi andiamo appunto a fare un'apnea, spesso totalmente inconsapevole, in realtà in quel momento stiamo facendo una serie di cose che sono controproducenti, perché il diaframma si blocca e si blocca verso il basso, tutti i muscoli risultano in tensione, quindi anche solo imparare a, ecco, rimanere aperti, certo, sostanzialmente.
2: Infatti la cosa bella che stai dicendo è che cerchiamo anche di regalare alle persone che magari si pongono di fronte a tutto questo, diciamo, ma tanto io non devo fare l'attore, non devo fare il cantante, no, devo vivere. Allora, questo serve proprio alla vita. Alla vita. Poi si mette, noi lo mettiamo in pratica perché grazie a tutta questa tecnica riusciamo a recitare con serenità,
1: certo,
2: stringendo quando dobbiamo stringere, spingendo col diaframma quando dobbiamo ridere,
0: sostenendo.
2: Esatto. E non c'è niente da ridere. Cioè, lo mettiamo in pratica, però una persona può rendere la propria vita migliore, non soltanto vocalmente.
1: Sì, ma è una consapevolezza che ci permette di vivere meglio. Poi è chiaro che se io faccio il cantante utilizzerò alcuni, chiamiamoli così, atletismi che mi permettono di gestire la discesa del diaframma, la sua risalita, l'allargamento della cassa toracica, che ci permette per esempio di dare una lunghezza, una continuità e una tenuta al suono. Sono atletismi più finalizzati alla parte artistica.
2: C'è qualcosa dove le persone possono leggere, perché non abbiamo il tempo di fare gli esercizi per radio o per podcast ovviamente, però c'è un libro, qualcosa che ti può aiutare, o ci sono delle materie che uno può cercare come mindfulness per esempio?
1: Guarda,
2: c'è qualcosa che può aiutare le persone?
1: C'è molta letteratura specifica per quello che riguarda la voce, tra tutti mi vengono in mente tutti i testi Franco Fussi e Silvia,
2: sì,
1: Magnani, che sono naturalmente un po', per noi sono la Bibbia,
2: certo,
1: ecco, diciamo così. E sicuramente c'è molto da scoprire e da capire, ma io credo che la disciplina del respiro sia qualcosa che va intimamente vissuta. E quindi l'esempio di una persona che ti guida a fare gli esercizi insieme, mm-hmm, è qualcosa che poi ci cambia profondamente,
0: certo,
1: perché l'obiettivo, ma questo vale anche per gli artisti, non è quello di imparare qualcosa in modo cognitivo, staccato,
0: certo,
1: dalla naturalezza, ma farlo diventare una vera e propria natura.
0: Sì, deve essere legato all'esperienza.
1: Esatto. Quindi è vero, c'è molto da leggere, c'è molto da imparare, moltissimo, ci sono molti libri che ci raccontano come funziona.
2: O fai come Jane Fonda che faceva la ginnastica, tutti di mettere lì e fare dei video, Leonora, e fare questi video, perché respirare insieme, come quando sta per nascere un bimbo, che cosa si fa? Cosa si insegna?
1: Sì, a respirare.
2: A respirare nel modo giusto.
1: È vero.
2: Per spingere nel modo giusto, per cui è la base non soltanto del nostro lavoro.
1: È vero.
2: È veramente tutto.
0: E Leonora, vorrei tornare al tema centrale di questa puntata, che è la voce. Quante voci può avere una persona, secondo te? Perché le voci possono essere tante, cioè la voce pubblica, quella privata, noi possiamo utilizzare la voce che vogliamo, dare alla voce delle sfumature particolari.
1: Sì, sì. Beh, il contesto comunicativo influenza moltissimo, no? È vero, tu dici una voce pubblica, una voce privata. Sicuramente, se mi trovo a casa magari mi trovo a parlare in un modo molto più morbido, o al contrario, delle volte, per esempio, nella vita familiare possono esserci tensioni particolari che possono portare la voce, invece ad essere addirittura più rigida, più affaticata. Molto molto dipende appunto dal, anche dall'aspetto appunto sì, profondo, emotivo psicologico. Poi noi possiamo modificare, e questa è una cosa che chiunque per esempio faccia doppiaggio conosce molto molto bene, possiamo modificare la resa timbrica. Sì. E nel timbro in realtà passano molti significati, perché una voce timbricamente più profonda mi dà per esempio delle sensazioni di un certo tipo, una voce magari più acuta, più alta, più schiacciata, mi va a portare in un mondo completamente diverso, una voce molto retroposta ci parla di un mondo più sfuggente,
2: quella retroposta mi piace, è retroposta,
0: è bello quanto tutto poi sia legato proprio all'emozione, no? E quanto tutto sia unitario, perché non è una cosa a sé. Parlare in un modo stimola in te delle risposte emotive completamente differenti.
1: Sì, assolutamente vero.
2: Poi tu fai un lavoro pazzesco, insomma, ti abbiamo presentato in quel modo ed è giusto e anche poco. La cosa bella anche pop mainstream è che tu curi le voci, la voce di tanti cantanti e attori.
1: Sì, è vero, sì, ho questo enorme onore che la vita mi ha dato, insomma.
2: Ovvio non posso chiederti delle cose gossip, dico quale fra tutti quelli che conosciamo sono stati più difficoltosi, i più naturali. Per esempio c'è il mio amico di tutti, Eros Ramazzotti, che ha una voce nasale, però funzionale.
1: Funzionale, assolutamente funzionale a quello che è il suo
2: modo,
1: il suo stile. Il suo ti vorrei dire personaggio, ma nel senso più alto del termine. Perché Eros, se vuole, negli esercizi riesce a essere assolutamente pulito, con una voce bella, tonda, ed è molto importante perché questo permette negli esercizi di dare un equilibrio al suono e quindi gli permette poi di affaticarsi meno. In questo momento, insomma, sta facendo un tour mondiale,
2: certo.
1: E l'abbiamo visto a Sanremo pochi giorni fa.
2: Tu sei stata coaching tutto il tempo a Sanremo, non soltanto di Eros.
1: Sì, arrivo da questo frullatore.
2: Poi c'è stata Alicia Keys, bravissima.
1: Sì, è stato un incontro pazzesco, devo dire la verità. E su questo devo dirti, mi ha colpito moltissimo come all'estero, da questo punto di vista, siano più avanti, no? La prima cosa che lei ha chiesto quando l'hanno contattata appunto per Sanremo è stata la presenza di un preparatore vocale, di una vocal coach per lavorare sull'italiano. Lei voleva cantare in italiano, quindi voleva,
2: e l'ha cantata anche bene,
1: lavorare sulla pronuncia, e noi ci siamo viste online con una serie di appuntamenti mentre lei era in California, io ero in Italia, e poi abbiamo lavorato invece in presenza a Sanremo e voleva per esempio capire i respiri, voleva capire dove finisce una parola, dove inizia un'altra, ma quali parole si legano.
2: Certo, per dare il significato giusto, altrimenti si
0: questa
2: perde.
0: È proprio una peculiarità degli artisti, soprattutto stranieri, anche gli attori che hanno sempre bisogno sul set e vogliono e richiedono comunque una presenza che li aiuti.
2: E non a recitare, attenzione, dare le giuste motivazioni e emozioni, anche perché certi sono in America, cioè in film che noi doppiamo anche, quello del Massachusetts, che è diverso dallo slang del Texas, dell'Iowa, eccetera. Per cui loro chiedono quel coach vicino che gli possa dire, come se noi dovessimo recitare in veneto, in siciliano, in marchigiano, insomma.
1: Però
2: loro hanno una forte, anche il nord Europa è molto attento in questo, insegnano ai ragazzi il coaching, il respiro.
1: Assolutamente.
2: Io lo metterei già dalla prima media,
1: Io ti dico, proprio credo che è qualcosa che dovrebbe permeare la nostra educazione nella scuola. Pensiamo a quante volte ci è capitato magari di avere delle maestre che poverine a loro volta non erano educate all'uso della voce e spesso hanno delle voci distrutte,
0: massacrate.
2: Il nodulo dell'insegnante.
1: Esattamente. E però poi forniscono un calco uditivo ai bambini. E quindi lavorare già con gli insegnanti sarebbe fondamentale. Secondo me è fatto.
2: Perché diventa fastidioso, ma ne parliamo ovviamente anche nella puntata con Franco Fussi di queste cose. Ma parlare con una persona che ti dice: allora, pagina 12, parliamo di.
0: Ti abitua a quel timbro, cioè diventa familiare.
2: Perché non sai parlare? Perché ingoli tutto quanto, le persone nascono quella voce, mantengono la voce e non amano la propria voce, ma di questo ne approfondiremo sicuramente.
0: Sì. Dopo allora, tra le tante cose, tu sei esperta anche di voce estrema.
1: La voce estrema è qualcosa di incredibile, meraviglioso e profondamente liberante.
2: Non è quando uno si arrabbia, un'altra cosa. No, la voce estrema
1: è la capacità di produrre in modo ovviamente sano e non pericoloso per le corde vocali tutto quel grande mondo del rumore vocale. Nell'ambito canoro lo sentiamo nel rock, nel metal ampiamente, ma per chi fa appunto un lavoro attoriale o nel doppiaggio, la sporcatura che compare sul parlato,
2: lo strillo,
1: è fortemente caratterizzante e viene fatto utilizzando non le corde vocali ma delle strutture altre che sono nello specifico le aritenoidi e le false corde. Sono delle bande mucose oppure delle cartilagini con dei capucci sopra
0: che contribuiscono oppure utilizziamo solo quelle?
1: No, per il rumore la fonte è quella, quindi se io faccio per esempio questo
2: esci da questo corpo
0: queste sono le aritenoidi
1: e se vado invece a fare questa cosa è più falso cordale e lo posso poi però mettere sul parlato per esempio e posso sporcare rimanendo però
0: senza distruggerti
2: non perdendo la voce,
1: non solo non perdendo la voce, su questo Franco Fussi vi potrà raccontare come questo mondo della vocalità estrema è entrato in un ambito nel quale io non posso intervenire ovviamente non essendo un sanitario, ma l'hanno imparata molti logopedisti, molti sanitari e aiutano persone che non hanno più le corde vocali trovare una nuova voce. È una voce ruggente, ma è una voce. E quindi persone che avevano perso l'utilizzo della voce ed è insomma qualcosa di fortemente lesivo, no? Dal punto di vista della vita personale, viene in qualche modo aiutato. Aiutato naturalmente, uno degli strumenti possibili, però insomma di grande uso.
2: No, ma infatti la cosa interessante è questa, cioè le persone devono riuscire a capire che cosa significa, cominciare anche ad amare la voce che hanno, che nessuno ama la propria voce, uno si risente, dice oddio questa è la mia voce, nessuno la ama, dice beato te che c'è una bella, ma si costruisce come gli addominali, insomma io vorrei che dopo questi podcast dici mangi a matriciana tutti i giorni, amore mio, l'addominale si nasconde, per cui saper parlare, per cui questi metallari, questi, io mi sono sempre chiesto come tutti quanti, come fanno a cantare per due ore in quella maniera, in quello strappo vocale e il giorno dopo avere la voce per ricantare.
1: Per ricantare, per parlare. Allora, se lo fanno male, cioè se la metodica non è corretta, diciamo che ci pensa la vita a poi dipendere perché poi la voce insomma il giorno dopo appunto non funziona e poi possono insorgere veramente delle patologie anche importanti. Ma se lo fanno gestendola bene, io posso insegnare suoni sporchi per 8 ore di seguito e poi è tutto normale.
2: Poi mantieni quello, cioè questa è una magia. È che tu lavori moltissimo anche con gli attori. A livello internazionale chi hai?
1: Di attori a livello.
2: No, di cantanti, di coach, cioè eseguiti un po' tanti, tantissimi.
1: Sì, ne ho seguiti parecchi.
2: Mi è mai capitato neanche ad Alessia incontrarti perché forse cantiamo poco.
0: In realtà io e Eleonora ci siamo incontrate su uno spettacolo, teatrale.
2: Non avete parlato d'altro, teatrale. Però. trovato chiuso.
0: Sì, ci siamo raccontate delle cose nostre, abbiamo bypassato.
1: Sai, a proposito di attori, da poco ho avuto insomma l'onore di aiutare Dario Aita a preparare i brani in cui canta Battiato, il film che
2: il film è Battiato,
1: certo, appena uscito, ed è stata un'avventura, ecco, anche quella è un'avventura meravigliosa,
2: e
1: no?
2: Se l'hai ritrovata quella vocalità, l'avete cercata, perché insomma lui l'ha particolarissima, cioè,
1: lui l'ha cercata ha sì. ha proprio cercato, e abbiamo tanto lavorato insieme su questo. Lui ha cercato quel punto di adesione alla voce, certo, di Battiato, quindi al personaggio, senza perdere però quella parte di verità propria,
2: esatto.
1: Lì scadere nella
0: è un'imitazione
1: è un attimo, ma lì perde la verità, sì. E quindi era un equilibrio veramente
0: molto sottile.
1: È stato un lavoro
2: fatto su Elvis, non il film Elvis e Baz Luhrmann, io doppiai, non per parlare di me, su Elvis Presley, con l'incontro con Nixon, eccetera, per cui la sua vocalità quotidiana era completamente diversa dal suo non è che parlava era costruito quel coso e aveva quel respiro in bocca, a proposito di parlare con te di respiro, che riempiva, che giocava quella sensualità, eccetera, e poi nella quotidianità aveva un altro tipo di vocalità, per cui cercare di imitarlo significava raccontare una macchietta veramente. Quanto tempo ci vuole per imparare a respirare?
1: Ma poco. Secondo me poco, perché il corpo, che noi occidentali tendiamo
0: ad ascoltare molto poco,
1: in realtà è qualcosa di estremamente intelligente. E essendo intelligente, quando capisce che lo strumento che gli diamo lo fa vivere meglio, poi tende a imparare anche piuttosto rapidamente. Quindi io sono...
0: Se prima ti dà una bella, un bel segnale di blocco,
1: esatto,
0: di stop, c'è qualcosa
1: prima ti
0: che
1: fa
0: non
1: proprio,
0: va.
1: Attenzione! Esatto. E poi però, quando tu gli dai gli strumenti giusti, lui impara.
0: Impara
1: con naturalezza, ecco.
2: Puoi dare non soltanto, visto che siamo in chiusura, una prima lezione del respiro, una prima cosa da fare.
1: Ah, ma certo!
2: Per le persone a casa.
1: Allora, per chi magari non ha mai, come dire, preso confidenza, la prima cosa da fare è lasciare che semplicemente l'aria esca, fluisca. Senza spingerla ed immaginando che nel contempo l'intero corpo si allunghi, addirittura il tratto cervicale si allunghi, e quindi mentre diventiamo più alti il corpo si svuota. Quando tutta l'aria è uscita, lasciamo con naturalezza che l'aria rientri e facciamo attenzione alla sensazione, alla percezione della cassa toracica che si allarga perché i polmoni ospitano quest'aria che è entrata nuovamente. Di nuovo facciamo uscire l'aria e stavolta la sonorizziamo. Di nuovo l'aria entra. Sono primissimi elementi che ci portano in confidenza.
2: Che bello, sono suggestivi anche senza vederli.
0: No, perché poi te le immagini, secondo me visualizzare l'aria che entra e che esce.
2: E questo è soltanto per dare un pizzichino. Allora,
0: grazie.
2: Il tuo intervento è come sempre fondamentale, riusciremo sicuramente a risentirci ancora, perché questo creerà tanta curiosità.
1: Grazie a voi, è sempre bellissimo parlare con voi.
0: Grazie Eleonora, grazie
1: mille, Leonora. Grazie per quello che fate, per la voce.
2: Quello che fai tu, tesoro mio. Insomma, la voce non nasce nella gola, nasce nell'aria che attraversa il corpo, no?
0: E il respiro non è solo un gesto fisico, è un modo di stare nel mondo.
2: E quando il respiro è libero, la voce è libera.
0: E forse imparare a respirare è il primo passo per imparare ad ascoltarsi. Questa è Voice Art.
2: Lei è Alessia Navarro.
0: E lui è Pino Insegno.
2: Alla prossima.
0: Ciao.
3: Avete ascoltato Voice Art, un podcast ideato e scritto da Pino Insegno e Alessia Navarro. Una produzione Friends Media Broadcasting Solution per Rai Play Sound.
4: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ascolta, si fa sera.
3: Al microfono Luca Baratto, pastore della Chiesa Valdese.
4: La sera di quello stesso giorno Gesù venne e si presentò in mezzo ai suoi discepoli e disse: «Pace a voi», e mostrò loro le mani e il costato. Quando un cristiano parla di pace è spesso considerato con accondiscendenza, sia che si tratti del più umile dei credenti fino ai pulpiti più prestigiosi come quello di Leone XIV o alle istituzioni internazionali più rappresentative come il Consiglio Ecumenico delle Chiese. I discorsi dei cristiani sulla pace vengono spesso presi come esempio di ingenuità. Parlano di pace perché è il loro mestiere, ma sono persone che non sanno davvero come va il mondo. Ma lo saprebbero meglio gli altri? Sono forse più autorevoli le voci di chi lancia un'invasione su larga scala e da 4 anni, con tutta la sua forza e brutalità, non sa come farla finire? È forse più autorevole chi attacca i propri nemici senza avere davvero chiari gli obiettivi da raggiungere? Sono forse più autorevoli quei leader che la Corte Internazionale di Giustizia ricerca come criminali di guerra? No, non sono più realisti. All'ingenuità della pace preferiscono la banalità della violenza. La parola pace è la prima che il risorto rivolge ai discepoli nella sua apparizione di Pasqua. Pace e vita, infatti, sono legate l'una all'altra in modo inestricabile. Il risorto mostra ai discepoli le sue mani e il suo costato, trafitti dai chiodi della crocifissione. Non è una parola banale quella che passa attraverso la croce, è una parola che conosce la violenza e la morte, è una parola di vita a cui tutti dovremmo dare più ascolto.
5: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: ore 21.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli. La guerra nel Golfo, scontro tra Stati Uniti e Iran sullo stretto di Hormuz, mentre ci sono state nuove esplosioni a Dubai. Il servizio.
3: Donald Trump rivendica la sovranità su Hormuz pubblicando su Truth una mappa dello stretto con la scritta nuovo territorio degli Stati Uniti. Poi, sempre sul suo social, il presidente americano torna a dire Hormuz è aperto e operativo, il blocco navale contro l'Iran resta, e afferma che colloqui con Teheran non sono in corso né programmati. Da Teheran ribattono come sempre lo stretto è chiuso e lo resterà, dichiara il presidente del Parlamento Ghalibaf, finché Washington non rispetterà gli impegni presi nel memorandum di giugno, fra cui la revoca del blocco navale e dei beni congelati. Quanto alla mappa su Hormuz, l'illusione di Trump sarà presto corretta, avverte il vice ministro degli esteri Garibabadi. Di certo il traffico Hormuz resta quasi fermo, colpita da un ordigno di origine sconosciuta a una nave che stamani ha tentato l'attraversamento. E intanto, all'indomani della fine formale dei 60 giorni di tregua, Dubai viene scossa da nuove esplosioni per l'abbattimento di missili lanciati dall'Iran. Valeria Fraschetti, GR1.
2: E c'è un nuovo affondo degli Stati Uniti contro la Corte Penale Internazionale, accusata da Washington di essere politicizzata. L'amministrazione Trump ha imposto sanzioni alla presidente, la giapponese Tomoko Akane, e al vice procuratore generale, il senegalese Abdoulaye Seye. Hanno contribuito a procedimenti contro esponenti di governi che non ne riconoscono la giurisdizione, ha detto il segretario di Stato americano Rubio. Le sanzioni minano lo Stato di diritto, la replica della Corte. Ha confessato il marito della donna uccisa a Colleferro, vicino a Roma, 69 anni, origini tunisine. Ha ammesso di aver accoltellato la moglie, cinquantenne, di origini polacche, il femminicidio davanti a uno dei 5 figli della coppia. E un'altra donna è stata uccisa a Corigliano, in provincia di Cosenza. Dai primi riscontri, la 72enne sarebbe stata colpita alla testa con alcune pietre in un campo. Sembra che fosse con il marito, la cui posizione è ora al vaglio degli investigatori. Il mondo dell'ippica dice addio a Varenne, il più grande cavallo trottatore di tutti i tempi. Disputò 73 corse, vincendone 62.
4: 31 anni, un'infinità per un cavallo che poi cavallo. Chiamarlo solo così sembrerebbe riduttivo. Il suo nome racconta tutto. Varenne, se preferite, il capitano, chi lo vide, anzi chi lo fece nascere, a Copparo, provincia di Ferrara, 19 maggio 1995, nella tenuta di Zenzalino, non gli diede gran credito. Tanto più che quello che si sarebbe rivelato negli anni uno dei più grandi trottatori della storia presentava un piccolo difetto, una zampa, un chip a un nodello, dicono gli esperti, che si guardarono bene dall'investire la cifra importante richiesta dai proprietari, tutti tranne uno. Enzo Giordano, l'istinto valse più del buonsenso e dei consigli dei familiari, quei familiari che però dovettero ricredersi quando anni dopo ad Agnano Varenne colse il suo primo trionfo, spedendo il buon Enzo Giordano all'ospedale per l'emozione che si tramutò in estasi. Dopo Parigi, Stoccolma, New York, il 2001 l'America, la lotteria Elite Lopet, il Breeders' Crown, mai nessuno come il capitano, col testone baio e la macchia bianca tra le redini di Giampaolo Minnucci, che lo amava ancor prima di guidarlo alla vittoria, perché un campione come Varenne lo si può solo amare per sempre. Francesco Lepice, GR1.
2: Domani mattina a Roma, nella chiesa di Santa Maria del Popolo, i funerali di Fulvio Lucisano, storico produttore cinematografico morto a 98 anni. Un uomo che è stato uno dei più grandi appassionati protagonisti dell'industria dell'audiovisivo, dichiara l'amministratore delegato della RAI Giampaolo Rossi, che poi aggiunge riconoscenti per la sua collaborazione con l'azienda. Il servizio.
5: Lucisano ha saputo spaziare tra ogni genere, collezionando 5 David di Donatello, tra cui il premio per il grande Cocomero.
6: Tu lo sai cos'è l'epilessia?
5: E il Davide speciale alla carriera nel 2009, 4 nastri d'argento e 2 nomination agli Oscar. Così spiegò il successo del film Ricomincio da 3.
7: L'intelligenza di Troisi era questa, che le sue cose si ripetevano, per cui il pubblico, che anche non capiva il dialetto napoletano, alla fine capiva il significato.
5: Il re dei produttori ha contribuito a scrivere la storia del nostro cinema. Oltre 600 film prodotti e distribuiti, tra cui Aragosta a colazione, Ricomincio da 3.
8: Ricominci da 0.
0: Consiglio, ricominci da... Cioè, tre cose mi sono riuscito in Davide perché...
5: Il Tassinaro, il Grande Cocomero...
6: Come vanno le cose tra te e Marco?
5: Pellicole che hanno segnato 40 anni di costume italiano. Riposa in pace, papà, scrivono sui social le figlie Paola e Federica, che continueranno la sua attività con le case di produzione fondate dal padre, presidente dell'ANICA dal 98 al 2001. Nel 2007 il presidente della Repubblica Napolitano lo insignì del titolo di Cavaliere del Lavoro. Maurelia Carafa, GR1.
2: Paglio di Siena, dopo i rinvii per il maltempo, il Nicchio con il Fantino Tittia e il cavallo Andebola si è aggiudicato il Palio dell'Assunta. La contrada non vinceva da 28 anni, Tittia è alla sua 13ª vittoria. Ci fermiamo qui, adesso Radio 1 Musica.
8: Radio 1 Musica.
9: Beh, è arrivata anche l'ufficialità dalla GR1, adesso qui a Radio 1 arriva la musica, arriva Radio 1 Musica, sono le 21:06 in questo istante di questa serata, di questo martedì del 18 agosto 2026, con voi Claudio De Tommasi. Per quel che riguarda il suono della voce, il suono in generale invece è di Cota dall'altra parte del vetro, con voi saremo fino alle 23, cominciando subito con la musica, perché se Radio 1 Musica deve essere, Radio 1 Musica sarà. Cercheremo di limitare al massimo le parole proprio all'essenziale e invece lasceremo tanto spazio alla musica. Arriva dal Piemonte, ha già avuto un suo percorso musicale con una, essendo stato il frontman di una band che si chiama Drink to Me, è un disc jockey, fa anche ballare, è elettronico ma è anche cantautore. Il suo sesto album si chiama La Fonte, da questo album ogni giorno, ogni notte lui è Cosmo.
10: Ho fatto

0: bisogno.
1: E lui si chiama Cosmo. Si chiama Cosmo e questa è Ogni Giorno e Ogni Notte. E il suono elettronico di Cosmo è per una serie di riflessioni tra l'amore, il sogno e quello che può essere. Rimaniamo in ambito elettronico, ma ci spostiamo altrove. Ci spostiamo con quei due signori che hanno rappresentato a lungo il massimo, la punta massima del suono tecnologico previsto per quei tempi. Si chiamano Daft Punk. Pensate che in questa canzone, che forse è stato il primo grande successo proprio a livello davvero importante, ripete, ha una sola frase che ripetono, ma la ripetono 144 volte all'interno della canzone. E anche il video, che a suo modo geniale, è praticamente un cerchio, delle persone vestite insomma in maniera singolare si muovono in un cerchio e ripetono sempre gli stessi passi di danza. La canzone è stata un grande successo e davvero un grande successo, nessuno magari se lo aspettava. In realtà loro sono in due, ma non si fanno mai vedere, non si sono mai fatti vedere, almeno nelle loro esibizioni, Guy Manuel de Homem Christo e Thomas Bangalter insieme Daft Punk, e questa è Around the World.

E questa si chiamava Around the World, come loro stesso 144 volte lo hanno ripetuto per lasciare che chiunque fosse all'ascolto intendesse bene il significato. E la colpo di tosse mi è venuto inevitabilmente. 21:14 qui per Radio 1 Musica. Questo era il 1998, anzi era il 1997, ma soltanto un anno dopo usciva, di quei tempi c'erano ancora i singoli, sia da un punto di vista del vinile che da un punto di vista di quelle che sono invece le emozioni anche dei CD singoli che di quei tempi c'erano. Nel 1998, proveniente dall'album Canzoni per me, esattamente il 27 gennaio, usciva un 45 giri, quindi un singolo a doppia facciata, a doppio brano. Da una parte c'era Sally, dall'altra c'era Io No, e lui è Vasco Rossi.

E questo era il 1998, quando usciva questo doppio singolo, da una parte Sally, un altro dei pezzi forti di Vasco Rossi e Quanti Ce Ne Sono, dall'altra c'era questa Io No. Allora, ci spostiamo adesso nel tempo e nello spazio, visto che ce ne andiamo in Inghilterra, con una voce che era, stiamo insomma parlando attorno al 2020, uscì con molta forza e fu riconosciuta subito come un grande talento. In questo caso il senso profondo di questa canzone è il momento in cui si capisce che qualcosa non sta andando bene. Sto parlando evidentemente di ciò che parla di musica, o meglio, di ciò che la musica parla, visto che il 99,99% delle musiche e dei testi elaborati per le musiche parlano di amore. Nel momento in cui si sente che questa relazione, la relazione che stai vivendo e che magari insomma è qualcosa di importante per te, ha qualcosa che non va, qualcosa che sta andando via, qualcosa che sta svanendo. Lei stessa, si chiama Holly Humberstone, era stata ispirata da qualcosa che aveva visto, perché ha testimoniato di come una sua cara amica avesse sofferto, proprio avesse visto il suo cuore spezzato e dopo la fine di una relazione importante, che questo cuore spezzato non riusciva ad avere a trovare pace, a trovare un posto sicuro dove poter riposare quel tanto che bastava per curarsi. Si chiama To Love Somebody, questa è Radio 1 Musica e lei è Holly Humberstone.

E canta così Holly Humberstone in questa tua To Love Somebody, cioè se ami qualcuno devi essere più o meno pronto a tenere in qualche cassetto a disposizione anche la possibilità di perdere, ed è facile il gioco di parole in inglese tra To Love Somebody e To Lose Somebody. Rimaniamo in ambito inglese, però, o meglio, da quelle parti, perché guai a chiamare inglesi loro che arrivano da Dublino, loro irlandesi, e che degli inglesi insomma vogliono saperne sempre meno, insomma è una guerra durata 700 anni, finalmente hanno trovato un loro percorso, una loro identità, e in questo caso si parla anche di figli d'arte, visto che tra i ragazzi di questa band di Dublino, si chiama Inaler, poi è straordinario come una piccola isola con pochi abitanti come l'Irlanda riesca a produrre una quantità infinita di musica, di musicisti, al punto che recentemente il governo ha anche stabilito che se sei musicista e vivi ovviamente in Irlanda, se sei di quelle parti, se sei un artista che si muove tra arte, musica o quant'altro, hai diritto anche a un piccolo stipendio mensile che possa permetterti di portare avanti la tua arte. Forse questo può aiutare nell'elaborazione di così tanta arte e di così tanta musica che arriva da quelle parti. Dicevamo dei figli però d'arte, Elijah Hewson, figlio di Paul Hewson, sono altrimenti noto al mondo intero come Bono, proprio lui degli U2 con la sua band, con un brano del 2022, anzi 2023, sto sempre un anno indietro, e si chiama Love Will Get You There.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Viaggiare informati.
1: 21:28 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. A1 Milano-Napoli, iniziamo da qui. C'è un incidente tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione di Milano e proprio in direzione di Milano si è formata la coda. Traforo del Monte Bianco, 15 minuti l'attesa al Piazzale Italiano, la coda verso Chamonix. Diramazione Predosa-Bettole, tra bivio diramazione a 26 a 7 Milano-Genova e Novi Ligure verso Genova-Voltri-Gravellona-Toce, c'è un incidente, siamo al chilometro 16. A92 Genova-Roma, anche qui un incidente, tra Civitavecchia Nord e Aurelia in direzione di Roma. Sulla viabilità ordinaria segnaliamo che sulla statale Via Emilia il traffico è rallentato perché c'è materiale disperso sull'asfalto, perdita di liquido dopo l'incrocio Lodi, e il traffico è rallentato in entrambe le direzioni. Anche sulla statale Salentina di Patù il traffico è rallentato prima di Persicce ed è rallentato in entrambe le direzioni. Con questo concludiamo. Buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS. Radio 1 Musica.

Era il 1996 e così ritorna Radio 1 Musica qui su Radio 1 quando sono ormai le 21.34. Saremo insieme, come dicevamo all'inizio, fino alle 23, subito dopo l'appuntamento con la situazione del traffico, ovvero il nostro Onda Verde. Dicevamo che era l'anno 1996 quando proprio all'inizio era Carmen Consoli, pubblicava questo suo Amore di Plastica e partecipava al Festival di Sanremo di quell'anno nella sezione Nuove Proposte. Arrivò soltanto ottava, un modesto ottavo posto, la canzone verrà scritta insieme a Mario Venuti, ma il disco fu accolto molto positivamente dalla critica ed ebbe una grande presenza sia da un punto di vista televisivo con il suo video che dalle emittenti radiofoniche. Divenne un grande successo, uno dei più grandi successi di quell'anno, e affermò la giovanissima Carmen Consoli come uno dei nuovi talenti della musica italiana. Ci spostiamo in Inghilterra, a metà strada tra l'Irlanda e la Scozia. Sono loro gli Editors, il loro nuovo singolo si chiama The Rush.

E questa si chiama The Rush, loro sono gli Editors, una banda che si è sempre importante dagli anni dal 2005 in movimento in quel che riguarda il suono inglese di questi giorni, dal 2005 ad oggi. Questo è il loro nuovo singolo e nessuno avrebbe mai potuto sospettare che in un mondo di grigi e ancora più grigi fino ai neri, quale il mondo dipinto dagli Editors, con questa voce molto importante, dai toni bassi davvero importanti, che si muove sempre tra chitarre distorte e invece la presenza massiccia a volte di sintetizzatori che a volte hanno dominato interi album, fosse poi o potesse arrivare in qualche momento al suono di un mandolino, così come è successo in questo nuovo singolo, un nuovo singolo che racchiude tutta la sua potenza proprio nella custodia di da una parte delle chitarre elettriche di una delle band indie rock più famose degli ultimi tempi, dall'altra in questo strumento improbabile che con le sue 8 corde dà l'impronta al suono di questo The Rush. Rimaniamo in Inghilterra, i Radiohead, questa è High and Dry.

si chiama High and Dry, l'album era The Bends, e se chiedete a lui, Thom Yorke, il cantante, un po' il viso rappresentativo della band Radiohead, comunque una delle band più importanti in assoluto, ormai da quasi 30 anni hanno anche fatto un tour intorno al mondo, sono passati anche abbastanza vicino a queste parti, cosa ne pensi di questa canzone? Una canzone che lui stesso aveva scritto quando stava all'università, alla Exeter University, loro di Oxford. Lui risponderebbe: questa è una brutta canzone, non solo brutta, molto brutta. Questo è il suo parere su questa canzone, così brutta non mi pare. Il protagonista di questa canzone, o meglio il protagonista indiretto, è un personaggio singolare che magari qui in Italia nessuno conosce, non lo conoscevo neanche io fino a quando sono andato a indagare su alcune faccenduole, tipo questa. Conoscete Evel Knievel? Bene, lui era un motociclista americano. Sapete quei motociclisti che si vedono spesso nei film, che con la loro moto non è che si mettono a fare le corse, arrivano primo, secondo e terzo, no, saltano con la moto, i cerchi di fuoco, tante macchine messe una dietro l'altra, interi autobus, interi bus di quelli proprio giganteschi e tutti gli altri ostacoli. Ovviamente in conto mettono il fatto di poter cadere, e Evel Knievel, pur essendo una star assoluta di questo tipo di approccio alla motocicletta, è caduto spesso e volentieri, si è fatto molto spesso molto male, ma Thom Yorke lo usa un po' come una specie di metafora che potrebbe, secondo lui, spiegare quelli che sono anche i pericoli che l'inseguire la fama, l'inseguire il successo e l'inseguire un tipo di riconoscimento, magari più largo possibile, in realtà nasconde dietro ogni passo. Si chiamava High and Dry, erano i Radiohead, e Achille Lauro, Senza una stupida storia.

Si chiama Achille Lauro e questo è quello che è Achille Lauro di questi tempi, passata la trap, passato il rock, passato il punk, passata la provocazione di Rolls Royce, arriva la super ballatona, ormai da qualche tempo è il suo timbro musicale, super ballatona spezza cuore, un po' nostalgica, scritta anche in questo caso con Federica Abbate. Federica Abbate è una di quelle penne magiche, penne d'oro, che viene chiamata un po' da tutti, nonostante abbia una sua carriera anche da solista, viene chiamata proprio a partecipare, a rimettere insieme e a cercare una soluzione importante per le canzoni a cui collabora, come questa, Senza una stupida storia di Achille Lauro. Allora, magari qualcuno la ricorda, magari qualcuno no, magari qualcuno dice ma chi è... Insomma, c'è una sua storia che forse vale la pena di essere raccontata. Vi ricordate Eddie Brickell? Magari no, questa però sì, What I Am.

Magari qualcuno che ha vissuto quegli anni, sto parlando della fine degli anni Ottanta, ricorda questo brano, un brano abbastanza anomalo, un brano abbastanza imprevisto, che raggiunse pure la vetta delle classifiche americane, non soltanto andò molto bene anche da queste parti, anche in Europa. Dunque, la sua storia, quella di Eddie Brickell, è una storia come tanti, con il suo gruppo New Bohemian, che addirittura era una ska band, una band che suonava ska, è arrivati da Dallas. Continuarono a suonare dal vivo con una frequenza impressionante fino a farsi notare, dopo aver fatto tanta gavetta, da una casa discografica importante come la Geffen Records, che decide di fargli fare un primo disco, il loro primo album, Shooting Rubber Bands at the Stars. Ma il vero grande successo arriva soltanto attraverso una esibizione live nel 1988, quando furono chiamati come ospiti dalla prestigiosissima, ancora rimasta nella storia, trasmissione televisiva americana Saturday Night Live, quella che certo andava il sabato notte, ma che aveva visto passare esplodere gente di estremo talento. Faccio un nome per tutti, ovvero quel tipo con Dan Aykroyd, conoscete John Belushi, ebbe un successo straordinario proprio attraverso quella trasmissione, il Saturday Night Live, che divenne la rampa di lancio di moltissimi musicisti, ma proprio tanti, davvero tanti, al punto di riuscire a valicare anche i confini americani e diventare famosa un po' in tutto il mondo, anche grazie ai grandi personaggi. In questo caso c'era Morton Downey Jr., che era l'host del show, ovvero il presentatore, che chiamò proprio su sua iniziativa a loro, Eddie Brickell and the New Bohemians, a rappresentare quello che era il loro suono in questa trasmissione. Da lì partì una catena che non si fermò più. Alla fine addirittura Eddie Brickell finì per sposare un personaggio alquanto anche lui lontano da quello che si immagina essere il glamour di quegli anni, perché erano gli anni della dance music, erano gli anni delle hair metal, ovvero il metal con i capelli cotonati. E tutto questo però fu reso possibile grazie a questa canzone, What I Am. Arrivano le bambole di pezza con il brano di Sanremo, Resta con me, subito dopo arriva il GR1 e poi torniamo qui con la musica di Radio 1, musica a Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: ore 22.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli. Nel Golfo Persico, esplosione a Dubai per l'abbattimento di alcuni missili. Non sono previsti colloqui con Teheran, fa sapere Donald Trump, che rivendica la sovranità americana su Hormuz, pubblicando su Truth una mappa dello stretto con la scritta "nuovo territorio americano". Un'illusione che verrà presto corretta, replica l'Iran, che ribadisce lo stretto resterà chiuso finché Washington non adempirà gli obblighi assunti nel memorandum firmato a giugno. Parigi nel frattempo fa sapere che spellerà due diplomatici iraniani, una risposta al breve arresto lo scorso mese di due diplomatici francesi accusati da Teheran di ingerenza. Ucraina, l'ex ministro della difesa Fedorov chiede elezioni nonostante il conflitto. La democrazia non può essere tenuta in ostaggio dalla Russia, ha detto. È necessario trovare un meccanismo per ripristinare un effettivo processo democratico anche in caso di guerra prolungata. Fedorov, 35 anni, noto per avere modernizzato l'esercito di Kiev, è stato sostituito da Zelensky il mese scorso tra le proteste popolari dopo il pressing dei vertici militari. Anche la Svizzera, dopo la Germania, annuncia la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo approdati nel nostro paese. La pratica comincerà da fine agosto, spiega una portavoce del governo di Berna. Resta per ora in Germania la ragazza somala che il governo di Berlino intende espellere verso l'Italia. La ragazza si trova in una chiesa evangelica di Norimberga. Le norme tedesche prevedono che le chiese di qualsiasi confessione possano dare asilo per ragioni umanitarie a persone in gravi difficoltà. La protezione durerà sino alla scadenza del termine per l'espulsione. Ora in Italia, con la cronaca ancora violenza sulle donne, ha confessato il marito della 50enne uccisa a Colleferro vicino a Roma. 69 anni, origini tunisine, ha ammesso di aver accoltellato la moglie di origini polacche. Il femminicidio davanti a uno dei 5 figli della coppia. Un'altra donna è stata uccisa a Corigliano in provincia di Cosenza. Dai primi riscontri la 72enne sarebbe stata colpita alla testa con alcune pietre in un campo. Sembra che fosse con il marito, la cui posizione è ora al vaglio degli investigatori. È in provincia di Venezia sgomento per l'uccisione di Tania Terrin.
3: Un velo di riservatezza è calato oggi sulla casa della famiglia Terrin a Vigonovo, nel Veneziano. Lo stesso comune è già segnato dal dramma di Giulia Cecchettin. Le amiche più care si sono strette attorno alla madre di Tania. Dopo le dure parole pronunciate ieri, la donna infatti oggi ha scelto di chiudersi nel silenzio, provata da una stanchezza fisica e psicologica insostenibile. A microfoni spenti, chi le sta vicino conferma che la donna è sfinita dal dolore. Un femminicidio annunciato, lo aveva definito la madre, ricordando le denunce presentate ai carabinieri per le violenze che la figlia 39enne subiva da tempo. L'ex compagno Dino Keber aveva un passato segnato da aggressioni fisiche già note alle forze dell'ordine e formalmente verbalizzate dalla vittima. Nonostante l'ammonimento del questore e l'attivazione della procedura di codice rosso, l'uomo non era mai stato sottoposto all'applicazione del braccialetto elettronico, uno strumento di controllo che avrebbe potuto far scattare un allarme preventivo. Keber ha così potuto continuare a muoversi in totale libertà, arrivando a presentarsi nell'abitazione della donna proprio il giorno di Ferragosto per ucciderla prima di togliersi la vita.
4: Davide Calimani, GR1.
2: Tragedia sul lavoro a Deruta, in provincia di Perugia, è morto un imprenditore edile.
5: È precipitato nel vuoto da un'altezza di 10 metri dopo il cedimento di un pannello in plexiglass del lucernario. Aldo Biselli, imprenditore edile, è morto stamane nella zona industriale di Deruta, sua città d'origine, aveva 60 anni. L'uomo era salito sul tetto dello stabilimento di un'azienda di ceramica per verificare una perdita d'acqua in vista di un suo successivo intervento di manutenzione. Era solo quando la lastra ha ceduto sotto il suo peso. La procura di Spoleto, competente per territorio, disporrà l'autopsia. L'ipotesi a carico di ignoti è omicidio colposo. Cotitolare di una ditta edile assieme a uno dei suoi fratelli, Aldo Biselli era molto conosciuto a Deruta anche per l'impegno nello sport, in particolare con la giovanile di calcio e nel volontariato con l'Avis. Lascia la moglie e due figli di 20 e 27 anni. La sua morte suscita profondo cordoglio nella comunità. Il comune ha annullato un concerto previsto per stasera. Michele Tognaccini, sindaco di Deruta.
6: Con Aldo viene a mancare una persona
0: capaci di lasciare un segno, un esempio virtuoso di valori che porteremo sempre con noi.
1: Da Perugia Andrea Rossini per il GR1.
2: Ex Ilva, come preannunciato, Federacciaia ha presentato la manifestazione di interesse per gli stabilimenti dell'acciaieria. Oltre alla federazione, il documento è stato sottoscritto da 14 imprese siderurgiche associate. Tornano le serate della Grande Pompei dal 28 agosto fino al 10 ottobre, il venerdì e il sabato. I siti del parco archeologico saranno aperti dalle 19.30 alle 23.30. In programma passeggiate nei luoghi simbolici, visite guidate, spettacoli teatrali e rievocazioni storiche distribuiti tra Pompei, Oplontis, Bosco Reale e Stabia. Ci fermiamo qui, la linea torna a Radio 1 Musica.
4: Radio 1 Musica.

loro sono Groove Armada e con Groove Armada abbiamo riaperto il suono di Radio 1 Musica per questa ultima ora che ci porterà fino alle 23, subito dopo il GR1 e subito prima del GR1 appunto delle 23. Con Claudio Tommasi, Max Gambino questa volta alla parte tecnica e con loro Groove Armada, un duo che arriva dalle parti di Cambridge e che si è mosso in maniera molto intelligente riuscendo addirittura a far definire il loro suono come un Groove Armada style, ovvero il vero e proprio stile dei Groove Armada, che riuscirono a mescolare all'interno delle loro produzioni tanti ispirazioni e aspirazioni musicali, l'ho anche ispirata per essere sicuro, riuscirono a spaziare dal jazz all'ambient, alla disco, alla parte elettronica, insomma davvero a tante cose, fino al punto di arrivare in classifica e arrivare a collaborazioni importanti come ad esempio quella con Nile Rodgers, certo, ma anche e soprattutto con uno dei DJ più famosi di quei tempi, che continua a essere una superstar del DJismo, inglese, che si chiamava Fatboy Slim, al secolo Norman Cook. Groove Armada con questo brano che si chiamava My Friends, sempre in Inghilterra, Silent Side, Badly Drawn Poet.

personaggio singolare, sicuramente singolare era anche la sua storia. Pensate che iniziò, si chiama in realtà Zeman Gaff, sto parlando appunto di Belly Drum Boy. Tra l'altro il suo nome è ispirato, anzi è direttamente il nome del personaggio principale di uno show televisivo inglese, si chiama Sam and His Magic Bowl. E però per farsi pubblicità, prima di utilizzare per sé questo nome, realizzò dei biglietti da visita, tutti pezzi unici, tutti fatti a mano, tutti studiati uno per uno, con la stampa di un piccolo disegno di suo nipote e un piccolo collage ogni volta diverso realizzato da lui stesso. Quindi li fece plastificare, ne stampò insomma un numero sufficiente e cominciò a distribuirli, lui viene da Manchester, tra gli amici, gli avventori, ma soprattutto nei proprietari, insomma riempì i locali tra Blackburn e Manchester fino a farsi insomma un certo nome, anche se nessuno l'aveva mai sentito, e a cominciare a fare dei piccoli concerti nella zona appunto tra Blackburn e Manchester. Poi piano piano la sua fama si allargò e arrivò ad essere pubblicato. Questo è il suo Silent Side, lui è Belly Drum Boy. Poche presentazioni per questo gruppo, poche presentazioni per questo gruppo che arriva da Bergamo. Lui si chiama Riccardo Zanotti, scrive per sé, per la sua band, i piccoli davvero estremamente famosi Pinguini Tattici Nucleari, ma scrive anche per tante altre persone. Questa si chiama Ridere e loro sono appunto i Pinguini Tattici Nucleari.

Secondo me è un suono classico quello dei Pinguini Tattici Nucleari, almeno per quel che riguarda i loro temi e i loro suoni. Un ricordo, una nostalgia di un amore, grande o piccolo che sia stato, comunque un amore importante, e soprattutto una serie di descrizioni di scene più o meno quotidiane che probabilmente, questa è la loro forza, riescono a evocare particolari ma anche sensazioni tipiche un po' di tutti, che un po' tutti noi abbiamo attraversato e abbiamo vissuto. Di altro genere invece è lei, Meek, che fa della sua forza, anche del il centro del suo progetto musicale, una diversità e una forza nel dare importanza, nel ricordare che proprio perché si è diversi e perché ognuno è diverso dagli altri, insomma, quello è il punto in cui risiede la forza di ognuno. Non a caso questo suo singolo, arriva anche lei dall'Inghilterra, è Beautiful Freaks, dedicato a quello che è il suo pubblico più vivo, più vivace e più continuo. Lei è Meek.

chiama Beautiful Freaks, lei Meek, e arriva da Londra, precisamente, abbastanza alternativa, abbastanza forte, con i suoi posti, con i suoi temi, con i posti di incontro e di diffusione di un certo suono che riesce a mescolare il pop, alternative pop, con le influenze indie. All'inizio di tutto, però, potremmo mettere anche una band che insomma, ha segnato il suono per 4 decenni, ha venduto più di 100 milioni di dischi, iniziato con una formazione Vince Clarke molto vicino a quello che era il pop, ma molto elettronico, dell'inizio degli anni 80. Poi Vince Clarke, sto parlando di uno della band, si spostò, se ne andò altrove, a cercare altrove fortuna, e la trovò prima con Alison Moyet, poi con gli Erasure e Andy Bell, ma loro non si fermarono, anzi andarono sempre più a definire il loro suono con l'arrivo di Alan Wilder, ad esempio, e continuarono a suonare dopo l'abbandono di Alan Wilder in questo suono molto elettronico, molto anche rock per certi versi, certi attitudini e new wave, e con una massiccia incursione in quella che era, poteva essere, l'alternative dance. Sto parlando di un gruppo storico, sto parlando di The Best Mode. Questo è un brano che ci ricorda quanto poi alla fine le cose più preziose sono quelle proprio che hanno bisogno di più cura. Si chiama Precious e sono i The Best Mode.

questo è solo un esempio del suono elettronico dei Depeche Mode. 40 anni di successi, 40 anni e non si fermano, sono rimasti soltanto in due ormai. Il cantante Dave Gunn è colui che suona la chitarra, ma insomma un po' insieme a Dave Gunn costruisce l'intero suono, quello elettronico e quello non elettronico per i Depeche Mode. Questo credo che sia intorno agli anni 2000, si chiamava Precious, ci ricorda appunto di come poi proprio le cose a cui teniamo di più, proprio le cose preziose, sono quelle che hanno bisogno di una sempre maggiore, crescente e continua attenzione. Una storia particolare è quella di un regista francese, era un regista all'inizio, un regista che ha fatto anche video importanti, perché si chiama Yon Le Moine, credo di averlo, spero di averlo detto bene in francese, era un direttore, un regista di video importanti, anche per personaggi importanti, perché ha fatto brani per Katy Perry, Taylor Swift e Lana Del Rey. Poi improvvisamente, colto da musical furore, cominciò la sua carriera musicale, e una carriera musicale importante, perché ha composto diverse colonne sonore per film, serie televisive ed eventi, e soprattutto è tra i responsabili di una serie TV che secondo me è straordinaria da un punto di vista proprio visivo, così visionaria, straordinariamente fantascientifica, ma di più, qualcosa di più, davvero curatissima, come Arcane. Non so se avete modo di vederla, se non avete ancora avuto modo di vederla e vi piace quel genere tra fantascienza, fantasy, di mondi alternativi, di mondi in collisione, beh, allora dategli uno sguardo. Ha fatto anche la colonna sonora di questo Arcane, però nel 2011 si rivela in tutto il suo splendore musicale con un EP. Si chiamava Iron, da quell'EP la title track, lui è Woodkid e questa è Iron.

particolare e immediatamente riconoscibile il suo suono, la sua musica. Sto parlando di Woodkid, che questa è una canzone del 2011, si chiama Iron. Adesso torniamo al presente, torniamo all'Italia, torniamo a una delle più grandi voci italiane, uno dei più grandi personaggi carismatici, assolutamente e immediatamente riconoscibili. È una specie di dichiarazione di intenti, è una specie di dichiarazione assoluta e generale su quello che l'amore per lei, e a proposito di quello che l'amore per lei dovrebbe essere. Scritta insieme a Dardust, lei è Elisa e questa è L'amore è.

0: scattare una foto.
1: La bellezza fugge, scattale una foto. Lei è Elisa Hill, questo è il suo tuttora ultimo singolo, quello che si chiama L'amore. Altra grande voce femminile, ancora una volta, che arriva dall'Irlanda. Si diceva di quanto poi l'Irlanda riesce a produrre in

incredibili risultati artistici, specialmente in campo musicale, ma non soltanto, se penso anche al film e al cinema irlandese. Bene, nel 2018, precisamente il 23 gennaio del 2018, moriva una grande artista irlandese, appunto, di Limerick, e si chiamava Dolores O'Riordan. Era stata lei a dare il via e a dare la partenza a quello che sono state una band, quella che è stata una band assolutamente importante, come i Cranberries, grande successo un po' ovunque. Pensate che questa canzone che apparve su un album, il loro album si chiama Something Else, fu suonata proprio al suo funerale, alla fine del suo funerale, il 23 gennaio del 2018, quando lei era morta una settimana prima a Londra, in un albergo a Londra, a 46 anni. E questa canzone fu suonata nello stesso istante, quindi alla fine del funerale di Dolores, da tutte le radio irlandesi, nello stesso preciso istante che questa canzone suonava al suo funerale. La canzone si chiama When You're Gone, e lei è Dolores O'Riordan, e loro sono i Cranberries.

insomma, la canzone che ha portato lei, Dolores Jordan, in un'altra parte dell'universo, in un'altra dimensione, in un altro posto, lei nel 2018. E proprio tornando invece a quello che è il presente, ma rispostandoci immediatamente nel passato, l'inizio di quella che è stata una grande storia musicale, una grande storia anche d'amore per la musica, ma di canzoni raccontate, canzoni raccontate meravigliosamente, di sogni, come un po' questo poteva essere stato quando Alice guardava i gatti e i gatti guardavano nel sole. Era il 1973, Francesco De Gregori, e questa è Alice. Alice.

Beh, era il 1973 quando usciva questa Alicia, Francesco De Gregori, come dicevamo all'inizio di una lunga, lunghissima storia d'amore, storia della musica. 22:47, questa è Radio 1, questa è Radio 1 Musica, c'è Max Gambino dietro il vetro, la parte tecnica, c'è Claudio De Tommasi qui con voi e c'è una delle nuove stelle della musica americana, una stella assolutamente particolare, perché lei un po' sull'onda anche di quello che ha fatto Taylor Swift, ma l'ha fatto per altri versi in altri modi, racconta le sue vicissitudini sentimentali, le racconta alla sua maniera, le racconta a volte con un tono molto malinconico, altre volte con una base ritmica più importante, in questo caso decidete voi. In questo caso proprio, con il suo nuovo singolo, si chiama Hit the Wall, lei, Gracie Abrams, racconta di quanto poi in tutte le storie avute, siano state tante o poche, importanti o meno importanti, la colpa alla fine della fine della storia sia stata soltanto lei, perché è lei a non essere adeguata. Gracie Abrams, si chiama Hit the Wall.

Si chiama Hit the Wall, lei Gracie Abrams, grande successo negli Stati Uniti con questa canzone in cui lei dichiara la sua precarietà mentale, la sua incapacità di arrivare a proteggere quello che davvero si ama, non si riesce neanche a risolvere il problema, al punto che alla fine una delle ultime frasi che Gracie Abrams canta al suo innamorato è che io non sono un problema che tu puoi sperare di risolvere, per cui Hit the Wall, colpisco il muro, che rappresenta anche visivamente un qualcosa che non si può sopportare. Anzi, ci si fa male ad affrontare. Rimaniamo negli Stati Uniti con uno dei gruppi più importanti nella storia del rock recente americano, recente insomma degli ultimi quasi 40 anni. Questa usciva nell'ottobre del 1992, arrivava da un album forse il loro più importante, forse il loro più bello, si chiamava Automatic for the People. E in questo caso questa canzone è stata rappresentata come una delle più forti, più ispirate di tutte le canzoni dei REM, perché di loro sto parlando. È una canzone che è un omaggio ai più giovani, a coloro che per qualche verso riescono ad affrontare un mondo difficile e a non perdere i loro sogni. Si chiama Drive, non c'è un ritornello, ma è una canzone straordinaria. Si chiamano REM.

Allora, questi erano i REM, il penultimo brano di questa sequenza partita alle 21 per Radio 1 Musica con Claudio De Tommasi e alla parte tecnica Max Gambino. Ci salutiamo, stiamo per salutarci visto che siamo vicini al momento del GR1. Ci arriviamo con qualcosa che americano non è, arriva dalla Svezia, ma che proprio al suono americano, un certo suono americano si ispira, ovvero quel suono che alla fine insomma del secolo precedente, ma anche per quel che riguarda il decennio precedente, quindi tra la fine degli 80 e l'inizio degli anni 90, imperversava nelle radio americane. Si chiamava AFM Rock, si chiamava FM Rock, si chiama AOR. C'erano grandi band come Heart, come gli Starship che dominavano. Loro si rifanno a quel suono e lo fanno alla loro maniera. Roxette dalla Svezia, Listen to Your Heart. Ci risentiamo domani sera alle 21. Intanto buonanotte. Questa è Radio 1, arriva subito dopo il GR1.

0: 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Nuove tensioni tra Stati Uniti e Iran su Hormuz. Trump pubblica su Truth una mappa dello stretto con la scritta nuovo territorio americano. Un'illusione che verrà presto corretta, replica l'Iran, che ribadisce resterà chiuso finché Washington non adempirà agli obblighi assunti nel memorandum firmato a giugno. Nel Golfo Persico torna l'allerta a Dubai, dove sono stati intercettati due missili iraniani. Nuovo affondo degli Stati Uniti contro la Corte Penale Internazionale, accusata da Washington di essere politicizzata. L'amministrazione Trump ha imposto sanzioni alla presidente, la giapponese Tomoko Akane, e al vice procuratore. Hanno contribuito a procedimenti contro esponenti di governi che non ne riconoscono la giurisdizione, ha detto il segretario di Stato Rubio. Le sanzioni minano lo Stato di diritto, la replica della Corte. Ucraina, l'ex ministro della difesa Fedorov chiede elezioni nonostante il conflitto. La democrazia non può essere tenuta in ostaggio dalla Russia, ha detto Fedorov, 35 anni, noto per aver modernizzato l'esercito di Kiev, è stato sostituito da Zelensky il mese scorso tra le proteste popolari dopo il pressing dei vertici militari. Addio a Varenne, il cavallo più famoso al mondo che ha fatto la storia del trotto a suon di imprese sportive, era originario della provincia di Ferrara.
3: Il capitano, il figlio del vento, il campione, padre di campioni, era nato a Copparo, in provincia di Ferrara, il 19 maggio 1995, il puro sangue Varenne, morto la notte scorsa a Eboli all'età di 31 anni. Ti vogliamo salutare ricordando le tue imprese in pista, scrivono dall'allevamento Zenzalino, imprese che hanno riscritto la storia del trotto, a cominciare proprio da Bologna, quando nel 1998, pur squalificato, Varenne si fece notare per il suo straordinario recupero e fu poi acquistato da Enzo Giordano. In 5 anni sono 51 i Gran Premi che colleziona in tutto il mondo, dai Lotteria di Napoli al Grand Prix d'Amérique, all'allora record del mondo stabilito nel 2001 a New York con il suo driver di sempre, Giampaolo Minucci. Veloce, coraggioso, affamato di vittoria, padre dopo il ritiro di ben 2000 figli, le impronte dei suoi zoccoli restano nella leggenda. Corri libero per sempre, l'addio della sua pagina ufficiale, e rimani per sempre il nostro capitano. Da Bologna, Giulia Bondi, GR1.
2: Incidente sul lavoro a Deruta, vicino a Perugia. Un uomo di 60 anni è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone. Stava effettuando degli interventi di manutenzione quando un pannello di plexiglass ha ceduto. L'inchiesta sul femminicidio di Colleferro, in provincia di Roma, ha confessato il marito della donna uccisa.
4: Aveva 50 anni, si chiamava Ioanna, faceva l'operatrice sociosanitaria in una struttura riabilitativa vicino casa, a Colleferro, in provincia di Roma. È morta accoltellata nel pomeriggio di ieri in casa, mentre con lei erano 2 dei 5 figli, uno dei quali minorenne. Il principale indiziato, il marito, 69 anni, pensionato, è stato fermato dalla polizia di Colleferro poco dopo la chiamata dei soccorsi e a poche decine di metri dalla casa. Non risultano dissapori tra i coniugi, erano sposati da 30 anni, né precedenti di violenza. Il sindaco di Colleferro, Giulio Calamita.
5: È a nostra memoria il primo femminicidio che si registra nella storia recente della città, probabilmente l'unico, perché non ne abbiamo mai avuto appunto menzione in alcun modo. È una storia appunto che adesso va approfondita un minimo, che sembrerebbe collegarsi a, diciamo, dei disturbi mentali.
4: L'uomo avrebbe anche contattato in passato i servizi psichiatrici della ASL.
6: Paolo Martini, GR1.
2: Palio di Siena è in ospedale per accertamenti il fantino Giovanni Azzeni, detto Titti, caduto da cavallo dopo l'arrivo. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Tutti i cavalli stanno bene, fa sapere il comune. Titti, la sua 13ª vittoria al Palio, ha corso e vinto per la Contrada del Nicchio, tornato al successo dopo 28 anni. Negli Stati Uniti, Italia e la ricerca dell'amministrazione Trump colpiscono anche le marmotte dal ventre giallo delle montagne rocciose. I ricercatori che le studiano dal 1962 hanno aperto un profilo su OnlyFans per trovare fondi. Si chiama OnlyMarbs e ovviamente non ci sono contenuti per adulti, per cui la piattaforma è conosciuta, ma foto e video dei simpatici roditori. I soldi raccolti da soli non bastano ad assicurare la continuità del progetto, ma almeno contribuiscono alle spese quotidiane. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio alla musica di Radio 1, prossimo giornale a mezzanotte, un buon proseguimento d'ascolto.

Baciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano.

0: Eros Ramazzotti. That's his real name. Not a stage name.
1: Eh? I always thought it was a stage name.
0: There you go. Well.
1: Allora, carissimi amici, diamo un'occhiata al tempo, l'ufficio meteorologico di Adelaide, per quest'oggi, mercoledì 19 agosto, prevede una giornata con piogge, qualche pioggia sparsa, forse non troppe. Comunque il cielo dovrebbe essere parzialmente nuvoloso. E con i venti addirittura se, scusate, addirittura si prevede qualche tuono, lampo, ma io non credo che, almeno all'apparenza, guardando dalla finestra, non sembra che il tempo poi sia così minaccioso. Ma i venti comunque sono da nord-est, dai 15 ai 25 nodi e chilometri, e dopo si gireranno da ovest a nord-ovest e prenderanno un po' di velocità, dai 20 ai 30 km orari. Domani, giovedì, a oggi 18 gradi la temperatura massima prevista. Invece domani più o meno uguale a oggi, con cielo parzialmente coperto, possibilità di piogge 17 gradi. Venerdì invece la temperatura si dovrebbe abbassare ancora di più, la massima prevista è di 16 gradi con, avete indovinato, cielo parzialmente coperto e possibilità di piogge. Sabato uguale a venerdì e giovedì e mercoledì, comunque sia il sabato la temperatura dovrebbe aggirarsi sui 17 gradi. Per domenica invece ecco che il sole dovrebbe splendere, la temperatura massima prevista di 18 gradi. Lunedì invece ecco si ritorna indietro, cielo parzialmente coperto, possibilità di piogge 17 gradi. Ma martedì comunque la temperatura torna su di un grado, quindi 18 gradi con cielo parzialmente coperto. Quindi, come vedete, non è che abbiamo molta scelta. Nuvolosità, il sole che cerca di farsi largo fra le nuvole, a volte riesce, a volte no, e la temperatura che si aggirano dai 16 a 17-18 gradi. Dobbiamo ricordarci comunque che queste sono le ultime due settimane di agosto. È il primo settembre, è già primavera, almeno in Australia, quindi non possiamo benissimo aspettare un tempo un po' birichino, che con gli sbalzi di temperatura eccetera, finché poi la bellissima stagione della primavera veramente arriva a portarci un po' di sollievo da questo cielo grigio e piogge e freddo. Comunque sia, per questa settimana eccoci qua. Intanto abbiamo pubblicità, quindi dobbiamo dare spazio ai nostri sponsors, che ringraziamo come sempre per il loro appoggio. E a fra poco.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sono le 7:02.
4: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
5: Festa in onore della Madonna di Crochi.
6: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
5: 19 Susan Street, Virginia.
6: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
5: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da Padre Germano Baiguini e Padre Howe.
6: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
5: Intrattenimento musicale con
6: Angela Cutri,
5: Domenico Greco,
6: Rocco

0: out.
1: Oh, here we go.
0: Here
1: we go. Hey, we were listening to Claudio Baglioni.
0: Yes.
1: And I discovered in my searching here, because, you know, I just love scrolling down from window to window to see what I can find. And I didn't realize this, but Claudio wrote the theme song for the 2006 Winter Olympics.
0: Yes, I can't remember the name. Did you get?
1: Well, I found it. It's called VA, which is go.
0: It's called?
1: VA.
0: VA.
1: V-A. Go. Yes. Go. Of course, we're talking Turin in 2006.
0: Mm-hmm.
1: So in Italy. Italy have a wonderful history in Winter Olympics.
0: Oh, yes.
1: They're very good at sliding down hills on things.
0: Down the slopes. So
1: yeah, they like that. but I've been trying to find the song and I can't find it.
0: You can't find it?
1: Because officially, the biggest song of the 2006 Winter Olympics was Because We Believe. And it was in both in Italian and English. And Bocelli sang it, and he helped co-write this with David Foster, and who's a very famous musician and writer. And that was in the opening ceremony, but I can't find Claudio Baglioni's song.
0: Okay.
1: Va.
0: I'm going to tell our listeners what they like if they were born today, and you can keep looking.
1: I shall keep looking.
0: Okay.
1: I might have to go back to Turin. I might have to be off and go and find out.
0: Allora, carissimi amici, se oggi è il vostro compleanno, intanto tantissimi, tantissimi auguri. E speriamo che celebriate con i vostri cari, con gli amici, veramente in stile. Ma come siete fatti? Allora, intanto mi ricordo che oggi è il compleanno di mia nipote Angela Bianca, quindi tantissimi auguri di buon compleanno anche a lei. Allora, i nati il 19 agosto sono spesso assorbiti da questioni inerenti all'occultazione o alla divulgazione di notizie riguardante sia se stessi sia gli altri. Tali notizie possono essere di carattere personale oppure riferirsi ad argomenti oggettivi di carattere scientifico, filosofico o naturale. In genere, dopo averle tenute per sé per un po', queste persone finiscono per portarle in grande stile all'attenzione del mondo. I nati in questo giorno sono piuttosto difficili da classificare. Proprio quando sembra di averli finalmente capiti e inquadrati, essi sfuggono ai criteri fissati e per questo sono spesso accusati, a torto, di essere inaffidabili o indegni di fiducia. Per comprenderli fino in fondo, occorre, anzitutto, accettare come mai abbiano tanto bisogno di rimanere all'ombra, in alcuni casi, e di rivelarsi invece in altri casi. Quindi, come vedete, delle persone molto particolari, molto molto interessanti, i nati di oggi 19 agosto, e come ho già detto prima, tantissimi tantissimi auguri a voi tutti. Io non so se Pita abbia trovato ancora la canzone, però durante la settimana, leggendo sul Mr. Google ho scoperto
1: Mr. Google
0: ho scoperto che ci sono delle cosette che facciamo che non dovremmo fare perché non sono buone per la nostra salute. Per esempio, io penso che succeda a molti di noi di lasciare il letto scoperto. Ecco, non facciamo il letto perché pensiamo è una bella cosa che le lenzuole respirino, c'è l'aria, eccetera. Se lo facciamo ogni tanto, benissimo. Però se lo facciamo sempre, invece, è una brutta cosa. Gli esperti ci dicono che se lasciamo il letto scoperto ogni giorno, roviniamo la nostra salute, perché giorno dopo giorno, soprattutto se apriamo le finestre, la polvere si posa sulle lenzuola e quindi quando andiamo a letto abbiamo le lenzuola piene di polvere che naturalmente fanno male ai nostri polmoni, si sa, vero? Un'altra cosa interessante che diceva questo articolo è il fatto di entrare in casa con le scarpe. Ecco, io per esempio sono la prima a ridere sotto il naso quando vedo altre comunità come gli indiani, i musulmani, che lasciano le scarpe fuori porta. Io infatti ho un vicino di casa che ha due aggeggi pieni di scarpe che appartengono a tutta la famiglia, madre, padre e due figlie. E allora noi siamo invece abituati ad entrare in casa con le nostre scarpe. Bene, anche quello apparentemente non è una bella cosa. Che quando noi andiamo in giro, queste scarpe raccolgono un sacco di materiale, e non solo il terriccio, la sabbia, però ci sono anche i microbi, i germi in quello che le scarpe prendono andando in giro. Quando poi arriviamo a casa e le portiamo dentro casa, ecco che non facciamo altro che portare in giro per la nostra casa tutte queste germi e microbi. Qual è allora la soluzione? È quello di fare come fanno moltissimi altri e lasciare le scarpe fuori casa. Io non ci avevo mai pensato, non lo so se voi avete pensato a queste qualche volta. C'è anche il fatto, per esempio, che alcuni vai a visitare degli amici e magari vedi in bagno degli asciugamani belli piegati, messi lì da parte, casomai quando servono. Beh, anche quella è una cosa che non si deve fare, perché lasciando gli asciugamani fuori e non negli armadi, ecco che questi asciugamani assorbono la polvere che c'è nell'aria e quindi quando ci si asciuga non facciamo altro che portare la polvere sul nostro corpo. Adesso mi fermo perché vedo che Pida mi sta guardando, anche perché abbiamo un po' di pubblicità, e buon ascolto, a fra poco.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz, giovane, fresco, con pochissimi solfiti, e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
4: Da 65 anni Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
5: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
6: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
5: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
6: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
5: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, Nightlife Band.
6: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, The Italian Stallions.
5: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre.
6: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
5: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
0: You found the song you were...
1: I am terribly excited. Because
0: you have found. How excited Peter is.
1: I am. I've searched and searched, and I've been able to find. And this is from Claudio Baglioni's album Gli Altri Tutti Qui. And so we are back in 2006, Torino.
0: Oh my gosh!
1: And this is what he wrote. Now we think.
0: You mean Torino?
1: Torino. What did I say?
0: Torino.
1: Sorry, Torino. we think this might have a bit of Andrea Bocelli, other singers.
0: It sounds like he's not alone.
1: He's not alone.
0: No.
1: Hey, at the Olympics, you're never alone.
0: Absolutely not. Okay, ascoltiamolo insieme.

0: That's all, folks.
1: Radio Italiana 531.

0: emergenza umanitaria. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 14 a Nola moriva quasi settantenne Ottaviano Augusto, il primo imperatore romano. Nel 1860, grazie all'appoggio dei piroscafi Torino e Franklin, Giuseppe Garibaldi sbarcava a Melito Porto Salvo nei pressi di Reggio Calabria. Attraversando lo stretto di Messina, aveva issato una bandiera americana riuscendo a non essere attaccato dai borbonici. Nel 1948 si inaugurava oggi la nona edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, in gara le opere di 20 paesi, Italia inclusa. E nel 1954 a Borgo Valsugana, in provincia di Trento, moriva 73enne Alcide De Gasperi, era stato capo di Stato provvisorio della Repubblica Italiana. Nel 1960 da Baikonur veniva lanciato lo Sputnik 5 con a bordo due cani e 42 roditori che, al rientro sulla Terra il giorno seguente, diventava la prima missione spaziale di successo con esseri viventi. 50 anni fa, nel 1976, un'eccezionale ondata di maltempo colpiva Emilia-Romagna e Marche, dove si registrava anche una vittima a causa di una frana. Moltissimi anticipavano il rientro dalle vacanze. Nel 1991 i conservatori sovietici bloccavano in Crimea il presidente Mikhail Gorbaciov, rimuovendolo dalla massima carica del paese in un tentativo di colpo di Stato. E nel 2010 a Giacarta entravano in funzione carrozze di treni riservate alle donne, una delle azioni del governo indonesiano per tutelarle dal rischio di molestie sessuali. Sono nati il 19 agosto, nel 1521 lo storico Lodovico Guicciardini, nel 1871 il coinventore dell'aeroplano Orville Wright, nel 1883 la stilista Coco Chanel, nel 1936 l'attore Gianfranco D'Angelo, 80 anni fa, nel 1946, il 42esimo presidente statunitense Bill Clinton e nel 1953 l'attore e regista Nanni Moretti. Nascevano oggi anche la regista Francesca Comencini, nel 1961, il meteorologo Guido Guidi, nel 1968, il calciatore campione mondiale Marco Materazzi, nel 1973, il ginnasta Andrea Coppolino, nel 1979, e la nuotatrice italiana Sara Curtis, nata in questo giorno 20 anni fa, nel 2006. Era l'ultima segnalazione per il 19 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Impariamo insieme è sponsorizzato da Master Builders SA.
2: Master Builders SA è la ricerca di apprendisti nei seguenti settori: bricklaying and carpentry. Per maggiori informazioni chiama il numero 8211-7466. Master Builders SA.
3: Let me see you dance, babe.

0: Ficcia Nini.
1: Tra la lelo, tra la la.
2: Trippi, troppa, troppa, trippa.
0: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5-3-1.
3: Prison Cole in 8 years old.
4: You're the

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: Quando lasci questo mondo, l'ultima cosa che la tua famiglia deve fare è prendere decisioni difficili. Pianifica in anticipo con Centennial Park, così la tua famiglia potrà concentrarsi su ciò che conta di più, ricordarti e commemorarti. Prenota un tour e incontra il nostro consulente memoriale italiano. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect, reflect, commemorate.
3: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
4: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di Genus Street, Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
1: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.

0: Defendemos l'allegria
1: con Mico,
0: Ciccio
2: e Cenzo in compagnia.
1: Eccoci qui tutti i lunedì
2: dalle 18 alle 20.
0: E se vi scappa da ridere,
1: correteci dietro.

ma sì, è la vita che finisce. Ma lui non ci pensò poi tanto, anzi sentiva già felice.

0: Radio Italiana 531.
1: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Ross Trevor, Atherstone, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 19 agosto a martedì 1 settembre. Gelati Aurora 2 litri, $15.95. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $18. Pasta De Cecco 500 grammi, $2.95. Caffè Rio Coffee in diverse varietà 500 grammi, $17.95. Mortadella San Marino 14.95 al chilo.
2: Il Comitato dei Trevisani nel Mondo ti invita alla festa di San Pio X, domenica 23 agosto, nella chiesa di Mater Christi. Alle 10.30, Santa Messa con il coro parrocchiale, celebrata da Padre Angelo Cagna, missionario scalabriniano. Alle ore 12, nella sala adiacente la chiesa, sarà servito un pranzo di 3 portate con pasta alla bolognese, pollo al barbecue con verdure, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Tutti sono benvenuti. Per prenotare, chiama Guido allo 04 38 87 3091. Domenica 23 agosto, festa di San Pio X. Ti aspettiamo!
1: La Dante Alighieri del Sud Australia presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa, istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia oppure ha completato italiano Stage 2 SEIS e ha presentato domanda per proseguire gli studi universitari. Inoltre possono partecipare studenti di qualsiasi origine culturale, purché studino italiano. Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto. Per conoscere tutti i requisiti e scaricare il modulo di registrazione, contatta la Dante Alighieri all'indirizzo dantesapresident@gmail.com.
3: Impariamo insieme è sponsorizzato da Master Builders SA.
4: Master Builders SA è la ricerca di apprendisti nei seguenti settori: bricklaying and carpentry. Per maggiori informazioni chiama il numero 8211-7466. Master Builders SA.
5: Veronica vi augura buon ascolto.